Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al PT Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ciao, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida cornetto classico 6 coni a soli 3,49€. Asdomar tonno all'olio di girasole 70 grammi per 6 a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Martedì 25 agosto sulla Campania con tempo variabile, poiché il territorio è lambito dal passaggio di una veloce perturbazione responsabile di un po' di nubi sull'area settentrionale con anche isolati piovaschi, ma per lo più di breve durata. Non mancheranno ampi spazi assolati altrove, il tutto con clima ancora caldo di piena estate e temperature diurne comunque in contenuta diminuzione. Saranno prossime ai 31-33 gradi in diverse località. In forza la ventilazione da ovest-sud-ovest, moderata tratti tesa, anche il moto ondoso sarà in conseguente aumento. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: mattina senza giacca e cravatta, un po' come la canzone di Nino D'Angelo, no? Aspettava te. È quella, mi sembra, no? Senza giacca e cravatta, non la conosci, Nellino? Una canzone fantastica. Non conosci Nino D'Angelo senza giacca e cravatta? No, allora trovala un attimo su YouTube, tu lo sai che ci vengono gli sfizi anche alle 7 in punto di un martedì 25 di agosto 2026, canale 76 del digitale terrestre, per vedermi in TV senza giacca e cravatta. Una canzone meravigliosa del maestro D'Angelo, ma abbiamo Nellino Iorio che ha solamente 20 anni. Come fa a conoscere un pezzo del genere? Sono sicuro che invece conosci la canzone di Nino D'Angelo con Arisa e con Rovazzi, giusto? Quella lì la conosci? Ma che non è niente rispetto a questo capolavoro che sentiamo, vai! Non era programmato, non è programmato niente nel pipistrello, ed è quella la nostra forza. Senti un po' le parole, il testo, senti qua. Ah.
1: Quanta strada ci fai?
0: Da Cicciano ai Gamaldo.
1: Questa gli sta fortuna.
0: È vero, mamma mia, quanta benzina.
1: Mi esagendo distratti, io non
0: ero. Io non ero nessuna a Giazzol. Sul si piaggio da solo,
1: Quanta notte ci dà?
0: Hai voglia di zanzare.
1: Lo scala che l'umo. Miese figlio scordato.
0: Senti quanto è bello.
1: C'ha pisava un.
0: E poi arriva la voce meravigliosa. Senti qua, senti qua. Com'è? La conosci? Hai visto? Adesso la conosci. Se conosco bene i miei pipistrelli, vogliono sentire il ritornello senza che io rompa le scale.

0: stare tutta, ma vorrei tanto, anzi l'ascolterò in privato tra poco. Volete interagire con noi? 342 00 00 100, primo pensiero del mattino, dove siete e anche la vostra situazione attuale dopo le ferie. Fatemi sapere se vi state riprendendo oppure no. Questo è il pipistrello.
1: Salida del vuelo con destino a la zona.

0: Me gusto cappuccino, me gusta
1: un po' con lei, con la chiamata un ciao. Vabbè. Oh, sempre col pipistrello Antonio Manganiello in regia Nellino Iorio fino alle ore 9, poi arriva Vigliotti e tutti gli altri. Siamo ritornati per voi più energici che mai. Per quanto mi riguarda, non vedevo l'ora di ritornare qui davanti al microfono e sentire le vostre voci al 342 00 00 100. Il problema, ho scoperto che ci vuole ancora di più per venire qui a Napoli, cioè ancora più soldi, perché la benzina aumenta sempre di più, il diesel aumenta sempre di più. Stamattina ho fatto il pieno a 2,13 euro, e devo cambiare la macchina tra un mese con la maxi rata finale, devo restituirla, non so cosa comprare, ho sempre viaggiato col diesel, datemi un po' di consigli. Volevo passare al GPL, però non lo so, io sono uno che quando si mette in macchina deve sentire cioè capito, Tamar bello 2000 diesel TDI, cioè queste cose qua. Però per risparmiare vediamo un po' che consiglio mi date. E anche voi avete speso così tanti soldi in questi ultimi giorni? Ho la mia impressione, aumentata, no? Benzina, carburanti, non lo so. Vabbè, un po' di messaggi iscritti. Buongiorno Antonio, inizio col botto, con senza giacca e cravatta hai già vinto, lo so, potrei anche già andare a casa, mi tolgo la maglietta e torno di nuovo a dormire, ma non lo faccio. Dice sei un grande, ci sei mancato, Antonio da Gerola. Antonio, sono quelle cose estemporanee, veloci, grazie a Nellino Iorio. Poi benvenuto Manga, ieri ho saltato, ma come hai saltato? Mi ero dimenticato del tuo ritorno. No dai, non si fa Tony, non si fa, sei bello abbronzato. Grazie, un salutone da Zurigo, Antonio Mosca, che ho conosciuto proprio a Zurigo qualche settimana fa. Poi Antonio, buongiorno e buon ritorno, ma come mai su Instagram non ti trovo più? Mi hanno bloccato ragazzi per l'ennesima volta, ancora una volta, aspettiamo qualche settimana e si sbloccano, anche perché con tutti i contenuti che metto c'è sempre questa possibilità. Tranquilli, ritornerai. Un po' di vocali li sentiamo, questi siete voi, vediamo un po' che succede.
2: Magari, buongiorno a tutti i pipistrelli. Peppo Cassiere,
1: vai Peppino,
2: direzione Arzano, ore 6:53, 27 gradi. Da qualche giorno vado anche io in vacanza.
1: Ah sì?
2: Finalmente.
1: Le vacanze.
2: Dopo luglio, agosto al lavoro.
1: Mamma mia.
2: Le vacanze settembrine
1: sono le
2: migliori.
1: Più belle. Hai ragione. Costano poco.
2: Ciao, buon martedì. Forza Napoli sempre.
1: Forza Napoli.
2: Camarone va compagno.
1: Anche ciao a te. Aiù. Devi solo sperare che il tempo mantenga. Adesso arriva la gufata. Pronto?
3: Buongiorno Antonio. Buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Ma è lui?
3: Bentornati.
1: Giocalizzo. È lui.
3: Sono Pietro, in compagnia di mio figlio Andrea questa mattina.
1: Ciao Andrea.
3: Armando Burk, ancora il bagno.
1: Beatrice.
3: Saluti a tutti, adio, sempre Forza Napoli.
1: Sempre, sempre, pronto, vediamo ancora.
4: Buongiorno Mangani, Crescenza da Parma.
1: Ciao, ciao Crescenza.
4: Scandiano.
1: Oh. Queste? Ah, ok. Datemi dei consigli sulla macchina, quella che consuma poco, non è l'argomento del giorno, però veramente la devo cambiare, ragazzi, per forza maggiore, uso il diesel. C'è qualcuno che è contento della propria auto? Il problema è un altro, è il carburante che costa troppo. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
1: Buongiorno.
4: Salvatore da Fuorigrotta. Volevo augurare un buon martedì a tutti i pipistrelli.
1: Eccolo.
4: Secondo giorno di lavoro.
1: Sì.
4: Già non ce la faccio più.
1: Ya, non
4: come
1: esageriamo.
4: Come dico sempre, sorridete che la vita è bella.
1: Ok, e sono contento anche per questo, questo mantra, no? Che dobbiamo ripetere anche quando andiamo sotto a bombe e benzina. Pronto?
5: Mangani, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Mangalito, posso consigliare per camminare sì. GPS? Stamma sentendo a me, tacco, punto e sole, vai,
1: tacco, punto e sole, vai. Ho ascoltato, convinto fosse un'auto cinese. Dov'è? L'ennesima che non conosco. Pronto?
6: Buongiorno Antonio, buongiorno pipistrelli.
1: Buongiorno.
6: Sono Domenico da Tarvisio.
1: Ciao Domenico.
6: Antonio, che bello risentirti.
1: Che piacere.
6: Ascolta,
1: Domenico.
6: Qua a Tarvisio il gasolio ieri l'ho fatto a 2,35 euro.
1: È una vergogna.
6: Sì, l'oro.
1: Vergognoso, ragazzi, veramente io sono in difficoltà, non sto scherzando, facciamo tanti chilometri al giorno, no? Sono 90 solo per venire in radio, non sappiamo cosa acquistare, veramente ieri con mia moglie ho girato tutte le concessionarie, poi passo dalla A alla Z, o meglio dalle stelle alle non dico i marchi, prima dico come non botto. Ci ha pigliata da vota, sai, macchine di un certo livello premium, ma faccio il rate per 700 rate, poi c'è però meglio comprare qualcosa di piccolo, GPL, perché c'ho la famiglia, c'ho i figli, e poi un'altra volta, ma che te capri, ma secondo te Antonio Manganile può mai camminare, andare una macchinetta, cioè, ecco, è quello che mi combatte, no? Pronto?
7: Buongiorno Manganile.
1: Buongiorno.
7: Mi geolocalizzo.
1: Vai.
7: Anzio, direzione mare, passeggiata mattutina. Oggi brutto tempo, ma
1: veramente
7: ci godiamo ancora questi altri pochi giorni di ferie.
1: Sì.
7: E lunedì si rientra.
1: Sì, ma questi sono gli occhi, Lui ti soppeggia di scoppettata. Adesso voi che siete al mare, noi invidiosi vi stiamo secciando. Pronto?
8: Sono Giovanni da Pozzuoli. Vai. Stai parlando con uno che la macchina tutti i giorni la usa per lavoro.
1: Ecco.
8: Da circa 40 anni.
1: Dai.
8: Quindi io dal diesel ero un po' pessimista per passare a GPL. C'ho una 1600 Ford. Comprato 8 anni fa.
1: GPL?
8: Andò, una bellezza.
1: Ma GPL l'hai?
8: Con un pieno di 30 euro faccio 450 km. Penso un po' tu.
1: Conviene, però parecchie auto non escono GPL, giusto? Devi trasformarle te in aftermarket, se ho azzeccato il termine giusto. Ho paura poi dopo di perdere la garanzia. Pronto, sentiamo ancora qualcosa e poi danno problemi, Io ho provato, ma non posso fare un impianto GPL su una Porsche che avevo visto ieri, no? Scherzo, pronto?
9: Buongiorno Manganini.
1: Buongiorno.
9: Fiat Pandina 1000 Hybrid Cross.
1: Sì.
9: La facciamo noi a Pomigliano.
1: Ma consuma poco? Io voglio anche prendere la Pandina, perché è sempre la Pandina, ma fammi sapere un attimo i consumi reali. Cioè, tipo, io faccio 80 km solo per venire in radio. Quanto mi costa? Ecco, questo dovete dirmi. Pronto?
10: GPL Amo.
1: E quindi viva il GPL? Ma quante auto sono al GPL, ragazzi? Cioè, quelle che escono dalla fabbrica, pochissime. Poi vai a trasformare una macchina che a me piace in GPL, avrai problemi. Pronto? Ancora
11: buongiorno,
1: qualcuno?
11: Pipiste, buongiorno, Carmine da Bagoli, direzione Giugiano.
1: Ciao Carmine.
11: Pipiste, una bella Dacia Duster GPL N5 benzina. È una bomba.
1: Non mi piace. Ti dico la manopola per qualcosa, per l'amor di Dio.
11: Chilometri e chilometri non si fermano mai.
1: Sì, lo so, però.
11: Te la consiglio.
1: L'ho provata. Però è sempre un po' moscio, sai? A me mi piace che quando c'è la rasa, quando devo fare un sorpasso, devo guardare l'altro negli occhi, capito? Devo anche suonare. Capito?
12: Catto GPL, valga che va per la garanzia, ma recupera sempre.
1: Tu dici?
12: Costa benzina.
1: Ma tutte le macchine poi possono avere l'impianto GPL. Poi ancora una vergogna sul serio, vedi? Qua stiamo scherzando, ragazzi, ma è una vergogna assoluta, Ho messo il diesel alla macchina. La macchina è l'area di servizio, convinto che fosse la macchina con un termine diverso. Aziendale, ieri diesel 64 litri costano 167 franchi, qui costa 2,270. Mamma mia, ragazzi, veramente vergognoso. Tra poco ne riparliamo, poi lanciamo un argomento più leggero, poi vediamo magari se dobbiamo addentrarci ancora questa situazione benzina, diesel, GPL, che macchina mi consigliate. Ne arrivano tanti di messaggi. La nuova Kia full elettrica, benzina e GPL. Buona, cioè, andremo duro sta macchina. Ma veramente, ragazzi, con queste tre caratteristiche fai 3000 km, è stata testata. Porca miseria, dopo da vedere, tra poco.

0: Vincenzo risolve tutti i problemi perché dice: ricordati il gasolio agricolo. L'abbiamo già menzionato, credo, in qualche altra puntata del pipistrello. Vice, fammi sapere un attimo se ha problemi l'auto. Mi sembra di no. Chi disse sì, chi disse no, però non è una roba da fare assolutamente. Credo che non sia neanche legale, no? Mettere il diesel agricolo. Ancora un'auto elettrica da 4 anni per fare 80 km spendo 2 euro di corrente. Logicamente carico a casa. Se hai dubbi, chiamami. Oh, e allora lo chiamiamo un attimo, che dici? Ti do il numero, lo trovi, l'hai trovato, ok. Vediamo un po', poi mi scrive, vedo nelle parentesi Forza Varese. Come Forza Varese? Forza Varese, cioè questo tifa per il Varese? Ma che squadra, cioè in che categoria gioca il Varese? Vabbè, non posso chiederlo certamente a Nellino Ioro che di calcio ne capisce poco. E il paradosso è che lavora sulla radio ufficiale del calcio Napoli. Vediamo un attimo questo nostro amico. Ah, ma è Alfonso, Alfonso!
1: Ciao, buongiorno.
0: Alfonso, buongiorno a te, come stai?
1: Bene, ho ripreso a lavorare stamattina.
0: Anche te, un po' malinconico dopo tutte le giornate belle passate in famiglia, in vacanza?
1: Beh, certo.
0: Senti, allora, andiamo un attimo nei dettagli. Tu mi hai scritto, auto elettrica da 4 anni per fare 80 km, spendo 2 euro di corrente. Però carichi a casa, e vuol dire che a casa hai la carica veloce?
1: No, una carica lenta, ho una presa asciugo normalissima in garage e la carico durante la notte. Quando la macchina non mi serve, La metto sotto carica.
0: Sì, e quanto ci vuole per caricarla una notte? Ce la fai?
1: Guarda, ti posso fare proprio l'esempio pratico che ho fatto ieri.
0: Sì.
1: Domenica sono stato allo stadio a vedere Torino-Milan, al ritorno da Torino la macchina era al 25% di carica, l'ho lasciata sotto carica tutto il giorno e ieri sera era al 90%.
0: La carica
1: mi è costata circa 10-11 euro,
0: quindi
1: ci faccio 400 km.
0: Un pieno 11 euro ti costa più o meno, giusto? Se ho capito bene.
1: Un pieno della batteria da 60 kW siamo intorno ai 15 euro.
0: Ok. Quanti chilometri fai col pieno?
1: Allora, in autostrada arriva a 400, in extraurbano dai 450 ai 480.
0: Quindi tu consigli la macchina elettrica? Noi che abbiamo ancora dei dubbi?
1: Allora, il problema dell'italiano è che ha paura dei cambiamenti. Le soluzioni per risparmiare ci sono, bisogna soltanto sfruttarle.
0: Ok, allora andiamo su un altro argomento, perché tu sai che io racconto tutto alla radio. Alfonso, vuoi raccontare tu quello che è successo a Di Maro, ad Antonio Manganiello, quando tu mi hai aspettato nei pressi dell'albergo dove dovevo fare lo spettacolo, tu con la maglietta del Napoli insieme alle tue splendide bimbe? Cosa è successo? Raccontalo, che sennò non ci si crede, vai.
1: A un certo punto non vi ho più visto salire né te né Rachele.
0: Sì.
1: Io sono sceso per andare in macchina a prendere la felpina, perché comunque poteva fare freschino a Di Maro.
0: Sì.
1: Mi chiama tua moglie e mi dice: Alfonso, vieni qua, ne capisci di auto? In poche parole, si era bloccata la macchina e non riuscivo a sbloccarla.
0: Bravo, la macchina ovviamente col cambio automatico che io non avevo mai utilizzato. Dovete sapere che sono rimasto bloccato a 50 metri dalla location, più o meno, no? 50 metri, cos'era?
1: Ma forse pure meno, non so.
0: Cioè, ragazzi, ero a 30 metri dall'hotel Di Maro dove dovevo fare lo spettacolo, ma non sapevo mettere in moto più la macchina col cambio automatico. Ed è venuto Alfonso a salvarmi, perché ha guidato lui quei 20 metri e sono sceso e sono andato a fare lo spettacolo. Ti ringrazio, Alfonso.
1: Vai. Che hanno fatto le mie figlie quando ti hanno visto?
0: Sì, come no, una festa bellissima, ma è per quello, perché io poi mi sono fermato, si è bloccata la macchina, hai capito? Ho detto, e da quel punto non sono più riuscito a metterla in moto, mannaggia. Vabbè, però ce l'abbiamo fatta. T'abbraccio, ti voglio bene.
1: Un abbraccione.
0: Ciao. Ma che figura di merda, ragazzi, io ve la devo raccontare. Io faccio Venezia Di Maro, ok, 250 km più o meno, senza andare neanche in bagno, perché non avevo mai utilizzato una macchina col cambio automatico, quindi non mi fermo a nessuna parte, faccio una tirata fino all'albergo. Alfonso è lì fuori all'albergo: oh, fermati, sono qui, mi fermo, si imballa la macchina, non riesco più ad andare avanti. Quello dell'albergo che chiama: dobbiamo fare la serata, è troppo tardi, sono le 9:30 di sera, perché là figura 9:30 e mezzanotte qui, e io sempre lì fermo con la vergogna di sto qua. Poi lui mi ha salvato. Vabbè, siamo allargati tantissimo, tra poco poi ci riprenderemo, dai, a tra pochissimo.

0: natura del sottoscritto a Di Maro, con tanto di testimonianza oculare del nostro amico Alfonso da Varese. Dovevo lanciare l'argomento, ma siamo in ritardissimo, quindi facciamo così: parliamo ancora delle auto, quali auto ci consigliate, se per voi va bene la macchina diesel, GPL, il pieno quanto vi è costato, poi magari dopo valutiamo, eventualmente lasciamo questo argomento qui, oppure quello che avevo preparato. Lo sapete, Akumannata Vuia, tra poco nel pipistrello.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fatto apposta, ero su internet fino a qualche secondo fa, ho trovato questa notizia veramente incredibile: il paesino dove il carburante costa 20 centesimi in meno è la benzina del sindaco. Avete capito bene, il distributore vende praticamente a prezzo di costo, era l'unico sul territorio e il comune lo aveva acquistato per impedirne la chiusura, quindi è una pompa di benzina comunale. Ora registra mezzo milione di euro l'anno, mentre benzina e diesel continuano ad aumentare e con lo sconto sulle accise vicino alla fine. In Italia c'è un piccolo comune montano che non ha di questi problemi. Il comune ha acquistato l'unico distributore per evitarne la chiusura, mettendo così a disposizione dei cittadini. Ma non solo, la benzina del sindaco, tra virgolette, a prezzi stracciati fino a 20 centesimi in meno rispetto alla media nazionale, e c'è una fila abnorme. Adesso non c'è, cioè, fermati, non è che tu da qui puoi andare lì a fare benzina, perché poi da qui per arrivare lì scommetto tu, ma quelli che abitano in quella zona sono fortunati. Siamo a Valle Castellana, piccolo comune montano della provincia di Teramo. Qui i prezzi sembrano arrivare da un'altra epoca, no? 1,75 euro al litro per la benzina e 1,89 per il gasolio, che già è tanto, ma rispetto ai prezzi che stiamo vedendo noi qui in Campania e non solo, voglio dire in tutta l'Italia, sembra veramente una chimera. Ed è una roba che possiamo anche prendere in considerazione magari dove avete fatto benzina, a prezzi più alti, più bassi, che auto consigliate per risparmiare. Restiamo su questo argomento perché interessa un po' tutti quanti noi. Vediamo, c'è Gennaro che scrive: buongiorno Antonio, Gennaro da San Giorgio a Cremano. Visto che il diesel costa più della benzina ormai, ti consiglio la Toyota ibrida, oppure se vuoi il diesel la Skoda, fa auto diesel ibride, anche se il risparmio maggiore lo avrai con il GPL. Ah, aspetta un attimo, ho visto, cioè praticamente fai la diesel anche ibrida, non solo quella da benzina. Sto scoprendo un sacco di cose stamattina che riguardano le macchine. Buongiorno, se ti fai la macchina elettrica compra anche un generatore a benzina, lo metti sul tetto così non ti fermi alla colonnina. Carlo Turres. E poi vediamo ancora, Anto, chiedi all'amico quanto ha pagato per aumentare i kilowatt del contatore di casa. Anche questo è vero, perché io voglio dare fiducia alla macchina elettrica, ma quanto mi costa l'impianto, quanto mi costa poi dopo aumentare i kilowatt, eccetera eccetera. Pronto?
1: Tonino, vuoi trovare la benzina di meno? Basta andare a Livigno, lì la paghi molto di meno del sindaco.
0: Veramente? Addirittura? Porca miseria, vado un attimo a Livigno, facciamo il pieno di benzina e torniamo. Pronto?
2: Magari, buongiorno.
0: Sì.
2: Cazzo, un bello tre ruote, piaggia e stalle elettriche.
0: Ma tu scherzi, io l'adoro il tre ruote, l'ape car, mito. Pronto? Ancora qualcuno che ci dà dei consigli?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Credimi, spero che la benzina arriva a 3 euro, perché solo così ci immagino se può scendere.
0: Ma neanche,
2: cioè,
0: ti dico la verità, neanche.
2: Ma ci stiamo abituando a fare.
0: Bravo,
2: una foto,
0: bravo.
2: A 2 euro e 5, 2 euro e 10, cazzo, ma chi sta tenendo buono? Ma che tenendo buono?
0: Bravo.
2: Ma ci scudiamo che alla fine 7-8 mesi fa mettiamo a 1,60. E allora spero che arrivano presto a 3 euro e sta francata di pecore si scendono, perché così la c'è già mai, capito?
0: No, ma hai ragione, adesso non voglio fare un paragone con i nostri cugini transalpini, i francesi che scendono in piazza per qualsiasi cosa, non voglio adesso entrare in dettagli che non mi appartengono, ma veramente siamo ad una situazione vergognosa. Antonio, buongiorno. BMW dice 120M Sport di 190 cavalli, porca miseria, però poi vogliono mangiare sti cavalli e soprattutto bere. Cristian Danola, lo so Cristian, è bello sentire sti cavalli, ma sti cavalli poi hanno sete. Pronto?
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Roberto dei ricordi. Anto, ma questo ti fa capire,
0: sì,
3: la speculazione che c'è sui carburanti. Perché pure io, che giro tantissimo con la macchina e vedo alcuni distributori, ho messo anche la nafta delle zone di Avellino, Benevento,
0: sì, sì,
3: pure a 1,80 euro. Attenzione.
0: Ah, davvero?
3: Quindi che cosa ti fa capire questo?
0: C'è la speculazione.
3: Che c'è una grossa speculazione
0: da parte
3: sui carburanti da parte dello Stato o da chi ci governa. Secondo me, sono un malpensante.
0: Sì, vogliamo anche qualche benzinaio in diretta. Voglio un benzinaio!

0: benzinaio in diretta. Allora, voglio un benzinaio in diretta. Che dica la sua. Voglio un benzinaio in diretta allo 081 546 6873. Ancora qualcuno? Pronto?
1: Mangani, in Italia si scende in piazza solo per il pallone.
0: Bravo, lo stavo a dire io.
1: Ferma nazione.
0: Mamma mia.
1: Tutto cose.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Papà, benzina, tutti in casa.
0: Siamo abituati a lamentarci tra di noi per ogni cosa e poi dopo non facciamo un cacchio, non c'è niente da non facciamo. Antonio, buongiorno, bentornato. Grazie. Ti dico Audi A4 Sport Q5. Come faccio, raga? Ma costa un botto, presa nel 2022, sempre gasolio agricolo. Mai avuto problemi? E anche una Panda multijet per mia moglie, mai problemi. Sempre con il gasolio agricolo. Ma dove si compra sto gasolio agricolo? Vi ho parlato anche poco fa, ma credo che sia illegale, ragazzi. Ma fa anche un po' male al motore? Boh, non lo so, perché è filtrato meno. Poi dice, fattene a pigliare a Vigliotti tutte le mattine. Ho capito, ma Vigliotti sta a Posillipo, io sto a Cicciano, è un po' difficile. Abbiamo ancora qualcuno, pronto?
2: Buongiorno Manganiello,
0: buongiorno.
2: Porta Reggio Emilia.
0: Vai.
2: Tiriamo fuori il show, andiamo a pedale che sparagniamo e ci va bene.
0: Ma guarda, se abitassi nel centro di Napoli lo farei volentieri, oppure utilizzerei i mezzi pubblici, ma il problema per noi provinciali, cioè io come faccio ad arrivare da Cicciano ai Camaldoli alle 7? Cioè è impossibile. Devo fare il cammino di Santiago, il cammino dei Camaldoli tutti i giorni, oppure devo svegliarmi alle 3:30, più o meno, pronto?
3: A proposito dell'autonomia, c'è da dire una cosa però.
0: Vai.
3: L'autonomia sulla macchina elettrica, ok, ne dà 400 km, tipo che ne so, con un pieno di batterie, però c'è da considerare che tu in macchina accendi il riscaldamento, accendi l'aria condizionata, cioè non è più 400 alla fine.
0: È di meno.
3: Si va a finire da 400 a 200. È
0: Bravo.
3: Come è successo a un amico mio.
0: Bravo.
3: Che la macchina gli dà 700. E dopo l'inverno accende il riscaldamento e arriva a 400, arriva
0: ecco,
3: di autonomia.
0: Ecco, io vi dico la verità, la macchina elettrica ci credo poco, con tutto il rispetto per quelli che l'hanno acquistata, per tanti motivi di gestione, e devi mettere a casa poi la colonnina professionale, se no devi stare 3 giorni per ricaricarla. Fatemi sapere un po', no? Tutta la situazione in sottofondo, sentite? Avete già capito? Ma io non parlo più, ecco. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

0: Il pezzone del pedagnone, che pezzone! Dire Straits, Mark Knopfler, lo ricordate? È il cantante poi di questo gruppo storico degli anni nostri. Ancora buongiorno, le 7:38 di un martedì 25 di agosto 2026. Stiamo parlando, non era previsto, di gasolio che aumenta sempre di più, dei vostri consigli su come risparmiare in auto, se conviene la macchina elettrica, quella GPL, se conviene quella benzina, ibrida, quella con tre motori. Insomma, abbiamo veramente tanti messaggi. Poi c'è una chicca di Nino, dice: il gasolio agricolo si compra ad Acerra. Quindi ad Acerra c'è il gasolio agricolo? Ma tu sei di Acerra, Nellino? Confermi? Tu metti il gasolio agricolo? Ma detto boh, e potrebbe anche essere. Vabbè, poi dopo mi fai sapere dove e come. Dateci informazioni, non vogliamo per l'amor di Dio entrare in questi dettagli, credo illegali, non lo so. Poi ancora, semplice: essendo proprietario di un'azienda agricola, presi a novembre 20.000 litri pagati 70 centesimi. E allora tutti a mettere su gasolio agricolo. 70 centesimi, pazzesco. Sentiamo qualche vocale, dai, intanto vedo ancora qualche messaggio scritto. Pronto?
1: Guarda, anziché ed accatta la macchina, accatta di un monolocale, o bombola. Anche se tiene problemi.
0: Ma lo sai che hai...
1: Sì, okay.
0: Più... Non è male come idea, però al vomero costa troppo. Cioè, a questo punto c'è anche Piazza Garibaldi, no? Sono però lì poi c'è il traffico. No, sono buona cicciana, ragazzi, lì non pago il fitto. Non paga affitto? Non paga affitto. Non paga affitto. Non paga affitto, cazzo, siamo lì, pronto.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti, Fabio da Caserta.
0: Vai Fabio.
2: Allora, io ti posso dire, io lavoro in concessionaria.
0: Sì.
2: Il problema non è tanto il carburante costa 2,10, 2,20. Il problema è che il carburante, oltre che te lo fanno pagare caro, non è buono. A me mi arrivano ogni giorno 1-2 macchine, non tutti i giorni logicamente,
0: sì,
2: ma quasi ogni giorno, vetture con problemi all'impianto di alimentazione carburante.
0: Vedi?
2: La benzina non è buona, il carburante
0: ma
2: non
0: perché
2: è
0: lo
2: buono,
0: annacquano? È capitato tante volte, bravo.
2: L'immondizia dentro.
0: Sì, sì.
2: Ti
0: sì,
2: posso
0: sì
2: dire che il problema è che te lo fanno pagare caro e non è buono.
0: Cioè anche quello, cioè cornuto e mazziato, non solo aumentano i prezzi dei carburanti ma lo annacquano anche, e continua ancora di più la speculazione, ma anche dei danni enormi per poi andare dal meccanico. Mamma mia ragazzi, ho visto una colonnina, sembra un miraggio, dice Ciro da Pollena: questo è mio fratello da Malta, pensate un po', il gasolio a 1,20. Wow, tutti a Malta. E la benzina a 1,30. Sentiamo ancora vocali, pronto?
3: Antonio, buongiorno. Buongiorno. Fai come me, che ho la sì macchina a due tempi.
0: Sì.
3: Che si è fatta anziana, consuma olio, però continuo a mettere olio perché pure io non so che cosa fare.
0: Vedi? Cioè metti più olio che benzina, probabilmente. Dopo tanti anni. Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz. Comprati una Hyundai Tucson N-Line nuova, modello benzina ibrida, consuma poco. Saluti da Raffaele da Mainz. Però mi devi dire quanto consuma, Raffaele. Io faccio una media di quasi 1000 chilometri a settimana, più o meno, quindi fammi sapere un po' quanto spenderei. Ancora qualcuno, Nellino? Pronto?
4: Caro Tonino, vuoi risparmiare? Non
0: sì
4: vuoi camminare?
0: Finito? Così, lo ha cancellato all'improvviso mentre stava andando in onda il messaggio. Volevamo sapere un po', ma non ci siamo riusciti. Poi, buongiorno Antonio, pensa al motore, non al tipo di carburante. Quello che risparmi lo rimetti per sistemarla. Per me i motori migliori sono, mi dice, una serie di motori tedeschi. Anche questo è vero, poi uno non bisogna per essere prevenuto capire un po' dove andare a parare. Pronto? L'ultimo.
5: Ando, buongiorno e buongiorno a tutti i Vivistrevers.
0: Buongiorno.
5: Soprattutto bentornati.
0: Grazie, grazie.
5: Antonio, io ho pensato un po' di tempo fa a comprare una macchina elettrica.
0: Sì.
5: Poi, facendo un giro, mi sono reso conto che i zingari si hanno rubato tutti i cavi e tutte le colonnine. Quindi
0: non ci sono colonnine.
5: Allora carica sta macchina.
0: In effetti anche questo è vero. Voi volete farci andare con la macchina elettrica, ma mettete le colonnine, una continuazione. Oppure tecnologia che si carica la macchina, che ne so, in 10 minuti, 5 minuti. Ma no, che devo stare una giornata intera, una nottata per caricare la macchina. Ma stiamo scherzando. E allora, qual è la spesa che vi pesa di più quando mantenete la macchina, avete mai rinunciato a un viaggio, a una gita perché il costo della benzina era troppo alto, avete mai fatto un'inversione per tornare a un distributore che vendeva la benzina a 3 centesimi in meno rispetto a un altro distributore e quindi avete speso ancora di più per trovare l'altra colonnina? Di tutto e di più parliamo stamattina, ovviamente Mood, gasolio, GPL, benzina e auto elettriche, 342 00 00 100. Ripeto, un argomento non previsto, però poi alla fine sta andando bene, quindi come si dico, a comandato pure.

0: Kiss Kiss Napoli.
1: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Io devo provare a contattare questo sindaco straordinario, perché per i nuovi arrivati il comune di Valle Castellana in provincia di Teramo, siamo in Abruzzo ovviamente, un piccolo comune di circa 800 abitanti, ha fatto una cosa pazzesca. Si chiama Camillo D'Angelo, il sindaco, ha acquistato l'unico distributore presente sul territorio per evitarne la chiusura, e oggi vende benzina il comune a circa 1,75 euro al litro il diesel e 1,89 la benzina, praticamente a prezzo di costo, e nel 2025 ha registrato circa 500.000 euro di entrate. E a tal proposito io vi sto chiedendo un po' di cose, siete tantissimi che state interagendo con noi, possiamo tranquillamente raccontare un'esperienza, no? Con la nostra auto, avete un consiglio da dare, un'auto che vi ha sorpreso per i consumi, una che invece vi ha fatto spendere una fortuna, raccontateci un po' qual è l'auto che avete avuto e che consumava meno in assoluto, o quella che va mannata mezza via. Possiamo anche poi dopo inviare dei messaggi in merito ai consigli su quale auto acquistare: elettrica, diesel, GPL, ibrida, full hybrid. Io non sto capendo più niente, se non riesco proprio a capire che macchina comprare. Inviate i messaggi al 342 00 00 100. Ne avevo diversi, però ecco qua. Allora vediamo, Manga buongiorno, guarda che l'auto elettrica, mi dice Noemi, consuma, poi dice smaltire la batteria, perché costa tantissimo smaltire la batteria, e poi in Giappone e in Cina sono già al collasso perché non sanno dove mettere le batterie al litio, perché non si possono smaltire. Il futuro è l'idrogeno. L'idrogeno, ma esiste già qualche auto ad idrogeno? Ma se non trovi la colonnina per la macchina elettrica, l'idrogeno secondo me dov'è? Lo troviamo ogni 700 chilometri. Voi volete cambiare? Cambiate, ci sta bene, ma dovete fare dei motori che siano in grado di farci cambiare, soprattutto anche delle colonnine come quelle della benzina, ogni 10 metri, non dico altro. Ancora qualcuno? Pronto? Vediamo.
1: Oh, mangani 1000 chilometri a settimana, sì. Che fu rappresentato nel pendolo.
0: Allora guarda, non voglio giurare in diretta, perché ma veramente faccio... Se non sono 1000, sono 800 chilometri a settimana, ragazzi, perché calcolate solo 100 chilometri al giorno più o meno mentre vengo in radio, sono 80, però vaga full service, roba varia, e poi sabato e domenica spettacoli, eccetera, eccetera, sono 1000 a settimana, pronto?
2: Antonio, buongiorno, sono Luigi da Castelvolturno.
0: Vai.
2: Attenzione.
0: Ciao Luigi, buongiorno.
2: Che quando succederà che ci sarà il cambio totale da elettrico da benzina ad elettrico, per recuperare le accise che perderanno sulla benzina,
0: sì,
2: tasseranno le auto elettriche in un modo particolare che già sta venendo
0: addirittura
2: alla luce, quindi fatevi i conti bene.
0: Cioè voglio dire, adesso ti avvantaggiano, perché se hai una macchina elettrica paghi meno, no, di tasse, o addirittura non la paghi, adesso non lo so il particolare, invece dobbiamo aspettarci addirittura delle tasse sulle macchine elettriche, cioè cornuta e mazziata. Pronto?
3: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Prima cosa, bentornato.
0: Grazie,
3: e sei un grande.
0: Grazie, grazie.
3: Solo per chiarire una cosa.
0: Sì.
3: Io sono quello là che ha detto il fatto del gasolio agricolo, delle Audi,
0: okay,
3: e dell'azienda agricola.
0: Sì.
3: Io davanti alla cisterna c'ho dei filtri costati una botta, però li fanno diventare come gasolio normale. Allora non incominciano a dire che il gasolio agricolo distrugge le macchine.
0: Non è vero.
3: Io ho la possibilità di prendere e lo sfrutto, pagando la metà della metà. Comunque potresti salutare i miei due ragazzi speciali, Mario
0: no?
3: e Salvatore, ti ringrazio.
0: Come
3: e
0: no?
3: a presto.
0: Mario e Salvatore, assolutamente sì, un abbraccio da Antonio Manganiello e da Kiskis Napoli. Quindi mi dice che il nostro amico la benzina agricola, il diesel probabilmente agricolo, potrebbe anche andare nelle nuove auto. Io ho qualche dubbio, perché probabilmente è filtrata meno rispetto al diesel normale, credo, poi se non è così dimmi dove sei ad Acerra, ti vengo a trovare, non è un problema. C'è un messaggio di Francesco, dice: al di là del prezzo del diesel, che è ovviamente vergognoso, ci sono tutta una serie di problemi collaterali che chi fa tanti chilometri in auto ogni giorno è costretto ad affrontare. Con queste temperature l'aria condizionata è un lusso, visto che si consuma il doppio se la si accende, quindi bisogna soffrire, rinunciare anche a qualche caffè, ma non solo. Io dalla provincia di Benevento, per al lavoro, vado ad Angria ogni giorno 60 km e dopo poche settimane di questo tragitto, essendo un lavoro nuovo, ho dovuto portare l'auto dal meccanico per problemi agli iniettori, con ogni probabilità dovuti a benzinai infedeli che annacquano i carburanti. Ecco, anche un'altra cosa da evitare, la benzina annacquata. Non solo ce la fate pagare tantissimo, ma ci buttate anche l'acqua dentro. Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, buongiorno, chi è?
4: Ciao Manga, buongiorno, sono Carmine.
0: Ciao Carmine, vai, vuoi dire qualcosa in merito all'argomento, suppongo?
4: Sto ascoltando il fatto delle auto GPL, sì, elettriche. Sì. Allora, tu vuoi risparmiare perché fai tanti chilometri.
0: Tantissimi, mannaggia, dimmi.
4: Devi prendere l'auto GPL, senza sì e senza ma.
0: GPL? Ma anche un'auto GPL a benzina posso trasformarla io direttamente? Sì, avrò problemi
4: sì,
0: dopo?
4: Sì, sì, sì, come no.
0: Ok.
4: Ti posso fare un esempio? Io sono andato in vacanza in Puglia quest'anno.
0: Sì.
4: Praticamente a Porto Cesario.
0: Ok.
4: Sono poco meno di 400 chilometri. Mm. Poco meno. Mm. Io con due piedi, circa 60 euro, ho fatto più di 1000 chilometri.
0: Mamma mia, con che macchina possiamo sapere?
4: No, è una Fiat Punto del 2018, con il GPL fatto da me, però dopo averla acquistata.
0: Mm, ottimo, quindi in aftermarket, faccio parlare
4: esatto,
0: su termine.
4: Io con un pieno all'andata sono arrivato, ho camminato altri 3-4 giorni. Mm. Poi per ritornare ho fatto un altro pieno, sono tornato a casa e ho camminato un'altra settimana.
0: Ottimo. Senti, invece per quanto riguarda le precauzioni, non so, è pericoloso perché io non ho mai...
4: Non c'è nessun pericolo, Manganiello, perché oramai non è più come 30
0: come una volta
4: anni fa, il GPL.
0: Io sono rimasto ancora la bombola, quella di contrabbando.
4: No, assolutamente, adesso la mettono al posto del rotino di scorta, quindi...
0: Stai tranquillo, stai sereno.
4: Non c'è nessun pericolo.
0: Ok, e se ti serve poi la ruota di scorta, la metti dietro al cofano?
4: La metti dietro, sì, ovvio.
0: Devi perdere un po' di spazio, e vabbè, oppure la metti, faccio portabagagli, metto la ruota sopra e stiamo a posto.
4: Esatto.
0: A posto. Va bene, grazie anche a te. Allora, il gasolio agricolo è perfettamente uguale a quello da trazione, con la sola aggiunta di un colorante verde, serve a renderlo visibile alla finanza. Addirittura, per motivi fiscali lo può acquistare solo chi ne ha diritto in quanto titolare di azienda agricola. Ok, quindi diciamo che il gasolio agricolo è per l'agricoltura, per il trattore, se ho capito bene, però potrebbe far camminare anche le auto a diesel senza problemi. È quello? Vabbè, tra poco ne riparliamo, siete letteralmente scatenati. Sentiamo l'ultimo vocale proprio e poi lanciamo anche i Telegram. Sentiamo un po'.
5: Buongiorno. Caro Manganiello, mi sembra che ti sappia una sera.
0: Vai.
5: Quello che ti posso consigliare in merito di auto è una benzina GPL.
0: Sì.
5: GPL bene o male costa dai 68 ai 72 centesimi al litro. Calcola un po' te. Io con un pieno di
0: GPL?
5: 35 litri faccio circa 400 km.
0: Non male,
5: 35 litri costano sui 23-24 euro.
0: Ho capito.
5: Posso consigliare il GPL.
0: Però
5: è una
0: poi
5: cosa buonissima.
0: Sì.
5: E la macchina pure è molto bella.
0: Sì.
5: Ciao ragazzi.
0: Ciao. Le prestazioni però si perdono un po'. Cioè, se io prendo una GPL 1200 su una salita con aria condizionata, penso che perdo, no? Un bel po'. Siccome a me mi piace, poi che la macchina deve. Magari mi deve dare soddisfazione. Non lo so, vediamo un po' che succede. Dobbiamo dare spazio alle news con il nostro Vincenzo Perna. Nel frattempo vi ricordo che potete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò con i nostri Telegram, confermatissimi anche nella nuova stagione del Pipistrello, al 342-00-00100. Come si fa? Semplice, verificate sempre la disponibilità della persona che stiamo chiamando, così poi dopo non perdiamo tempo né noi né voi, e inviate il messaggio. Lo ricordo ancora una volta al 342 00 00 100. Torniamo tra poco.
6: Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, una donna di 72 anni residente a Qualiano è colpita dal virus West Nile, è morta in ospedale. L'anziana era ricoverata da alcuni giorni, ma le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano, in una nota ha espresso il proprio cordoglio per la morte della sua concittadina, ma ha anche ricordato che sono 3 le ulteriori notizie di contagio, anche se da 10 giorni non si registrano nuovi casi. Restiamo in tema sanitario. Una bambina di 9 anni affetta da una rara sindrome neurologica è stata trasportata in aereo soccorso dall'ospedale Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino al Santo Bono Pausilipon di Napoli. La piccola era arrivata al pronto soccorso del nosocomio Irpino in condizioni giudicate gravi. I medici hanno riconosciuto subito la serietà del quadro clinico, da qui la decisione di disporre il trasferimento verso la struttura napoletana individuata come unico centro in grado di garantire le competenze specialistiche necessarie al caso. La cronaca, una violenta rissa è scoppiata ieri mattina all'esterno di un bar di Capri, protagonisti un gruppo di turisti e alcuni commercianti di Marina Grande. Schiaffi, spintoni, calci, ma anche sedie usate come armi e minacce in pieno giorno. Non sono chiari ancora i motivi per cui la lite è cominciata. Intanto il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha annunciato un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio sull'isola, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dalla presenza di visitatori. Cambiamo argomento. Incontro a Roma ieri tra il Ministero per la Protezione Civile Nello Musumeci e il Presidente della Regione Campania Roberto Fico. Sul tavolo l'ultimo decreto legge sui campi flegrei e le possibili proposte emendative. Nel corso del colloquio, si legge in una nota, si è concordato di promuovere un ulteriore incontro nei prossimi giorni con i sindaci dei comuni interessati e con il commissario straordinario per gli interventi nelle infrastrutture pubbliche. Nel frattempo, oggi a Napoli è prevista una riunione convocata dal prefetto per valutare e coordinare gli emendamenti al decreto legge proposti dal territorio. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista del secondo impegno di campionato, la sfida al Como, che sarà anche l'esordio in casa degli azzurri per la seconda giornata di Serie A. Intanto ieri però il neoacquisto Badiashil ha svolto una seduta di allenamento personalizzata per cercare di mettere benzina nelle gambe, pregustando la convocazione nella gara contro i Lariani. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: essere qui in questo martedì 25 agosto 2026. Stavo facendo un po' di calcoli. 25 agosto, settembre, ottobre, cioè 4 mesi è Natale. Incredibile come passa il tempo, ma godiamoci il momento. Carpe diem, anche sul canale 76 del Digitale Terrestre potete seguire il pipistrello, ma anche tutti gli altri programmi, così potete vedere come siamo belli. Noi dobbiamo passare delle prove, no? Un po' come Temptation Island, un po' anche dei provini sulla nostra bellezza. Se non sei bello, se non sei abbronzato, non ti fanno neanche entrare qui in radio, no? Perché abbiamo l'editore più bello d'Italia, e allora dobbiamo assolutamente come minimo al 50% somigliare al nostro editore, che non è così semplice, voglio dire. Detto questo, siamo pronti per consegnare un po' di Telegram, carissimo Nelino Iorio. Partiamo immediatamente. Se volete un last minute, inviate il vocale, o meglio lo scritto, al 342 00 00 100, con il nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e motivazione telegrafica. Per questo lo chiamiamo Telegram. Il primo dice: sono Antonio, vorrei mandare un Telegram a mia moglie, si chiama Sissi. Oh, come la principessa Sissi. Vediamo se ci risponde in questo bruttissimo periodo della nostra vita, voglio dirti. Ma Sissi non risponde, vediamo se riusciamo, eh. Un messaggio molto importante, anche devo dire commovente, ma Sissi niente da fare. Vabbè, oh, dovevi provare anche te ad avvisare Sissi. Niente, eh? Ok, cambiamo. Abbiamo tanti numeri, ripeto, se volete potete già continuare ad inviare i Telegram al 342 00 00 100. Buongiorno, sono Jenny da Giugliano, vorrei fare gli auguri a mia cugina Patrizia di buon onomastico, oggi è San Patrizia. E beh, qui è automatico, no? Patrizia, vediamo un po', hanno passato un guaio quelle che si chiamano Patrizia, grazie al mio amico Tony Tammaro. Vediamo se ci risponde.
1: Pronto?
0: Pronto, Patrizia?
1: Sì, chi è?
0: Ciao, buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, sono Antonio Manganiello, ma oggi è il tuo onomastico?
1: Sì.
0: Ah, e allora tanti tanti auguri da parte nostra, ma soprattutto ti devo leggere un messaggio velocissimo. Dice: sono Jenny da Giugliano, lo conosci?
1: Sì.
0: Ah, ok, vorrei fare gli auguri a mia cugina Patrizia di buon onomastico, anche se ci vediamo poco, ti voglio tanto bene. Come vedete? Vi vedete poco?
1: Sì, ci vediamo poco.
0: Perché lui è lontano.
1: Ci vediamo bene, la lontananza, il lavoro.
0: Ah, ok, ok. Quanto dista tuo cugino da te, di chilometri?
1: Non lo so.
0: Ma lontano tipo?
1: No, poco, chilometri.
0: Non è che al nord e tu al sud.
1: No.
0: E allora ogni tanto vedetevi. Guarda che a volte, sì, quando poi ci sono le emergenze, il tempo lo facciamo uscire. È vero? Ti trovi?
1: È vero, sì.
0: E invece per un caffè col cugino, cuffratma cucina, a volte non c'è tempo. Vabbè, siccome lui ci sta ascoltando, cosa gli vogliamo dire?
1: Grazie.
0: Okay.
1: Grazie, sei stato bene, ti voglio bene.
0: Bene, ma quante volte ti hanno cantato la canzone di Tony Tammaro? Quante volte?
1: Tantissimo.
0: Eccola qua. No, te la faccio sentire. Auguri Patrizia. Eccola qua. Patrizia,
1: grazie.
0: Ciao, ti abbraccio e buona giornata. Intanto noi ne ascoltiamo ancora un po'. Vado.
2: Patrizia.
0: Mamma mia, che bella, ragazzi. Questo è il papà di tutti noi. Tutti noi che abbiamo fatto le parodie nella nostra vita. Tony è il nostro padre. Lui è la buon'anima di Leone di Lernia. Auguri a tutte le Patrizia. E allora un altro ritornello ce lo facciamo. Nel frattempo,
2: Patrizia.
0: Oh,
2: oh, oh.
0: Ok, basta così. Adesso andiamo ancora con qualche Telegram. Si chiama Marianna, sono Fabio da Barra. Vorrei fare gli auguri a mia sorella per il suo compleanno, compie 36 anni. Vediamo Fabio se riusciamo a beccare Marianna. E poi vi ricordo che se volete riascoltare la puntata, molti me lo chiedono, come faccio a riascoltare il Telegram, l'augurio che ho fatto a mia moglie, a mia sorella, andate nei podcast, però sull'app, ok? Quindi scaricate l'app, quella di Kiss Kiss Napoli, andate lì e trovate tutte le puntate registrate, in modo tale che potete sentire tutto. Vediamo se ci risponde Marianna. Ci rendiamo anche conto che siamo ancora a martedì 25 agosto, molti sono ancora al mare, altri ancora non hanno carburato, altri ancora sono in fase di rodaggio, no? Noi ci proviamo. Se non risponde, poi manca un altro numero. Poi ho un'idea, quella di chiamare il sindaco per capire come ha fatto, no, ad abbassare così tanto la benzina in provincia di Teramo, se non erro, doveva essere lì. Non ci risponde Nellino? Mannaggia, oh. Ti do l'ultimo numero, lo vuoi? Ok, te lo do io in tempo reale, Friano Magnan, eccolo qui. Antonio, buongiorno, sono un tuo ascoltatore storico, Danilo, vorrei dire che amo tanto la mia compagna Angela. Ok, andrò fuori per lavoro, ma sarà il mio pensiero fisso, eh. Fuori per lavoro fa soffrire molto, però se è un grande fuoco arde ancora di più con la lontananza. Pronto, buongiorno. Ciao, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Sei Angela, ciao. Giusto? Ciao. Ciao. Sono Antonio Manganiello e ho un messaggio per te da parte di un certo Danilo. Lo conosci?
2: Eh sì.
0: Hai voglia? Da quanti anni?
2: 2 anni e mezzo quasi.
0: Ah, da poco? No, lo stai dicendo come se lo conoscessi da 20 anni, no?
2: Ma è come se lo conoscessi da una vita.
0: Ah, ok. Meno... No, sembrava quasi che fossi scocciato. Wow, mamma mia, usa il
2: chiavi.
0: No,
2: assolutamente mai.
0: Ok. Il messaggio dice: Antonio, buongiorno, sono tuo ascoltatore storico, Danilo. Vorrei dire che amo tanto la mia compagna Angela. Andrò fuori per lavoro, ma sarà il mio pensiero fisso. Mannaggia, andrà fuori dove? Dove sarà?
2: Beh, andrà in Toscana per lavoro.
0: E tu qui a Napoli?
2: Sì.
0: Vabbè, è non così facile, per non dire difficile, sarà doloroso, ma sarà per il vostro futuro, diciamo così.
2: Assolutamente sì.
0: Ecco qua, ti mancherà molto, ogni quanto poi ritorna più o meno?
2: No, vabbè, per fortuna sono solo 3 giorni.
0: Ah, mamma mia, che ste?
2: Che ste?
0: Cioè, questo va lì per 3 giorni? Io convinto, sì, che si dovesse trasferire in Toscana.
2: Ma mai dire mai, voglio dire.
0: Cioè,
2: lavoro...
0: scusami, no, infatti, che lavoro fa che in 3 giorni poi ritorna qui?
2: Lui tratta la rappresentanza di Ginea Acquatonica nei supermercati.
0: Addirittura, Ginea Acquatonica, ci interessa.
2: Quindi,
0: più
2: se
0: gin.
2: Se hai bisogno di un drink, basta che chiedi.
0: Mamma mia. E allora, a questo punto, dai, sono solo 3 giorni, un po' di Ginea Acquatonica e ritorna, stai a posto, convinto che si possa trasferire.
2: Mi farò un drink per non pensarci.
0: Ti farà 6-7 drink, così ci dormirai su, tutto il tempo. A parte gli scherzi, cosa gli vuoi dire, visto che ci sta ascoltando?
2: Che lo amo anche io tantissimo, non vedo l'ora che ritorna, anche okay. Se sono pochi,
0: ma
2: sono
0: 3 giorni, ma sono 3 giorni, 3 giorni, ma 3 giorni, ma che vi vedete tutti i giorni voi?
2: Sì.
0: Mamma mia, da fallo stanovolo, grazie di... Dai, va bene, t'abbraccio, un bacio forte, ciao. Vabbè, mettiamo un di... Cioè, abbiamo riattaccato, posso mormoriare? Sì, cioè, che se per 3 giorni... Ma io 3 giorni vai fuori? Ma capite che io con mia moglie vivo sotto lo stesso tetto, non ci vediamo per settimane, ma non siamo separati, cioè nel senso ognuno si fa la vita sua, poi ogni tanto ci vediamo, ceniamo insieme, ogni tanto si fa l'amore, ma finisce lì. Cioè, tu 3 giorni in Toscana mi manchi, sei il mio pensiero fisso. Tu stai in Toscana, vatta a fare una bella fiorentina. Cioè, voglio dire, si mangia bene. No, la bistecca, Nellino, non pensare sempre alle cose. Un po' di Montepulciano. No, che lei è d'Abruzzo, Montepulciano. Ecco, facciamo figure in merda. Disco, vai.

0: giorno, niente di meno, che se sono solo tre giorni, possibile, tre anni.
1: Mamma mia! No, ma guarda, l'abbiamo pensato tutti, l'ho detto anch'io, convinto che fosse un emigrante. Emigrante, mo si fa più quando vai all'estero, ma in questo caso sono tre giorni che vai in Toscana, amore mio, mi mancherà il mio pensiero fisso, volesse proprio per lì. Poi mi ha scritto, sempre lui, mi ha detto, boh, mangani giusto per far bere. Ah, ok, allora sì, allora sì. Ancora buongiorno, ricordiamo l'argomento di stamattina, stiamo parlando di questo comune che si trova nei pressi di Teramo, in Abruzzo, Valle Castellana, di 800 abitanti. Pensate che il sindaco Camillo D'Angelo ha acquistato l'unico distributore presente sul territorio per evitarne la chiusura e oggi vende benzina a 1,75 euro al litro e il diesel a 1,89 euro al litro, praticamente a prezzo di costo, ed è una pompa di benzina comunale. Da qui poi è nato anche l'argomento di stamattina, in realtà è nato prima l'argomento e poi la notizia. Io vi sto chiedendo, no, di darci un po' di informazioni, qual è la vostra esperienza con l'auto, avete un consiglio da dare, un'auto che vi ha sorpreso per i consumi o una che invece vi ha fatto spendere una fortuna, qual è l'auto che avete avuto e che consumava veramente tanto oppure poco, oppure dove andate a fare benzina e avete notato dei prezzi incredibilmente bassi oppure alti. Leggo giusto qualche messaggio perché abbiamo una marea poi di vocali. Dice un amico: confermo, auto a GPL, l'ho acquistata da pochi mesi e ti posso dire che con un pieno di 30 euro, vediamo un po', facciamo i conti, faccio 700 chilometri con 30 euro. Ma che macchina è? Io faccio 60 km al giorno per lavoro, metto il GPL una volta ogni 9-10 giorni circa. Poi dice: peccato che non fanno più le macchine a metano, se no mi accattava proprio che il 40 centesimi. Fammi sapere che macchina hai. Ancora, buongiorno Antonio, la macchina GPL è comodissima, ma massimo 300.000 km la devi buttare. Io la mia Ford Fiesta, 250.000 km, l'ho cambiata per tanti problemi, il GPL secca il motore. Anche questo è vero o non lo so, dobbiamo anche sentire il parere di qualche installatore di impianti GPL, perché no? Tra l'altro io faccio massimo 120.000 km e cambio l'auto, non avrei problemi più o meno con il GPL. L'ultimo dice: buongiorno Antonio, la macchina GPL, quando trovi la colonnina con 10 centesimi in meno al litro, davvero tanto tanto la differenza. L'utilizzo del gasolio agricolo sulle auto private è un illecito, quindi non insistete voi che siete a casa, che continuate a mettere il gasolio agricolo nelle vostre auto. Ecco, è una vostra responsabilità, anzi non ne voglio più sapere perché siamo persone serie. Pronto? Ancora
2: Antonio,
1: qualcuno?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Stefano. Un avvocato.
2: Ah, Stefano. Ho sentito l'ennesima stronzata, si può dire, della giornata.
1: Sì.
2: Che con l'aria condizionata si consuma tanto di più.
1: Non è vero?
2: È una baggianata. È una baggianata perché si consuma di più se hai i finestrini aperti.
1: Ah.
2: Ma non consumi di più con l'aria condizionata accesa. Dai, basta con queste baggianate.
1: Sono rimasto un attimo. Basito! Cioè, tu mi stai a dire che se abbasso i finestrini nel periodo di agosto, facendo entrare una bella aria fresca tipo alle 2:30 del pomeriggio, consumo di più rispetto a se accendo il condizionatore su una 1200, una Panda 1200 a GPL? Ho capito bene? Sentiamo ancora qualcuno al telefono. Pronto? Sì, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Raffaele.
1: Vai Raffaele, buongiorno.
3: Senta, io ho una Opel Corsa presa in concessionario con GPL sopra.
1: Sì.
3: Ora mese prossimo a ottobre devo cambiare il bombolone perché dopo 10 anni si cambia. Mi costa 750 euro,
1: ok,
3: fare il collaudo tutto compreso, anche la revisione è tutto 750.
1: Sì.
3: Io con 27-28 euro di GPL ci faccio quasi 500 chilometri. Con Opel Corsa 1400.
1: 1004, che ha 10 anni questa macchina più o meno.
3: Sì, ho fatto 199.000 chilometri.
1: Mai problemi? Mai avuto problemi
3: no,
1: di ogni...
3: No, basta che ogni tanto la fai camminare un po' a benzina.
1: Vabbè, quella è automatica poi,
3: accelera,
1: no?
3: Cammina. Perché come acceleri così passa il GPL.
1: Sì,
3: invece la forza sui 20-30 km fai passare quelle 20 minuti di benzina.
1: Sì.
3: E il motore sta sempre a posto.
1: Ok, senti, ma l'hai fatto tu l'impianto?
3: Io sono andato da Livorno.
1: Sì.
3: A Pesaro mi è costato più di autostrada 37 euro.
1: Di GPL
3: 38 euro e ci ho cambiato altri 5-6 giorni.
1: Quindi
3: ancora.
1: Per te GPL assolutamente promossa. Volevo dirti, l'impianto è uscito dalla casa o l'hai fatto tu?
3: Sì, è uscito dalla casa.
1: Ah, okay.
3: Il mio rotino, purtroppo non c'ho la ruota di scorta, però c'ho, come si dice, quando compie
1: il kit, il kit gonfiaggio che serve a poco, insomma, fondamentalmente.
3: Però l'hanno dato.
1: Va bene, va bene. Grazie, grazie, t'abbraccio. Grazie mille. Da 10 anni GPL sempre alla grande, tranne quando devi cambiare il bombolone, vabbè, ma lì ci sta per sicurezza. Buongiorno Antonio, bentornato. Grazie, sono Gianfranco dalla Svezia. Anch'io faccio in media 1000 km a settimana. Eccola qui l'auto, vediamo se è lei. Io ho una Toyota CHR ibrida a benzina con un consumo medio di 4,5 litri ogni 100 km, con un pieno faccio 750 km. Te la consiglio vivamente. Questa la dovrei prendere in considerazione. Devo capire anche però quanto mi costa. Ancora qualcuno? Pronto? Vediamo. Devo dire che stamattina programma interessante.
4: Buongiorno Mangani,
1: chi deve acquistare un'auto?
4: Buongiorno. Wow, Mangani, chissà se 100 km con 30 euro di gas. E che te una macchina 50. Ma roba assai. Ma roba da proprio per fare 400/420
1: km. Magari che ti deve
4: fare? Ma che io ho la macchina GPL e tanto ne faccio, uno pieno.
1: Magari avrà l'aria condizionata accesa e i finestrini chiusi, no? Fa di più. Ancora, buongiorno Antonio, la mia macchina è un diesel e ha un serbatoio da 80 litri. Tutti danno la colpa al governo italiano, ma anche in Svizzera il diesel costa 2,20 euro. Hai capito? Anche in Svizzera. Pronto? Scatenati.
5: Ma magari, buongiorno, 40 centesimi di metano. Ma che stavano in tante caverne, chissà quando è che non metto metano.
1: Ma che esiste ancora la macchina a metano, ragazzi? Io non ne vedo più, pochissime. Salvo da Terzigno, Citroen Picasso, 1600, benzina con GPL, con 10 euro, 150 km. Oh, qua veramente è tanta roba, no? Se vado a benzina con 10 euro, saluto solo il benzinaio, che probabilmente non mi risponde neanche. E beh, 1600 a benzina, anche con motore credo un po' più vecchiotto, hai voglia, consumi tantissimo. Poi, ciao Antonio, sono Teresa, ho una Fiat Panda del 2006, dice 17 anni fa, in mia compagnia, nel senso che ce l'hai da 17 anni, impianto GPL 23 euro, faccio 420 km in estate, la mia compagna di vita non la cambierei mai, con i suoi 249.000 km, ma con aria condizionata non si muove a terra, vedi? Ma è così, ragazzi, io ho una Volkswagen Up di mia moglie, 1000, con impianto GPL. Ragazzi, mi avete creduto, sulla salita di Montevergine, vabbè, ossà, ci stavo a Montevergine. Siamo arrivati neanche a 100 metri. Cioè, sono dovuto proprio ritornare indietro, l'ho andata alla Madonna, è stato impossibile. Cioè, siamo andati a piedi, cioè si è fermata letteralmente. Pronto? Ancora qualcuno? L'ultimo. Vediamo un po'. L'ultimissimo.
6: Ciao Anto, sia un amico della Svizzera, che pur si costa 2,20 euro il diesel in Svizzera.
1: Sì.
6: In Svizzera un piglio non stipende come noi
1: italiani. Ah, perché quello è vero. Come no, e lo so bene, conosco tanti amici svizzeri, 7.000, 8.000, 9.000 euro, 6.000 euro, tu dici, vabbè, la vita è cara. Però guadagnano anche il triplo. Va bene, mettiamo la pubblicità, torniamo tra poco. Raccontateci l'auto che consuma meno, quanti chilometri fate col GPL, col diesel, con l'elettrico, che cosa devo comprare tra un mese per fare economia ma senza perdere le prestazioni, avete capito bene, no? Un po' il senso, al 342 00 00 100.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: detonato per caso e poi, vedi, ti ritrovi con una marea di WhatsApp, ognuno vuole dire la sua in merito all'auto giusta, quella GPL, quella metano, quella elettrica, ibrida, mai il ibrida, insomma, non ne capisco più niente. Leggo un po' di messaggi. Antonio, buongiorno e bentornato. Grazie, non voglio entrare nel merito del tuo argomento quotidiano perché mi farei troppi nemici. Di fatto avere un'auto è diventato un lusso per tutti, costi eccessivi, ma intanto ci sono sempre più auto in strada perché rinunce non ne sappiamo fare. GPL sicuramente conviene, però ti assicuro che se lo facciamo io e te il GPL arriva a 10 euro. Anche questo è vero, Rosario, con la sfiga che ci ritroviamo poi aumenta il GPL. Poi ancora, buongiorno Antonio, la migliore per rapporto consumo velocità rimane sempre il mitico 1003 multijet. Prendi un motore turbo con 150 cavalli a GPL, vedi se ti fermi sulla salita. Buongiorno, sono Ciro. Io ho la macchina a metano e oltre a non un grande risparmio nei consumi, visto che sono rappresentante, si risparmia anche sulla tassa. Pago 50 euro all'anno e ho una 1004 turbo. Ah, forse volevi dire che si risparmia molto. Saluto anche mio amico Salvatore del Parco Patrizia di Santa Maria del Cedro, che quest'anno ho visto solo una volta. Salvatore, un abbraccio anche a te. E poi l'auto consuma col finestrino abbassato solo se vai ad alta velocità, tipo sull'autostrada oltre i 100 km orari. Per il resto, finestrino abbassato in città non consumi nulla in più. Quindi la differenza tra climatizzazione e finestrini abbassati è poca. Conviene il climatizzatore sull'autostrada, ma comunque consuma di più col climatizzatore se stai fermo. E vabbè, normale. Poi sull'autostrada a 100 km orari, 130 col finestrino abbassato, è quasi impossibile. Come fai, no? C'è un rumore incredibile. Pronto?
1: Buongiorno fratello.
0: Oh.
1: Allora, io te l'ho scritto, consuma la, comprati una Hyundai Tucson come conveniente, se l'ha comprato pure Enzo, il parrucchiere, gli conviene.
0: Sì.
1: Quando parcheggia funziona elettrica.
0: Cioè parcheggia da sola, scusami Raffaele.
1: Io pure l'ho ordinata, la mia arriva a novembre.
0: Ma veramente? Ah, ma com'è l'Honda? Qual è l'Honda? Me la segno un attimo.
1: Hyundai Tucson.
0: Ah, la Hyundai, ho capito, l'Honda. Ah, Hyundai Tucson, no, ok. Quindi parcheggia da sola?
1: Non parcheggia da sola, diciamo quando si accende va ibrida, cammina ibrida, elettrica.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Parcheggia, funziona, e poi camminando a 20 km va in funziona a benzina.
0: Cioè fino a 20 km orari va a benzina. Però. Fammi capire, cioè fino a 20 km va in elettrico.
1: Sì, e poi dopo
0: va a benzina, c'è capito? Io ce vai a 20 km orari, Raffaele, tutto, cioè come faccio sulla tangenziale?
1: Vabbè, 20 km orari, però conviene perché esempio il sistema c'ha come si dice eco, che consuma di meno, sì. C'ha normale, c'ha U-Speed.
0: Come cammina?
1: Tiene
0: U-Speed pure, scusami. Ma com'è? Pure U-Speed hanno fatto anche lì in Germania, lo U-Speed.
1: La macchina quando perché grossa cilindrata, quando acceleri è più
0: speed.
1: Veloce.
0: Ragazzi, incredibile, ha fatto lo speed sulla macchina. Allora, Raffaele, ma a parte gli scherzi, oltre i 20 km orari, quindi è più adatta per la città, ma uno che fa l'autostrada...
1: Sì, per la città.
0: Capito?
1: Vabbè, la mette a normale, la puoi mettere.
0: A benzina.
1: Consuma 16 o 17, che è un litro, fai 16 o 17
0: km. Ma sicuro? Guarda che me la fai comprare, poi dopo, se non fa 17
1: km... Non te la compri, valla a vedere... Fai una prova.
0: Faccio
1: e parla con quelli là della
0: Hyundai. È importante perché poi
1: Napoli.
0: Ma scusa, ma tu lavori alla Hyundai forse?
1: Io me la so comprare perché ho la macchina, la prima macchina, la i20 che è 1200.
0: Poi sempre Hyundai, però sempre Hyundai. No, allora Raffaele, scusa, mi stai a fare pubblicità alla Hyundai. Abbiamo capito il sistema, te la danno gratis. Quello è il problema. Abbiamo capito che la Hyundai, se te la fa pure lo speed, c'è anche lo speed. Sentiamo gli ultimi messaggi che sono arrivati, quelli proprio, vediamo se c'è qualcuno che vuole commentare.

0: Re, il messaggio di
1: Raffaele. Guarda, Raffaele, parlo come un libro stracciato, non si capisce più.
0: Sentiamo se c'è ancora qualcuno che vuole commentare. No, qua ancora, pronto? Vediamo.
2: Ingegnere meccanico.
0: Vabbè,
3: Raffaele, secondo me stamattina sei un poco confuso.
0: No, in effetti, secondo me non è proprio come ha detto Raffaele, perché a 20 km orari in città ci può stare anche meno, ma quando vai Raffaele, sull'autostrada
2: ti spiego meglio figlio mio 4 anni che tu.
0: Perché, ragazzi, mi ha spiegato
1: che... Buongiorno, sto smontando la notte con un mal di testa.
0: Sì,
1: ma senti a chi se mi è imbrugliato il cervello.
0: Vabbè, però almeno
3: buongiorno,
0: ha dato un po' di informazioni.
3: Chiedi al signore, ma se si dimentica la password poi come fa, che c'è, cioè, con lo
0: spirito giusto
3: non, non parte la macchina.
1: Buongiorno, sto smontando la
2: password, l'alimentare.
0: Sta password dello speed, ragazzi, che dimentichiamo tutti i santi giorni. Mo' da mettere pure a pagamento sto speed, e ancora è già a pagamento.
1: Ma in sostanza, immagini capite niente.
0: No, ha detto che se compri la Hyundai, se ho capito bene, fino a 20 km orari consuma poco, va in elettrico. Appena vai a 21 km orari va a benzina, una 1600. Voglio dire, devi andare sempre a 20 km orari. Pronto?
3: Ma non si è capito niente, cari.
0: No, questo no, si è capito.
3: Non sapevo neanche se queste dicendo, non è che si è venuto a comprare.
0: Quest'ora.
4: Alla fine stava dicendo che con un litro di corrente faceva 17 km.
0: Un litro di corrente? Ok, va a litro, ma con.
2: Ma no, io mi ha pigliato, scusate, con 18 p.
1: Ma su speed te ne l'imbronte digitale.
2: Ando, un va a 20 orari per fare il funerale, dai, tutti
0: hai capito? Funerale, 20 orari.
5: Guarda, si meglio l'imodium quando si sente a te per radio, se ne va pure la radio.
0: Allora, ragazzi, già è un problema perché è stato qui 15 giorni e non ci siamo visti. Adesso non infierite su Raffaele, probabilmente questa Hyundai ha lo speed.
6: Buongiorno, magari.
0: Buongiorno.
6: Tenga la macchina che la pecca. Stessa cosa.
0: Queste immagini stanno troppo burocratiche. Uspid a PEC. Vabbè, continuate un attimo a interagire con noi. Se vi va, raccontateci un po' di esperienza sulle vostre auto, quale consuma, quale ci consigliate. Al 342 00 00 c'è. Poi è nata anche la macchina con lo Speed.

0: C'è qualcuno che ha scritto: ma Gas Uccise, a quest'ora dobbiamo ripetere un attimo, alle 8:39 c'è il nostro Raffaele dalla Germania, da Mainz, ha detto che conviene un'auto della Hyundai con lo speed, non so per quale motivo, forse è una sorta di impronta digitale per poter entrare, e fino a 20 km orari va in elettrico, quindi lui consiglia di andare sempre a 20 km orari anche sull'autostrada tangenziale, non so come. Oltre i 30, oltre i 20 km orari, quindi 21, va a benzina ed è un 1.600 a benzina. Molti non sono d'accordo, alcuni lo stanno criticando. Sentiamo ancora un po' di vocali giunti al 342-00-00100. Pronto?
1: Quando? Sì. Ma che dici? Chi si cadda a 20 km orari, no? Ma capite che hai 20 km orari e scende in mezzo di scala?
0: Chi si mennea?
1: Sicuro da acchiappa chi sta a 20 km orari in coppa a strada, mamma mia.
0: Ma allora bello. Quelli, quei vecchietti, oppure quelli che hanno quelle Panda sbiadite o le Matiz che vanno così piano, sono elettriche, perché per questo vanno a 20 km orari. Pronto?
2: Ma come si fa? Ma chi l'ha di sprint? Ma volevi dire sprint? Perché hai tre opzioni.
0: Ah, ok. Ah, no, non lo sapevo. No, guarda, no, no, no, guarda, non si tratta.
2: Mamma mia, sta facendo
0: niente. No, non si tratta di essere infami, veramente. Avevo capito speed, ma tutti hanno capito speed. Invece era sprint. Raffaele, allora devi scandire bene le parole, se no capiamo tutt'altro. Pronto?
3: Ma Raffaele, ma si scorda o PIN? Ha messo il codice PUC.
0: No, era sprint allora. Vuol dire che ha delle opzioni, sprint, economy, ho capito. Vabbè, ancora qualche messaggio vocale.
4: Ciucci, che sei, ciucci.
0: Ma io o lui? Cioè, lascio sta, mo basta. C'è un amico invece che dice di chiamarlo perché è molto esperto di macchine ibride. Se ho capito bene, diamo anche delle informazioni oltre a scherzarci poi su, perché sapete che il mood del pipistrello è proprio quello. Parliamo di un argomento serioso oppure particolare come gli aumenti dei carburanti, ma ne parliamo sempre a modo nostro. Antonio scrive: un consiglio, mi dà la marca MG Sport, con meno di 18.000 euro ti compri un SUV, in realtà ha scritto SUV, ragazzi, c'è SUV, perché molti dicono ho un SUV, un SUV è un'altra cosa che fa la sua figura, GPL 20 km al litro, va bene, ancora messaggi, però stiamo chiamando un amico che vuole raccontarci un pochettino le sue esperienze in merito ad un'auto ibrida o elettrica. Vediamo ancora. Buongiorno Antonio, per comprarti una macchina la prima cosa che devi vendere, o meglio che devi vedere, è il motore, deve avere la catena di distribuzione, non devi comprare la macchina col motore con la cinghia di distribuzione, perché sennò finisce, devi fare la cinta dopo 70-80.000 km. Invece con la catena non devi fare nulla, basta che metti solo l'olio nel motore. Raffaele da Livorno, grazie anche a te Raffaele per queste delucidazioni. Ancora qualche messaggio vocale. Pronto?
5: Anzi, te ne amasse mao mao. Speed, speed,
0: speed,
5: S-P-E-E-D.
0: Ah, ok, speed, no sprint. Si può sapere? Ah, speed, velocità. Quindi, cosa volevo dire allora? Cioè, lui cosa voleva dire? Che speed va più veloce la macchina? Boh, non ho capito. Pronto?
6: Antonio, buongiorno. Sì. È possibile che arriva qualcuno da delle informazioni che possono piacere o non piacere, e deve essere percutato in questo modo?
0: Ma che cosa, ragazzi? Scusate, ma vogliamo richiamare Raffaele? Se lui ha detto speed, a noi abbiamo capito da ignoranti speed con la I, speed, quindi lo
7: ma
0: speed.
7: Ma certo che ce ne sta nella mazza e scemo, lei che dice buongiorno, pipistrello.
0: Buongiorno anche a te. Vabbè, ma anche lui non ha specificato. Non ci può stare una macchina con lo speed, scusate. Cioè, magari lì in Germania sono così avanti che c'è lo speed per entrare in macchina, un codice. Invece no, non è neanche lo sprint, è speed, sp, e, ed. Poi è chiaro il discorso. Vabbè, continuiamo ancora con i vostri messaggi al 342-00-00100. Che macchina consigliate per risparmiare? Mi raccomando, senza più ironizzare su Raffaella da Mainz, perché voleva dire speed, sp, e, ed. Ah, a poco.

0: futuro. Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sindaco Camillo D'Angelo di Valle Castellana in provincia di Teramo, siamo in Abruzzo, un piccolo comune di circa 800 abitanti, è stato il protagonista indiscusso della puntata. Cosa ha fatto? Ha rilevato una pompa di benzina che è diventata comunale e ha abbassato i prezzi: 1,75 per la benzina, 1,89 per il diesel. Da qui è nato l'argomento: qual è la macchina che consuma meno, quella che consuma di più? Al momento, ecco, la cosa più importante l'ha detta Raffaele, che con una macchina con lo speed, all'inizio abbiamo capito lo speed, poi invece abbiamo capito sprint, poi abbiamo capito che era sped, quindi opzione veloce, se metti quella vai oltre i 20 km orari e vai a benzina, un 1.600 che ti consuma tantissimo, fino a 20 km orari sei in elettrico, quindi tu devi viaggiare a 20 km orari sia in autostrada e sia nelle strade cittadine per risparmiare. Abbiamo tanti vocali, pronto?
1: Sono Raffaele da Mainz.
0: Cominciamo
1: da 20 all'ora.
0: Cominciamo?
1: Vediamo. Estate 2030, torre annunziata in Coppa Arena.
0: Ci vuole un fuoristrada lì però per andare sull'Arena Nera con un'auto quella che ha consigliato Raffaele, è un po' complicato. Un messaggio dice: quanta ignoranza automobilistica stamattina. Ecco qua, è arrivato un scienziato che comunque per lui sono sempre cose serie. Poi, appena toccati i 380.000 chilometri, una punto a metano del 2010, mi invia anche la foto, ma la cosa bella è vedere Kiskis Napoli, no? La radio ufficiale del Calcio Napoli, sintonizzata sullo cruscotto. Pronto? Ancora qualcuno?
2: Però in una giornata così, io mo, sì. Oggi è martedì.
0: Sì.
2: I giovani devo andare a Roma.
0: Ok.
2: Questa macchina Hyundai a 20 km/h, ma già abbiamo.
0: Sì, allora, Raffaele dice: fino a 20 km orari vai in elettrico, quindi devi andare sempre a 20 km orari. Se vai a Roma da Napoli, devi partire, tipo, devi andare venerdì a Roma, devi partire oggi. Oggi cos'è? Martedì. Però risparmi, risparmi tantissimo. Pronto? Vediamo. Ancora qualcuno?
3: Mangani, buongiorno, sono Luca da San Pietro.
0: Vai Luca, dilla tua.
3: Mangani, ma che scimità hit chi sta? L'auto GPL 300.000 km.
0: No.
3: A mia, tiene 450.000 km sempre a GPL, no per
0: Mamma
3: corsa.
0: Mia.
3: Ma che sta ricevendo?
0: Ma veramente fai?
3: E va meglio la macchina che
0: un tengo. Opel Corsa.
3: Tiene 500L che sta accisa, è 9. Che se tiene 20 anni è proprio un trattore, cammina sempre.
0: Hai visto? 450.000 km, un'auto GPL. Pazzesco, le auto di una volta ti facevano migliaia e migliaia di chilometri, quelle attuali, anche GPL, probabilmente sono un po' più delicate, per non dire altro. Ancora qualche messaggio, anche Ciro ha avuto qualche auto GPL, giusto Ciro? Col cicalino, no? Torino cicalino, che dovevamo al mattino tirare l'aria quasi, no? Per farla ripartire. Noi mettevamo, Gianlu, noi mettevamo il gas e contrabbando, cioè, capito? Andavamo da, come si chiamava quell'amico? A Saviano. C'era un amico a Saviano che metteva il gas. Pronto? Mastanillo, bravo Mastanillo, pronto? Sentiamo.
4: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Raffaele, secondo me invece hai detto una cosa giusta, perché
0: vai.
4: I primi 20-30 km orari
0: sì.
4: Sono quelli che ti fanno consumare di più. Quindi se la macchina va in elettrico non consumi quasi niente, perché a primo secondo ti fa consumare assai. Buona giornata a tutti.
0: Ho capito, però poi
4: vai da uno non esperto, eh?
0: Però tu vai a 20 km orari tutta la giornata per andare in elettrico? Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando? Tanto vale la pena che vai a piedi. Pronto? C'è qualcuno che sta chiamando? Dateci informazioni, perché stamattina il discorso è abbastanza serio. Pronto?
5: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao, buongiorno a te. Come ti chiami?
5: Enzo.
0: Enzo, tu sei un esperto, suppongo. Vai, di la tua.
5: Senti, allora, io ho una Panda.
0: Sì.
5: 472.000 chilometri.
0: No, aspetta un attimo, ho capito bene. Una Panda con 472.000 chilometri.
5: Sì, a metà, a GPL.
0: A GPL, allora, ok.
5: Però ti posso dire, sto andando in direzione Lago Patria.
0: Sì.
5: A 110, tranquilla. Possiamo andare, possiamo decidere qualsiasi giorno. Andiamo a Roma senza passare per il meccanico.
0: Fantastico.
5: E andiamo a Roma.
0: Come costi di gestione, cioè, è un po'
5: costi,
0: più...
5: Costi di gestione pago 360 euro ogni 6 mesi di assicurazione
0: Ottimo, allora ma c'è la macchina
5: a diesel. Con un pieno faccio 420 chilometri.
0: Ottimo, un pieno 420 chilometri non è male. Devo cambiare la macchina perché purtroppo la devo restituire.
5: 22, adesso con i costi che ci stanno, il pieno sì. 22-23.
0: Eh sì, va bene, grazie anche a te ragazzi, argomento interessantissimo stamattina. Magrillo, buongiorno, ho una Dacia Sandero GPL con pieno, costa circa 27 euro, faccio circa 600 chilometri. C'è capito, ragazzi, ma con tutto il rispetto, per l'amor di Dio, per la Sandero, ma non Antonio Manganile, ma sta andando a Sandero, cioè con tutto bene, no? Ho un'immagine da mantenere, io devo andare su un'auto premium, se no, che facciamo? Pronto? L'ultimo messaggio, vediamo un po'. Come
6: ti chiami? Ti ricordi che le contrabbande sì. che giravano i bombole all'ordopatutto sì. facendo passo? Saluti Raffaele.
0: Come no? Le bombole di contrabbando poi giravano perché doveva arrivare tutto il gas nella bombola. Va bene, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Ciao Gianluca, buongiorno, come stai?
7: Bene. Pipistrelli, buongiorno. Cioè, questa cosa che tu stai facendo,
0: sì.
7: la stai facendo semplicemente per avere suggerimenti di come risparmiare.
0: Esatto, perché devo restituire l'auto con la macchina tirata e allora io devo.
7: Cioè, devi restituire la. C'è arrivata la scadenza?
0: Sì, purtroppo
7: che,
0: sì.
7: Che cosa fai adesso?
0: Non so, cioè, io il primo ottobre devo restituire l'auto.
7: Cioè, adesso tu stai pensando come fare per poter pagare quanto meno
0: il meno possibile. Sto chiedendo poi ai miei ascoltatori.
7: Cioè, quindi stai aspettando anche di avere queste pande a 400.000 chilometri? Cioè,
0: no, queste no.
7: Cioè, qualche cosa pur di pagare zero.
0: Devo cercare, no, cioè. Zero proprio no, però voglio cercare il più possibile di
7: risparmiare. Tu sei veramente un professionista, Nato.
0: Però,
7: cioè, sei veramente il numero uno in assoluto. Cioè,
0: ti ringrazio, Gianluca,
7: cioè,
0: per
7: non
0: questi
7: ci sono
0: complimenti.
7: Veramente uguali per quanto
0: però, Gianluca, io vorrei volare un po' più basso, no?
7: Cioè,
0: come mi piglia una panda in modo tale che sì. risparmio.
7: Sì.
0: Però, secondo te. C'è Antonio Manganiello, no? Con una Panda, con tutto il rispetto per la Panda, no?
7: Mica la macchina.
0: Però mi presento dietro a un palco con la Panda, dici chi sa.
7: Ma che c'entra? Vale il personaggio, vale lui.
0: È vero, però.
7: Vale il professionale.
0: Fare il professionista un po' di immagine, capito?
7: Cioè, nel senso che tu non ti puoi mettere dietro la Panda quando tu arrivi al palco.
0: No,
7: cioè, nel senso che
0: a 3 chilometri però dal palco, tu dici, perché io guido
7: sì.
0: sempre io. Cioè, poi arrivo a 3 chilometri.
7: Fermi, fai mettere.
0: Fermo, o guida il tecnico o mia moglie e mi metto dietro, capito? E mi metto dietro con i vetri fumé. In modo tale che faccio personaggio.
7: E dire, con la Panda questo non lo puoi
0: non
7: fare.
0: Lo posso fare. Cioè, un personaggio da una Panda. Cioè, a meno che poi non sia quella Panda nel dire. Voglio essere anonimo, hai
7: sì.
0: capito? Quindi insospettabile, come Spalletti che
7: sì,
0: viaggiava con la Panda, no?
7: Anonimo, si sono fottuta la Panda.
0: Ma veramente?
7: Sì,
0: si fottono i Panda.
7: Sì, sì.
0: No, e allora no, leva la Panda a mezzo, vediamo un po'. Tu che macchina hai, Gianluca?
7: No, io ho una macchina normale, assolutamente.
0: Ma di Nagoro?
7: Sì, sì. Di solito a settembre me la rubano.
0: Allora aspettiamo.
7: Io sto aspettando il mese prossimo, che di solito.
0: Vediamo che succede.
7: Sarebbe
0: ragazzi, la verità è verità.
7: Terzo quarto anno che mi rubano la mano.
0: Vediamo un po' che succede. Sì, la tradizione
7: gli
0: continua.
7: Gli amici che
0: speriamo di no. Cambiate un attimo soggetto, no? Sempre Gianluca, per favore.
7: Pigliate la Panda e Manganiello.
0: Ancora non mi accanto. Dobbiamo andare via. Ok, devo andare via. Saluto Gianluca Vigliotti, come sempre un piacere condividere questi 4-5 minuti insieme, 3 minuti, quanti siano. Saluto Ciruzzo Froio, Nellino Iorio, tra poco arriva. Mamma mia, che voce. Ma lo sai che?
7: Stai calmo.
0: No.
7: Devi stare calmo, te l'ho detto,
0: no,
7: devi stare calmo.
0: No, ti voglio solo
7: non
0: dire una
7: esagerare.
0: Cosa. No, solo una cosa te la devo dire.
7: Sì.
0: Stamattina è passato lui senza dire chi. Il garagista mi ha detto: "Oh, ha passato lo speaker a Napoli".
7: Ah! Mamma,
0: hai capito?
7: Mamma,
0: e non dico niente più. Qua giù, state bu.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, una donna di 72 anni residente a Qualiano, colpita dal virus West Nile, è morta in ospedale. L'anziana era ricoverata da alcuni giorni, ma le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano, in una nota ha espresso il proprio cordoglio per la morte della sua concittadina, ma anche ricordato che sono 3 le ulteriori notizie di contagio, anche se da 10 giorni non si registrano nuovi casi. Restiamo in tema sanitario. Una bambina di 9 anni affetta da una rara sindrome neurologica è stata trasportata in elisoccorso dall'ospedale Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino al Santo Bono Pausillipon di Napoli. La piccola era arrivata al pronto soccorso del nosocomio Irpino in condizioni giudicate gravi. I medici hanno riconosciuto subito la serietà del quadro clinico. Da qui la decisione di disporre il trasferimento verso la struttura napoletana, individuata come unico centro in grado di garantire le competenze specialistiche necessarie al caso. La cronaca, una violenta rissa è scoppiata ieri mattina all'esterno di un bar di Capri, protagonisti un gruppo di turisti e alcuni commercianti di Marina Grande. Schiaffi, spintoni, calci, ma anche sedie usate come armi e minacce in pieno giorno. Non sono chiari ancora i motivi per cui la lite è cominciata. Intanto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha annunciato un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio sull'isola, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dalla presenza di visitatori. E cambiamo argomento. Incontro a Roma ieri tra il ministro per la protezione civile Nello Musumeci e il presidente della regione Campania Roberto Fico. Sul tavolo l'ultimo decreto legge sui campi flegrei e le possibili proposte emendative. Nel corso del colloquio, si legge in una nota, si è concordato di promuovere un ulteriore incontro nei prossimi giorni con i sindaci dei comuni interessati e con il commissario straordinario per gli interventi nelle infrastrutture pubbliche. E chiudiamo con lo sport, il calcio. E Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista del secondo impegno di campionato. La sfida al Como, che sarà anche l'esordio in casa degli azzurri per la seconda giornata di Serie A. Intanto ieri però il neoacquisto Badiashile ha svolto una seduta di allenamento personalizzata per cercare di mettere benzina nelle gambe, pregustando la convocazione nella gara contro i lariani. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui, a più tardi.
8: Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Presenta
10: il bar dello sport.

0: Eccoci, eccoci qua ritrovati, buongiorno, buongiorno, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, riapre il bar dello sport. Ieri siamo tornati in onda dopo la pausa estiva e siamo tornati in onda dopo un grande successo del Napoli sul Genoa 2-0, la prima giornata di campionato. La seconda prevede la partita in casa, si prospetta un sold out al Maradona, ore 18, domenica 30 agosto, ma prima di arrivare alla partita domenica 30 agosto ci saranno giovedì i sorteggi della Champions League. Il Napoli ritorna in Champions League. Ricordo, il Napoli è in terza fascia, ne parleremo ovviamente sia mercoledì che giovedì, insomma nell'immediata prossimità del sorteggio, per capire che cosa può accadere. 8 partite, 4 in casa, 4 fuori. Si giocheranno con 2 formazioni di ogni fascia, poi vi dirò nello specifico tutte le fasce di appartenenza. Il Napoli è in terza fascia. 2-0 del Napoli sul Genoa, le polemiche clamorose sul gol di De Bruyne che ancora ieri hanno invaso tutti i media, con però le specifiche dovute per spiegare che quest'anno qualche cosa è cambiato assolutamente. Completa la giornata di campionato ieri una clamorosa vittoria della Roma sulla Fiorentina, 4-0 con una tripletta di Malen. La Roma sembra veramente in condizioni spettacolari, forse partita troppo forte la Fiorentina con tante novità. E poi il successo della Lazio, abbastanza sorprendente, la Lazio di Gattuso sul Bologna. Quindi la prima giornata si è completata, diciamo che tra le grandi soltanto il Como, si è fermato a Udine, che è sempre una trasferta molto difficile. Il mercato continua a essere uno degli elementi che ci porteremo fino al 1° di settembre, con il Napoli alla ricerca di una punta, ma soprattutto alla ricerca di svoltire la rosa. Ricordiamo che ormai ci sembrano essere andati nel dimenticatoio, ma il Napoli deve cedere i Foloruscio, deve cedere i Cajuste, i Ngonge, i Lindstrom. Insomma, ancora la situazione è particolare. Ne parliamo ovviamente con gli amici, 081 546 6873 per intervenire in diretta. Ci sono Domenico e Massimiliano, vengo subito da voi. E poi abbiamo ovviamente il numero di WhatsApp 342 000 100, che è anche il numero per i vostri, il mitico Festival Bar dello Sport. Allora cominciamo con i saluti. Uno tipo male non lo troviamo, ci scrive Alberto dal centro storico. Højlund, bisogna risolverlo, ha un problema. Beh, insomma, il Napoli di Allegri gioca peggio di quello di Conte, ci scrive Andrea. Giuro che l'80esimo mi ero appisolato, terribile. Beh, Andrea, mi sembra un po' troppo forte la tua disamina. Poi andiamo avanti. Luigi da Mantova, credi che Allegri riesce a recuperare Luca, Lang e Marin, Rafa Marin? Spero, forza Napoli. Su Luca e Noa Lang, ieri mi sono espresso, anche oggi, insomma, sono molto curioso di sentire il vostro parere. Resteranno, non resteranno? Luca sembra comunque far parte del pensiero tattico da parte di Allegri. Su Noalang ci sono gli interessi dell'Atalanta, attenzione al Bologna se dovesse cedere Rove. Buongiorno, vorrei dire, ci scrive il nostro amico, anzi la nostra amica Maria 74, hanno fatto un macello per il gol di De Bruyne, che poi si vede che il difensore in anticipo poteva benissimo spazzarla, difensori ballerini. Poi Gianluca, buongiorno e buon caffè a tutti. Ieri si è conclusa la prima giornata, è stata quindi importante la vittoria a Genova, certamente. L'amico Gianni Scotti, curva B15. Poi vado avanti, saluto, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti la radio, gli ascoltatori, cominciamo bene, forza Napoli, è bello ritornare a questa routine, grazie caro amico. Carmine da Pompei, siete veramente tanti ragazzi. Gianluca, mi puoi salutare Rosario e tutto lo staff del Vapoforno di Messigno? Lo faccio con piacere, però noi dobbiamo prima salutare il nostro amico Domenico, che ci ha chiamato come al solito per augurarci la buona giornata. Domenico, buongiorno.
1: Buongiorno Gianluca.
0: Come stai, Domenico?
1: Bene, tu Gianluca?
0: Io sto molto bene, sto molto bene. Ieri hai visto quanti amici nel bar dello sport ci hanno seguito, sono venuti a trovarci.
1: Io Felice
0: Notam,
1: che giorni.
0: No, però ha chiamato Felice, era al supermercato con la moglie, non poteva chiamare. Poi è uscito dal supermercato, si è messo in macchina, si è messo a bussare e ci ha chiamato, quindi ci ha chiamato Felice, non ti preoccupare. Felice c'è sempre. Il problema è che secondo me non chiama soltanto noi. Ieri ci ha detto che ci chiamava anche altre persone. Adesso oggi lo devo interrogare un po'. dopo. Lui mi ha promesso di no, ma secondo me mi dice una bugia. Mo vedremo. Va bene, Domenico, ti abbraccio. Il pronostico lo facciamo più avanti. Non lo facciamo oggi, ancora martedì.
1: Martedì.
0: È presto. Lo facciamo più avanti.
1: A domani.
0: Un abbraccio forte. Buongiorno, Bar. Ci scrivono i nostri amici: come mio solito sono in viaggio verso Roma, dove loro pensano di aver vinto già lo scudetto. Dario Stefanelli, buongiorno. Salvio da San Giorgio a Cremano: oggi è l'onomastico della mia piccola Ludovica di 5 anni, aspetto un suo gentile saluto. Ma gli facciamo un grande abbraccio, Salvio, alla piccola Ludovica. Vittorio chiama, ci scrive: cuor di gelo, chi si addormenta durante la partita del Napoli è un problema suo. E poi, dopo un fine settimana trascorso a Zandvoort a vedere il Gran Premio di Formula 1, non esiste migliore inizio se non in compagnia del Bar. L'amico Claudio da Amsterdam, che è andato a vedere il Gran Premio con Verstappen che è uscito, quindi con la delusione di tutta la grande tifoseria, l'onda arancione di Verstappen. Buongiorno. Oltre ad un punta da 20 gol, non sarebbe opportuno prendere anche un centrocampista per un ricambio a centrocampo? Poi Olium deve capire che è forte e può fare la differenza. Rosario: beh, sul centrocampo stiamo dimenticando anche Gilmour, che ha ripreso sicuramente la sua condizione. Ricordate che Gilmour, lo scozzese, non è potuto andare ai mondiali per un infortunio, una grande delusione. Ieri il gol della Roma è viziato da una manata di Hermoso ad inizio di azione, oggi tutto tace, parlare contro il Napoli fa più rumore, quest'anno sarà molto dura. Buongiorno Bar, avvocato Domenica, vediamo un po', Domenico da Caserta, tifoso e abbonato del Napoli, un amico romanista mi ha appena girato questa, una fotografia con le tre fiorentine che fanno male. Attenzione, perché potrebbe esserci, vedo che nel mio computer c'è scritto che c'è in linea Massimiliano. Ricordiamo ai nostri amici del Bar dello Sport che noi abbiamo un'esclusiva, oltre a essere la radio ufficiale del Napoli ed avere ovviamente le interviste in esclusiva. Oggi, attenzione, ci sarà Favasuli, non lo perdete, il nuovo acquisto del Napoli, Kiss Kiss Napoli, un'intervista in esclusiva. Però sapete che già prima dell'inizio della stagione noi avevamo un'esclusiva che ci veniva a trovare al Bar dello Sport il nostro mister Massimiliano Allegri. Vediamo se è lui che è a telefono. Pronto, buongiorno mister. Pronto? Sento il mister, non so se è il mister Allegri. Leggo ecco, chi è, Massimiliano?
2: Buongiorno avvocato, buongiorno. No, purtroppo non sono allegri, anzi sono molto triste per questa situazione.
0: Addirittura, meno male, pensa se avessimo...
2: fare una domanda a lei proprio da avvocato.
0: Sì.
2: Io sono un disabile. Di 55 anni.
0: Sì.
2: E ho la legge 104, non posso fare un abbonamento a Calcio Napoli con la scontistica, perché De Laurentiis deve mangiare così assai?
0: Allora guarda, ti dico questo,
2: le nostre spalle, lei mi ha risposto, è una sua decisione,
0: è una decisione della società, se non fai abbonamenti
2: è una decisione sbagliata,
0: ma questo senza vada avanti, senza voler ovviamente come al solito dare delle accezioni. Lei sta facendo una giusta sua sottolineatura su una mancanza di un servizio da parte del Napoli per gli abbonamenti. È una decisione societaria. Il Napoli però riserva ovviamente per tutte le persone che sono in difficoltà e diversamente abili la possibilità di poter accedere allo stadio. Quindi Questa è la situazione, cioè non sono stati fatti gli abbonamenti.
2: E perché lo fanno le altre società? Noi abbiamo il diritto di andare allo stadio,
0: ma infatti
2: come andiamo a teatro, ai concerti,
0: certo, Massimiliano.
2: Abbiamo la scontistica. Perché Calcio Napoli non ci fa la scontistica a noi sugli abbonamenti? Perché deve guadagnare di più.
0: Io
2: De Laurentiis è un pappone.
0: Quando io sto parlando con lei, se però lei poi insulta, io devo abbassare la linea. Purtroppo sono costretto a farlo, caro Massimiliano. Stavo parlando con lei, stavamo discutendo, ma il suo nervosismo, diciamo così, poi la porta a dare e a dire delle cose che non possono essere ovviamente accettate e mandate in onda. Comunque, E speriamo che Massimiliano vada comunque allo stadio come gli altri, che possono accedere ovviamente con i posti dedicati ai diversamente abili. Allora, torniamo a noi. Io farei lo scambio Lucca, vediamo un poco, e soldi per Ken? Attenzione, perché Ken mi pare che voglia andare a Como, bisogna essere attenti anche su questo. Poi Felice Traditore, Lorenzo d'Abano Terma, perché che fa questo Felice che voi dite? Vedete, c'è il nostro amico che ci scrive, vedete più entrare i medici in campo con le nuove regole, i calciatori sono diventati, non si fanno più male, quindi se si tiene la linea di non fischiare queste sceneggiate in campo arriveremo a comportamenti seri da parte dei calciatori, ce lo scrive Maurizio. Questo è una regola veramente nuova e importante. Sapete che se con le regole nuove, oltre alla questione molto interessante del calcio d'angolo, no? Che con un breve check può essere confermato, dato un calcio d'angolo che non viene giudicato in maniera precisa in campo in quel momento, ma la cosa importante è che se un giocatore ha le cure mediche deve stare un minuto fuori, e quindi i giocatori, quando stanno insomma così e così, pensano di rimanere anche in campo seppur non nel meglio delle condizioni. Allora, vado avanti, sono felice, un saluto a Domenica, Giorgia, Sofia, nonno Guido, poi ragazzi preparatevi, eccetera eccetera. Avvocato, buongiorno, è un vergogna quello che è successo alla RAI. Vabbè, sì, Vito D'Ebrio, ne abbiamo parlato a lungo, con una presa di posizione molto forte ovviamente sull'aspetto di De Bruyne. Ciao avvocato, buongiorno, puoi fare gentilmente in un bocca al lupo al nuovo club Napoli di Torre Annunziata? Sono un socio, cosa ne pensi dei club nelle province di Napoli? Grazie avvocato. Alfonso, da Torre Annunziata, ma sono, i club hanno una storicità clamorosa in provincia, ricordate tutti gli striscioni all'epoca San Paolo, ora Maradona, club della Torre Annunziata, Scafati, Pomigliano, insomma tutti, e quindi sono sempre, per me fanno parte della storia. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, un saluto da Francoforte.
0: Ehi amico mio, grande Vincenzo, buongiorno a te.
3: Salve avvocato, salve. È un piacere di sentire.
0: Anche per
3: allora,
0: me.
3: Io ho ascoltato anche ieri, volevo pronunciarmi in merito a Lucca.
0: Vai, eh sì, sono curioso, ragazzi.
3: Allora, io dal primo momento che l'ho visto giocare nel Napoli, o perlomeno quei pochi spezzoni, non è da Napoli, mi dispiace. E in Napoli, secondo me, ha cercato di piazzarlo, ma nessuno gli darà i soldi che ha speso con l'Udinese. Questo è stato un grandissimo errore di mercato. È un buon giocatore, ma mi dispiace, io spero tanto di essere smentito, ma non è per l'alta classifica, per me, per me. In merito a Højlund, purtroppo, signori miei, il gioco non lo valorizza, perché se ha il pallone lui lo butta dentro. Højlund non si discute, fa piacere.
0: Bravo.
3: Con Lang, secondo me, può essere che con Allegri magari è scoccato più un rapporto, diciamo così, diretto, diverso con quello che aveva prima con Conte. E può essere che può dare qualcosa, però secondo me entrambi, ovvero Lucca e Lang, sono due spine nel fianco nel Napoli che gli bloccano il mercato, perché il Napoli, secondo me, con tre competizioni con Lucca, per piacere, vi voglio bene.
0: No, ma per carità, ma ragazzi, ma queste...
3: No, io spero tanto, no, mi scusi avvocato, io spero tanto di essere smentito e di sentire la fine campionato e che Lucca ha fatto 13-14 gol, è stato, tra virgolette, importante nella cavalcata del Napoli, ma io sinceramente ho molti dubbi a riguardo.
0: Per carità, per carità, è un pensiero, dubbi, è un pensiero, Vincenzo, è un pensiero.
3: No, ma si vede, cioè, io mi ricordo Andrea Silenzi, chiedo scusa, ma è così. Poi, scusi, avvocato, io purtroppo non ho la possibilità, ma cosa è successo? Ho sentito prima alla RAI, cosa è successo?
0: No, no, è stato, diciamo, è stata una presa di posizione nella serata dopo la partita con il Genoa, che hanno giudicato scandaloso la concessione del rigore, del gol, scusa, del gol di De Bruyne.
3: Ma io vorrei ricordare agli amici genovani, se ci stanno ascoltando, se lei si ricorda un Genova-Napoli con la Vecchi, Amsic, dove il difensore napoletano, non mi viene il nome, chiedo scusa, si portò la mano, il pallone con la mano nell'area di rigore, se la portò proprio, se la aggiustò e se ne andò avanti. Quello era rigore netto, lì Guardalinea non ha visto nulla. Vabbè. All'epoca non c'era il VAR, ma il Guardalinea non ha visto nulla.
0: Grazie Vincenzo! Grazie Vincenzo, ti abbraccio forte. Ieri sera ci scrivono i nostri amici, ha colpito molto la partita della Roma. La Roma mi ha impressionato tanto, press alto, passaggi veloci, calciatori con fame. Mi sa che quest'anno lotta per il vertice. Francesco, la Torre del Greco, ben ritrovati, col nuovo allenatore si potrebbe dare una seconda possibilità sia a Lucca che a Lang, ce lo scrive Antonio da Rione Alto. Il mercato del Napoli in entrata è chiuso e possiamo dire che insieme al mercato dei Cacius e dell'Insolo il peggior mercato fatto da De Laurentiis proprio nell'anno del centenario. Gianni, ma ribadisco ragazzi, non è finito ancora il mercato, si parla anche di tanti nomi nuovi che abbiamo, Giuri, Guiu, insomma c'è da capire che cosa succede, ma è molto difficile la questione di Gabriel Jesus. Dobbiamo da ancora davvero capire che cosa, fino al primo settembre c'è ancora tempo. Vorrei fare gli auguri alla mia piccola tifosa Giulia, che oggi compie 5 mesi, ma che bello, Nando dei Colli Aminei, fratelli in fede azzurra, via Lang, dentro Gabriel Jesus. Il Gasp parte sempre a razzo, vedremo. Saluti Antonio dall'Austria, mi siete mancati, più parlano di noi più facciamo paura, il mitico nostro amico Gianluca dal Belgio. E poi buongiorno, ci vuole, ci scrive un nostro amico, ci vuole un finalizzatore che fa almeno 20 gol, grazie di tutto l'amico Eugenio. C'è Lello in linea. Lello, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato, ben ritrovati, un augurio a lei e tutto lo staff del Club Napoli per questo Napoli centenario.
0: Napoli.
4: Padova vi chiamo.
0: Padova, Lello da Padova, il nostro amico Lello da Padova.
4: Buongiorno.
0: Ben trovato.
4: Buongiorno a tutti voi.
0: Ben trovato, ben trovato. Vai.
4: Faccio un saluto speciale a Domenico,
0: sì,
4: e a tutti i nonni del club di Tiftis Napoli.
0: Mm.
4: Ascolti avvocato, io
0: sì,
4: faccio un augurio in particolare oggi a una persona che ha un momento difficile,
0: sì,
4: a Milano,
0: sì,
4: si chiama Maurizio.
0: Maurizio
4: segue il Napoli Basket.
0: Bene.
4: È un tifosissimo del Napoli Basket.
0: Mm.
4: Voglio solo dire questo, Maurizio, sono con te, con la tua famiglia, sii forte e non ti preoccupare che andrà tutto bene. E poi auguro a tutti voi una buona giornata e un Forza Napoli.
0: Ci associamo, grazie Lello, ci associamo ovviamente al saluto e all'in bocca al lupo a Maurizio che ci sta seguendo, che vive questo momento particolare, saremo ovviamente con lui, dacci notizie. Saluto anche Salvatore da Campo Galliano di Modena, è una delle prime volte che scrive, penso. Salvatore, come facciamo? Vorrei chiederle a giocare contro il Como, perché come si sfiorano cadono a terra. Vabbè, ma cadono a terra, ma con le nuove regole non possono fare poi ovviamente altro. Gaetano da Pomezia, durante il ritiro l'esordio a Genova a me Lucca è piaciuto, sembra avere un'ottima intesa con Vergara, confermo. Felice chiama altre radio anche con toni affettuosi, in assenza vostra per forza ammetto anche io Luca Dall'Aranella, un abbraccio. Allora io faccio i complimenti a Luca Dall'Aranella, che ammette ovviamente di avere altre frequentazioni. Però io a questo punto, scusami Nello, c'è Felice in linea? C'è Felice in linea? Vabbè, a questo punto noi chiediamo ufficialmente a Felice se è vero che ha chiamato altre nostre radio concorrenti. Vediamo un po'. Felice, buongiorno.
5: Sì, è vero.
0: Oh.
5: Ieri non avevo capito il fatto del bar. Ho chiamato 2-3 volte.
0: Vabbè, questo non lo dici che cosa ha chiamato. Cioè, tu hai chiamato,
5: no, ecco,
0: altre radio.
5: Ho chiamato 2-3 volte in vostra assenza per essere informato sul Napoli. Punto.
0: Questa, diciamo così, non è proprio una giustificazione. Chiedo
5: ma
0: a questo
5: punto. Ci siete voi.
0: Chiedo a questo punto al popolo del bar dello sport se possiamo perdonarti per questa cosa. Tu hai fatto questa missione, cioè tu dici io non ce la facevo senza di voi.
5: Ma era in vostra assenza, solo per quello.
0: Dici non ce la facevo, state 3 settimane, non avete fatto i programmi, io ho dovuto chiamare altre emittenti per avere notizie del Napoli.
5: Una
0: cioè,
5: sola.
0: Vabbè, queste sono state le tue. Vediamo.
5: Scusa.
0: Tu chiedi scusa e noi accettiamo le tue scuse, Felice, che ti vogliamo bene, sai che fai parte della nostra famiglia. Voglio
5: ma ormai
0: sapere.
5: Non c'è più nessuno oltre a voi.
0: Sì.
5: Era in vostra assenza.
0: E non so se vediamo se il popolo del padre lo ti vuole perdonare.
5: A me perdonateci, dai. Tutti una seconda chance.
0: No, io te la do la seconda chance. Dice no, buongiorno, quest'anno la Roma la vedo veramente forte, non è vero, anche in vostra assenza l'ha sempre fatto. Ma non lo so. Felice, dice il nostro amico, non si tocca. Ecco, vedi come ti difendono subito i nostri amici. Va bene, Felice, io mi affido ovviamente al giudizio popolare del bar dello sport e vedremo se. Ma sono convinto che capiranno che quello che tu hai fatto, insomma, possa essere diciamo così, considerato un peccato veniale, va
5: guarda,
0: bene?
5: C'ho Alba qua in camera da letto e mi ha detto felice, hai sbagliato e ti perdonano.
0: Va bene, ecco, Massimo Paz felice va perdonato.
5: Massimo Paz lo voglio bene, un saluto sempre, stiamo vicini alla signora Silvana e suo marito Filippo, eh.
0: Vabbè, mo dicono per farsi perdonare vogliamo un clacson al centro della piazza di Monte Falcione, un grosso Forza Napoli.
5: Non ci stai,
0: in macchina, stai in camera da letto. Felice presidente onorario, ecco, diceva, mia moglie era in vacanza, ci scrive un nostro amico, e in sua assenza sono andato... Felice cambia e no ragazzi, no, ma Felice ha chiesto scusa, è un voto a bandiera. Felice, no, non è vero, niente perdono, ci scrive un nostro amico, una sola dice niente perdono, una sola che significa le corna sono sempre corna anche se si fanno una volta sola. Vogliono perdonarti con un fiascone, se ci porti un fiascone di vino da Montefalcione per beneficenza, cioè Gesù è da padre. Vabbè, Felice, vediamo che cosa dicono i nostri amici. Io ti abbraccio, dai un abbraccio alla signora Alba che ti deve sopportare ogni giorno. Vabbè, un po' di pazienza, un po' di... Felice! Si è offeso, ha caduto la linea Felice. Vabbè, penitenza per Felice, ci chiedono i nostri amici. Va bene, Vigliotti, ci scrivono i nostri amici. Per troppo un fratello in fede azzurra, Felice va perdonato, ma non lo deve fare più Antonio da Marano. Vabbè, chi si è accorto che Felice, eccolo qua, segue e chiama un'altra, vuol dire che anche lui non è fedele, è vero. Felice, per punizione devi tornare a Torino. Vincenzo, perdonato, è stata soltanto una fuitina, ci scrive il nostro amico. Vabbè, però lui l'ha detto, l'ha ammesso, dai. Saluti anche da Fabio da Marano. Per me nonno Felice, ci scrive il nostro amico, è parte di Kiss Kiss Napoli, Gianluca da Mandello Lecco. Facciamo così, sentiamo soltanto Andrea un attimo, così poi non lo facciamo aspettare che tra poco c'è la pubblicità. Andrea, buongiorno.
6: Io Gianluca, buongiorno, Andrea dalla Germania.
0: Che bello, Andrea. Che bello ritrovarti, un abbraccio forte, Andrea. Eccoci.
6: Io Gianluca, dobbiamo perdonare a Felice.
0: Assolutamente sì, non lo perdoniamo.
6: È la nostra star.
0: lo perdoniamo, io già lo
6: poi. Via Lucca.
0: Oh.
6: Via Lucca. No, non mi piace proprio.
0: Ho capito, lo so. No, sai perché Andrea? Io l'ho detto ieri, vi do una settimana di tempo, amici. Voi dovete, siamo ormai prossimi, sapete che io farò, non lo so, anche gli altri amici faranno il fantacalcio dopo la chiusura del mercato, no? Dopo le prime due giornate. Io non so, se Lucca resta a Napoli, io Lucca me lo posso riprendere al fantacalcio? Cioè, sto chiedendo a voi, cioè, io sapete che sono affezionato a Lucca, sono anni, cioè, lo posso riprendere al fantacalcio? E da quello che tu mi dici, Lucca via,
6: dentro Giovanni Jesus, Lange deve restare e abbiamo una bella squadra. Avvocato, un bacio dalla Germania, vi voglio bene.
0: Anche io.
6: Mi raccomando, Raffaele, non mollare.
0: Raffaele, Andrea, i nostri lottatori.
6: Vi voglio bene, grazie, un bacio dalla grazie. Germania e sempre forza Napoli, domani mattina. Un saluto a Domenico.
0: Grazie,
6: e a
0: Andrea.
6: Del Napoli.
0: I nostri lottatori, Andrea e Raffaele dalla Germania, insomma, sono in grande sofferenza, ma lottano. Due settimane di penitenza per Felice, che deve chiamare tutti i giorni per due settimane. Ieri negava, oggi ammette di fronte all'evidenza, ci scrive Ornella. Ma se Felice è stato ascoltato su un'altra radio, vuol dire che un altro cliente ascoltava. Buongiorno Vigliotti, ci scrive il nostro amico Francesco, il performer. Io perdono Felice perché nei giorni scorsi c'è stata a Montefalcione una grande festa dei borghi a cui ho partecipato con la mia voce pur stando a Firenze, bellissimo, salutamelo. Felice si perdona sempre, lo facciamo anche noi. Andiamo in pubblicità, chiedo a Marcello e Enzo di avere un attimo di pazienza, torniamo subito tra poco con il Bar dello Sport.
7: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria. la più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci, eccoci tornati in diretta, amici del Bar dello Sport. Gianluca Pigliotti ai microfoni con l'amico Nellino Iorio, che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. Ricordiamo, già c'erano Marcello ed Enzo in linea allo 081 546 6873. Tantissimi messaggi. C'è ancora spazio per il Festival Bar dello Sport, se volete al 342 00 00 100. Tantissimi messaggi. Un felice protagonista: nel Napoli ci vorrebbe un attaccante forte, tecnicamente Holland non mi convince, ce lo scrivono gli amici dello staff Domea di Porte, staff Domea Porte di Pompei. Gianluca, perdoniamo ovviamente il nostro grande Felice, le bandiere del Bar dello Sport, un saluto da Salvatore da Fuorigrotta, e poi saluto i nostri amici. Felice presidente di Kiss Kiss, Felice non si tocca, è uno di noi, ci scrivono i nostri amici, siamo troppo affezionati. Vittorio: sono Rosario, volevo ricordare che la Roma è allenata da Gasperini e come sappiamo parte di quarta e finisce a folle, quindi non è da temere. A Felice si perdona tutto. 10.100 Felice, Domenico dall'Olanda, buongiorno, è verissimo, ce lo scrivono i nostri amici. È passata un'altra giornata e vediamo, e non si registrano uscite. Gennaro, non è semplice, ripeto, io ribadisco, poi arrivo da Marcello, ribadisco, l'operazione di Manna, io l'ho detto a maggio, il mercato che deve fare il Napoli, che deve fare Manna, è di un coefficiente di difficoltà, parlo del mercato in uscita, clamoroso, clamoroso. Per carità, si pagano probabilmente scelte sbagliate, non certamente indovinate negli anni passati, e non soltanto riferite all'anno scorso. Tutti parlano di Lucca e Noah Lang, ma noi i discorsi che si stanno facendo adesso si fanno su i Caciusti, Lindstrom, i Foloruscio, Ingonge, cioè se parliamo di giocatori venuti 2-3 anni fa. Marcello, eccoci qua, buongiorno.
11: Ciao, sono Marcello di Beirut. Ciao.
0: Oh, che piacere, Marcello, che grande gioia sentirti.
11: Ciao, bello.
0: Dove sei? Dove sei?
11: In questo momento sono a casa a Roma.
0: Ah, meno male.
11: Domani mattina presto c'ho il volo di rientro su Beirut.
0: Mamma mia, grande Marcello.
11: Dai.
0: Che piacere sentirti, vai.
11: Prenditelo Luca, fantastico.
0: Me lo prendo?
11: Ma sì, tanto secondo me resta.
0: Me lo fanno pagare poco, capito? Me lo fanno pagare poco, Luca non sarà molto richiesto, quindi me lo fanno pagare poco.
11: Apposta. Senti, vabbè, Felice, perdoniamo, okay. Anche se è stato un po' infedele una volta.
0: Vabbè.
11: Io invece sono sempre fedele.
0: Bravo Marcello, bravo.
11: Radio Kiss Kiss.
0: Chisto, quindi me lo fanno pagare poco.
11: Apposta. Senti, vabbè, Felice, perdoniamo, okay. Anche se è stato un po' infedele una volta.
0: Vabbè.
11: Io invece sono sempre fedele.
0: Bravo Marcello, bravo.
11: Radio Kiss Kiss Napoli, e per me è il

0: Sì, e l'ultima cosa, volevo dire che vincere partite come quella di sabato è molto importante, perché se si prendono 3 punti in quelle condizioni vuol dire che la fortuna gira, e meno male. Bene, un abbraccio.
1: Ma c'è, buon lavoro, fatti sentire sempre che noi ti seguiamo ovviamente, certo, nella tua...
0: Mi farò sentire by WhatsApp quando sto bene.
1: Grazie, grazie.
0: Un abbraccio
1: a te. Ecco la soluzione definitiva, ragazzi, perché ci scrive il nostro padre Federico, perdono anche canonico. A Felice, ecco qua, un abbraccio, quindi tutto a posto, Felice, sei stato perdonato anche da padre Federico. Voglio salutare l'amico Antonio da Reggio Emilia, che in questo momento ci sta seguendo da Diamante, beato lui. Quanti tifosi sono saliti sul carro di Allegri dopo la prima giornata vittoriosa? È così. Poi speriamo ovviamente che ci restino questi tifosi anche domenica. Speriamo. A Malen con l'Olanda non riesce una giocata, con la Roma sembra Maradona, ce lo scrive Gennaro. Buongiorno da Salvo Marina, vediamo. Raffaele da Torre del Greco, che è andato, anche lui sta in vacanza, che bello, una bellissima foto. Buona giornata a tutti voi. Avvocato Felice si sta preparando. Bentornato anche ai nostri amici Forza Napoli. Con questa, grazie Enzo 58, sai che non leggo mai i complimenti personali. Saluti anche da Vincenzo e Paolo da Gricignano. E poi buon campionato, le invio una canzoncella. Ah, Mister X ci ha scritto, che bello, alle 9.06 Mister X adesso ci ha rimandato un messaggio, alle 9.27 c'è per il Festival Bar dello Sport, l'avevamo, ci mancava il nostro Mister X. Siamo tutti col nostro amico Maurizio da Milano, dai che ce la farai. Vittorio l'orologiaio, che ovviamente si unisce. Malen della Roma è tanta roba, sarà uno dei sicuramente dei Vittorio ce lo scrive. Intanto vado da Enzo che è in linea. Enzo, buongiorno.
2: Uè, grande dottore, la Flavia di Casoria.
1: Sei grande Falagna Maria. Ma siete aperti? State lavorando o siete in ferie?
2: No, sto a Castellabato io. Batteria apris,
1: la Falagna Maria di Casoria ancora in vacanza, beati a loro.
2: No, io sto ancora in vacanza, loro stanno lavorando.
1: Ah, stanno lavorando. Vabbè.
2: Dottore, comunque vi dico una cosa io.
1: Vai.
2: Guarda, fatta via Luca Alag. Noi devono rimanere a Napoli e Mazzocco, devono rimanere a Napoli.
1: Tutto, pure Mazzocco. Okay.
2: Pure Mazzocco, perché è aperta su da Lucco e si è cambiata la partita. Io sono contento perché Lucco è un gran giocatore. Con l'Allegri farà a 10 gol, 15 gol.
1: Mamma mia.
2: Le fa sicuro.
1: Mamma mia.
2: Guarda, te l'ho scritto.
1: Mi conservo questa telefonata di Enzo della Falegnameria di Casoria che augura al nostro amico Luca 10-15 gol se dovesse restare, e io andrei benissimo.
2: Ma io ci credo, già lui voglio bello, sei il numero uno.
1: Grazie.
2: Numero uno assoluto, sei come persona.
1: Non esageriamo. Grazie.
2: Saluto la tua famiglia, bene, un abbraccio.
1: Grazie Enzo, con affetto, la mitica Falegnameria di Casoria. Pro Felice da Montefalcione, scappatella senza amore, ecco, forza Napoli, ce lo scrive Ernesto. Comunque ieri al supermercato ho sentito suonare un clacson, era la macchina di Felice con una zebra. Ciro, per il Bar dello Sport, Felice ha sempre chiamato, poi Allegri sarà già entrato nel mood che l'allenatore del Napoli dovrà difendersi da tutte queste voci che tendono a stabilizzare l'ambiente. Speriamo di sì, forza Napoli. Rino Molosso vuole fare, ci scrive un nostro amico, vuole fare ultimo con Lucca solo. Vabbè ragazzi, io se resta lo prendo. Lucca con Allegri si riprenderà e tornerà in doppia cifra. Ecco, Peppe da Soverato, ieri sera grande spettacolo a Catenzaro Lido, con i saluti al Bar dello Sport, mi ha mandato un filmato che potrò aprire soltanto dopo fine trasmissione. Grazie Peppe da Soverato. Vado da Franco. Franco, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca.
1: Buongiorno caro, buongiorno a te.
3: Abbiamo iniziato bene, però vuol dire una cosa, a parte l'anno scorso, perché là poi l'ha imposto Conte,
1: sì.
3: Ma perché Manna si riduce sempre all'ultima settimana? Cioè,
1: ma
3: come fanno a fare 7 sezioni in una settimana? Io non lo so.
1: Ma ragazzi, ma non è facile, non è semplice, Franco. Sai da quanto tempo Franco sta provando? Facciamo l'esempio di Lindstrom, vi ricordate che 15-20 giorni fa Lindstrom era fatta allo Schalke 04 in Germania, e poi non so che cosa è successo.
3: No, perché il Napoli pretendeva chissà chi, da un giocatore che oramai...
1: Ho capito Franco, il problema in questo momento è che

0: non è semplicissimo. O dai questi giocatori, il Napoli prova a cedere i giocatori a titolo definitivo, è soltanto che il momento questo, gli altri li possono prendere, probabilmente li prendono con prestito, con diritto di riscatto, non vogliono neanche pagare tutto l'ingaggio. Non è semplice il mercato in uscita del Napoli, non è semplice, Franco, è così, non credo che sia una
1: cosa. Gianluca, poi ti volevo dire un'analogia.
0: Vai.
1: Allora, Napoli vince lo scudetto, sì, con Ottavio Bianchi, allenatore duro.
0: Mitico.
1: Napoli vince lo scudetto con Antonio Conte, allenatore duro. Che succede? L'anno dopo Bianchi litiga con il giocatore più forte del Napoli, che è Maradona,
0: sì,
1: e non vince lo scudetto, ma lo mandano via e prendono Bigonna aziendalista. Il Napoli, Conte litiga col giocatore più forte del Napoli, che è De Bruyne, va via e viene Allegri, che è un aziendalista. Quindi se la matematica non è un'opinione, avessimo preso lo scudetto, chissà.
0: Franco, guarda, se questa deve essere, diciamo così, la conseguenza, insomma, vediamo, non credo.
1: No, somiglia molto.
0: Vabbè,
1: Conte
0: sì,
1: con Bianchi, poi Sigon con Allegri, Maradona De Bruyne, cioè la cosa un po' è simile.
0: Vediamo cosa succede. Franco, ti abbraccio, grazie. Saluto anche Silvana e Filippo. Vi abbraccio tutti per essere vicini a me e a Filippo. Felice sempre con noi. Grazie, Malen. Al Fanta, che succederà? Prenderò Lucca, anche Luca Capitano prende Lucca. Ragazzi, avvocato Mimmo da Fuorigrotta, ex Dubai, felice for president. Un grande saluto a tutti i tifosi del Napoli nel mondo. E poi speriamo che non lo facciamo passare come un regalo, poi se ne prendono 10, mi riferisco a sabato. E non lo so, vediamo che cosa succede. Io spero, ci scrive un nostro amico, che Lucca lasci il posto a Gabriel Jesus, ma se dovesse restare lo prendo come sesto slot al fantacalcio. Angelo da Torre, vedete ragazzi, sto cercando di portare un po', sono curioso di capire che succede. Intanto però, a proposito di arrivi, perché ieri poi c'è stata talmente tanta folla al Bar dello Sport che non tutti sono riusciti a intervenire, adesso leggo, prima del Festival Bar dello Sport, l'intervento di Guido. Vediamo se è il nostro amico Guido. Guido,
2: buongiorno. Gianluca,
0: ma che piacere, Guido, ben trovato, stai bene?
2: Grazie, anche a voi, bentornati.
0: Che bello, sono molto contento di sentirti, Guido, mi fa molto piacere. Come stai innanzitutto?
2: Bene, bene, grazie, qui c'è un po' di vento, però fa caldo.
0: Vabbè, lo so, fa caldo dappertutto, quindi voglio dire.
2: E quindi fare un saluto a Sofia, Giorgia,
0: sì,
2: Andrea, a Raffaele, a Maurizio.
0: A tutti
2: quelli che non stanno bene, forza ragazzi, non mollate.
0: Raccontaci un po', di insomma, innanzitutto come sta tuo nipote?
2: Sì, bene, sta bene.
0: Dorme, come al solito?
2: Sì, sta sopra.
0: Sempre dorme.
2: Sta dormendo.
0: Sta dormendo.
2: Poi, quando riguarda a Felice, poi...
0: Lo perdoni, Guido?
2: Come no, sì. Però ci devo portare un bello piatto di vino.
0: Esatto.
2: Quello, come si chiama, il piano di Avellino.
0: Esattamente.
2: Però bisogna andare a trovare a Felice.
0: Esatto, allora tu fai così, facciamo uno scambio culturale. Tu vai là, gli porti il limoncello di Massa Lubrenz, e lui ti dà fate questo scambio.
2: E mi devono accompagnare qualche volta di bene, mo vediamo come stanno le cose.
0: No, ma io guarda.
2: Quando mio figlio finisce di lavorare.
0: No, ma io ragazzi, scusami, io devo fare una cosa.
2: Io faccio così
0: perché non posso non perdermi un'occasione. Una delle prime giornate, le mie giornate professionali fortunatamente sono molto impegnate. Ma io la prima giornata libera che ho, io vengo a prenderti a Massa Lubrenz e ti porto a Montefalcione.
2: È una bella cosa.
0: Voi pensate se io facessi... Esatto.
2: Così
0: c'è un bregamma proprio. Pensa se io facessi un pranzo con Guido e Felice a Montefalcione. Ragazzi, io credo che posso arrivare veramente... sia Nellino, vieni anche tu, mi accompagni. Cioè, come dire, ragazzi, credo che sia una delle esperienze
2: più... È un po' complicato, però...
0: Però mi hai messo in testa questa cosa.
2: Che è la fine del mondo.
0: Mi hai messo in testa questa cosa, devo studiarla. Devo studiare questa cosa.
2: Ma
0: perché
2: c'è di feste, che capite che non abbiamo...
0: Impegni, non abbiamo impegni professionali.
2: Impegni
0: cioè, io ti vengo a prendere a Massa Lubrenz.
2: Quando in Napoli gioca il sabato.
0: Esatto.
2: Io domenica a domenica andiamo tutti
0: a Montefalcione.
2: Alla fabbrica del cioccolato.
0: Pure, andiamo pure là.
2: Compriamo un po' di torrone, un po' di cioccolato.
0: Alla grande.
2: Andiamo a Montevecchio.
0: Andiamo pure a Montevecchio, giustamente, ma fa una bella preghiera.
2: La
0: Va bene. è imperdibile.
2: E poi andiamo da
0: e poi, come ci, e come ci arriviamo dopo tutto sto giro?
2: Ma partiamo di notte.
0: Come partiamo di notte? Non lo so, ragazzi, vabbè Guido, ci organizziamo, e questa credo che sia una delle cose più incredibili.
2: E quando riguarda sì. C'è un'altra cosa, basta, quando riguarda Daniele.
0: Sì, vabbè, lo salutiamo. Lo salutiamo con affetto.
2: Sportivo, sì. Ma che vergogna, sì. che brutta persona.
0: Salutiamo. Grazie
2: ciao,
0: Guido.
2: Ciao, forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, ragazzi. Una cena con Guido è felice. Credo che si vogliono le foto dell'evento. Sì, dovesse accadere, sicuramente faremo un reportage davvero imperdibile. Allora, vado abbiamo Mister X, lo vogliamo sentire? Festival Bar dello Sport.
3: Festival Bar dello Sport.

0: perché è italiano. Fosse nato in Ungheria, che campione, mamma mia. Fosse nato in Argentina, avrebbe la corte juventina. Se poi fosse francese, con l'accento sulla A, Vergara per lui si svenava. Mezza Serie A, Mauro Barcellona. Torino, non ti curar di loro, resta con noi, resta con noi. Torino, che gioca a Torino, forse è un campion, pom, pom, pom, pom, forse è un campion, pom, pom, pom, pom. Antonio Vergara, capello jugatore, nessuno ne parla, ma resta con noi.
1: Ah, grande Mister X con una canzone dedicata a Vergara, molto carina, bravo Mister X. Ma chi sarà Mister X? Chi sarà questo Mister X? Avvocato, per caso deve fare un video mentre sveglia il nipote. Quando parte questo pullman per Pontefalcione, si organizza con Felice Guido, sarà la volta buona per assaggiare anche il soffritto, ce lo scrive Vincenzo. Mister X, spettacolo puro, ti fai complimenti il nostro amico Biagio da Scafati, grande tour gastronomico epico, quello ovviamente nel caso si dovesse organizzare. Se non puoi vado io e accompagno Guido e Felice a Madonna, ma porto Peppe Bandana, il nostro amico Peppe Bandana che ci segue sempre con affetto, a tempo a tirare tu con quelli stanno in agguato. Buongiorno, mi dispiace dirlo, ma anche io vi ho tradito. Felice non ha sbagliato quando eravate in assenza, va bene ragazzi. Luigi, sei anche tu perdonato. Dovrai filmare questo, vogliamo vedere tutti quel mitico incontro. Un caro saluto, ce lo scrive Federico. Intanto vado da Peppe che è lì. Peppe, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, che piacere di sentirti. Io chiamo una volta solo all'anno,
1: sì.
2: Riesco, questa volta chiamo sempre in questo periodo qua, verso la fine dell'estate.
1: Puoi chiamare quando vuoi, Peppe. Puoi chiamare.
2: No, ma non riesco perché non ho la fortuna di trovare la linea. Allora, due cose. La
1: Vai.
2: Prima cosa, a Felice io lo devo perdonare.
1: Bravo, bravo, Peppe, bravo.
2: Ma lo perdono perché io sono di Napoli, però ho una casa a San Giorgio del Fagno. E sto tra San Giorgio del Fagno e Pietra dei Fusi, che sta proprio vicino a Montefalcione.
1: Ah, siete allora, proprio attigui.
2: Ditemi cosa devo fare, lo andrò a trovare, e gli offro io il caffè. Ma
1: esatto, basta che vai a Montefalcione, vedi la posta centrale, il piano sopra sta Felice.
2: Là ci sta dell'ottimo vino, cioè,
1: ho capito.
2: L'aglianico fantastico. E poi niente, Gianluca, io ti auguro veramente una grande stagione.
1: Grazie.
2: E di Napoli. Ma in Napoli io avevo delle perplessità per Allegri e devo dire una cosa. Forse ritiro, perché la forza di un uomo è anche quella di saper tornare sui suoi passi, cioè io forse ero prevenuto verso lì per i suoi passati e oggi devo dire che mi piace.
1: Ah, bravo, hai fatto questa missione, diciamo così, questa sorta di passo indietro nei suoi confronti, insomma, ti è piaciuta la gestione della partita di genere?
2: Diciamo la verità, uno che ha fatto anche due finali di Coppa dei Campioni,
1: la storia racconta.
2: La storia di ognuno di voi. Gianluca, io ti lascio.
1: Grazie Peppe della telefonata, grazie del pensiero.
2: Io spero di sentirti richiamare.
1: Ti aspettiamo insieme a tutti gli amici del bar dello sport che si ferma per l'ultima volta, l'ultimo stacco pubblicitario, poi la parte finale del bar dello sport a tra poco.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: Eccoci ritrovati alla parte finale di uno spettacolare bar dello sport anche questa mattina su Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotti ai microfoni con l'amico Nellino Iorio, che in cabina di regia già mi segnala che ci sono Vincenzo e Silvana pronti per intervenire allo 081 546 6873. Tanti, tantissimi messaggi, veramente incredibili, al 342 000 100. Male in Inghilterra, ci scrive Ciro, faceva la tribuna e qui fa quello che vuole. Se arriva Gabriel Jesus ti garantisco che farà 25 gol con il Napoli. Un saluto da Ciro. Beh, questa è un po' il pensiero di tutti, no? I giocatori provenienti dalla Premier League, anche quelli che non sono, diciamo così, considerati primissime scelte, in Italia vanno molto bene. Ecco, la cosa che mi preoccupa dell'Inter, per esempio, che l'Inter ha fatto un mercato proprio in questo senso, cioè rinforzi di Jones, di Spence, di Stones, sono tutti giocatori di grandissimo spessore e insomma l'Inter credo che abbia fatto un mercato davvero importante anche in proiezione Champions. E a proposito di Champions, ve lo ricordo, giovedì ci sarà alle 18 il sorteggio che seguiremo ovviamente in diretta a Kiss Kiss Napoli sulla Champions League, Napoli in terza fascia. Ci dedicheremo domani nello specifico a dirvi quali sono le fasce di appartenenza. Luigi da Soccavo ci scrive: come diciamo da tempo dobbiamo organizzare un ritrovo di amici per il bar dello sport. Vincenzo Senior, sempre presente, vuoi la mia? Vedo un Luca entusiasta che vuole cambiare, chissà, speriamo. E poi ci mandano altre foto i nostri amici. Sasi dal furgone: posso ritirare io il limoncello da Nonno Guido e portarlo a Nonno Felice e viceversa. Cioè, si mette a disposizione per questo scambio, diciamo così, di elementi caratterizzanti nei loro paesi. Silvana, vengo da te, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
4: Buongiorno Silvana, buongiorno a te, bentrovata. Bentrovata a te.
5: Non sono riuscita proprio a prendere la linea.
4: Ecco, mi fa molto piacere Silvana, penso che anche tu ieri stamattina ti ho letto un messaggio insieme al tuo grande Filippo, ti ringrazio del...
5: Ma io sono l'altra Silvana, eh?
4: Sì, lo so, ho capito.
5: Infatti io volevo fare un abbraccio particolare a Silvana con Filippo.
4: Brava Silvana.
5: Andrea, Raffaele, Ornella.
4: Vabbè, tu sei la storia, donna Silvana, sei la storia di Kiss Kiss, quindi voglio dire.
5: Gianluca, com'è bello che sei ritornato pure tua mamma.
4: Silvana, ma un attimo insieme ai miei figli, un momento di. Almeno fatemi stare un attimo.
5: Ma è giustissimo. E comunque un abbraccio grande al nostro Felice, se ti voglio bene a te, Aldo.
4: Lo perdoni anche tu? Va bene, perdonato.
5: È una carissima persona.
4: Vabbè, veramente. Ma tanto l'ha perdonato padre Felice anche da un punto di vista
5: padre
4: canonico.
5: Federico, sì.
4: Padre Federico. Va bene, donna Silvana, che piacere averti sentito.
5: Buona giornata.
4: Grazie, cara.
5: Carissimo, un bacio a tutti.
4: Un abbraccio. Grazie alla nostra Silvana, anche lei presente. Allegri sarà entrato nel mood dell'allenatore del Napoli che deve difendersi. Lino, premesso che Napoli ha già speso più di 60 milioni per il riscatto di Olio e Alisson. Purtroppo paghiamo lo scotto di aver accontentato i capricci di Conte, che non a caso è rimasto senza squadra, lo definisce in un modo che non posso leggerlo. Giocatori strapagati con ingaggi alti, il problema non sono certo Cajus, Lindstrom e Ngonge. Sì, è vero, hai fatto bene nella prima parte a sottolineare che il Napoli comunque, diciamo così, i suoi introiti, le sue situazioni le ha dovute spendere immediatamente perché c'erano gli obblighi di riscatto nei confronti di Højlund, nei confronti di Alisson Santos, nei confronti di Giovani, e quindi questi diciamo così, queste somme sono state destinate a questi obblighi di riscatto, e poi il resto. Allora andiamo velocemente da Vincenzo perché ho una sorpresa subito dopo. Vincenzo, buongiorno.
6: Ciao avvocato, buongiorno.
4: Buongiorno, ben trovato, eccoci.
6: Prima volta per me.
4: Benvenuto, per me, sei nostro ospite.
6: Professionalità, però ti seguo da tanti anni.
4: Grazie, caro. Ben arrivato.
6: Allora, tifosissimo del Napoli da 54 anni.
4: Ah, sei proprio.
6: A sei anni ero innamorato di Rivera.
4: Ah, Gianni
6: mio padre,
4: Rivera.
6: Senza battere ciglio, mi comprò la maglietta del Milan numero 10.
4: Dopodiché
6: la domenica successiva mi porta allo stadio a San Paolo, Napoli-Roma,
4: sì?
6: E lì ho visto la luce. quindi
4: è cambiato tutto.
6: Siamo messi così. Per quanto riguarda, allora veniamo a noi, per quanto riguarda Manna, è vero che deve fare questo lavoro immane,
4: tosto.
6: Ma è il risultato di tanti errori. Questo è il suo lavoro, l'abbiamo preso per questo. Quindi buon lavoro a Manna. E niente, se vale lo deve dimostrare.
4: È tosta, sì.
6: La mia domanda però è per il basket.
4: Vai Vincenzo, vai.
6: Vista la campagna acquisti,
4: sì.
6: L'abbonamento lo faresti?
4: Devi farlo, non è che lo faresti, devi farlo. Ma ragazzi, voglio dire, un'occasione del genere per il Napoli Basketball di vedere non soltanto il rientro in Europa Cup, e quindi partite di internazionali si giocherà di martedì, di mercoledì, speriamo che non ci siano incroci con il Napoli Calcio di Champions.
6: Aspettiamo
4: il calendario anche della Champions. Ma mi sembra che la squadra che ancora deve essere completata sia sicuramente una delle formazioni più interessanti in assoluto che il Napoli Basket abbia mai costruito. Quindi per un appassionato di basket,
6: il consiglio, l'ultimo stagione di basket era al Palargento.
4: E allora ragazzi, un ritorno così con la speranza che il Palargento possa rinascere, quindi voglio dire, sarebbe perfetto. Vincenzo, grazie di questa telefonata, sei nostro ospite oggi. Allora fatemi capire un po', devo capire il tempo che manca, perché credo che oltre quello abbiamo ancora un attimo di tempo, e quindi posso clamorosamente, dopo un attimo di preoccupazione perché ieri non si era sentita, dato saluto Roberto da Casoria, la campagna mediatica contro il Napoli è già iniziata, vabbè, tutte le polemiche si sono scatenate dopo il gol convalidato a De Bruyne, le abbiamo lette, Francesco vuole organizzare una serata al bar dello sport, va bene, però ragazzi sentiamo tutto quello che è accaduto, tutto quello che dovrà accadere, non possiamo fare altro, ne siamo veramente felici ed orgogliosi, perché sta per entrare al bar dello sport Ignazio detto il Torchio.
7: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
4: Bentornato amico mio.
8: Ciao amico mio, bentornato a te, io ho chiamato pure sabato, vedi, senza vedere. Non sono riuscito a vedere.
4: Ignazio, il bar è affollato, c'è molta gente che non vedeva l'ora di rientrare.
8: Ho chiamato subito, ma purtroppo.
4: Siamo pronti, siamo felici di sentirti, grande Ignazio. Come stai innanzitutto?
8: Sto soffrendo molto per questo maledetto caldo.
4: Mannaggia, ragazzi, questo caldo è ancora. C'è un colpo di coda, ancora un colpo di coda. Vai.
8: A proposito di felice, felice non sto.
4: Bravo,
8: traditore, chi lo ha diffamato.
4: bravo, felice non si tocca.
8: Allora, De Bruyne Vasquez, il contatto è stato di pochi secondi,
4: è vero.
8: Vasquez rallenta la corsa
4: aspetta il contatto, bravo,
8: e a contatto con De Bruyne accendo la caduta lanciandosi con le mani avanti,
4: è vero,
8: cadendo a terra. Questo nessuno l'ha visto. Perché non è caduto sulla sua destra?
4: È vero, bravo.
8: Visto la manata, il movimento dell'avambraccio di Bruyne.
4: Bravo Ignazio, così, hai ragione.
8: Però ci dobbiamo sentire. Una bella ramanzina, io ha messo il pulpito bene.
4: Da quale pulpito?
8: Dai soliti commentatori, che magari un altro l'ha rubato la
4: roba. Vabbè, è quello.
8: L'altro ha ritenuto non fiscale, per non è ritenuto fallo.
4: Vabbè.
8: Volevo dire una cosa a proposito del Puparo.
4: Il Puparo,
8: quando il Napoli voleva, come si chiama?
4: Dimmi, ti posso...
8: Samuel va venduto alla Lazio.
4: Ti posso aiutare? Chi è stato venduto alla Lazio? Gattuso?
8: Frattesi,
4: che ha segnato ieri il gol della vittoria.
8: Esatto, sì, volevi 50 milioni da Napoli.
4: È vero, invece...
8: E invece per quanti milioni l'ha data alla
4: ha fatto un prestito con diritto di riscatto, insomma, una cosa più
8: vabbè, ma per quanto l'ha dato?
4: Beh, più abbordabile.
8: Allora, io del re Lucca e se avrà più spazio acquisterà fiducia e renderà molto di più.
4: Meno male.
8: Sento dire il Napoli primo tempo ha giocato male. Quella è una tattica.
4: Bravo! Ha studiato la strategia. Ecco.
8: Difende e basta. Fa sfuriare gli avversari.
4: E poi li colpisci.
8: E poi li colpisci il secondo tempo.
4: Bravo Ignazio. Va bene.
8: Forza Napoli sempre.
4: Ciao amico mio.
8: Amico mio.
4: Ti aspettiamo. Chiudo salutando la nostra grande Franci da Licola. Cuori abbracci per un bar favoloso, arguto Ignazio detto il Torchio. E saluto il mitico Tokyo presente con il nostro amico Pietro. Mi è piaciuto anche l'ingresso di Noah Lang, i crampi di Rafa Marin, eccetera eccetera. Buona la prima. Va bene ragazzi, veramente sta Guido, Felice, Ignazio detto il Torchi, Silvana, di tutto di più al bar dello sport con la perla di Mister X su Vergara. Grazie a Nelino Iorio in cabina di regia. Ci vediamo domani ragazzi, domani puntuali come sempre qui alle 9 a Kiss Napoli con il bar dello sport. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
9: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: Amiche, amici, devo dirvi che dopo la puntata
1: stavo uscendo
0: di...
1: nudo, pensa, c'avevo la camicia aperta.
2: Ah, c'avevo il pelo da fuori.
1: No, ho visto là, ci trovavo... E i tarallini fuori.
2: C'avete tarallini fuori,
0: Amici, amiche, dopo la puntata di ieri devo confessarvi che ho fatto colazione con i crisantemi, mi sento benissimo. Buongiorno, iniziamo queste due ore di Yes and Kiss Kiss con lui, l'uomo dei fiori, Rosario Verde.
1: Ehi, ma visto quando andiamo a Nanzo, ma su fatto. Ma
0: Natale,
1: l'ho fatto bellissimo, ma non c'è mica più.
0: Fino a Natale.
1: Va bene, signori, c'è lui, Marco Pesacane.
0: Ritroviamo Nellino Iorio in regia a curare la parte tecnica e ovviamente se volete mandare i vostri messaggi vi ricordo il numero 342 00 00 100. Cosa?
1: Ti faccio toccare?
0: No, ma non ci tengo nemmeno.
1: Mi hai toccato un tarallino?
0: I miei sempre.
1: Posso toccare io?
0: Ma assolutamente no.
1: Perché no?
0: Potrebbe piacerti.
1: Ma perché su fatto?
0: Potrebbe piacerti.
1: O mio, tu o tu.
0: Ovviamente sì. Abbiamo la separazione dei beni, bello, che ti pensi?
1: Tengo collega.
0: Allora c'è Martin Garrix, YouTube e andiamo poi subito a parlare insieme.

0: allora iniziamo, e da dove iniziamo, signor Verde?
1: Una cosa triste, una cosa, a proposito è arrivato prima un messaggio, ha detto che uno ha fatto...
0: Lo vogliamo sentire? Sentiamo.
2: Marco Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Restavi un bicchiere d'acqua, sì. Ci fatto colazione che il rosa mi è rimasta una spina in gamba.
1: Che sei ignorante, ecco.
0: Che sarebbe
1: sei
0: ignorante?
1: Ignorante sul fiorifero.
0: Sul cosa?
1: Sul fiorifero, ignorante.
0: Sul frigorifero?
1: Sul frigorifero, ma non la rosa per essere mangiata, a parte che viene fatto sale e limone, viene come una bella aromatica, e poi va spinata.
0: Allora, ok, quindi devi mettere là
1: va spinata. Allora, scusi Nellino, Nello, dove sei finito? Dove sta?
0: Nello sta là. Nello, sei allora. Un po', devi crescere un po', zio, perché
1: così giù, così. Un metro e dieci, ma ci vuoi giù.
0: Perché scompare dietro i monitor.
1: Tieni all'altezza un nippolo, zio, non va bene.
0: Bella, sai la regola, no? Vabbè,
1: dico là come siamo là. Ma pure là stiamo male. Io voglio un oggi. Va bene, dicevo un po' di bianco Nellino.
0: Addirittura.
1: Nellino.
0: Ma iniziamo col bianco, iniziamo malissimo.
1: È triste. Oggi voleva essere una puntata così brillante, una puntata
0: come ieri. Diciamo, però le assicurazioni ieri effettivamente non era proprio.
1: Non era proprio, non mettere in risate che è triste.
0: Scusa.
1: Siamo tristi.
0: Va bene.
1: Siamo tristi. Un appello a Mafan. Yatollah.
0: No, non iniziamo a invocarli tutti. Per piacere.
1: Mi ha fa pensare.
0: Ho capito, però.
1: Allora, ci siamo rimbecilliti. Vabbè, per la fine. Stiamo morendo. Io l'ho sempre detto, ho iniziato questo programma 10-11 anni fa, quando
0: ormai
1: è stato. È iniziato di sì, non è o Covid, non è una cosa, o virus a stronzità, ci ha pigliato a stronzità e tutti quanti dicevano, ma è simpatico.
0: È così proprio,
1: perché virologo, a me nessuno mi crede, non ho credibilità come virologo, E lo diceva che a stronzità ci ha pigliato, quindi Ayatollah. Così.
0: Ecco.
1: Putin.
0: È impegnatissimo Putin ultimamente.
1: Ma sono poco impegnato.
0: Sono poco impegnato dei turchi. Così.
1: Ma pure tu Zelensky. Ma ci voglio mettere pure a Trump. Sì. Va bene. Manatela. Una nata a manà. Non mi servono tre. Dici ne servono tre se distrugge tutto. Tre. Manatela.
0: Ma perché? Che è successo? Che c'hai? Che è successo? Di così grave che dobbiamo buttarne tre. Che
1: no, perché venga a un'epoca quando accendevo il telegiornale, o accendevo la televisione, ero in bianco e nero.
0: Sì.
1: E ci sta, per esempio, vedevo Biagi, Pasolini, facevano che
0: Corrado,
1: Pippo
0: Baudo.
1: Vedevo i film con Proietti, vedevo i film con Proietti, se ne va a picciavo
0: Mastroianni.
1: Edoardi, che il coso là. E insomma siamo venuti così.
0: Sì, bene, molto bene.
1: E si miscima. Cioè, vedete, mi sono venuto così e vedevo quella gente là.
0: Come dare torto?
1: Cioè, tenevo quel
0: quell'esempio,
1: Dario Fo, per esempio.
0: Ma sai perché? Tu dici non ci posso mai arrivare là, resto nel mio limbo,
1: però
0: no?
1: Tieni che
0: sì. Tieni che il confronto era alto.
1: E sono venuto così. Oddio, se la scimità fosse un pezzo di sale, fosse l'oceano. Per dire.
0: Ma bianco, per dire cosa?
1: Bianco, è bianco.
0: Ancora bianco?
1: Rita De Crescenzo, star di Netflix, azzillerite.
0: Ma giustamente lui non la sapeva la notizia.
1: Rita De Crescenzo, star di Netflix.
0: Pure?
1: La sua vita diventa una docuserie. No, ma via da sentire, a me non è tanto che, per l'amor di Dio, Rita De Crescenzo, lei fa un'attività scintanna, ma non Netflix,
0: fa un'attività?
1: Hollywood, eccetto, meglio te.
0: Sicuramente, meglio per carità di Dio.
1: A essa sanna, a te nessuno te sa, insomma.
0: Ma guarda, mi hanno riconosciuto anche in Sicilia, cioè mi hanno salutato.
1: Di scurto, che
0: la signora che saluto,
1: così. Allora, dicevo, per me figura signora di De Crescenzo, lei Hollywood, deve proprio, ma peggio l'Hollywood, insomma.
0: Tu dici? Dopo Margot Robbie ci mettiamo Rita De Crescenzo?
1: Sì, insomma, Harry Potter, cioè non va bene. come si chiama?
0: La nuova Bellatrix Stranger, facciamo fare.
1: Per esempio, l'ultimo film che ha fatto, che è Nolan, come si chiama?
0: Nolan, l'Odissea.
1: L'Odissea, Rita De Crescenzi.
0: No, per ci la fa, fa l'Odissea, ma ci fa? Scusami.
1: Io glielo auguro, a me è l'articolo che mi accira. Rita De Crescenzi sta di Netflix, la sua vita diventa una docuserie, dice il giornalista. La storia di Rita De Crescenzi diventa una docuserie.
0: Ma metti la base però, ti prego, almeno diamo un senso a questo...
1: No, a me il tono, tono da film luce, come si dice, da istituto luce
0: esagerato.
1: Ma quelle queste non è Rita De Crescenzi, parlo di Rita De Crescenzi, lei come si chiama, Joker Edge, vinto Mogliato,
0: Joaquin Phoenix, dice
1: sì, Joaquin Phoenix vicino a lei, non è nessuno, chi è su scena? Che è su scemo, sembra dare il maglio su, insomma, no. La serie, sentite il giornalista, la serie ripercorrerà.
0: Che stavi dicendo? Scusami.
1: Ce la faccio manca lui.
0: Che stava leggendo quella di dopo sulla porchetta, secondo me, capito? Che partita.
1: Sat Boon, ha bruciato tutto.
0: No,
1: grazie. No. La serie ripercorrerà la vita della content creator.
0: Chi?
1: Content creator.
0: Sì.
1: Tu si sta scritto. Dice che fa content creator. Tu dicevi.
0: È content.
1: No, è content creator. Della difficile adolescenza alla notorietà raggiunta attraverso i social network. De Crescenzi è diventata negli ultimi anni un personaggio molto seguito. Fa
0: grande su questo, però. Direi che abbiamo dato abbastanza.
1: Pure tu vai, Putin. Che sì, c'è l'ambasciata russa a Napoli. Ambasciata russa, passata a me.
0: Chiamali.
1: Una a pallonetto.
0: A pallonetto. A cucchiaio.
1: Trump sei in Iran, gira la porta aerea. Mine.
0: Io no, e queste, sono, mo, dico ma io, già sappiamo si tutto. Sono perché così, facci la
1: si sono venuti a così, verenna a fo a cosa. I nuovi, vedendo queste cose qua, come verranno?
0: Avranno...
1: Potremmo pensare se hai messo le sordi. Mi rendo conto che mo, insomma, una grande piattaforma come Netflix si dice, vabbè, Rosa, tutto quello che vuoi tu, ma noi qua facciamo commercio. Io se metto questa cosa, vendo. Sicuramente se la vedranno.
0: Ah, cioè, certo.
1: Perché tu quando schifato, poi vai ad aprire tu quando, no?
0: Un po' come è successo per la serie della, su Chiara Ferragni e Fedez, Ferragni, sono all'epoca.
1: E che come diamo, ma non
0: no, per dire, o quella di Ilari Blasi, cioè nel senso che l'inciuscio o le cose vanno molto seguite, no?
1: Ma
0: pure
1: non
0: quelle furono criticate.
1: Ma non confondiamo Ilari Blasi, mo, che ci vuole. Però, insomma, come andavano lì? Poi vediamo cose strane per strada con i ragazzi e dici, ma che è successo? Ma che è stato? Ma perché?
0: Ma io dico solo una cosa, già sappiamo
1: dico,
0: tutto.
1: Vabbè, sì, ci guadagnate, ma si può fare sempre tutto per soldi? Cioè, ci sarà un limite a questo? Così no, perché non metti a Rai 1 in prima serata un bello pornografico, vedi, Rosario Verde.
0: Hai fatto
1: Rosario Verde che fa autoretismo, vabbè?
0: Vabbè, metti qualcosa che proprio... Cioè, pure là puoi stare da solo. Una volta che fai il pornografico, una partner, solo, prendila, no?
1: Solo perché è più accattivante.
0: Tu dici?
1: Tu dovresti. E sa che tu vai, o con l'altro morai. Rosario Verde che fa autoretismo in prima serata sul Rai.
0: Guarda.
1: Pure il Presidente della Repubblica, pure Putin. Pure il primo romano.
0: Per la curiosità di capire là sotto che cosa c'è, sinceramente almeno 2 minuti
1: vedi,
0: li guarderei.
1: Vedi la curiosità.
0: Forse durerebbe vedi 30 secondi questa docuserie.
1: Vedi
0: però...
1: la curiosità. Pronto?
3: Fratelli, colleghi, buongiorno.
0: Ma il prossimo è lui, Il prossimo è lui.
1: Cioè, ma non ce n'è proprio più di
3: no, Rosa, mi si ingattò dolore comunque.
1: Stringita.
3: Rosa, poi c'è una cosa, però non abbiamo un'alternativa qua. Tu invece chiama Putin, chi la trimuove su?
1: No, Vesuvio no.
0: No, Vesuvio no, dai. Mi sono trasferito a Portici, Vesuvio no.
1: Andiamo di tu quando, no? Solo lui,
3: Rosario, mi ha aperto la mente, comunque. Invece di fare il docufilm solo tu autoerotismo, ti invito nelle mie gangbang, andiamo a occuparti.
0: Nelle tue cose, scusami.
3: Ma guardate, posso invitare?
1: No. No, c'ho paura.
0: Anche perché lo devi vedere nudo pure a lui.
1: C'ho paura.
0: Cioè, quindi...
3: No, chi c'ha paura?
1: C'ho paura.
0: Che paura, putto? Ti sienta chi
1: c'ha paura?
3: Ma che paura? Ti
1: rimane
3: tu,
0: Attenzione, Carmine, ci è appena arrivata una PEC. Prime ci chiede il numero di telefono di Carmine il tassista per fare la docuserie su di lui.
3: C'è la Rosario.
1: chi ci vuole? Ciao Carmine.
0: Chiam, si tiene coraggio. Chiam, vedi lui? Lui è cresciuto con questo.
1: Sì.
0: Con questo in televisione. Chiam, si tiene stomaco.
4: Buongiorno Rosario. Buongiorno. Sono un regista di film porno. Servirebbe uno come te, un mio film, eh?
1: Va bene.
4: Hai visto la parte del marito che se ne esce e l'idraulico che ben aga.
1: Esatto, manco protagonista. La vittima.
0: Mi sento un po' di gelosia, Rosario, sì. Il popolo che stavo. Ah, che tu vai nudo in prima serata.
1: Ma non è, cioè, il popolo, è logico, il popolo si chiama populismo proprio appunto per questo, no? Perché i politici non devono essere populisti, no? Perché tu non vai alla pancia della gente, no? Gli vai a dare delle cose di qualità per far crescere la cosa, sennò che facci? Pronto, c'è pornografia, pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Sissi.
5: Ma se io in giustizia non avesse una fa, comunque la ragione Rosario,
1: sì,
5: è un virus che sta correndo, ma il fatto che non ci sta neanche un medicinale per stare,
1: no, no,
5: medici tenen che fa altre cose, forse ragione Rosario,
1: è un virus, stiamo prendendo questa
5: volta ragionare Rosario, scusami, eh?
0: No, ma figo, ha ragionissimo,
1: no, cioè. a me mi pare, tanto che si mi come cicato, sai cicato come fanno? Cioè le cicale, quel rumore che senti è perché loro godono nel tristezza,
0: in quella
5: fastidia la gente,
1: fino a quando non muoiono. Va bene, ciao Sissi, grazie, ci
0: ciao Sissi,
1: ciao,
0: piccola fuma. Pausa ragazzi, mandate i vostri messaggi 342 00 00 100, e ovviamente continuiamo a parlare di questo e di altro, che poi ci sarebbe una domanda, ve la faccio subito dopo questa canzone, in merito a questi fenomeni social.

0: punto, secondo me, diventa pure un altro, che ovviamente non è che qui impazziscono e fanno le cose senza senso. Se si decide di produrre un prodotto, è perché ci sono degli studi che ti diranno che quel prodotto avrà comunque un certo margine di successo e di visualizzazioni.
1: Vogliamo mettere una scommessa?
0: Quale?
1: Io ti dico che non andrà bene sta cosa, perché questo è tutto, sì, è tutto fumo. Cioè, ti faccio vedere che non andrà bene. Vabbè, comunque,
0: vediamo.
1: Questa è una convinzione che si è fatta attorno a sto personaggio, ma non...
0: Intanto stessa cosa fu detta, per esempio, l'ospitata di Belve, però poi la puntata è stata vista moltissimo, è stata molto seguita.
1: È diversa, si ma trovo in due feed del social, perché voi lo sapete, adesso l'audience non si fa più soltanto vedendo la televisione, no?
0: No, purtroppo no.
1: Lo sapete, no? Cioè, mo si fa sul streaming, sui social, quando voi vedete quegli spezzoni di programma sui vostri social, che fa parte dell'audience, però purtroppo non lo scegli tu là.
0: No, là c'è l'algoritmo.
1: È l'algoritmo che tu dà, quindi è che audience è.
0: E sai che ti dice l'algoritmo?
1: Stronzo.
0: Pronto?
1: Pronto.
2: Udi. Generale, cellula dormiente Carmine.
1: Qui che cellula, ciao.
2: La butto.
1: Mino.
2: Vostro ordine.
1: Mino nel limite del codice penale, vai.
2: Ma a colpe sic o a colpe giat?
1: A colpe giat.
0: Una volta che devi andare.
1: Non devi ahi.
2: E giustamente già fa a botto a buono. Va bene.
1: Ciao fratello. Ciao. Vai.
0: Vedi, questo sarebbe interessante, per esempio. Io farei una docuserie su Sasamen. Siamo cresciuti tutti con lui, ancora oggi, dopo tanti anni, non viene mai dimenticato. Domenico, complimenti per la trasmissione. Beh, qua ci sarebbe una logica,
1: no,
0: se vogliamo,
1: Sasamen
0: perché c'è qualcosa.
1: No, Sasamen non è nessuno, no. Su questo
0: non è vero,
1: no,
0: invece c'è una
1: bisognerebbe...
0: cosa da raccontare.
1: Ma bisognerebbe levare, per esempio ci stanno dei giornalisti che hanno fatto la storia, ci stanno dei giudici che hanno fatto la storia, ci stanno dei personaggi che veramente andrebbero raccontati ai giovani, mentre che danno un esempio, mentre è più facile così, ragazzi, è come la pornografia, no? È facile, faccio un programma che metto tutte le ragazze nude a ballare, è logico che il si ferma e si vede, no? Però è più facile, no?
0: Buongiorno.
1: È come fare uno spettacolo di cabaret e dice un gufo di mala parola, è facile.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: facile.
1: Vai là,
0: non fare gesti.
1: Vuoi toccare?
0: No! Non mi vuoi.
1: Scusi, io tocco il tarallinetto e tu a me.
0: No, sì.
1: In onda.
0: Buongiorno Rosario su OnlyPhone.
1: Ma già la danna venire a trovare, no.
0: Devono anche pagare. Ho mandato la disdetta, arrivederci. Vabbè, poi vedremo effettivamente. Buongiorno.
3: Buongiorno. Rosario, sei libero nel weekend? Perché mi serve un super attore pornografico con super doti da pornostar.
1: Ma blocca assolutamente questo signore.
0: Allora
1: c'è
0: una denuncia. Buongiorno, sì. Sono Patrizia, la compagna di Claudio il pizzaiolo, il ragazzo che vi scrive sempre. Rimproveratelo perché oggi il mio onomastico, invece di farmi un regalo o un fiore, mi ha portato i panni da lavoro per lavarli. Buon lavoro a tutti.
1: Ma questo è un grande.
0: Patrizia, sì,
1: ma
0: c'hai ragione.
1: Patrizia è un grande.
0: Anche perché fatti portare il regalo e non i fiori, perché se ha sentito la puntata di ieri te li vuole far mangiare i fiori, quindi
1: te fa cucinamo.
0: Se te li mette su una pizza magari e va.
1: Ma dimmi giù.
0: Ma è troppo bello, è troppo bello.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio.
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi scegli i

0: Granata. Dal 1936, le olive. granataolive.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora continuiamo pure con qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Ci sono anche dei vocali, ma si possono sentire? Allora sentiamoli.
1: E beh, se andate a perdere l'onore, frate, però così freddo vuoi promettere che c'è proprio una scenetta a bindogna.
2: Devi fare la rima, devi fare.
0: Vabbè, ma secondo me ci voleva
2: scena mettere... Bindugno, ma fa.
0: Ci voleva mettere o Bindugno. Comunque parliamo di una cosa bella. Se potete divulgate Carmine il tassista, solo per persone veramente. Carmine il tassista, che praticamente si offre volontario per accompagnare verso i centri specializzati, ospedali e quant'altro gratuitamente. Chi ha bisogno, bravo Carmine. Alla serata degli Oscar, Roberto Benigni che premia la De Crescenzo gridando: Rita, Rita!
2: Ragazzi. Basta poco, chi ce vuole? A me mi fa piacere, avrei più da dire agli Oscar, poi come dice la sono degli Oscar, no?
0: Assolutamente. Comunque non si dice Nellino, bensì Nelluzzo. No, per noi lui è Nellino. Nelluzzo è più siciliano come vezzeggiativo, se vogliamo.
2: Vabbè, ragazzi, linee libere 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao caro. Non ho capito.
3: Volevo solo dirvi una cosa, vero ragazzi?
2: Sì.
3: Le 2 ore di Enzo e Mario sono una botta al cuore che non ci sono più. Ci sono rimasti la mente, ma alla...
0: Ragazzi, lo so, dispiace anche a me.
3: Sì, come se non ci. Cioè, voi, Manganiello, Mario e tu erano in famiglia. Cioè, ci sono rimasto totalmente male quelle 2 ore, perché erano 2 ore di spazio dopo Valtelle Maggio e tutto.
0: Amico mio,
2: ci associamo.
0: Ti abbracciamo forte, ciao, e riportiamo il tuo saluto a Enzo e Mario. Allora, continuiamo, ragazzi. Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi, complimenti.
2: Grazie.
4: Ma Putin in testa famiglia. Sì. Ma vi rendete conto, da cazzo ne vogliono, ma già da anni tu entri in un negozio e non ti salutano. La faccia schifo.
0: Allora, continuiamo, ragazzi. Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi, complimenti.
2: Grazie.
4: Putin in testa famiglia. Ma vi rendete conto, da cazzo ne vogliono, ma già da anni tu entri in un negozio e non ti salutano. Una faccia schifata. Non hanno l'educazione.

0: cioè non si
1: il degrado culturale, tu dici sì.
0: Ma... un degrado iperculturale.
2: No, però stai sbagliando su un punto. Quei ragazzi non è che.
0: Sbagliando di un punto.
2: No, perché quei ragazzi non la vedono proprio la signora, perché hanno gli occhi sul cellulare, capito? Non la vedono entrare.
0: Stiamo facendo la lotta doppia spiagge, diamo le spiagge, riprendiamoci le spiagge. Ma avete capito che fa una spiaggia, tu se vuoi appia, vuoi mettere un ombrellone, si è attorniato, chi lo con subwoofer, tutte spadelle attorno, gente che veramente non sa più che significa stare a contatto con l'essere umano, avere quella creanza, il rispetto, la distanza, chi si mangiano, tu non ti accorgi proprio.
1: Scusa un attimo, aspetta, io parlo in un treno, aspetta, questo è perché siamo qua. Però se vai un attimo al nord, vai fuori Italia, roba varia, vedi una certa civiltà, insomma è da noi che è così questo, sta confusione, questo egoismo.
2: Come ti chiami?
0: Luca. Luca,
2: ciao Luca, benvenuto in questa gabbia di matti, Luca.
0: Lo so bene, mi trovo a mio agio.
2: No, ma hai passato una vacanza un po' stressante, mi sembra di capire.
0: Ma non è che la mia vacanza è un po' stressante? Guarda, quest'anno per motivi c'ho il cane che non sta bene, è vecchio, anziano, quindi non è che ci possiamo spostare facilmente.
2: Ok.
0: E quindi io preferisco stare con il mio, ecco, preferisco stare con il mio boy, che tu, cioè, che lui ha creanza, lui ha rispetto, lui ha proprio rispetto per il prossimo. Allora abbiamo fatto degli spot, siamo andati in zone che non pensavamo di andare, la domenica, il weekend. Ma ragazzi, assurdo, allucinante.
1: Cosa
0: basilare, a me c'era bisogno di avere una, di avere il vigile per entrare, per sapere che io devo andare in un luogo pubblico dopo che io sono venuto da mare, devo andare in un bar e mettermi una maglietta. Me l'hanno insegnato, ma proprio nasceva spontaneo.
1: Vabbè, questa è a base. È a
2: questa
1: base
2: è una regola
1: città,
2: che però deve cambiare, perché si butta il sangue col caldo che sta facendo con le magliette sotto i bar, ve lo voglio dire.
0: Ma quale buttizza? Io dovrei vedere le tue forme quando entri in un bar.
1: Ti piace? Sì. Rai 1, prossimamente.
2: Pensate, io qui sto rifiutando di toccare il tarallino di Rosario. Mentre invece.
1: Va
2: bene, ragazzi,
1: ciao.
2: Piccola pausa per noi. C'è Lily Allen direttamente al 2009. Recuperiamo una bellissima Not Fair. Oh, he

0: Pino, quanti anni avevi nel 2009? 3 anni. Quando è uscita questa canzone, il nostro Nellino aveva 3 anni. Oggi è qui.
1: Tu sei nato, tu stai dicendo.
0: No.
1: Sei nato. Dici pure Nellino è nato, hai capito?
0: Nel senso che per noi questa quando è una sonorità molto vicina. E lui aveva solo 3 anni.
1: La febbre del sabato sera, tu quanti anni avevi?
0: Quando?
1: Avevi 2 anni.
0: Quando che è uscito nell'85?
1: Sì.
0: Avevo 2 anni.
1: Per dire, no?
0: Allora, sì, però è più. Vabbè, lascia stare.
1: È difficile, è una cosa.
0: Allora, buongiorno ragazzi, concordo pienamente con Rosario. La serie potrebbe avere una percentuale di spettatori in Campania al sud, al nord solo per deriderla. Tenendo conto anche che in Campania molte persone non appoggiano questi personaggi, mi chiedo quanti spettatori ci si aspetta di fare. A livello commerciale mi pare una sciocchezza.
1: Io vedremo. Io non penso che avrà un grande successo questa cosa, perché secondo me è tutto un fumo che gli addetti ai lavori si sono un po' impressionati su questo personaggio. Vabbè, insomma, poi vedremo.
0: 081 546,
1: sarò smentito sicuramente, ma non credo. Pronto,
2: buongiorno, sono Pasquale.
1: Buongiorno Pasquale, ciao.
2: Ciao, bentornati ragazzi.
1: Ciao caro, grazie.
2: Senti, volevo dire una cosa, il fatto della decrescenza, no?
1: Sì.
2: Lei si è creato un personaggio, poi dipende dalle persone, dal pubblico.
1: Vedere cosa? Tu cosa vedi? Cioè, qual è il contenuto della cosa? Cioè, tu segui questo programma che più o meno parliamo di argomenti, di cose,
2: sì,
1: ma
2: sì.
1: Segui che dà già dicere un attore, una cosa, perché chi le recita? Che segui, scusa?
2: Sì, ma questa è una cosa, è un personaggio proprio.
1: Anche la Ferragni crea una moda, crea delle cose,
2: sì,
1: ma
2: la sua vita del passato innanzitutto.
1: Sì, vabbè, ma non è che stai parlando di Napoleone, la vita di Napoleone, non è che.
2: No, vabbè, c'è anche una vita drammatica dietro, non è che.
1: Capi quanta storia che stanno a Napoli?
2: Sì, lo so, ma lei l'ha saputo sfruttare. Diciamo la sua intelligenza è stata quella di saperlo sfruttare.
1: No, ma non si discute questo fatto qua. Il fatto che
2: poi dipende da noi, quello non so.
1: Il fatto che viene invitata alle Iene, per esempio, oppure viene invitata alle.
2: Quelle. Dietro a questa signora, adesso io degli imprenditori ti potrebbe sfruttare il suo personaggio.
1: Per esempio, io stavo al nord, stavo parlando con una persona e quello c'ha l'idea che i napoletani sono quelli, capito? Lei no, tu, il napoletano è quello.
2: Vabbè, non bisogna generalizzare, però bisogna vedere.
0: Allora la riflessione è un'altra, Pasquale. Secondo me hai toccato un punto interessante. Allora, tu dici, lei ha saputo costruire un qualcosa sul suo personaggio, sulla sua vita. È ok. Il punto oggi è che cosa dobbiamo farne dell'intrattenimento, della televisione, dell'arte. Cioè, dobbiamo far sì che le vite di una persona che possono aver avuto delle difficoltà diventano intrattenimento, o dobbiamo cercare delle forme di arte o di intrattenimento e fare quello in televisione?
2: Ci sono anche 2 televisioni, c'è quella commerciale, quella statale, quella culturale. Bisogna vedere anche a livello di, potremmo dire, di divertimento cosa offrono oggi.
1: No, va bene, ma non è che sa, il discorso, scusa un attimo, si sta parlando che a Napoli succede una cosa, no? Per esempio, c'è un problema, questo e quell'altro. E Rete 4, invece di intervistarti, per esempio, a De Giovanni, oppure a intervistarti, che da già dici, Mongevo De Martino, oppure questi personaggi qua, ti va a intervistare la decrescenza, la quale poi in onda, insomma, fa una. Secondo te, perché fanno così?
2: Perché se quello
1: per cui il
2: personaggio li attira.
1: Ciao. Va bene, grazie.
0: Ciao Pasquale.
1: Attira.
0: Ragazzi, anche da Hannover c'è tanta maleducazione. Il mio pensiero è che i genitori non hanno tempo per educare i loro figli da piccoli.
1: No, diciamo che oggi i genitori non sono più genitori, sono amici. Più
0: soffrendo,
1: non so più.
0: Bentornati ragazzi, di quale serie state parlando che dovrà uscire solo in Campania? No, non esce solo in Campania, se esce su Netflix.
1: Mondiale.
0: Sì, insomma,
1: pronto.
0: Guardare un po'.
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Ciao.
1: Abbassa la radio per cortesia. Abbassa la radio.
0: Pronto?
1: Pronto? Sì, vai.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Sì.
2: Ragazzi, io ho ascoltato l'ascoltatore che ha parlato prima con me al telefono.
0: Sì.
2: Cioè, ci rendiamo conto a che livello siamo arrivati?
1: Sì, sì, sì, sì, hai ragione. Sì.
2: Cioè, siamo arrivati che a decrescenza è diventato personaggio pubblico. Cioè, a decrescenza dei nati.
0: Ragazzi, che se ne dica, è così però. Cioè, lo è diventato. Cioè, su questo non ci sono grossi dubbi. Può piacere o non può piacere, è una nuova forma di personaggio pubblico, perché appunto è incentrata più su quello che è successo nella sua vita e sulle sue esternazioni, piuttosto che su un'arte concreta, però è così. Cioè, è un personaggio pubblico, è riconosciuta. Pronto?
2: Pronto, ragazzi?
1: Buongiorno. Sì?
2: Vi posso dire la mia?
0: Uè, Gianni, ciao.
1: Ciao Gianni.
2: A parte che vedendomi in televisione si faceva spalla a spalla di l'ape maia, comunque.
1: Sì, è vero.
0: È vero,
1: sì.
0: Sì.
2: Comunque, volevo dire una cosa. Allora, sapete, no, il mio ideale qual è? Questi qua, Canale 5, dei 4, intervistano questi personaggi invece di intervistare artisti veri, come può essere De Giovanni e quello che ha citato prima Rosario, no? Perché vogliono comunque coprire quella che è l'arte vera di Napoli e vogliono far arrivare il livello di questa gente qual è. Questo è il livello di Napoli.
0: Vabbè, ferma Gianni, no, perché per fortuna un
1: io sarei d'accordo con Gianni.
0: No, dai, per fortuna altri artisti napoletani sono ben che riconosciuti e molto anche apprezzati.
1: No, non sta dicendo questo, sta dicendo che alcuni programmi di giornalismo chiamano questi personaggi qua a parlare di certi argomenti che potrebbero chiamare un intellettuale, un scrittore, una cosa che potrebbe rispondergli meglio, appunto per dare quell'immagine dei napoletani che siamo chi si cazzo.
0: Vabbè. Fermi lì ragazzi, piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Autoscala, guida il tuo futuro.
2: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
3: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: telefono 0815466873. Nel frattempo ci sono anche altri messaggi. Secondo me il problema oggi è il culto della persona e non avere informazioni su una vicenda, perché è stata fatta una docuserie su Fabrizio Corona e non su Vittorio Corona, perché bisogna celebrare l'egocentrismo.
1: Bravo, bravo.
0: Saluti da Denis.
1: Bravo, bravo.
0: Beh sì, questo. L'egocentrismo, se vogliamo, oggi è un po' la piaga sociale che abbiamo anche un po' tutti, con il discorso dei social, perché se non siamo noi protagonisti di questo egocentrismo ci andiamo a guardare quello degli altri. E Vannacci che ne pensa?
1: Vannacci, che ne penso?
0: Che ne pensa se pensa? Questa è una citazione tua di
1: ieri. Tu che sei un appassionato, è uscito tutto il programma. Se lo vuoi dopo, vattela a leggere.
0: Guarda,
1: è molto interessante. Molto
0: un paio di punti mi sono bastati.
1: Sì.
0: Per
1: l'unica cosa che ci manca: la vendita della benzina, la vendita della povertà,
0: le
1: assicurazioni, il lavoro, l'industria. Poi sì, c'è stato tutto così.
0: Però mi raccomando, parliamo dell'aborto, che è importante.
1: Certo che lei.
0: Sì.
1: Tutti quanti. Pronto?
2: Pronto ragazzi,
1: buongiorno.
2: Prima è caduta la linea,
1: sì.
2: A parte Vannacci, che è un discorso a parte, lasciamo stare,
1: sì.
2: Continuando il discorso di prima, ragazzi, cioè portare un personaggio del genere come la De Crescenzo in TV, cioè vai giù, rappresentiamo il totale di illegalità alla TV, cioè non ho capito, vogliamo far credere gli stereotipi al nord Italia che sono quelli là, verso il sud.
1: Ma io non lo so, io non penso che funzioni sta cosa. Io ci ho avuto una mezza esperienza. Il problema è che noi stiamo confondendo essere celebri con essere famigerati.
2: No,
1: è diverso, è capito?
2: Cioè, vai, qua stiamo parlando che l'ascoltatore di prima ha enfatizzato un personaggio che lei ha
1: chi è?
2: Storia. Ma forse si hanno scusato la storia della De Crescenzo, qual è?
0: Adesso ci sarà la promemoria con la docuserie, verrà ricordato un po' a tutti, così
1: ce lo ricorderà a tutti.
2: Dove viene la De Crescenzo?
1: Insomma, piace, fratello. Vabbè, ciao fratello, ci sentiamo. Messaggi Capalla al 342 00 00 100.
0: Allora, ragazzi, bentornati. Posso per fortuna confermarvi che all'estero, grazie agli algoritmi, certe cose non arrivano, quindi è nazionale poi il fenomeno. Vediamo che cosa succederà. Quando uscirà, sono perfettamente d'accordo. Infatti, quando fa un servizio su Napoli, Rai 3 o altri canali, intervistano persone che sanno parlare in perfetto italiano. Le interviste di altri, stranamente, prendono sempre gente che poi magari non sa tanto bene parlare, dice Giovanni.
1: Vabbè, io se c'è un problema a Napoli cerco di chiamare un intellettuale, una cosa, cioè per avere un parere autorevole. Quando vado a chiamare un personaggio del genere, perché? Cioè, voglio dare l'immagine alla della città, non lo so.
0: Però voi che fate spettacolo sul locale o anche internazionale all'estero, dovete accettare un personaggio che possa nascere in base al suo modo di fare, e se alla gente piace, quindi c'è da interrogarsi più sul pubblico. Allora,
1: è anche viceversa questo discorso che stai facendo,
0: Cioè,
1: il pubblico poi si abitua, cioè si educa il pubblico. Ripeto, quando ero ragazzo io il pubblico era abituato, anche se analfabeta, a vedere a Dario Fo in televisione, muovere in macco uno. Perché? C'è sta qualcosa, cioè non. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
3: Pronto?
1: Sì, siamo, abbassa la radio.
3: Pronto.
1: Vabbè, non ci sente, andiamo avanti.
0: Sta sentendo dalla TV, quindi adesso starà capendo che stiamo parlando con lei. Devi ascoltarci dal telefono e non dalla televisione. Però per rispondere sempre al messaggio di prima, io se vedo arrivare dal web, faccio un esempio molto concreto, uno speaker radiofonico in erba, tra virgolette, nel senso che si è fatto conoscere col web, ma che è bravo, che sa fare quello che facciamo noi, che facciamo radio a livello professionale, eccetera, eccetera, uno alza le mani e dice: il ragazzo merita, dovrebbe avere uno spazio. Un discorso diverso è quando tu incentri la tua vita come focus principale della tua attività, allora lì poi gira, siamo sempre fermi allo stesso palo. Pronto?
1: Pronto.
3: Bentornati ragazzi, bentornati.
0: Grazie. Chi è?
3: Sono Nonna Gio.
0: Uè, Nonna Gio, come
1: Nonna
0: stai?
1: Gio, passa la radio, dimmi.
3: Allora, ascoltatemi.
0: Sì.
3: Abbiamo avuto l'austerity di tanti anni fa.
0: Sì.
1: Devi abbassare la televisione.
0: Devi spegnere la TV, esatto.
1: Devi abbassare la televisione, ci devi assentire per vabbè,
0: comunque ci riproveremo, ci riproveremo. Vai. Ragazzi, per tutti quelli che chiamano, che ci guardano in TV, quando chiamate spegnete la TV perché qua c'è un ritardo. C'è un ritardo e se vi volete sentire attraverso la televisione non vi troverete mai. Ragazzi, buongiorno.
1: Siamo ritardati qua in televisione, capito? No, che facciamo questo, questo siamo ritardati rispetto a come ci sentite voi, capito? Ecco, pronto.
3: Ragazze.
1: Sì. Ciao. Niente, non ce la fa. Vai, non c'è.
0: Però era passato il tempo giusto che l'avrebbe sentita la spiegazione. Comunque. Allora, ma chi ha fatto diventare il personaggio che è? Noi napoletani. Vabbè, anche questo. Oppure il seguito social che è molto forte.
1: Questa è la domanda, eh.
0: Poi andiamo, qualche altro messaggio. Ma voi non fate la stessa cosa, amplificate gli interventi di personaggi improbabili e comprimete o dileggiate interventi di alto profilo.
1: Leggiamo i giornali, se fanpage ci fanno un servizio, se la Rai 1 ci fa un servizio, se Rai 2 ci fanno un servizio, se quella ci fa un servizio, naturalmente noi ci parliamo. Quello è il discorso, quando i mass media danno importanza non a Pesacane, siamo a Pesacane non lo cacano proprio.
0: Strano, eppure avrei tante cose.
1: Neanche di Scriscio, neanche di Striscio, però cacano dei personaggi. Potrei dire cagare di più a Pesacane.
0: Ma io aspetto il giorno che faranno la biografia su di te, cioè, perché da me devono venire.
1: Come piccioni, lo
0: come piccioni. Gap a te.
1: Io metto pure in dei panni fanpage, ma fanpage può fare un articolo su di te, ma chi scrive? Cioè,
0: no,
1: chi
0: t'ho scrive? Detto io
1: è stato messo traffico, ha trovato un incidente al chilometro 32.
0: Tre incidenti magari solo.
1: Non tenere una narice,
0: però ti ripeto, io aspetto.
1: Hai fatto
0: giorno...
1: manca un wine, ti è cattata una scigna, una tigre, una cosa.
0: No, niente.
1: Non tiene argomento, cattate una scigna, una tigre e portate la casa.
0: Pensa, sono stato in negozi di souvenir all'estero e ho anche pagato
1: tutto
0: quello che ho comprato.
1: Fatto tu la parte, la parte,
0: ma manco 30 secondi senza
1: Leonardo. Facciamo due video a coppa, poi lo mettiamo in una casa famiglia, lo andiamo a rapire e tu ci fai una di 6 video a coppa.
0: Non si può fare, già fatto Rosario, già fatto, è già fatto, già tutto fatto, già tutto visto. Ci vuole qualcosa di nuovo, ci vuole qualcosa di
1: diverso.
0: Qua va a finire che mi devo far ingroppare per fare qualcosa di nuovo, capito? Vedi. Quello è il problema.
4: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Gianluca Miranda in apertura. Una donna di 72 anni residente a Qualiano colpita dal virus West Nile è morta oggi in ospedale. L'anziana era ricoverata da alcuni giorni ma le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate. Raffaele De Leonardis, sindaco di Qualiano, in una nota ha espresso il proprio cordoglio per la morte della sua concittadina ma ha anche ricordato che sono 3 le ulteriori notizie di contagio anche se da 10 giorni non si registrano nuovi casi. Stiamo in tema sanitario, una bambina di 9 anni affetta da una rara sindrome neurologica è stata trasportata in elisoccorso dall'ospedale Frangipane Bellizzi di Ariano Irpino al Santo Bono Pausilipon di Napoli. La piccola era arrivata al pronto soccorso del nosocomio Irpino in condizioni giudicate gravi, i medici hanno riconosciuto subito la serietà del quadro clinico, da qui la decisione di disporre il trasferimento verso la struttura napoletana individuata come unico certo in grado di garantire le competenze specialistiche necessarie al caso. La cronaca, una violenta rissa è scoppiata ieri mattina all'esterno di un bar di Capri, protagonisti un gruppo di turisti, alcuni commercianti di Marina Grande, schiaffi, spintoni, calci, ma anche sedie usate come armi e minacce in pieno giorno. Non sono chiari i motivi per cui la lite è cominciata, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha annunciato un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio sull'isola con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate dalla presenza di visitatori. Cambiamo argomento, incontro a Roma ieri tra il ministro per la protezione civile Nello Musumeci e il presidente della regione Campania Roberto Fico. Sul tavolo l'ultimo decreto legge sui campi flegrei e le possibili proposte emendative. Nel corso del colloquio, si legge in una nota, si è concordato di promuovere un ulteriore incontro nei prossimi giorni con i sindaci dei comuni interessati e con il commissario straordinario per gli interventi nelle infrastrutture pubbliche. Nel frattempo oggi a Napoli è prevista una riunione convocata dal prefetto di Bari per valutare e coordinare gli emendamenti al decreto legge proposti del territorio. La chiusura con lo sport, il calcio, il Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista del secondo impegno di campionato, la sfida al Como che sarà anche l'esordio in casa degli azzurri per la seconda giornata di Serie A. Intanto ieri però il neoacquisto Badiashile ha svolto una seduta di allenamento personalizzata per cercare di mettere benzina nelle gambe pregustando la convocazione nella gara contro i lariani. Tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, torna più tardi, ora linea al meteo.
4: Kiss Napoli Meteo.
6: Buona giornata da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Tendenza per i prossimi giorni con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni del centro-sud, ma più che altro da segnalare una forte e intensa ondata di caldo dal Nord Africa che interessa proprio le nostre regioni del Sud Italia. Quindi sulla Campania nelle prossime ore, nei prossimi giorni, cielo sereno o al più poco nuvoloso, basso rischio di temporali. Il caldo intenso però tra le giornate di giovedì e venerdì con punte anche superiori ai 40 gradi. Ulteriori dettagli sull'app di Trabi Meteo.

0: Seconda ora di Essano Kiss, sono le 11:03 e c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: È venuto pure lui, io e Marco Pisacane.
0: E c'è Nello Iorio in regia a curare la parte tecnica.
1: Non è tanto importante.
0: Fondamentale,
1: cosa,
0: assolutamente fondamentale. Allora, cari amici, cari
1: i fondamentali, Pisacane, qua su, Nello.
0: Nello, assolutamente.
1: Queste che siamo inguaiati.
0: Senza Nello qua non si fa niente.
1: Negli anni 70 si faceva l'autoregia, cioè noi avanti facevamo da soli. Come
0: tu
1: continuiamo
0: a fare
1: da
0: solo,
1: a fare tutto da solo, e quindi si parla di artigianato, quindi parliamo anche di gelato artigianale. Ci sono dei mastri gelatai, vi leggo questa, per esempio Pescara, il gelato che ha inventato il gusto a porchetta.
0: Bello.
1: Porchetta, il modo migliore per gustarla è sul pane.
0: Bello.
1: Dice Nino Diodato, che è il masso gelataio, laureato in chimica, Pisacane.
0: Esatto.
1: È un laureato,
0: quindi sa cosa fa.
1: Un laureato in chimica, perché i chimici fanno figgiolato. È lui che
0: Chimico sa come mischiare le cose.
1: Non ho mai visto un chimico che ha a che fare con la porchetta e che cozzica. Però il modo migliore per gustare questo gelato è metterlo su una fetta di pane con un po' d'olio. Allora, è modo nuovo, cioè si prende la fetta di pane, si mette il gelato, un po' d'olio, così giustamente viene fatto proprio con la, ho visto il procedimento proprio con la porchetta. Ha aggiunto la moglie dell'inventore che ha inventato questa cosa, dice anche la gelateria Paradiso si chiama, e si trova, lo abbiamo al telefono, fra poco lo intervistiamo. Lo fa all'impepata di cozze.
0: Buono.
1: Io l'ho visto, prende il frullatore, ci mette tutte l'impepata di cozze dentro, cioè sono le cozze, gli scorzi del leve, no?
0: Meno male.
1: Con l'acqua delle cozze.
0: È un chimico, sa come mischiare, no?
1: Ma perché fanno l'impepata di cozze? Che è chimico, pensa,
0: ma un chimico te la sa, ti sa mettere il giusto dosaggio.
1: Ci butta sopra tutto il latte, la panna, non so, poi ce lo spiegherà lui qual è il cosa, e lo frulla. Insomma.
0: Bello. Poi manteca.
1: Peperoni, arrosto. E arrosticino anche, lo fa.
0: Questi due gusti io li metterei insieme sullo stesso cono, per esempio. Vedi?
1: Esatto, noi abbiamo a telefono l'inventore Nino Diodato. Buongiorno, dottore, la devo chiamare dottore.
2: Buongiorno.
0: Lei è un genio, Nino. Lei è un genio.
2: Ecco. No, semplicemente ho passione per il gelato.
1: Ecco, lei è laureato in chimica, perché si è messo a fare i gelati?
2: Ma è una passione che ho dall'infanzia, da quando avevo 4-5 anni, e tutto il mio percorso mi ha portato a studiare ecochimica, quindi per affrontare chiaramente i discorsi più verticali, più importanti del mondo del gelato.
1: Ma lei si doveva aprire una porchetteria, mi scusi, scusi se intervengo, ma i gelati si è sempre visto a fragola, a panna, a pistacchio, proprio per dire, ma perché sa, come le è venuta questa cosa della porchetta?
2: Allora, innanzitutto parliamo di un gusto su 28,
1: immagino
2: i gusti che normalmente abbiamo, e ogni anno, nelle domeniche di agosto, ripetiamo questi gusti che noi definiamo più che estremi, diciamo estensioni di gusti. E in pratica sono arrosticini, impepata di cozze, porchetta, peperoni arrosto.
1: Ok, già mi fa un po' impressione il fatto di vedere l'impepata di cozze con il latte sopra, ma fa un po', no?
2: Ma guarda,
1: chimicamente che succede? La cozza si prende collera? Non lo so.
0: No, che si... mica è psicologo, è chimico, scusa, che significa?
1: È chimico.
2: È molto semplice, non parliamo assolutamente di interventi di chimica, quello che sia, ma semplicemente un discorso completamente naturale. Qual è il sistema migliore per ottenere questi prodotti? Chiaramente, se parliamo di impepata di cozze, noi facciamo un'impepata proprio di cozze con il prezzemolo, aglio, pepe, tutto quello che necessita. Si fa semplicemente un'aggiunta delle cozze cotte in questa maniera nella base del gelato opportunamente bilanciato, in maniera tale che possa essere poi mixerato in maniera molto intima, digerito per una nottata per assorbire tutta la parte aromatica.
1: Sta da convincere la cozza che sta
2: certo.
1: Congelato
2: in frigorifero, e poi fa la mantecata. Devo dire che i risultati sono eclatanti, perché quando semplicemente arruba ogni volta che si fa, ogni domenica che facciamo questi prodotti.
1: Però mi deve dire la verità, dottore, la prima volta che a lei è venuta l'idea di fare, per esempio, il gelato all'impepata di cozze, e l'ha detta a suo figlio, a sua moglie, cosa le hanno risposto? L'hanno guardato un po' strano?
2: No, assolutamente, perché c'è una collaborazione estrema
1: tra, e che le ha famiglie, che
0: la famiglia è tutta
1: una famiglia,
2: esatto. Quindi Ma voglio anche specificare che noi ogni domenica facciamo un gusto nuovo, inedito. Si fa una volta e poi non si fa mai più.
0: Ci faccio un esempio.
2: Ecco, per esempio, curcuma, zenzero e pinoli tostati.
0: Wow, bella questa!
2: Faccio cavallo sul letto di melograno.
1: Senta, ma sai che a me mi fa un po' impressione entrare in gelateria e dice: ma passano poco ruggia.
2: Caldarroste con cioccolato fondente.
1: Questa c'è, la caldarossa con la cioccolata ci sta.
0: Il cioccolato e poi cos'altro? Ha detto un'altra cosa.
2: Germogli di barbabietola rossa.
0: Germogli di barbabietola rossa, questa è tosta.
1: Ma che ne sai tu? Che ne sai? Ma pure squadra, come dice, lo so, la barbabietola ci vuole.
0: Diodato, lei accetta anche consigli su quelli che possono essere ipotetici nuovi gusti da proporre?
2: Ma lì posso valutare e posso elaborare.
1: Alla genovese, me lo mandi. Vengo fino a pescare. Se me lo fa la genovese, lei lo sa la genovese napoletana com'è fatta, no?
2: Certo, conosco bene, certo.
0: L'ha mai provata così?
2: Non l'ho fatta gelato, ma si può fare, si può affrontare, non ci sono problemi.
1: È un grande. Allora, lui si chiama Nino Diodato ed è il titolare. Sì.
2: In onore, quello che faccio in onore di Napoli. Chiaramente la pastiera napoletana, che è sempre il giorno di Pasqua, ripeto ogni anno. Poi faccio anche i taralli in sugno e pepe.
1: Gelato a taragno e pepe!
2: È buonissima, qualcosa di favoloso.
1: Quindi c'è anche la sughia dentro, sì.
2: Sì, certo, buonissimo.
0: Però una cosa voglio capire, cioè questi gusti che sono di piatti salati, poi realizzati a gelato, cioè hanno proprio, come dire, lo stesso sapore ma cambiano solo di consistenza, oppure subentra quella nota di dolcezza che dovrebbe essere tipica del gelato?
2: Allora, quando facciamo subito un discorso veloce, se noi prendiamo un prodotto che noi riteniamo salato, voglio dire un arrosto, e non mettiamo il sale, chiaramente non è possibile mangiarlo. Mettiamo il sale, diventa buonissimo, ok? Significa che il sale è un esaltatore di salinità.
1: Sì, okay? Certo.
2: Andiamo nel mondo del dolce, facciamo una macedonia di frutta, non mettiamo lo zucchero, sì, è buono, però non si esalta. Mettiamo lo zucchero
0: e spinge, certo.
2: Qualcosa di splendido. Benissimo. Che cosa abbiamo scoperto? Che lo zucchero, come il sale, è un esaltatore di salinità. Quindi ciò che è fatto, siccome la base del gelato è dolce, sono gli zuccheri del gelato che esaltano il gusto che noi riteniamo salato.
1: Quindi se me lo dice lei che è chimico, io mi sto. Io mi sto. In chimica tenevo 4 io, non ero molto. Senta, dottora, per chiudere le chiederei di fare una cosa, perché noi abbiamo un tormentone nel programma, se mi può dare una mano. Lei dice, io dico una cosa e lei, quando ho finito di dirla, mi dice minala. Mi può ripetere? Io dico una cosa e lei, quando l'ho finita di dire, mi dice minala. Ecco, ok,
0: potrebbe andare bene.
1: Quindi facciamo Putin.
2: Milala.
0: No! Diodato, ma che dici? Ma l'ha detta pure bene.
1: L'ha detta benissimo.
0: Vabbè.
1: Grazie.
0: Allora,
1: grazie.
0: Andiamolo a trovare, Gelateria Paradiso, se siamo dalle parti di Pescara, almeno per toglierci lo sfizio anche di assaggiare questi gusti che propone solo la domenica e una volta.
1: Che poi sono altri gusti, ce l'ha quella normali, classici.
0: Ma un asporto fino a Napoli, lei non ce lo può fare, vero?
1: Ma come fa un gelato? Come
2: fa? Un sistema molto semplice che io applico, addirittura ho fatto portare da un cliente un chilo di gelato da Pescara a Taranto senza frigoriferi.
0: E
2: di
0: come?
2: Conseguenza, la cosa è possibile, perché il concetto qual è? O bisogna dare del freddo per conservare il gelato, oppure l'altro sistema qual è? Evitare che il freddo e il gelato esca fuori, di conseguenza si mantenga da solo.
1: Saremmo onorati, lo mangeremo in onda.
0: Non è che ci omaggia di un chiletto di gelato così da poterlo assaggiare in diretta?
2: Se viene a prendere, senz'altro.
1: Ok, le mando il chiattone che c'ho. Le mando il chiatto che sta di là in tondo. La ringrazio.
0: Tante cose. Complimenti comunque.
1: Grazie.
0: Visto che si possono fare. Oggi si può fare.
1: Sì,
0: tutto.
1: Ma vatti là pigliando un male.
0: Lo so.
1: Io
0: speravo in uno scambio merci, sai, noi ti abbiamo telefonato.
1: È tu che ci sei manganillo tu.
0: No.
1: Tu parli con un manganillo.
0: Ho ancora molta strada da fare.
1: Ma se era certo il manganillo, chi lo mandava 10 tirri.
0: Ah no, se era la certa di manganillo, la gelateria così ce l'aveva sotto la radio praticamente, gli arrivava per direttissimo. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. 342 00 00. No, sono le olive, non è il gelato.
1: Ah, sono le olive.
0: Madonna, ma come devo fare col tuo? Allora, dicevo, mandate i vostri messaggi. Magari a questo punto raccontateci il gusto di gelato più strano che avete potuto assaggiare mai, o se siete stati appunto in questa gelateria a Pescara. Torniamo fra pochissimo. So baby, we'll be old and think about the stories that we could have told.

0: Ah, sì.
1: Passiamo domani in due bagno tutti i giorni.
0: Non tutti lo sanno, ma noi abbiamo a Napoli il nostro Asaf Avidan, che è Rosario Verde. È uguale.
1: Ci siamo conosciuti appena uscì questa canzone. Vai,
0: è
1: vai.
0: Vero, 2012, ragazzi, quanto tempo.
2: No, sentiamo. Lo so, i tacci che vanno a parlare dei cianco appena dove. Ah, cosa che sa da convincere, ma non è sciamare, ma non vedi giù. Non mi arrivi giù, ma come? Ah, cosa sa andare a vincere? Sa andare a vincere. Ah, cosa che sa da convincere. Ma come da vedere?
1: Stavo dicendo Marchetello, vai.
0: Oh, stanno arrivando anche un po' di messaggi, adesso sentiamo anche dei vocali. Ragazzi, a Sorrento ho mangiato un gelato, vino e percoca, buonissimo. Beh, però qua
1: la percoca è già dolce, frutta.
0: Ma poi tu metti la percoca, la lasci un po' nel vino, poi la prendi e ci fai il gelato ed ecco che ti viene quella percoca avvinazzata, molto buona tra le altre cose. Ci sono altri messaggi di gusti particolari, sentiamo.
3: Si può avere un cono a Molignano sotto oggi?
0: Buono.
4: Non ci mangiate un gelato a gusto frittura di pesce, mamma mia, che bello. L'unica cosa che sta a corte spinta.
5: Buongiorno, sono Ugo da Cesa. È arrivato a questo punto il gusto più strano che ho assaggiato è fragole e limone.
0: Effettivamente.
5: È proprio un'esperienza, proprio il laccio strano. Una cosa straordinaria. Perché lo sa già, è troppo saporito.
6: Guarda, sa, come stai bello sti capillo, parallotte coppa.
1: Ma quando bellissimo, subito, avrà ragione.
0: No, perché
1: avrà ragione.
0: Già ieri, quando ti ho visto dopo il periodo di ferie, mi ricordavi qualcuno, ma non ricordavo, non c'entravo chi. E lui invece mi ha dato l'asse. La decrescenza adesso organizza il pullman per andare a mangiare il gelato a Pescara.
1: Zitto, cosa
0: dopo Roccaraso.
1: Pronto?
7: Pronto?
1: Oui, Enzo, ciao.
0: Ciao Enzo.
7: Buongiorno ragazzi, una cosa non avete notato.
1: Dimmi.
7: Che l'unica cosa sensata, carita, di un signore qua, quando ha fatto gelato una volta e poi la mano.
0: Ah no, vabbè, perché cambia i gusti. Buongiorno Paolo da Minturno, ma avete chiesto dei gelati ai fiori per Rosario? Porca miseria, hai ragione.
1: Ma me lo fecero là. No, non proprio con i fiori, ma con le erbette, perché loro usavano tutte queste erbette, tutti questi aromi, tutte queste cose, le mettevano assieme.
0: Hanno fatto un sorbetto.
1: A scena infamità, mi diedero una caramella che faceva la gelatina, sai, quella che c'erano queste erbe dentro, diurne, che è la cosa molto bella.
0: Sì.
1: Due giorni.
0: Ma tipo di mentolo o di altro?
1: Cosa no, proprio spezie, cioè cose che tu usi nel cucinare.
0: Pensa che persistenza di gusto che c'era lì dentro.
1: Un Listerine non ce la faceva, vai.
8: Cosa, a chi se mondo chiedo a te, ma se questo fa gusto?
1: No,
0: un gelato olive e capperi. Ciao da Pietro.
1: Guardate, tutto si può fare. Da che ho capito, si può fare tutto.
0: Allora, buongiorno ragazzi, sono Paolo da Stoccarda. Questi gusti a Lancusi, vicino all'università, ci sono da 20 anni: pasta e fagioli, genovese, eccetera. C'è un'altra gelateria che fa anche di queste cose. Buongiorno ragazzi, Claudio il pizzaiolo, ho un mio amico mastro gelataio, lui nel periodo di San Giuseppe propone il gelato al gusto di calzone di San Giuseppe, una pietanza tipica di Riccia, un paese molisano che per devozione prepara questi calzoni fritti con pasta sfoglia e crema di ceci.
1: Bello. Pasta sfoglia, crema di ceci, rindù gelato.
0: Però fatta gelato forse sì, è un po' strong, effettivamente.
1: Strong che è forte, non è che è
0: forte,
1: strong.
0: No, strong. C'entra. Strong. Allora, ci mandano foto. Ragazzi, buongiorno. A Santa Maria Capodetere c'è una gelateria sul corso e fa il gelato con latte di bufala e basilico. Spettacolare.
1: Ci sta. Latte di bufala, sì, ci sta.
0: Sì, qua, sai,
1: basilico quando, è bello aromatico. Cioè.
0: Quando tu ti fai la caprese, no? Sulla pomodoro.
1: Siamo in ma che dici? Cioè, a quest'ora. Quando tu ti fai la caprese, ma alcuni capri poi dicono: ma che
0: caprese.
1: Dici? Ma che
0: non te la fai la caprese?
1: Ma chi ha? Sai tu la caprese? che la conosci?
0: Ma certo che la conosci.
1: Se è brutto, che fa?
0: Ma come fa a essere brutta la caprese? La caprese è sempre bellissima.
1: Dipende, ho conosciuto capresi che non erano proprio.
0: Vabbè, c'hai ragione, se ti prendi quella che ho mangiato io su quella piscina quella volta, quella era
1: buttissima. Ma la mozzarella.
0: Ma che tu che stai parlando?
1: Ma
0: ce l'hai proprio qua, ce l'hai, vedi? Qua tu. Ce l'hai, qua. Vabbè. Andiamo ancora, abbiamo tempo, quindi 081 546 6873, ma vedo Nellino che ascolta messaggi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
9: Buongiorno ragazzi. Ciao Angelo, sono un pizzaiolo.
1: Ah, ciao caro.
0: Benvenuto caro.
9: E questi gelati si fanno da che mondo è mondo?
1: Sì.
9: Da anni.
0: E dove?
9: Io proponevo una pizza fritta fatta congelato al pomodoro.
1: Però invece lo furna passi in due congelatori, come fai?
0: La palla
1: in
0: due
9: congelatori? Sì, tra congelatore a piatto.
1: Ma dai, è la pizza fredda, non si può mangiare, ma come si fa?
9: No, ma quando mai la pizza era calda e sopra c'era il gelato freddo.
0: Però è bello il contrasto.
1: Il contrasto caldo. Già l'hanno fatta i cinesi, sta cosa.
0: Vabbè. Senti, scusami, dato che la gelateria ci ha dato il pacco perché stava a Pescara, ma tu due pizze ce le puoi far arrivare?
9: Quando vuoi, però stasera, adesso no.
0: Noi siamo in onda la mattina.
1: Ma per quando ci trasferisci una sì. Vabbè, ciao amico mio, ciao.
0: Poi ce le manda durante la replica, ti immagini. Fermi lì, torniamo subito.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: facete un cono panna e fragola.
1: Banale. Avete mai mangiato il gelato con la foglia d'oro 24 carati, Fabio?
0: Che questa è un'altra assurdità, che spuriamo in da stronzità.
1: L'oro edibile.
0: L'oro è edibile, però l'oro è in sapore. Solo picerà. Datici i soldi contanti, evitato pure cocco su fregato, no?
1: Ma dammo lingotto, cioè non mi dare la fogliolina.
0: No, ma proprio se ci vuoi buttarsi i soldi, buttali così.
1: Gelato, caffè e cozze.
0: No, dai, no.
1: Questo spero sia intelligenza artificiale, ragazzi.
0: Spero pure io. Cioè, perché... c'è la ciotola, il gelato a caffè sopra le cozze con la scorza.
1: Così no. Vi ricordate lo sketch di Biagio Izzo, che approfittiamo e salutiamo, nel personaggio di Vincenzo Valai, sui succhi di frutta Valà dai gusti improbabili, Francesco da Bacoli? Poi, buongiorno ragazzi, sono Carmine Savas da Gragnano, un gelato al gusto di Purpet Casarsela Rumminica. Bella gusto.
0: Ma guardate, con il ragù si potrebbe fare, perché ci sta il pomodoro che è dolce, quindi con il gelato si può pure fare. Pure si faccio una bella tiana di ragù freddo, piglio pezzi di pane cavolo.
1: Bella. Mi hai fatto venire fame. Non si fa.
0: Piace.
1: Sei veramente scorretto.
0: Pronto?
2: Voi.
0: Buongiorno, chi sei?
2: Buongiorno.
1: Salve.
2: Sono nonna
0: Gio. Ciao, nonna. Ciao, ciao.
2: Allora, William, vi ricordate l'austerity?
0: Sì, sì. Ah, prima stavi dicendo, sì.
2: E perché non togliamo tutto da mezzo, le macchine, questo e quell'altro, e facciamo l'austerity?
0: E perché? Ma fa sta così, già stiamo inguaiati.
1: Vabbè, sparagniamo sulla benzina, però c'ha ragione.
2: Sparagniamo sulla benzina e facciamo l'austerity.
0: Vabbè, ma ci pensavo.
2: Fa tutto in coppa.
0: Perché vuoi fare questa serie?
1: Perché lei vuole, cioè, vuole fare una austerità al contrario, secondo me, se ho capito bene. Cioè, non è imposta dal governo perché dobbiamo stringere la cinta, ma evitare di consumare per far capire a chi ci fa consumare grande che si devono dare una regolata.
0: C'è un film su questa cosa qua, sì.
1: Ho capito bene,
0: pronto.
1: Nonna?
0: Sì, sì,
1: andata,
0: sì,
1: no?
0: Sì, pronto.
1: Però penso che sia quello il pensiero.
0: Lo sciopero del consumo, sì, pronto.
3: Pronto.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, sono il fotografo.
0: Qui, fotografo,
1: come
0: ciao.
1: Stai?
3: Buongiorno, tutto bene, sono tornato domenica.
0: Ah, bene, che se diciamo fotografo, quando sei arrivato?
1: Sì.
3: No. Allora, no, riguardo i gelati, no?
0: Sì.
3: Io faccio, ogni tanto faccio i nuovi prodotti per una... per un'azienda che produce cornetti, no, ma cornetti però vuoti, i coni,
0: sì.
3: Che praticamente loro li trasportano in tutta Europa, no? Che sono buonissimi. Allora ogni tanto io, quando mi danno da fare una cosa di un catalogo nuovo, mi danno una scatola che all'interno ce ne sono tipo 200, poi diventano quelli grandi, piccoli. Però io dopo quelli lì li posso tenere, perché loro non possono accettare roba che ci sta. E allora io quando vado pure in giro in gambero, comunque a casa, compro la scatola e me li faccio. Però ho provato alcune cose, a volte quando non ne faccio la colazione con la... Però per esempio ho fatto, parlando di cose strane, ho fatto che ero una settimana scorsa, ho fatto i cannellini, i pomodori, li ho frullati con il basilico dentro su quello, li ho fatti fare ancora un po' più freddi e poi l'ho messo sul cono. Era buonissimo.
0: Invece di fare scarpette, hai usato cono?
3: Non è una cosa.
0: O posso il pane usato
1: invece del cuzzotiello?
0: È un'altra cosa, ce l'ha.
3: Di quella avevo questa cosa di diciamo dolce, che perché
0: la micro tu,
3: fresca via.
0: Sei amica di Pesacano, tu,
3: era
0: sì.
3: Era buonissimo.
0: Sì. Sei fan di Pesacane, tu?
3: No, io...
0: No.
3: No, io sono fan di...
0: Aspetta, ma che resto? No, non ho capito. Salutami.
1: Cioè, che avresti da dire?
0: Salutami. Vabbè, ciao fotografo, ci ammazziamo un attimo.
1: Solo perché uno non l'ha chiamato quando si è sposato per fare le foto. Guarda quello che ti dice, guarda, vabbè. Ci fermiamo un attimo, ci sentiamo una canzoncina, ragazzi. Che
0: salutami.
1: Cioè, che avresti da dire?
0: Salutami. Vabbè, ciao fotografo, ci ammazziamo un attimo.
1: Solo
0: ciao.
1: Perché uno non l'ha chiamato quando si è sposato per fare le foto. Guarda quello che ti dice, guarda, vabbè.
0: Ci
1: fermiamo un attimo, ci sentiamo una canzoncina, ragazzi. Che canzoncina? Vedi, quando

0: Vedi, mi sono ricordato anni fa, ne parlammo e tu mi lanciasti la sfida. Io andai a assaggiare il gusto pizza.
1: Che fu fatto, ricordo, uno su lietta là, uno su lietta.
0: Non è vero.
1: Si può Marichissimo, uno su liettista.
0: Non è vero, eravamo un bel po' di noi e non era nemmeno male.
1: La damna è finita.
0: Ragazzi, buongiorno, si può avere un bel cono gusto capretta cacciatore, Gaetano il Corriere?
1: Capretta cacciatore è buono.
0: Un po' piccante anche, se mi va. Pronto?
1: Pronto.
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao. Come va?
2: Niente, volevo sapere dove si trova questa gelateria.
1: Pescara, questa gelateria sta a Pescara, però dici che ce ne sono anche qua, di gelaterie che fanno questo.
2: Non è tanto il fatto per arrivare a Pescara, ma se vado ci deve ricotto trovo.
1: Ma sì, come hai sentito l'intervista, no? Te lo può pure fare, sì. Lo riciclo nostro né tenen.
2: No. Me lo fa al momento, ho capito. Il panino lo devo portare, io lo trovo.
1: Sale e pepe, mezzo panino da qui, sì. L'altro giorno mi facetto. Ciao fratello, ciao ciao.
0: Ah, vabbè. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Mi confermate che già molti anni fa in provincia di Salerno, se non erro, a Baronissi, c'era una gelateria che faceva gusti tipo pasta e patate? Sì, ragazzi.
1: Sì, ma anche al Vomero, aprì poi ha chiuso. Cioè,
0: non... No, al Vomero no.
1: Ma tu hai sto Vomero, che può?
0: Ma no, era una gelateria che esiste ancora.
1: Invece questo. E tu andassi l'esperimento da Covid, con la collaborazione. Instagram, esatto, cari amici, sì, mi sto mangiando in gelata, sono tutto quanto da buffare le parole.
0: Nessuno mi ha buffato di parole, ma quando mi ha
1: buffato le parole su.
0: Questa è diffamazione.
1: Io
0: ti denuncio. Non ho tolto niente, sta ancora là.
1: Facendo la cronaca.
0: Non è nessuno.
1: Sto facendo la cronaca.
0: Stai in lanta
1: di cronaca.
0: Ma stai dicendo cose false, nessuno ha mai scritto cose.
1: Lì.
0: Cazzo, ecco, darà lì no.
1: Facciamo audience. Un biscotto a te. Dopo che fanno la coppa,
0: Tarallino con la panna però è sempre invitante, fai attenzione a certe proposte.
1: Ma sto facendo pettorale.
0: Vabbè, fin quando si vede, Rosario, ci vuole tempo. Allora, 081-546-6873. Buongiorno ragazzi, qui a Firenze in alcuni ristoranti servono il gelato all'olio d'oliva vergine.
1: Buono.
0: Sì, o anche ai ceci, vi garantisco che è una cosa spaziale.
1: Sì, immagino di sì.
0: Anna da Firenze. Beh sì ragazzi, poi chi sta nel settore e sa, oggi si lavora molto, no, sull'alterazione della forma dei cibi fondamentalmente. Noi quando mangiamo una vellutata di ceci fondamentalmente.
1: Pensa, alterami il tarallino.
0: Ma uno non può dire un vocabolo un po' diverso.
1: Alterami il gusto del tarallino.
0: Io no, veramente, sono senza parole, sono uno speaker radiofonico, guarda, è una roba veramente incredibile.

0: Rosario, Marco, se non vi è di disturbo, potete portare una vaschetta di gelato al gusto di Puparula a buttunate.
1: State dicendo una sciocchezza.
0: Seguendo la logica che usava, che ha usato il gelataio per fare i vari gusti, si può fare veramente di qualsiasi cosa. Buongiorno, già negli anni '80. La gelateria Baronissi, il gelato a pasta e fagioli. Sì, ok, confermiamo allora, anche noi qua a Salerno.
1: Ma che la pasta e fagioli fritta, poi alla fine. Bella azzeccata, azzeccata.
0: C'ha pure quel sentore leggero, leggero, leggero di bruciato.
1: Ma c'è pasta e fagioli, ci buttato pure due cozze indo, un po' di gelato, un po' di latte.
0: Ma perché riduci le cose sempre?
1: Assaggia, no? Pisacana, assaggia. Due fiori per coppa. De margherite,
0: la domanda è che fiore metti su una pasta
1: e margherite
0: stanno bene su tutto. Gelato nel beverino, sotto, vai. 081 546 6873 per dire la vostra. Ragazzi, un gelato per mettere gusti per mousse e un po' che cento pelle. Grazie Antonio D'Amaro. Mamma mia, questo è terribile, ragazzi.
1: No, perché poi si non sape niente, se ci metto limone o sale non sape niente.
0: Vabbè, ci metti il gelato al limone a fianco.
1: Brava, brava.
0: Hai visto? Ma
1: adesso metto il limone un coppo d'arallino, mi sa che niente.
0: Ma tu hai mai provato?
1: Niente, non lo convinci.
0: Hai mai provato il gelato fondente, il cioccolato fondente col limone a fianco?
1: Scusa?
0: Cono.
1: Ah, il cono! No, pensavo pigliavo un pezzo di cioccolato fondente e ci spremevo il limone alla coppa.
0: No!
1: Pronto!
2: Ciao ragazzi, sono Mauro.
1: Oui, Mauro.
0: Ciao Mauro.
2: Ma per quanto riguarda i gusti, ok, siamo. Ma voi, per esempio, una cosa. Avete mai assaggiato l'anguria con il sale?
1: Sì.
0: No, io no, questa no.
1: Sì.
2: L'anguria con il sale è molto molto buona e serve anche molto, perché l'anguria è tutta acqua.
1: Sì.
2: Per essendo povera di sodio, mettendoci il sale...
1: E una volta scherzando ho preso un pezzo di anguria e un pezzo di salsiccia alla brace. Cioè, ti voglio assaggiare con me? È buono, pensa che. Salsiccia e quei anguria. Una bella insalata, salsiccia.
0: Io so che l'anguria anche con il limone si mangia. Cioè,
2: con il limone sì, però faccio istruttore personal trainer e quindi diciamo nel periodo estivo l'anguria aiuta, però non aiuta perché è tutta acqua, però essendo povera di sodio, allora con un pizzico di sale va a aiutare molto quello.
1: Senti, ma
0: il sapore si altera, scusami, poi cioè come
2: sì, si sente un pochettino più alterato, però comunque vai a fare quel contrasto tra dolce e salato che è molto buono.
1: Senti, ma tu che sei un personal trainer, quindi sei trainer, sì.
0: Ecco, sei un personal
1: trainer. Senti, ma per far scendere la panza che sa fa?
2: Giù la bocca, lo so, è facile.
1: Giù la bocca.
0: Devi correre.
2: No, vabbè, ovviamente per ogni soggetto c'è una dieta diversa, c'è un allenamento diverso. Bisogna vedere tu, diciamo, i problemi fisici che hai avuto.
1: Fratello caro, non vengo manco fisica, è solo problemi. Sì, sì.
2: Quindi è una cosa soggettiva, non ti posso dire a te serve questo, vabbè, a te serve quello.
0: Vabbè. Lo vuoi visitare che magari il suo tarallino ti potrà dire qualcosa sul suo stato fisico?
1: Mi butti così. Sì.
2: Sicuro, però...
1: Mi butti in mano agli estranei, va bene. Ciao amico mio, ciao. Ciao, ciao,
0: ciao caro.
1: Ciao.
0: Quindi l'anguria a casa ce l'ho, dopo un pizzico di sale ce lo metto e l'assaggio e questa la provo sicuramente.
3: Qua Rosario. O melone con salsiccia, non si può proprio sentire, pare che buono secondo me. Comunque si sente che hanno facciulo, uno pacco, con squagliabue e tutto il gelato.
1: Cioè, ma non ci stai sentendo.
0: Grande cannavacciolo. Con il limone va bene anche la mozzarella di bufala. Beh, sì.
1: Come no, sì, sì.
0: Anche secondo me, più che però un limone premuto, una zest di limone biologico.
1: Che è?
0: La zest.
1: Che è sta zest?
0: Mamma mia, Rosario, ma proprio l'ignoranza.
1: Con il limone si spremo saratta, tu come fai?
0: Arattata.
1: Ma arattata, zest e limone.
0: Si chiama zest.
1: Ma che c'è la rattatella e limone, si dice?
0: Ma scusami, te lo immagini uno chef che fa adesso una bella grattatella di limone?
1: Adesso una grattatina.
0: Si dice una zesta di limone.
1: Ma perché? Teni la parola, diciamo, la grattatina.
0: La grattatina.
1: Grattatina.
0: Ferma tutto, ti prego.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non c'ho un fiore, come devo fare? Come devo fare questo fiore? Mi sa che...
2: Il fiore è bello perché veramente lo puoi fare dolce e salato, insomma, lo puoi.
1: Lo
2: puoi
1: assaggiare.
2: 80 euro al momento no.
1: Ma te lo do gratis, mi sa che.
2: Il tuo fiore mi dai gratis. Ma mi volevi dare il tarallino? Siamo
1: in onda, hai capito? Facimi chiamare la vasca. Che cazzo è stato? Che è questo tarallo? Dimmi.
2: Allora, ragazzi, bentrovati. Perché ci si meraviglia di anguria e salsiccia se già usiamo mangiare il melone giallo col prosciutto crudo, binomio dolce salato? Buon anno lavorativo, Francesco da San Nicola, la strada Caserta. Sì,
1: devo dire la verità, lo feci così goliardicamente per dire che schifo, qualcosa, però se può mai, è buono. Sì, è dolce con sì, un agrodolce.
2: Per esempio, una cosa che si sta portando molto, sai, io seguo alcuni profili di alcuni chef.
1: Ma io posso essere insalato in marenda, mi metto un melone.
2: Guarda che si fa l'insalata con la frutta. Per esempio la mela verde con la sua
1: proprietà. Il marenno, quanto salato? Faccio proprio il marenno, ciclo, ricotta e melone.
2: Vabbè, qual è quel panino che si fa con i fichi?
1: Prosciutto crudo e fichi, c'ha zecca.
2: Ci sono tante altre variabili che si possono fare. Abbiamo messo la fragola sul sushi, ragazzi, possiamo fare quello che vogliamo.
1: Ma c'è la fragola volante?
2: No, qua fragola volante. Ma torna al microfono. Non ti devi avvicinare.
1: È una fragola tanto, mi sa che.
2: Ma chi ce l'ha sta fragola?
1: Tarunghi, la fragola polacca è così grande.
2: Allora, ma se tu me lo dici con questa testa che si inclina, tarunghi, cioè incuti timore, capisci?
1: Ma che ti incuto?
2: È un intercalare
1: fisico. Ma chi ti vuole incutare a te? Ma chi ti incuta?
2: Dai, ma perché sbaglio sempre?
1: Ma tu dici delle cose.
2: 081 546 6873. Il sale da cucina fa male perché oltre al sodio ha anche il cloro, il cloruro di sodio, dice un amico.
1: Poco a poco, frate, non è che ci abbuffammi.
2: Serve, ragazzi, comunque abbiamo bisogno di integrare un po' di sale.
1: Lo iodio, dove lo prendiamo? Iodio, dove lo prendiamo? Iodio, come lo... Lo dico, lo iodio, dove lo prendiamo? Non lo so, se non lo prendiamo dal sale, dove lo prendiamo?
2: Dal sale.
1: Appunto.
2: Ma che iodio stai dicendo?
1: Un veno cinese, no.
2: L'insalata d'arancia si mette.
1: Buona. Ma anche il pesce. Hai mai mangiato il pesce con la frutta?
2: All'arancia?
1: Come no? I ciceniello, come? È buono.
2: La famosissima anatra all'arancia, mai mangiata, sì. Però è una ricetta molto famosa, per esempio, anche quella. Rosario, il tuo tarallino con il limone sopra farà la fine del cannulicchio. Si ritira.
1: Faccia festa, mi sa che non sa luci.
2: Gelato al cioccolato.
1: Quando lì c'è in mano, vabbè.
2: No, perché dai a me certe immagini di me stesso?
1: A gratin te lo faccio, mi sa che va bene.
2: A zesta.
1: A gratin con pochi. Come si chiama? Pane grattato.
2: Questo è bello, ragazzi. Chiedete se elabora zeppole e panzarotto. Gelato.
1: Ma sa per uggio, no.
2: Sì, questo forse è un po' pesante come.
1: Va bene, signori, ultimi 3 minuti del programma, ancora di più. Minimi cinque.
2: Lui dice così perché così dice: io dico 3 minuti, ne faccio 3. No, te le devi fare tutti e 5. Rosario, inutile che mangi i fiori per farti intervistare da Fanpage, ti devi comprare una scimmia.
1: Sì. Guardate che bello cammello, ma ci fa da casa.
2: Hai capito?
1: Poi viene che l'animalista dice: ma come ti sei portato il cammello a casa? Cose che sapendo che succederà la critica.
2: Allora, lo iodio viene spruzzato sopra prima di inscatolarlo, il sale iodato. Dice che si fa.
1: Penso
2: così.
1: Che fa parte proprio del sale, no?
2: Non lo so, ragazzi, non ci interessa.
1: Allora pigliano iodio, se non pigliano il rossale, scusa.
2: Allora, una cosa che non hanno ancora fatto, ma che secondo me popolerebbe: sorbetto al limone con all'interno pezzi di pere mousse.
1: Ma ci può stare, perché sai, il limone però chi schifa, cioè,
2: se tu mangi una l'igiene il gelato al limone è un po' sempre sorbettato, no? Cioè c'ha quel sentore un po'. Se tu ci
1: il sorbetto di... è bello perché ti sciacqua la bocca, no? Te lo danno sempre a fine pasto perché tu fai sembra puluzzate, capito? Uno spurgo, ecco. Uno spurgo, una pulita.
2: Si fa dopo il pesce in genere, no? Viene servito dopo il pesce un bicchierino. Un bicchierino di sorbetto al limone.
1: Guarda come ne capisci.
2: E poi ci sono alcuni ristoranti che fanno delle variazioni del sorbetto molto interessanti.
1: Che Pesacano, voi non lo sapete, ma fa parecchi matrimoni. Talmente dei matrimoni che fa Pesacano. Il Vaticano, o fa diventare cardinale. talmente di matrimonio del comunione che ha fatto, quando fa passare dentro da parroco a cardinale. L'ha fatto
2: E mi devi chiedere un favore una volta che sto là, me lo devi chiedere un favore.
1: E ci siamo sposati, quando vado a mangiare sposato.
2: Eh vabbè, che ne sai, mai dire mai nella vita, amico mio.
1: Vogliamo sciogliere la sacra rota?
2: No. In Turchia?
1: Oh, brandizzato!
2: Bene!
1: Come azienda, quello
2: come
1: azienda.
2: Però mi prendo collera se vieni a farci queste cose mentre sei al telefono, Diego, io voglio l'esclusiva. Scusami.
1: E parla con lui.
2: In Turchia, al ristorante messicano, ho mangiato il gelato fritto. Vabbè, questo è...
1: Tu, in Turchia, hai mangiato messicano o un gelato fritto che è cinese? Caro fratello, devi decidere, prendi una decisione.
2: Ragazzi, in Turchia si mangia turco, a Napoli si mangia napoletano, in Cina si mangia cinese. Si devono mangiare i piatti locali quando si va all'estero, no? Ste cose un po' mischiate.
1: Apportici qual è il vostro piatto, mi sa, non dite niente.
2: Tradizione napoletana.
1: Allora è napoletano, non è porticese.
2: Sai che mi devo informare di questo?
1: Ah, a proposito, c'hai ce lo fa.
2: Bello brutto.
1: Hai perso. Vabbè, roba, roba.
2: Cioè, chi se mi dà le notizie shock così? Hai perso.
1: È andato posto di nome, non parlo brutto.
2: Allora non accendarlo nemmeno.
3: Sembra brutto, sembra brutto.
2: Ho capito che sembra brutto, ma non iniziarlo nemmeno,
1: vai,
2: no?
1: No, quasi fuori questo dito. Pronto?
4: Pronto, ragazzi?
1: Chi sei?
4: È sto Peppe.
1: Uè, Peppe, come
2: sei? Sto Peppe.
1: Ne beh, che ci dici?
4: Venite a Rossonga di mezzo terra.
1: Sì. E terra tu?
4: A provincia di Salerno.
1: In da provincia, in nord e a sud.
4: Tutto come androide.
1: Che voi facete che controlli?
2: Perché ha chiamato
1: che
2: sua
1: madre? Che ne ho
4: con androide?
2: Ci vorrà una sappippa.
1: Attacca chi? Attacca chi?
2: No, lascialo in onda.
1: Attacca chi?
2: Sono i 30 secondi migliori della puntata.
1: Attacca chi?
4: Ho solo me androide. Oh.
1: Chi lo si pensa del suo personaggio?
2: Scusami,
1: mi mangiamo tutte cose. Scusami, mezzo pane.
2: Scusami, sei originale o.
4: Ah, no, brother, e mazza capretta. La capoccia.
1: Zitta. Chiamami Marvin.
2: Nello. No, che chiamala? Segnati il numero, lo chiamiamo noi, Nello.
4: Faccio tutto a menù e fai.
1: Babbo, ti chiamo Marvin.
2: Ma
1: chiamami.
2: Sei vero oppure no?
4: No, ragazzi.
2: Che peccato, per un attimo ci ho sperato.
1: Salame in due cellule. Ciao, vai giù. Ciao.
2: Ce ne andiamo così, ridendo, ridendo, cari amici e cari amiche. Vi lasciamo a Diego C'è, lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacani.
2: Grazie a Nellino Iorio che ha curato la parte tecnica. Ma grazie a voi.
1: La parte vecchia.
2: La tecnica.
1: La parte vecchia.
2: La parte tecnica. Ma soprattutto grazie a voi che rendete grande questo programma. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adieu. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: E c'è davvero, c'è davvero. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Sono le 12.01 in punto di martedì 25 agosto del 2026. Pronti a partire con il filo diretto 081 546 6873. I vostri messaggi al 342 00 00 100. Nella giornata
1: a un certo punto hai avuto la voce di Stevie Wonder.
0: È vero. È vero, è vero. Ecco, visto, ogni tanto ritorna questi condizionatori. Perché? Perché ovviamente c'è un caldo torrido e non si può fare.
1: Tu vuoi cantare gli Stevie Wonder, per favore?
0: Esatto. Nella giornata
1: ritorniamo seri.
0: Nella giornata dell'intervista esclusiva di Costantino Favasuli a Kiss Kiss Napoli, che ovviamente poi ascolteremo in Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino dalle 16 alle 18, e la sta realizzando il nostro Vincenzo Perna al centro sportivo di Castel Volturno in una giornata di ripresa di allenamenti, perché ieri il Napoli non si è allenato, in realtà si è allenato solamente Badia Schill, che ha fatto un allenamento personalizzato, è arrivato con grande volontà, grande voglia di fare, questo ragazzo dal Chelsea, ma oggi riprenderanno agli ordini di mister Allegri gli allenamenti gli azzurri dopo ovviamente la vittoria di Genova, e si prepara la sfida difficilissima con il Como di domenica alle 18.30. Diego,
1: partita molto molto difficile. Badia Schill ha ricominciato ad allenarsi, mi arrivano notizie, diciamo non sta benissimo proprio fisicamente, e deve riprendere la forma migliore, e vedremo se riesce ad andare almeno in panchina domenica, per poi piano piano rientrare. Certo, non credo che la partita adatta sia poi l'Inter, non credo proprio, però poi sarà un giocatore che deve essere importante e funzionale al progetto, che comunque non ne siamo tantissimi in mezzo.
0: No, è così.
1: Fa ridere, insomma.
0: No, è così, è così. Ovviamente ultimi giorni di mercato con Mann attivissimo, e sta cercando, diciamo, di perfezionare altre cessioni, Folorunscio e Ngonge in orbita Monza. Saremo a vedere, le prossime ore saranno fondamentali. Ma oggi siamo pronti a partire subito con il filo diretto. C'è Augusto. Ciao Augusto, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti e due. Ciao. Senti, io non è una provocazione, è una mia idea.
0: Vai.
2: Però io avrei un sogno per il momento, viste le attuali condizioni degli 11 che sono scesi in campo. Io avrei un sogno di vedere Neres a destra, Alisson a sinistra, e in mezzo, non mi dite niente, Lucca. Perché Lucca? Lo spiego anche.
0: Vai.
2: Perché secondo me Lucca è presente, è molto più presente in aria, sia di testa sia di piede, che l'attuale Højlund. Ed è sempre presente, anche se sbaglia, anche se a volte fa bene e però sta là, e con i due esterni che ho detto prima, che secondo me sono i migliori che potrebbero scendere in campo, chiaramente in condizioni ottimali,
0: certo.
2: specialmente
0: Neres, no? Certo.
2: Li vorrei vedere per mezz'ora giocare insieme. Non so che cosa voi ne pensiate al riguardo, e poi vorrei domandare a Diego se lui pensa che quelli là, privati di del turco per tre mesi, si debbano ritenere esclusi da qualsiasi velleità di campionato, di scudetto, non dico dei primi quattro, ma di
0: vabbè, quelli lì sono. Augusto, ti faccio rispondere da Diego, un abbraccio. Nel frattempo ricordiamo anche la grande vittoria della Roma ieri, che mi ha sorpreso in positivo, non mi aspettavo questo partitone.
1: Non mi aspettavo così male la Fiorentina.
0: Malen è troppo per questo campionato, secondo
1: Malen
0: me
1: Malen è veramente forte.
0: Quando hai l'attaccante forte.
1: Però mi viene un attimo da dire che se Dybala sta bene è illegale.
0: Vabbè, questo è
1: illegale,
0: diciamo, è stata un po' la storia della carriera di Dybala.
1: Fa proprio paura.
0: Un calciatore che se non avesse avuto
1: in Italia
0: fisici.
1: In Italia fa paura. Però Malen pure, ragazzi.
0: Vero, però Malen è stato molto onesto, ha detto sì, ho segnato, ho fatto molto bene. Però Dybala ti mette la palla sulla linea della porta e devi spingerla solamente dentro.
1: Ecco, perché forse probabilmente avessi fatto anche tu doppietta ieri sera.
0: Molto probabile, molto probabile.
1: Che è quanto dire. Dobbiamo
0: rispondere. Ha deluso Mastantuono?
1: No, male. Per adesso male.
0: È vero, devi rispondere alla domanda del, te la ripeto io, la domanda. A lui vorrebbe vedere Neres con diciamo Lucca al centro.
1: Neres, Allison e Lucca.
0: Neres, Allison e Lucca, e lui dice: io vorrei vedere Lucca perché Lucca è uno che comunque nei duelli aerei è molto presente.
1: Io personalmente, allenatore, faccio giocare a Hollywood con una coscia. Io personalmente, Diego, però. Lucca è un giocatore che, torno a ripetere, è tornato con un atteggiamento diverso. Mi fa piacere vederlo così, ma per me riserva era riserva.
0: Sei stato molto chiaro, Mimmo. Ciao, buongiorno.
3: Dico buongiorno. Ha molto piacere di essere tornato alla commissione da fare un servizio sportivo.
1: Grazie, Mimmo. Grazie. Grazie.
3: Come pensa fatto con quel Como? Difficile per noi.
0: Allora ti faccio rispondere, Mimmo, allora, ti salutiamo. Partita con il Como, dico.
1: Partita con il Como, io ho rivisto Udinese-Como. L'Udinese ha messo in grandissima difficoltà il Como. Però l'Udinese è una squadra molto fisica, una squadra che ti gioca addosso, è una squadra che ti riparte forte. E credo che il Napoli non abbia queste caratteristiche. Il Napoli può soffrire molto contro il Como, perché il Napoli è una squadra che soprattutto nella prima pressione è ancora, diciamo, work in progress. Non è una partita semplice. Per me il Napoli si affronta una delle squadre più organizzate e che gioca forse il miglior calcio della nazione, però ovviamente il Napoli ha le sue carte e il Napoli può vincere assolutamente questa partita. Sarebbe una vittoria molto importante.
0: Pasquale, ciao.
4: Buongiorno ragazzi, salve.
0: Ciao.
1: Allora, ciao Pasquale, buongiorno.
4: Buongiorno, ciao Diego. Volevo fare una domanda, diciamo, secca, senza farvi perdere troppo tempo. Ma Lang, a me mi è piaciuto molto l'ultima partita che ha fatto, anzi rispetto ad Allison lo vedo tra virgolette meno egoista, più propenso a passare ai compagni eccetera, ma mi sembra di capire che sta sul mercato, giusto? Mi piacerebbe molto, perché secondo me è un'ottima risorsa per il Napoli, potrebbe fare bene magari quando Allison non sta in forma eccetera. Però ripeto, mi ha colpito molto il fatto di collaborare molto con la squadra, mentre Allison lo vedo più personalista, diciamo così, almeno questa è la mia impressione. Poi naturalmente non sono un grande esperto di calcio, ma un semplice tifoso.
1: No, ma Pasquale, ma questo non è una questione di essere intenditori di calcio, nel senso è una questione di, il calcio è bello perché ha varie opinioni e ognuno la pensa in maniera alla propria maniera. Io non considero in questo momento Lang una risorsa, quindi per me è giusto che è sul mercato, però è un pensiero mio.
0: No, io più che altro devo essere molto onesto, ragazzi, lo sapete, io ho sempre detto, io sarei la persona più felice se Lang diciamo cambiasse rispetto a quello che ha reso l'anno scorso nella passata stagione con Conte. Però io devo essere molto onesto, io non ho visto tutta questa grande, diciamo, inventiva nel suo ingresso in campo a Genova. Anzi, ho visto un calciatore che riceveva palla e sicuramente non aveva l'arroganza sportiva, e fatemi passare il termine, rispetto all'anno scorso di andare a calciare immediatamente o prendersi tanti rischi, ma a tornare indietro, cioè nel senso, io non ho visto questo, poi magari è un errore mio, ho sbagliato a vederlo, però io ho visto Allison più propositivo, nonostante Allison non abbia fatto una delle sue migliori partite da quando è il Napoli, perché comunque Allison era l'unico che nel primo tempo ci provava un pochino, no Diego?
1: Allison non è stato l'Allison di sempre.
0: Vero.
1: Però si vede che non è ancora in condizione. Però Allison, allora, c'è una differenza. Allison quando punta l'uomo lo salta sempre, sempre butta la palla avanti, è rapido, è veloce, cosa che Lang non fa. Sono due giocatori diversi. Ad oggi per me Allison non è una spanna, ma due o tre spanne superiore a Lang. È giusto che sia il titolare, Vedremo che cosa fa il mercato, vedremo che cosa si potrà fare sul mercato, ma soprattutto perché io continuo a dire ad avere il mio pensiero tanto forte, tanto talentuoso, tanto bravo, tanto è colpa di Conte? Bene, colpa di Conte, ma è andato al Galatasaray? Non me lo ricordo che ha fatto questi sfracelli.
0: Sicuro la notizia è che il Galatasaray non lo ha riscattato.
1: Il Galatasaray non lo ha riscattato e ancora oggi che, aspetta, 25 agosto, sul mercato da giugno comunque non se l'è più a nessuno. È un dato di fatto, non lo dico io.
0: Di ultime notizie di mercato c'è, lo sappiamo, l'interessamento forte dell'Atalanta e una new
1: entry. Ma non se le sono presa
0: ancora. Sì, no, è una new entry come diciamo annunciato dal collega illustrissimo di mercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport, un interessamento del Bologna che sta cedendo Rowe all'Atalanta per 35 milioni di euro e quindi potrebbe diciamo fare una richiesta al Napoli per Noah Lang, Napoli che giustamente prenderà in considerazione solamente richieste del giocatore a titolo definitivo o con prestito con obbligo di riscatto, ma non con diritto, come è giusto che sia. Luigi, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao Luigi.
5: Mi consentite mezza parola qua?
1: Certo.
5: Dato che io purtroppo sono un vecchiaccio di 85 anni, avendo visto il più grande di tutti i tempi, incominciando da Eusebio Pelé, il grandissimo e immenso Diego.
0: Sì.
5: Vabbè, a me mi fanno ridere la gente quando vogliono fare i commissari tecnici o gli allenatori. Non so se siete d'accordo o meno.
0: A cosa ti riferisci in particolare, sì. Luigi?
5: Mi riferisco alla gente che ti telefona, come ho telefonato pure io. E io, per me va bene questo, per me andrebbe bene quest'altro, per me andrebbe bene l'altro, per me questo non va bene. Ma chi cazzo siete per parlare di queste cose voi? Non dico voi che sono.
0: No, ho capito quello che stai dicendo, Luigi. Ho capito quello che stai dicendo, però allo stesso tempo, se mi posso permettere, io credo che diciamo il calcio sia lo sport più bello del mondo, la cosa che amiamo più di tutto, ovviamente dal lato sportivo, che ci regala tante emozioni, anche perché la gente comunque diciamo si sente parte integrante di questo e dà il suo parere. Io penso che la cosa sbagliata sia sempre l'arroganza, ma anche da parte nostra, cioè nel senso ci deve essere un giudizio soggettivo, come giusto che sia, ma nessuno diciamo è portatore di verità.
5: No,
0: partendo da noi,
1: no, ma
5: io personalmente, Luigi,
0: sì,
5: se parlo per aver visto il più grande di tutti i tempi,
0: certo.
5: Certamente non venga a dire vicino a Diego o a Gianluca, io farei giocare questo, farei giocare quest'altro, farei giocare quest'altro. Per me all'anno Alisson non va bene, ma non mi fornivano, per favore. Ma fate gli sportivi se li sapete fare, fate i tifosi, niente più, che è la migliore cosa. È una mia idea sbagliata.
0: No, va bene, ci può stare. Luigi, ti auguriamo una buonissima giornata, grazie per aver telefonato.
1: Ciao Luigi.
5: Altrettanto è una sola cosa.
0: Sì.
5: Io mi auguro che sabato sia l'ascesa verso maggio.
1: Speriamo. Amen.
0: Domenica. Luigi, un abbraccione.
1: Luigi. Buongiorno, caro Diego, non dare sentenze affrettate sugli attaccanti, devi sentire, perché c'è una parte che è molto bella.
0: Vai.
1: A volte si fanno magre figure. Højlund non è così superiore a Lucca, fa pochi gol e tecnicamente è scarso.
0: Per riprendere quello che stava dicendo Luigi, questo è un modo di fare sbagliato secondo me, perché ci si sente di essere portatori della verità. Può essere una tua idea, ma non è che stai emettendo sentenze.
1: Ma ragazzi, secondo me noi stiamo dando veramente i numeri. Fino a quando era giocato? Sabato? Fino a sabato pomeriggio. Cioè, lo volevano ammazzare tutti a Lucca.
0: Sì.
1: Mo' è diventato buono. Poi 20 minuti buono che ha fatto. Non lo so.
0: Ma che noi ci auguriamo diventino 40, 60 e 90.
1: Ma per carità, ma 180, 10 partite consecutive. Però non si può essere così ipocriti. Cioè, non si può essere così vuota a bandiera. Cioè, non, cioè, me, non, si può, non si può, oggi non si può dire che è un giocatore che ha fatto quello che ha fatto è meglio di Højlund, perché se li paragoniamo, Højlund non è una volta più forte, è 100.000 volte più forte attualmente. Højlund veniva dal Manchester United, Luca all'Udinese, con tutto rispetto, cioè, ma tutto a posto. Cioè, non lo so, ma sembra che questa gente butti soldi così. Cioè, il Napoli ha comprato Højlund a 55 milioni. Quanto l'ha preso? 60 milioni?
0: 50 milioni.
1: Le ha buttati così.
0: Andiamo da Luca. Ciao Luca, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
6: Buongiorno, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie Luca, come
1: ciao
0: stai?
1: Luca, grazie.
0: Tutto bene?
6: Tutto bene, caldo, mi trovo a Salerno per lavoro in questo momento.
0: Ti capiamo.
6: Comunque, io ecco, l'esclamazione del signore dice facciamo i tifosi, ma il bello del fare il tifoso è proprio quello di sentirsi il CT della nazionale, il CT del mondo, cioè è quello il sale, e quindi c'è il dibattito, c'è il bicchiere di vino, l'aperitivo, il caffè, e quindi chiamiamo alle radio. Però al contempo, ecco, bisogna anche, come ha detto Diego, com'è possibile poter paragonare Lucca a Højlund dicendo che Lucca ha giocato è superiore a Højlund? Højlund fa un lavoro sporco. Højlund io lo vedo ancora stile Conte, quindi spalle alla porta, cerca di fare boa. Forse in questo momento Allegri sta cercando di istruirlo a un altro movimento. Ho visto Santos che ha dato dei palloni cross, secondo me da manuale, teso forte sotto il portiere, per il secondo cross per un pelo Højlund non è arrivato. Secondo me, se si comincia a registrare questo, e se poi di salto di palo in frasca, poi siete voi che mi fate il sunto di questo, cioè quando poi entra De Bruyne, c'è questo albero di Natale, penso che Højlund poi potrebbe approfittare un domani di De Bruyne, di dove vuole avere il pallone. Pensa che in questo momento non bastano 2 mesi solamente di allenamento a Castelvetrano e su in Trentino per poter fare gestire delle cose. De Bruyne è arrivato tardi rispetto a Højlund. Penso che potremmo vedere delle cose molto interessanti e ci potremmo divertire. Mi fermo qua perché penso che Højlund può essere veramente ecco, quando dicono ci sono opinionisti che intervengono nelle radiocampane dicendo ma chi segna? Ma segnerà il nostro attaccante ce l'ha i 20 gol, e i nostri attaccanti che sono anche le ali, che non sono attaccanti di sfondamento, il numero 9, Carnevale, Højlund, eccetera, ma i nostri attaccanti hanno altri gol nelle gambe,
0: certo.
6: Penso che dobbiamo solamente avere un attimo di pazienza. Sono contento di questo Napoli, perché a Genova subire 25 minuti di una squadra che dice da già fotullo, poi viene mappiato a me, secondo me è tanta roba. Non facciamo il paragone dei 4 gol della Roma, da tifoso sono contento che la Roma abbia questo Mullen, che dia anche aria a quello che è al suo investimento, ma ci sta anche il Napoli. Cioè il Napoli non ha bisogno ora di, cioè il Napoli ce l'ha i giocatori. Sicuramente io da tifoso vorrei che arrivasse il giocatore, o è arrivato Jesus, è arrivato quell'altro, ma il Napoli ce li ha, ragazzi, non è che non ce li ha. E c'ha un allenatore, ripeto, c'ha un allenatore che legge le partite, legge i campi. Mi fermo, ciao ragazzi, complimenti.
0: Un abbraccio, ciao. Luca, ciao. Su questo è vero, cioè Allegri, ragazzi, nel preparare il piano partita e nel leggere l'avversario, nell'intuire quelli che sono i cambi da fare, è un maestro in questo, parla la sua esperienza, parla la sua storia. Se poi ci vogliamo appellare, diciamo, agli ultimi risultati, noi l'abbiamo detto, siamo stati molto onesti, con il Milan ha fallito nella passata stagione, perché con il Milan dovevi fare almeno quarto posto e non ha centrato l'obiettivo, come da stessa missione di Allegri. però insomma io mi fido molto di lui, è un allenatore che ci sa fare anche dal punto di vista della comunicazione, è molto bravo a gettare acqua sul fuoco, è molto bravo a tranquillizzare gli animi. Vedete, io non sto sentendo dire mezza parola sul mercato, su calciatori da acquistare eccetera, che era un pochino il difetto di Conte, anche questo l'abbiamo sempre detto. Diciamo che aspettiamo, vediamo come va, fidiamoci della società che
1: tanto
0: ha meritato la nostra fiducia.
1: Manca una settimana non è che c'è poi tanto da
0: vediamo quello che accade. Allora facciamo così, prima della pubblicità ci sono già Silvio e Mario collegati, vado prima da Silvio, tanto poi sono 60 secondi di pubblicità e poi andremo anche da Mario. Silvio, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, che piacere risentirvi.
1: Grande Silvio.
0: Nostro. Grande Silvio.
7: Ci siete mancati veramente tanto. No, io volevo solo dire che secondo me il mercato migliore che poteva fare il Napoli era rivalutare gli acquisti che erano stati bocciati l'anno scorso. Cioè il Napoli in 2 anni ha fatto 300 milioni di mercato. Sento tutti che si lamentano, ma il Napoli che mercato doveva fare alla fine? Cioè se io, a me Lucca non piace, per l'amor di Dio, e Lang non mi ha entusiasmato, però se li rivalutassimo, se riuscissimo comunque a farli giocare, a rivedere i giocatori che avevamo comprato, perché questi non sono i giocatori che aveva visto il Napoli, secondo me il Napoli avrebbe veramente un grandissimo gioco.
1: Ma Silvio, ma questa è una cosa che noi stiamo dicendo da 2 mesi. Se si rivalutano certi giocatori, io ci metto dentro anche Marianucci, che è un giocatore che non abbiamo praticamente visto l'anno scorso, noi siamo i più contenti del mondo. Ma se sono giocatori che sono sul mercato, e apro e chiudo parentesi, Conte non c'è più, in un motivo ci sta. Giusto?
7: Sì, assolutamente.
1: Cioè, allora, aspettiamo, vediamo in quest'ultima settimana che succede. Se qualche giocatore sul mercato, perché non ci dimentichiamo, perché noi parliamo di Lang, di Lucca, ma Lindstrom e Kajustes stanno allenando ancora a Castelvolturno, è giusto per ricordarlo. Cioè,
0: calciatori,
1: il Napoli ha degli esuberi
0: prima della gestione Manna, calciatori arrivati prima della gestione Manna, quindi
1: non l'ha presi Conte.
0: No,
1: Lindstrom e Kajustes.
0: No, non li ha presi Conte, Però peccato peccato per Lindstrom, perché ragazzi, Lindstrom veniva da un'annata all'Eintracht di Francoforte. Salutiamo Silvio e lo ringraziamo per aver telefonato, gli auguriamo buona giornata. Ma non aveva fatto male quell'anno in Champions con l'Eintracht?
1: Guarda che io ho parlato con un grande allenatore per me, che è Roberto De Zerbi, che non lo ha mai nascosto, che stravedeva per Lindstrom. Era un giocatore, secondo lui, in rampa di lancio. Un giocatore. Purtroppo certi giocatori. Kajustes sicuramente non erano un giocatore in rampa di lancio. Però. Lindstrom è stato un peccato.
0: È vero, è proprio così. Allora abbiamo 60 secondi, ci sono già Mario e Pasquale, pubblicità.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Mario, eccoci, siamo subito da te. Ciao. Mario, ci sei?
3: Ciao. Sì, sentite?
2: Sì, più o meno, sembra che sei in aereo.
4: Sei o su un Transalp, dipende. Una delle due cose.
3: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao Mario, ciao.
3: Siamo emozionatissimi, siamo io e mio figlio che siamo emozionati di parlare con voi, chiaramente soprattutto con Nico, perché
4: grazie, Mario.
3: Abbiamo tuo padre, abbiamo il sticker in tutta la casa, da tutte le parti, quindi e per noi non è un dito, ma è un dito, quindi siamo contentissimi di parlare con te.
4: Grazie.
3: Volevamo solo sapere una nostra opinione, cioè, soprattutto sui cambi che ha fatto. Abbiamo notato una differenza importante rispetto a Conte. La nostra sensazione è quella di aver visto un allenatore preparato, ma non perché Conte non era preparato, però i cambi sembrava sempre che lui non li voleva fare. La nostra sensazione è che Antonio Conte non...
2: Allora, Mario, ti faccio rispondere su questo. Nel frattempo di ristabilire il collegamento al meglio con Mario, ringrazio Nellino Iorio in regia che sta curando la parte tecnica per cercare di ristabilire meglio il collegamento con Mario. Appena mi dici che c'è, così lo sentiamo meglio. Mario, eccoci.
3: Mi senti?
2: Ora ti sento una bellezza, finalmente vai.
4: È bussato...
2: ha spento la moto.
4: È spenta la danzata.
2: Vai Mario, no, vai.
3: Sì, intanto ripeto che siamo molto emozionati di parlare con con Diego.
4: Grazie Mario, grazie.
3: Dario, sono Dario.
4: Dario, c'è scritto Mario qui, scusa.
3: Mio figlio Dante vi saluta.
4: Un abbraccio.
3: Una domanda sui campi di Allegri.
4: Sì.
3: Rispetto ad Antonio Conte mi è sembrato veramente un discorso totalmente diverso. Con Antonio Conte avevamo la sensazione che aveva paura di fare i cambi, non c'era una strategia di al cambio, c'era solo un problema, devo fare il cambio e faccio il cambio. Con Allegri invece mi è sembrata una gestione totalmente diversa, molto allora positiva, una cosa che io non vedevo da tempo, forse anche prima di Antonio Conte.
4: Allora Dario, sicuramente il Napoli oggi è una squadra che ha una rotazione diversa, perché Allegri è un allenatore che gestisce le rotazioni e il turnover in maniera molto diversa da Conte, da Sarri anche. È un allenatore diverso sotto questo punto di vista. I cambi di Genova sono stati cambi fatti al momento giusto, sono stati tutti e cinque cambi buoni, che sono entrati bene. Oliver ha giocato 5 minuti, io parlo dei 4 prima. Lang, Lucca, De Bruyne e Vergara sono stati, soprattutto De Bruyne e Vergara sono stati decisivi, e questa è una cosa molto molto molto positiva. Il fatto che il Napoli giochi e abbia un allenatore che ha in considerazione tutta la rosa, secondo me è molto importante.
3: Io parlo anche della tempistica, oltre ai cambi effettuati, proprio la tempistica.
4: Sì, assolutamente, questo dico, anche il tempo, e sono stati fatti nel momento giusto.
3: E quando ha messo Lucca, io penso che Antonio Conte non avrebbe mai messo Lucca al posto, non avrebbe mai messo Lucca, invece è stato proprio giusto, e Lucca l'ho visto molto motivato anche per questo.
4: Speriamo che possa continuare così.
3: Speriamo. Va bene, grazie mille.
2: Dario, un abbraccione a te e tuo figlio, un abbraccio, buona giornata. Pasquale, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno, Pasquale dalla provincia di Modena.
2: Ciao Pasquale.
4: Ciao Pasquale, buongiorno.
5: La prima volta che ci sentiamo con voi, però sono un assiduo ascoltatore.
2: Che piacere, che piacere, vai.
5: Niente, allacciandomi al discorso che stava facendo adesso l'altro tifoso, secondo me anche per far vedere qualche giocatore che deve andare via, no? È andato in campo, cioè Lan, Lucca, anche quello può contare, no? Cioè per farle vedere che sono giocatori buoni per altre squadre.
4: Sì.
5: Ci può stare, no?
4: Sì.
2: Ah, tu dici per esporli, diciamo.
5: Sì.
4: Diciamo una sorta di vetrina.
2: Vetrina. Sì, no, vabbè, certo. Si fa anche per questo, ma comunque l'allenatore in quel momento non pensa alla vetrina. Se l'allenatore deve vincere la partita, mette i giocatori per vincere. Questo te lo posso assicurare, proprio.
5: No, questo sicuro.
2: Cioè, se non si fida di un calciatore e se ne frega della vetrina, capito?
4: Sì, infatti.
2: Deve vincere la partita.
5: Però diciamo che è andata bene così. E un'altra cosa, tutti quanti parlavamo male di Allegri, io prima, perché
2: non ti faceva impazzire come scelta.
5: Sì, perché ti annoiai a vedere le partite che lui con la squadra che allenava, qualunque che se sia, stare Milan o la Juve, ti annoiavi, e quella è la verità, anche se vinceva. Facevo il gollino e poi dopo ti mettevi 12 dietro e cercavi di non prendere gol. Però io, sia dalle amichevole, sia che sono stato a Di Maro, ho visto il ritiro a Di Maro e cosa, ho visto che una preparazione già diversa dagli altri, perché a Di Maro l'ho visti quasi tutti qua, e anche come impostazione, cioè fa giocare il pallone, non me lo credevo, cioè o non l'ho visto mai come sto vedendo adesso per il Napoli, ma non pensavo.
4: Allora, sicuramente la preparazione è stata una preparazione molto diversa.
5: Sì, quello sicuro, ma dagli altri poveri. Io ho visto quella di Antonio Conte, quella di tutti quanti che sono stati a Di Maro. Non pensavo.
4: Allora, sicuramente la preparazione è stata una preparazione molto diversa.
5: Sì, quello sicuro, ma dagli altri poveri. Io ho visto quella di Antonio Conte, quella di tutti quanti che sono stati a Di Maro.
4: È stata una preparazione molto

0: come si dice, e interessanti, sì, vera, un modo di allenare molto molto molto molto molto diverso da quello che aveva fatto Antonio Conte, ma diverso anche da Spalletti, non solo da
1: Conte. Sì, Diego, uno che alla mia età, io ho 64 anni, e parlato con Diego Armando Maradona, anche del figlio, però sai, è sempre, diciamo, un onore, cioè,
0: grazie.
1: Però quello là che dico io, pure noi che andiamo a vedere l'allenamento, quando ci fanno vedere in senso nei ritiri, è anche bello perché tu vedi solo partitelle, mentre con gli altri vedevi la tattica, cioè faceva la corsa. Con Conte l'anno scorso vedevi quei giocatori che facevano 20 volte il giro del campo e tu stavi là quelle due ore che ti facevano vedere e non vedevi niente, vedevi solo quello quando uno è intorno al campo.
0: È normale, egoisticamente è meglio vedere esercitazioni con palla, con tiri in porta o magari con uscite dal basso che vedere gente che corre per tutto il campo, certo.
1: Noi tifosi sì. L'ultima cosa, volevo salutare il gruppo che faccio parte, malati.delnapoli. Non mi faccio sentire da parecchio tempo.
2: Li salutiamo, i malati del Napoli. Pasquale, un abbraccio. Andiamo da Carmine. Ciao Carmine, buongiorno.
0: Carmine, dammi solo un secondo.
3: Sono Carmine dalla Svizzera.
2: Vai, dai un secondo solo.
0: Gianlu, ma che vogliamo fare? Questo lo vuoi leggere?
2: Vai, leggiamo. No, lo barra.
0: Non si chiamerà più Miranda.
2: Ragazzi, beh, è iniziata una dura vita da ieri.
0: Diciamo, c'è gente che attacca la tua silhouette.
2: Sì, hai ragione.
0: Vabbè, ma scusate, è normale.
2: Però da ieri è iniziata la dura vita, devo dire la verità. Sai che ho mangiato ieri? Passato di cavolo. Vabbè.
0: Carmine, per favore, scusami.
2: Senza contare la palestra con 32 gradi all'ora.
0: Scusami, dovevo dire questa cosa.
2: Vai, Carmine.
3: Che ho visto il Napoli bello. Meno nervoso di quando stava con Conte, il risultato ancora non arrivava e stavano tutti più tranquilli quando c'era mister Conte, faceva forse c'era un po' più di nervosismo in campo. Comunque sono contento con la prima
0: e vabbè, ma la prima è sempre da vincere. Tu sai benissimo, no? Che le prime giornate sono sempre molto molto pericolose. Molto molto pericolose, soprattutto per le grandi squadre. Però quest'anno poche sorprese. Che a parte la Fiorentina, che mi aspettavo qualcosa in più, che comunque ci sta a perdere a Roma, non è che. Però le altre hanno vinto tutte. Quindi a livello di risultato è andata bene a tutti. Chi ha vinto bene, chi ha vinto meno bene, chi ha vinto con una traversa dell'avversario al 93esimo, traversa linea, però però comunque si vince.
2: Capita.
3: Comunque Diego, ti volevo chiedere ancora, ma vai. Stai allenando di nuovo oppure stai
0: in questo momento sono in attesa.
3: Ah, stai in attesa?
0: Sì.
3: Ok. Ti seguo sempre, dai ragazzi.
0: Grazie,
2: un abbraccio.
0: Gianlu, che poi è da analizzare anche questa cosa, no? Hanno vinto tutte le grandi. Io credo che hanno convinto. Io credo che al 100% abbia convinto solo la Roma, che ha fatto veramente una grande partita ieri. Perché parlano pure dell'Inter, ma il Monza ad oggi è poca roba.
2: Cioè, quello soltanto che l'attaccante si è visto. Varela, non è male.
0: Varela non è male, però. E gli altri hanno comunque stentato, hanno comunque fatto fatica. Vogliono capire, essendo io in attesa, se è maschio o femmina. Non lo so, devo ancora fare il tracciato.
2: Vediamo.
0: Non sono ancora al quarto mese.
2: Lo faremo.
0: Senti, ma come la vedi? Ma io non sapevo, tu pensa la mia estate quanto è stata attenta. Io non sapevo che Frattesi fosse andato alla Lazio.
2: Frattesi è andato alla Lazio, una scelta di cuore.
0: E ha segnato. Ma Frattesi non era della Roma?
2: Sì, però è sempre stato, diciamo, tutta la famiglia.
0: Ah, sul laziale.
2: Sponda laziale. Diciamo.
0: Ah, non lo sapevo.
2: Ieri ha segnato, è stato decisivo. Ieri protagonista vero della partita della Lazio, però è stato Mandas, che ha fatto 3-4 parate, ragazzi, di un livello clamoroso. L'ha tolta realmente dalla porta. Ha fatto una parata su cambiamento.

0: Dantas, tra l'altro, promosso da titolare dopo tanti anni di gavetta dietro a Provedel.
1: Sì, esattamente, però
0: non c'avevano quel ragazzino che era forte.
1: Non ricordo,
0: Motta.
1: Però sì, Motta.
0: Non è, fa il secondo.
1: Gioca Mandas, quindi evidentemente non hanno reputato pronto. Diciamo che la situazione della Lazio è una situazione molto particolare, ragazzi. È una situazione che va. Ovviamente bisogna aspettare la fine del mercato, però la Lazio ha fatto poco quest'anno. I tifosi hanno registrato 4.000 abbonamenti, record negativo storico per la società. E ragazzi, insomma, problemi loro, diciamo così. È quella che mi fa paura quest'anno, ti dico. L'anno scorso, chi segue questo programma lo sa, ho sempre detto, ragazzi, è un fuoco di paglia, non vi preoccupate, magari va in Champions, però non darà fastidio per la lotta al titolo. Quest'anno la Roma è pericolosa, perché quando hai l'attaccante forte da 30 gol la stagione, perché questa è la media di Malen, da quando è arrivato in Italia fino a questo momento,
0: è ripartito così,
1: diciamo che puoi andare in fondo.
0: Senti una cosa importante, sponda mercato, si parla di Moise Kean al Como. Si parla di un possibile interessamento della Fiorentina per Lucca.
1: Sì, però Paratici è stato molto chiaro ieri. Paratici ha detto: io non mi interessa che se un calciatore vuole andare, io non svendo nessuno, perché ne servono 40 milioni di euro. Quindi lui è stato molto chiaro. 40 milioni di euro io credo che difficilmente il Como li offrirà.
0: Neanche
1: secondo me offriranno
0: sotto tortura.
1: Secondo me offriranno 35 complessivi, 30 più 5. Alla fine si chiuderà così. Ed è chiaro che se la Fiorentina dovesse perdere.
0: Secondo te Kean vale 40 milioni?
1: No. Per me un attaccante può valere con i costi di... ma Diego, il problema è che tu non li vale, ok? Ma fatti un pochino una panoramica di quelli che sono i costi,
0: certo,
1: di oggi.
0: Certo, se il Napoli ha pagato 35 Lucca.
1: Capito? Almeno 40 Kean a quel punto.
0: Ma non uno perché... Non lo sto dicendo in maniera ironica. Dico, il Napoli ha pagato 35 milioni a Lucca, è un dato di fatto. Kean
1: I
0: comunque negli ultimi anni ha fatto meglio.
1: Vanno valutati con quelli che sono i numeri. I numeri di Kean sono positivi e quindi per i costi di oggi 40 milioni possono essere giustificati. Poi non saranno 40, saranno 35. Il Como i soldi li ha, ci può arrivare. Fabregas reputa Kean un calciatore fondamentale per il suo sistema di gioco. Ma tornando a Napoli, è chiaro che se la Fiorentina si dovesse trovare scoperta l'attaccante, nonostante abbia Pellegrino del Parma, che è comunque un calciatore secondo me molto interessante come profilo, potrebbe fiondarsi su Lucca. Ma il Napoli non può manco svendere per il bilancio Lucca, che è stato pagato l'anno scorso 35 milioni di euro.
0: No, svenderlo non lo svende. Però poi ti stavo dicendo, volevo arrivare prima di andare da Raffaele, volevo arrivare poi all'effetto domino. Il Napoli poi su chi si fionda? Se dovesse succedere tutto questo, perché Gabriel Jesus
1: Guglio.
0: Ma io non lo conosco questo giocatore, lo sai?
1: Canterano del Barça, andato al Chelsea.
0: Vabbè, se è canterano del Barça è forte.
1: Non ha fatto
0: già
1: benissimo.
0: Iniziamo.
1: Con il Chelsea sappiamo che il Chelsea ha tanti giocatori, quindi negli ultimi giorni di mercato inizia a cedere, a svendere i suoi calciatori. Secondo me Manna quello sta aspettando, che le pretese, diciamo, si abbassino un pochino, anche perché il Napoli lo vorrebbe a titolo definitivo, non in prestito.
0: Già comunque Badiashile, Napoli ha pagato 3 milioni di prestito.
1: Sì. Quindi è chiaro che ragazzi, sono giorni importanti e sono giorni di incastri, perché ovviamente il Napoli non può comprare giocatori senza cederli prima. Quindi è chiaro che se dovessero uscire
0: Luca, ci sono Kajust e Lindstrom che si allenano ancora a Castelvolto, tu di
1: esatto,
0: chi parliamo?
1: Esatto. Peccato, perché Lindstrom era andato, poi dopo c'è stato un problema in Germania, e quindi vabbè, insomma, con il club di appartenenza che ci ha ripensato. Andiamo da Raffaele. Ciao Raffaele, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Raffaele, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, io volevo, diciamo, dire due cose fondamentalmente. Una per quanto riguarda il mercato di Napoli, uno per quanto riguarda il campionato. Per quanto riguarda il mercato, io penso che Napoli cerchi qualcosa, chi ha possibilità di giocare diversamente da ciò che fa adesso, perché prendere doppioni non serve a nulla, quindi una mezza punta che sappia fare la punta dietro Hojlund o Lucca per fare un 3-5-2. Quindi io sempre resto convinto che un Gabriel Jesus, un giocatore similare, sia la cosa più adatta.
0: Ma scusa, Raffaele, secondo te il Napoli giocherà 3-5-2?
2: No, per avere un'alternativa.
0: Ah, ok, scusami, allora mi ero perso la frase.
2: No, per avere un'alternativa, perché io penso che comunque il calcio moderno, tu fai il mister... Io l'ho fatto per i bambini e quindi lo studio solamente.
0: No, devi avere un piano B, è normale.
2: Devi avere anche un piano C, perché il piano B già ce l'abbiamo, perché è stato quello di del secondo tempo, dopo il primo gol, passare al 5-4-1. Quindi Allegri con un gioco posizionale, perché lui attrae molto le squadre avversarie, no? Dietro, perché con la linea di quattro fissa molto spesso attrae le squadre avversarie e cerca di fare quel contropiede veloce, come è stato fatto col secondo gol di Vergara. Quindi avere la possibilità di prendere una punta che ti dia la possibilità di variare completamente il piano di gioco contro talune squadre che stiano in Champions e in campionato, penso che sia quello l'acquisto da fare. Fare un acquisto tanto per farlo, non perdere tempo, perché giovane può fare quel ruolo perché l'ha fatto, ma penso non abbia dato le giuste garanzie ad Allegri. Questo per quanto riguarda il mercato, ma questo è il mio punto di vista strettissimamente personale.
1: Certo, Roffè. Ti salutiamo. Ti dobbiamo salutare, un abbraccione. Vogliamo da Gianni. Ciao Gianni, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, no, io una cosa volevo.
0: Ciao Gianni.
3: Dire.
1: Vai!
3: Il fatto della Roma, no? Tanto di cappello per la Roma, no? Però la Roma deve ringraziare pure Grosso.
1: No, questo è vero, la Fiorentina
0: ieri la Fiorentina si è suicidata praticamente.
3: Quando scende solo due giocatori se non sbaglio nuovi, poi mi sta Kenneth della Venere sul 3-0 e poi giocava di contropiede, no, perché sentivo il gioco di Grosso, saltivo il gioco di Sarri, papà. Senza, ripeto, senza togliere niente alla Roma, Grosso è stato, si è buttato proprio nelle braccia di Gasperi. Comunque grazie per avermi ascoltato e forza Napoli.
0: Ciao Gianni, grazie. Gianni,
1: sempre un abbraccio.
0: Ciao. Gianluca, buongiorno, ma Ceballos è sempre un obiettivo se va via Lang?
1: Sì.
0: Ceballos non è un obiettivo, Ceballos è fatto, ma già da mesi è fatto. Il problema è che deve uscire qualcuno lì avanti. Se non esce nessuno è un problema. Gianlu, prima di andare in pubblicità, abbiamo l'ultimo minuto e mezzo, mi puoi dare qualche notizia su Neres? C'è lo stato fisico di Neres, quando sarà pronto per fare qualche minuto?
1: Non è al 100%.
0: No, non è al 100%, lo sappiamo. Dico, però secondo te in quanto tempo si può vedere in campo?
1: Secondo me se le sue condizioni sono buone, qualche minutino già nella prossima, se ovviamente la partita con il come speriamo si metta nella giusta direzione, qualche minutino lo può fare, però insomma vediamo quello che accade con lui, vediamo quello che accade con
0: perché
1: lui,
0: perché poi si apre un bel si apre il vaso di Pandora, c'è Neres, chi rimane fuori?
1: Politano.
0: Ok, e Politano giocando Neres al posto di Politano,
1: devo essere onesto, non mi ha fatto impazzire,
0: no, neanche a me, però poi non ti puoi permettere il centrocampo con i tre,
1: perché Politano ti viene a dare una grande
0: di livello, perché Politano fa un lavoro molto molto molto diverso da quello che fa Neres,
1: certo,
0: che non è meglio e non è peggio, e parliamo di lavori diversi ovviamente, senza palla, e bisogna trovare un giusto compromesso, perché forse magari McTominay, De Bruyne e Lobotka, magari con Neres, Alisson e Højlund, forse è un po' più, un po' troppo offensivo. Questo è bello, questo messaggio.
1: È bello. Allora ti dico che se non l'ho mai visto, però
0: no, ma non,
1: se dove
0: non c'è pericolo
1: tutti i giorni,
0: ma
1: non c'è pericolo, tutti i giorni, ma proprio dalle telecamerine in casa
0: non c'è pericolo, vai.
1: No, chiedono a Diego se parteciperà a un noto programma televisivo che sta sulle reti Mediaset.
0: No, ragazzi, io posso dire,
1: vabbè, grande fratello,
0: no ragazzi, non c'è pericolo,
1: vabbè,
0: non vi preoccupate,
1: diciamo che come
0: sarò
1: dire
0: qui, non c'è pericolo.
1: vediamo, vabbè, se dice di no è no,
0: non c'è pericolo, no, vediamo, no.
1: Ci dobbiamo fermare 100 secondi e torniamo.
4: Autoscala guida il tuo futuro.
5: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo, e a Caserta in via Appia Antica. Autoscala.
4: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Stufano.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Eccoci, eccoci, andiamo da Marco. Ciao Marco, buongiorno.
13: Ciao, ciao, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao Marco, buongiorno.
13: Brevemente, penso che sono uno degli ultimi.
0: Gli ultimi saranno i primi.
13: Gli ultimi saranno i primi. No, allora, due punti. Io purtroppo ero abbastanza pessimista prima dell'inizio del campionato e diciamo, ragazzi, io sono un po' ancora di più forse dopo la prima giornata per due motivazioni. Uno in termini di squadra, e noto che manca un po' di qualità purtroppo sia in alcune posizioni, in alcune individualità purtroppo importanti, tipo anche se per me la fine ciclo sarebbe stato meglio sostituirlo, visto che è anche in scadenza. Purtroppo la punta per me è un problema in termini di qualità, non di fisicità, di impegno, però in termini di qualità uno stop.
0: No, ma Marco, ma non ti devi giustificare, cioè, se a te Højlund non ti piace, voglio dire.
13: No,
0: ti devi giustificare.
13: Anche margini di miglioramento ci ha aiutato molto l'anno scorso, però io vedo che poi manca la qualità, a parte la tattica che anche Allegri, non mi piace la prima, non mi piace oggi, quindi l'uscita con una linea 4 purtroppo in difesa, dovremmo creare una seconda linea di Lorenzo, dovrebbe andare sopra i difensori a fare quasi la mezzala, magari una mezzala che va vicino a Højlund, cioè dovremmo fare cose un po' più complicate che Allegri secondo me non riesce a fare, non può fare, non so perché. Ma il discorso della tattica, manca proprio la qualità in almeno in tre individualità, se non quattro. Per me Anghissà non sta dando la qualità giusta, Højlund non sta dando la qualità giusta, il difensore centrale a fianco di Rachmann non sta dando la qualità giusta. Messo tutti insieme è chiaro che poi la fluidità di manovra diventa molto complicata. Questo è il primo tema. Il secondo tema è il discorso politico-mediatico, purtroppo, del Napoli. Già ho visto che alla prima giornata è stato marchiato e diciamo una cosa che poteva dare non poteva dare.
0: Beh, cosa non nuova?
13: Cosa non nuova, purtroppo. Cioè. Un po' come la settima giornata del campionato scorso, sul rigore di Di Lorenzo dato contro l'Inter, che poteva dare tranquillamente, come non dare, ma comunque rigori così ne abbiamo visti mille. Poi da lì in poi abbiamo subito 20 situazioni contro, 20 episodi contro, però si ricordavano sempre solo di però poi Di Lorenzo. Quindi adesso sono preparati già il terreno fertile per dire avete avuto il vantaggio, adesso tutta la serie di svantaggi che avrete e ce l'avremo.
0: Speriamo di no, Marco, che sennò. Ma perché sennò non ci brimi più i partiti, scusami, se.
2: No.
13: A me mi ha dato la sensazione che già si sono preparati mediaticamente il terreno fertile per poi fare i comodi loro. Con questa regola che il VAR non interviene più, a noi per noi è un male.
1: Speriamo di no. Marco, ti devo fermare e ti devo salutare perché dobbiamo andare a Gennaro, che è l'ultima telefonata di giornata. Speriamo di no. Possiamo dire che questo momento ci è andato a nostro favore, perché il VAR non interviene su determinate cose, e che Napoli si è portato una vittoria da Genoa, oltre che per la sua bravura, anche per un episodio che è stato valutato, a mio avviso, correttamente dall'arbitro Di Bello, sperando che questa coerenza del metro di giudizio possa continuare per tutto il campionato. Ultima telefonata di Gennaro, di giornata con Gennaro.
14: Ciao a tutti ragazzi, un saluto in particolare a Diego, che per me è sempre un piacere sentirlo e ascoltarlo.
0: Grazie Gennaro.
14: Allora, volevo dire, vabbè, io non faccio l'allenatore, non faccio queste cose qua, io amo il Napoli, seguo il Napoli, per me è andata bene così. Volevo dire solamente che, sentendo più di una volta fallo, non fallo, a volte vediamo le partite della Premier, ma come giocano, fanno giocare, e poi ci lamentiamo del fallo, vabbè, non sono cose. Volevo dire solamente che io l'ho seguito anche a Castel di Sangro, perché io lo seguo sempre il Napoli, a me piace come Allegri fa giocare i suoi calciatori, per me va bene così, la squadra è forte e va benissimo così, perché ti ripeto, per me il Napoli, non lo so, io lo può anche giocare male, però lo vedo sempre che gioca bene, e per me la partita con i primi 25 minuti hanno giocato, sì, però si sapeva in casa loro, la prima di campionato, con quel pubblico ci stava, però non è che hanno fatto chissà cosa, la difesa è andata bene, abbiamo giocato il secondo tempo con i cambi del mister, abbiamo vinto la partita, punto.
1: Gennaro, ti salutiamo, un abbraccione.
13: L'ultima cosa.
1: Vai, veloce, velocissimo, vai.
13: Non so se ti ricordi la partita Napoli-Celta, sì. A Castel di Sangro, e c'eri anche tu.
0: Sì.
13: Ti chiamai, io ero in tribuna, e ti non so chi ti diede la maglia, ti dissi, Diego, ma.
0: Ah, come mi ricordi? Ma come, Mazzocchi mi regala la maglietta? Che fa? No, non potevo.
1: Un abbraccio, Gennaro.
0: Ciao Gennaro.
13: Ciao,
0: no, è stato bello, perché il gesto di Pasquale dopo la partita con il Celta è stato bello. Si è tolto la maglia, me l'ha data. Vabbè, anche lo Bottoca con l'Aris l'ha fatto. Sono bei gesti che a me emozionano, che sono malato.
1: È vero, è come biasimarti d'altronde. Caro Diego, torniamo domani, ora c'è un disco, poi le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Salutiamo Nellino Iorio in cabina
0: Mitico.
1: Di regia per aver curato la parte tecnica, da Gianluca Miranda.
0: Da Diego Armando Maradona Junior.
1: È veramente tutto, ne torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
0: Diego c'è.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Gianluca Miranda. Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico del commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio in via Scarfoglio nei pressi di un distributore di carburanti, hanno controllato tre persone a bordo di uno scooter. Alla vista dei poliziotti, uno dei conducenti si è dato improvvisamente alla fuga. Tuttavia gli agenti sono riusciti a interrompere la corsa del fuggitivo in via Antignana nei pressi di un ristorante. In quei frangenti, mentre i poliziotti scendevano dall'autovettura di servizio per procedere al controllo, il soggetto è riuscito ad allontanarsi nuovamente a bordo del proprio scooter, facendo perdere le sue tracce. Poco dopo, nell'ambito delle ricerche effettuate dalla Polizia di Stato nella zona, i poliziotti hanno rintracciato il fuggitivo riverso a terra e ferito accanto allo scooter. Dagli accertamenti successivi è emerso che il ragazzo era andato a impattare contro un palo dell'illuminazione pubblica, terminando successivamente la propria corsa contro il muro di cinta della concessionaria. Non indossava nemmeno il casco. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il giovane classe 2009 presso l'ospedale Cardarelli in codice rosso, in pericolo di vita e con prognosi riservata. Cambiamo argomento. Nell'ambito di indagini iniziate dalla Procura di Napoli Nord e concluse dalla Procura di Torre Annunziata, i militari della Guardia di Finanza di Aversa hanno eseguito nei giorni scorsi un'ordinanza applicativa di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura Oplontina nei confronti di quattro persone: un obbligo di dimora con presentazione alla Polizia Giudiziaria, due obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria, un'interdizione dall'attività di impresa per un anno, che sarebbero a vario titolo responsabili di plurimi delitti di contrabbando di prodotti energetici. Le indagini hanno preso le mosse del controllo su strada di un grosso carico di olio lubrificante, presumibilmente destinato all'autotrazione, sequestrato dai militari insieme all'auto tricolato con rimorchio che lo trasportava. Dalle successive indagini della Guardia di Finanza risulterebbero diverse condotte illecite finalizzate alla sottrazione di carburanti, al pagamento, all'accertamento delle accise dell'IVA, nonché al trasporto dei prodotti in assenza della prescritta documentazione o avvalendosi di documenti ritenuti falsi dai militari inquirenti. Ancora la cronaca: una violenta rissa è scoppiata ieri mattina all'esterno di un bar di Capri. Protagonisti in un gruppo di turisti, alcuni commercianti di Marina Grande, schiaffi, spintoni, calci, ma anche sedie usate come armi e minacce in pieno giorno. Non sono chiari i motivi per cui la lite è cominciata. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha annunciato un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio sull'isola, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate alla presenza di visitatori. La chiusura con lo sport: il calcio. Il Napoli riprende quest'oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista del secondo impegno di campionato, la sfida al Como, che sarà anche l'esordio in casa degli azzurri per la seconda giornata di Serie A. Intanto ieri però il neoacquisto Badiashile ha svolto una seduta di allenamento personalizzata per cercare di mettere benzina nelle gambe, pregustando la convocazione nella gara contro i lariani. È tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: Amici sportivi di Radio Kiss Kiss Napoli, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio. È martedì, è il 25 di agosto e il Napoli ha ripreso la preparazione a Castel Volturno. Tra poco saremo live con il nostro Vincenzo Perna, che è a Castel Volturno per seguire da vicino i lavori del Napoli, ma anche per intervistare uno dei due nuovi acquisti del Napoli, Costantino Favasuli, che poi sarà ospite in qui casa Calcio Napoli alle 16 con Carlo Alvino. È una settimana molto importante, è la settimana, se vogliamo, della chiusura del mercato, chiuderà ufficialmente martedì prossimo alle 20, ma è anche la settimana del sorteggio per la Champions League giovedì alle ore 18, lo seguiremo in diretta con il nostro Paolo Del Genio. È la settimana in cui il Napoli, come vi dicevo, ha ripreso a lavorare, direzione domenica ore 18:30 sarà Napoli-Como. Ieri si è chiusa la prima giornata della Serie A, hanno vinto le squadre romane, una Roma spaziale, 4-0 alla Fiorentina, tripletta di Malen, si è imposta alla Lazio di Gattuso 1-0 con gol di Frattesi sul campo del Bologna. Allora è tutto pronto, partiamo subito da Castel Volturno, ripresa dei lavori, buon pomeriggio a Vincenzo Perna. Ciao, ciao Vincenzo, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a te Walter, una giornata calda ma caratterizzata anche da tanto vento e quindi immaginiamo che oggi si sia fatta meno fatica sui campi di Castel Volturno agli ordini di Massimiliano Allegri, una squadra che ha svolto un primo riscaldamento, poi ovviamente anche qualche esercizio atletico, dopodiché c'è stata la possibilità per i ragazzi di alcune soluzioni finalizzata al possesso palla e anche una partitina finale. Ieri Badiashile si era allenato da solo con una sessione personalizzata, metà sessione personalizzata l'ha effettuata anche quest'oggi, mentre invece la seconda parte del suo allenamento lo ha visto aggregarsi al gruppo, quindi come ricordavi bene tu e come ricordava anche Gianluca Miranda nel GR, si va verso la convocazione ovviamente per questo ragazzo che è arrivato da pochissimo, una squadra che comunque ovviamente si allena in maniera serena in vista di quello che sarà poi l'esordio casalingo contro il Como, ma al tempo stesso è normale che nelle stanze di Castel Volturno si pensi anche tanto al mercato, perché lo ricordavi tu, ormai sono rimasti gli ultimi giorni, una settimana molto intensa per il direttore sportivo Manna, tanti i nomi, alcuni vecchi come ad esempio Zeballos, i suoi procuratori sono stati avvistati da queste parti e al tempo stesso anche giocatori come Gabriel Jesus, ma non solo, perché sono tanti i nomi sul taccuino del nostro direttore sportivo, ma inevitabilmente molto dipenderà dalle cessioni.
0: Ecco, ha ragione Vincenzo Perna, molto dipenderà dalle cessioni. Allora, noi facciamo un punto quotidiano, io non voglio spegnere l'entusiasmo e ci mancherebbe, però è evidente che il direttore Manna in questa fase, perché poi in 8 giorni può succedere tutto e il contrario di tutto, ma in questa fase il direttore Manna è molto impegnato sulle cessioni, anche perché il Napoli ha molti calciatori in organico, quindi non esiste proprio la possibilità, guardando la lista, di nuove entrate. A oggi, vi ripeto, a oggi 25 agosto, domani potrebbe non valere più quello che sto per dirvi, ma oggi dobbiamo escludere delle entrate, mentre invece possiamo aprire a delle uscite. Un po' di notizie, c'è un Gonge vicinissimo al Monza, è a un passo dal Monza, ci sono dei discorsi e delle trattative avviate per Cajuste e Foloruncio con il Torino, c'è Mazzocchi che piace al Parma e dal Cagliari, ci sono difficoltà per Lindstrom, si cerca una soluzione per Milinkovic, se soluzione dovesse arrivare a quel punto potrebbe arrivare a Napoli Musso. Ovviamente vengono fatte delle valutazioni molto intense su Lucca e Lang, non è detto che lascino Napoli, quindi a oggi il mercato del Napoli in entrata è assolutamente fermo, in uscita Manna si dà da fare e devo dire che sta facendo un gran lavoro per sfoltire l'organico. Allora Vincenzo, so che tu tra poco andrai a intervistare Favasuli in esclusiva, intervista che poi ascolteremo oggi pomeriggio alle ore 16 in qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Resta inteso Vincenzo che tu ci potrai interrompere in qualsiasi momento tu dovessi ritenerlo opportuno. Buon lavoro Vincenzo, grazie.
1: Grazie Walter, ovviamente l'invito è a non perdersi ai nostri radioascoltatori e anche ai telespettatori di Kiss Napoli TV l'intervista a Favasulli che tra pochissimo andremo a realizzare.
0: Alle 16, grazie Vincenzo Perna. Allora mercato, tema che appassiona, è evidente che uno come Gabriel Jesus piaccia molto al Napoli e ai margini con l'Arsenal come Martinelli che però è destinato verso altri lidi e al Napoli piacerebbe, poi però... comunque Allegri fa le valutazioni e magari rispetto a quello che è stato il mercato dell'altro anno con Luca e Lang poi andati in prestito a gennaio poi rientrati alla base col fatto che il Napoli l'anno scorso è stato falcidiato dagli infortuni perdendo De Bruyne prima per 4 mesi poi Anguissa, ricordiamo anche quello che accadde a Romelu Lukaku, bene, Anguissa e De Bruyne sono disponibili, doppi ruoli ampiamente coperti, anche perché mi è dopo ricordare che comunque ci sono Politano e Neres da una parte, dall'altra ci sono Allison e non solo, lo stesso Noah Lang, c'è Giovane e quindi insomma il Napoli è coperto. È chiaro che se non dovessero esserci delle uscite, a quel punto il Napoli rimarrebbe così. 8 giorni di mercato, un grande esperto di mercato, sono contento di avere in diretta con noi Matteo Moretto. Here we go, come stai Matteo?
2: Ciao Walter.
0: Ciao Matteo, com'è? Sono giorni intensi, eh? Giorni intensi.
2: Sì, veramente intensi, tantissime chiamate a verificare mille notizie, mille situazioni tra Italia, Spagna, Inghilterra, quindi... insomma ci aspettiamo tante sorprese, tanti cambiamenti.
0: Ecco Matteo, partiamo dal Napoli. Dicevo in apertura e senza minimamente voler spegnere l'entusiasmo dei tifosi che però oggi non possiamo considerare un Napoli attivo sulle entrate perché c'è una condizio sine qua non. Qual è la condizio? È che il Napoli ha bisogno di sfoltire l'organico perché il Napoli in organico ha Ngonge, Folorunscio, Lindstrom, Cajuste, Mazzocchi, non ci sono posti in lista e poi ci sono da valutare Luca e Lang. Su Lang so che ci sono molte richieste, è così Matteo?
2: Sì, è vero Walter, perché Lang è uno dei calciatori con più richieste secondo me tra quelli che tu hai citato. Chiaramente sì, Folorunscio può andare al Monza, ci sono diversi interessamenti per i calciatori del Napoli, però Lang è tra i più appetibili. È vero che il Bologna ha fatto un sondaggio, ma è un'operazione praticamente non ti dico impossibile, ma molto complicata. È vero che in passato l'Atalanta ci ha fatto un pensiero, è vero anche dell'Ajax, però ad oggi sinceramente le indicazioni che ci arrivano sono di un Lang più dentro che fuori.
0: Esatto,
2: in questo momento. Quindi insomma è vero che il Napoli per far entrare calciatori deve farne uscire. Mi viene in mente la situazione di Musso, per dire, perché è vero, Napoli avrebbe anche bloccato Musso, ma
0: bisogna trovare la soluzione a Milinkovic, no? Perché nelle scorse settimane noi avevamo preannunciato questa ipotesi Musso e sia tu sia il collega Fabrizio Romano, come dire, avete dato seguito poi addirittura approfondendo. Il Napoli però ha bisogno di trovare la soluzione. Senti Matteo, proprio seguendoti, ma la soluzione potrebbe essere rappresentata da Milinkovic all'Atletico e Quamusso a Napoli?
2: Allora, da quanto mi risulta sì, è una via che è stata proposta all'Atletico, nel senso che chi lavora all'operazione Musso Napoli ha cercato e sta cercando di imbastire questo tipo di operazione. L'Atletico diciamo che non ha detto di no, ma non è così caldo sul tema, da quanto mi risulta. Può essere un'idea, ma ad oggi le parti non sono ancora d'accordo. L'Atletico poi in questo momento è concentrato anche su altri temi, quindi insomma saranno giorni veramente intensi, ma la situazione di Musso è chiaramente strettamente legata a quella di Vania.
0: Prima di salutare Matteo Moretto, Matteo, siccome abbiamo il privilegio di avere tanti ascoltatori che però magari tifano per altre squadre, facciamo una sorta di raffica velocissima con Matteo Moretto, tutte le news di calciomercato in tempo reale. La Juve farà Sorloth a tuo avviso?
2: Secondo me è un'operazione difficile perché l'Atletico Madrid è alla ricerca di un titolo definitivo, la Juventus in questo momento non è aperta a questo tipo di soluzione, tant'è che si è parlato di un possibile scambio con Nico Gonzalez, ma anche in questo caso è vero, Nico Gonzalez piace tantissimo al Ciolo, che lo rivorrebbe l'Atletico, ma con l'infortunio di Kenan Yıldız Spalletti sta cercando di trattenere Nico, quindi ad oggi Sorloth non la vedo così fattibile.
0: Se Ken dovesse davvero andare al Como, Lucca potrebbe rappresentare un'ipotesi per Grosso alla Fiorentina?
2: Secondo me no, io credo che Fabio Paratici stia lavorando su altri profili, cercando un colpo importante anche a livello mediatico.
0: Senti Matteo, le ultime, ti aspetti ancora un colpo dall'Inter?
2: Credo di no Walter, credo che il mercato dell'Inter sia al 95% chiuso, non mi aspetto movimenti, salvo qualche uscita dell'ultimo minuto, ma ad oggi non abbiamo segnali in questo senso.
0: Cajusta al Torino può essere una pista vera, mi chiede un ascoltatore?
2: Credo di sì, lo era sicuramente qualche giorno fa, non so se la trattativa in questo momento si sia fermata definitivamente o semplicemente in stand by, provo a verificare.
0: Va bene, carissimo Matteo, io ti voglio ringraziare perché conosco i tempi di questi giorni di mercato, però tu sai che io ci tenevo molto ad aprire la puntata di oggi con te perché il mercato è caldissimo e quindi poi tutti gli aggiornamenti ovviamente non solo qui a Kiss Napoli ma con Matteo Moretto, che so che voi seguite tantissimo. Ti abbraccio Matteo.
2: Grazie mille Walter,
0: buon lavoro e un abbraccio a Fabrizio, naturalmente a Fabrizio Romano. Detto questo però c'è questa voce di Gabriel Jesus, no? Il direttore Mann è stato molto chiaro anche nel prepartita Genoa-Napoli, ha detto è innegabile che uno come Gabriel Jesus ci piaccia molto, però siamo sempre punti a capo. Io lo voglio ribadire, non voglio raffreddare l'entusiasmo, ma oggi registrare entrate in casa Napoli oggi purtroppo non è possibile perché il Napoli deve comunque sfoltire l'organico. A proposito di Gabriel Jesus però, era in tribuna nella gara d'esordio dei campioni d'Inghilterra dell'Arsenal e in Arsenal Hull City, e lì c'era il collega di Sky Sport Gianluigi Bagnulo, che in diretta con noi. Ringrazio Sky Sport per aver autorizzato la sua presenza. Buon pomeriggio Gianluigi.
3: Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao Walter.
0: T'ho visto in formissima. Senti, ma Gabriel Jesus però in tribuna, ma a tuo avviso resta in piedi l'ipotesi Napoli?
3: Ma io penso di sì. Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli in tribuna, entrambi ormai fuori dal progetto di Arteta, che è stato molto chiaro su chi è dentro e chi è fuori. L'Arsenal ha fatto un mercato molto preciso e quindi c'è una linea di demarcazione nettissima tra chi farà parte di questo Arsenal e chi no, e diventano occasioni di mercato enormi entrambi. Hai citato Gabriel Jesus, lo è anche Gabriel Martinelli. Credo che il Napoli resti in corsa per il giocatore, che proverà a prenderlo da qui alla fine del mercato, e che sia un giocatore assolutamente da prendere, perché sebbene ci sia un'incognita di un infortunio pesante al crociato di un anno fa, è un giocatore che ha 29 anni, di spessore internazionale, che comunque ha giocato poco negli ultimi anni con Arteta, ma qualche partita l'ha fatta. Non parliamo di uno che è fermo nella naftalina da due stagioni, quindi secondo me quella che è la differenza Premier League Serie A, della quale spesso parliamo e vediamo l'impatto che hanno i giocatori della Premier League, Gabriel Jesus vai quasi sul sicuro prendendo uno così, quindi io credo che il Napoli proverà a prenderlo fino alla fine, e spero che il Napoli possa prenderlo perché è un giocatore che cambia totalmente la dimensione per me lì davanti della squadra.
0: Io dico che uno che sposta gli equilibri in generale, è evidente che nel nostro campionato, e non ci dobbiamo scandalizzare Gianluigi, ma uno come Gabriel Jesus davvero ti fa fare quel salto di qualità, perché d'altronde basti ricordare al primo anno di Conte, dalla Premier arriva Scott McTominay, e ce lo ricordiamo tutti, miglior calciatore della Serie A, 14 gol, esplosivo, eppure McTominay non era un titolare o un titolarissimo al Manchester United. È chiaro che quelli della Premier vengono qui e ti fanno la differenza, no?
3: Ma certo, anche perché se fanno i titolari in Premier non ci pensano minimamente a venire in Italia, purtroppo bisogna accettare questa cosa. Vediamo anche le cifre del mercato della Premier, ogni anno sono più grosse, sono sempre più gonfiate, soprattutto sui trasferimenti interni, e quindi bisogna ormai fare questo mercato che tante squadre stanno facendo in maniera intelligente. Hai citato giustamente il colpo di McTominay, ma quest'anno l'ha fatto in maniera intelligente l'Inter. È andato a prendere Curtis Jones, Spence, Stones, tutti esuberi della Premier League, che però poi vengono qui e fanno la differenza. Gabriel Jesus, oltre a essere un esubero giovane, permettimi di dire, perché comunque a 29 anni il calciatore è ancora nel pieno della carriera, quindi non si va a prendere un giocatore in fase discendente, si va a prendere un giocatore con una piccola incognita fisica perché viene da un crociato e ha giocato poco ultimamente, ma altrimenti sarebbe inaccessibile per la Serie A.
0: Ma non c'è dubbio, Gianluigi.
3: È un giocatore molto duttile, è un giocatore che ti fa la prima punta in maniera quasi unica, perché comunque è una prima punta che è quasi più una seconda che una prima punta, ma ti può fare l'esterno, quindi ti può ricoprire più ruoli. E per questo secondo me sarebbe una scelta perfetta per il Napoli.
0: E poi capiremo se ci saranno le condizioni, che io sto ribadendo senza voler minimamente spegnere entusiasmo, ma oggi il Napoli, a oggi, non ha le condizioni per poter perfezionare il mercato in entrata. Bisogna sfoltire la rosa, Gonge a un passo dal Monza, discorsi col Torino, Caciuste e Foloruscio, si cerca la soluzione per Milinkovic, non c'è posto in rosa nella lista per Mazzocchi, c'è ancora Lindstrom, e poi capiremo il destino di Luca Elang. Nel frattempo io ringrazio Gianluigi Bagnulo, Sky Sport, buon lavoro, buon calcio.
3: Grazie a voi, come sempre un piacere.
0: Grazie davvero di cuore. Tanti ascoltatori che mi scrivono, bisogna assolutamente comprare qualcosa. Il Napoli, ve lo voglio ribadire, al completo al momento nei doppi ruoli. Immaginate che appena Allegri aveva a disposizione anche Badiashil, comunque avrà coperto tutti i ruoli in difesa, avendo fermi ai box Buongiorno e Marianucci. Quindi noi dobbiamo essere chiari con gli ascoltatori, al momento non ci sono condizioni per delle entrate, fermo restando, e lo ha detto Allegri, non lo dico io, che il Napoli è già forte così, e che se dovessero restare Luca e Lang non ci sarebbero operazioni. Poi in tanti adesso mi scrivete, ma io lo immaginavo, Mazzebaios, vediamo, perché vi ho sempre detto che il calciatore è bloccato. Ma se non ci sarà un'uscita, non potrà arrivare Zeballos. Se non dovesse uscire Luca Olang, non potrà arrivare Gabriel Jesus. Se non dovesse uscire Milinkovic, non potrà arrivare Musso. Perché Manna, e sta facendo un gran lavoro, deve sfoltire quei calciatori in organico, ma che non possono entrare in lista. E comunque vi ricordo che il Napoli ha già preso Favasuli e Badiashil. A proposito di Favasuli, lo avremo nostro ospite in esclusiva in Qui Casa Calcio Napoli. Carlo Alvino, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio, caro direttore, buon pomeriggio, caro Walter, eccoci qua.
0: È evidente che noi dobbiamo essere corretti con i tifosi e raccontare sempre la verità. A oggi non dobbiamo prevedere entrate fino a quando non ci saranno delle uscite. È chiaro che Gabriel Jesus piaccia al Napoli, e ci mancherebbe, ma se non dovessero arrivare delle cessioni, ci sarebbe l'impossibilità nel tesserarlo, no Carlo?
4: Io credo che alla base proprio di questa discussione, e tu l'hai detto in maniera chiara e manifesta, ci sia proprio la correttezza che ci impone di fare questo ragionamento. Ad oggi il Napoli, se non opera in uscita, non può, non vuole, ma non può operare in entrata. Quindi se bisogna fare informazione corretta, e noi la facciamo questa informazione corretta, bisogna dire le cose come stanno. Quindi ad oggi il Napoli resta così com'è.
0: Esattamente, bravo Carlo. Il Napoli a oggi, poi magari fra 8 ore, io vi dico che oggi proprio ciò che mi arriva anche dal Napoli, non sono previste entrate fino a quando non verranno perfezionate, se verranno perfezionate, eventuali uscite. Anche perché a me risulta, Carlo, che comunque Allegri, Lang e Luca piacciono, e non poco.
4: Ma io dico che anche i due ragazzi se la stanno giocando la carta, e se la stanno giocando bene. Hanno impattato entrambi in maniera devastante, oserei dire quasi, in Genoa-Napoli, cosa che io l'anno scorso per entrambi non avevo visto. Io spesso ho criticato l'ingresso in campo di Lucca l'anno scorso, che lo vedevo indolente ed irritante talvolta. Oggi, sabato sera, Lucca entra con un'altra testa, Lucca lo vedo sorridente, ma lo vedo protagonista assoluto anche nelle azioni che hanno portato il Napoli alla vittoria. Lo stesso Noah Lang, come l'abbiamo visto, andare a recuperare dei palloni fino al limite della bandierina della propria metà campo. Cioè, sono due calciatori che si sentono dentro al progetto, però tu mi insegni, direttore, che il mercato ha delle vie oscure e imprevedibili. Delle strade che improvvisamente o si chiudono o si aprono. Noi dobbiamo contestualizzare ad oggi e alle 13:21. Ad oggi il Napoli resta così com'è. Io non posso andare indietro né ai si dice né all'aria che si respira. Noi dobbiamo essere concreti.
0: Al momento non sono previste entrate, ma proprio per la correttezza che noi dobbiamo avere nei confronti dei nostri ascoltatori. Senti Carlo, prima di dare appuntamento ovviamente a tutti i tifosi, no? Perché oggi alle 16 tornerà qui Casa Calcio Napoli con Vincenzo Perna.
4: Scusami, Val.
0: Prego, Carlo.
4: Te la dico live perché mi sto whatsappando con Mario Giuffredi, il procuratore. Mario mi scrive che è disponibile per una diretta, te lo dico live, così a che ora? Quindi,
0: allora, oggi a Qui Casa Calcio Napoli avremo l'intervista esclusiva a Costantino Favasuli, il nostro Vincenzo Perna tra i tifosi nel centro sportivo di Castel Volturno, il procuratore di Favasuli, di Lorenzo, di Politano, di Marianucci, e quindi anche tutto sul mercato Folorunscio, che piace moltissimo al Torino, Mario Giuffredi, un motivo in più per non perdere l'appuntamento di oggi pomeriggio. Carlo, nel salutarti, no? Posso esprimere un rammarico che contiene dentro questo mio rammarico un complimento per Giovanni Manna?
4: Certo.
0: Perché dico questo? Perché io ho un rammarico enorme. Giovanni Manna stava per fare un'operazione fantastica a gennaio, fantastica, soprattutto dopo aver ceduto Lorenzo Lucca. Purtroppo il Napoli aveva in organico Lukaku, perché Manna aveva messo le mani su Malen. Purtroppo non c'era spazio. Ragazzi, con tutto il rispetto per Lucca, è pagato 35, la Roma ha comprato Malen a 25 milioni, ci aveva visto lungo Giovanni Manna, purtroppo non c'erano le condizioni. Peccato, perché ieri Malen una volta in più mi ha impressionato, ma Manna era stato bravissimo, c'era arrivato prima di tutti. E poi Carlo, il mercato è così, no?
4: Purtroppo per fortuna il mercato è così, talvolta ci sono incroci che ti portano al colpo. Bravo. E talvolta ci sono dei semafori rossi che ti impediscono l'operazione. Con Malen è andata proprio come l'hai raccontata, e devo dire che oltre a Malen, alla bravura dell'olandese, devo dire che la stragrande maggioranza di chi arriva oggi dalla Premier in Italia fa la differenza. Io temo un po' molto anche l'Inter, che quest'anno ha un po' copiato tra virgolette il Napoli, andando a pescare calciatori dalla Premier. Oggi si è capito, siamo ai confini dell'impero. Chi arriva dalla Premier ci gioca quasi in ciabatte in Serie A italiana, ed è qualcosa che fa male al cuore per chi ama il calcio.
0: Assolutamente, ricordando che il Napoli, e fa bene Carlo a ricordarlo, dalla Premier ha fatto arrivare McTominay, Gilmour, e giusto per ricordarlo, il signor Kevin De Bruyne. Alle 16 qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino, a più tardi. Ciao Carlo.
4: Ti faccio i complimenti perché hai colto dove volevo andare a parare.
0: Grazie Carlo, a dopo.
4: Ciao.
0: Grazie davvero. Allora, ritorneremo anche su Genova, su tutte le cose positive che sono emerse al debutto di campionato, alla vittoria. Oggi la squadra si è ritrovata stamattina con Massimiliano Allegri, e tra l'altro il cronoprogramma prevede tutti allenamenti mattutini e per giunta molto presto al mattino, anche perché Il meteo racconta che anche questa settimana le temperature saranno molto elevate, addirittura ci sarà un picco nella giornata di venerdì di 38 gradi ed è per questo che Massimiliano Allegri fa convocazione ogni mattina in questa settimana che ci porterà a Napoli Como ore 8, 8:35 in campo proprio per farli allenare con temperature insomma sostenibili. Poi è chiaro che mano a mano aggiorneremo il programma. Detto questo, Monica Scozzafava, in arrivo subito dopo la pubblicità.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 31 agosto, con carta Essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Buon pomeriggio da Alter De Maggio. Allora, bentrovati. Voglio ripartire da un WhatsApp di un nostro ascoltatore, che poi a me piace molto quando in qualche modo tutti voi ci stimolate a dei ragionamenti e aprire un dibattito. Scrive Michele, che ringrazio, ci ha scritto al 342 00 00 100, un WhatsApp. Rischiamo molto, scrive Michele, con il Como e con l'Inter, le prossime due avversarie del Napoli, dopo aver visto il Napoli contro il Genoa. E siccome io avevo detto che ho visto molte note positive nel Napoli di Genoa, lui mi chiede: scusami, ma dove le hai viste queste note positive? Le ho viste nell'atteggiamento, nel piano gara, le ho viste nel clean sheet di Meret, nella vittoria, le ho viste nei tre punti, una vittoria in trasferta, le ho viste in una profondità di organico dove Allegri a un certo punto manda in campo tre calciatori, ovvero Vergara e Lang con De Bruyne, avendo ancora in panchina i signori Neres, Giovane e Beukema, avendo fuori ai box Buongiorno, Marianucci e Badiashile. Io ci vedo molte note positive. Poi, se uno si vuole predisporre al pessimismo, per carità, ognuno è libero. Io ci vedo molte cose positive nel lavoro iniziale di Max Allegri. Poi magari non so se ha visto cose positive o negative. Tra l'altro, Real Ferraris a Genoa, la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafava. Cara Monica, ma che piacere trovarti, buon pomeriggio.
4: Ciao Walter, buon pomeriggio, bentrovati.
3: Sai che a volte ci si predispone al negativo, io sono sempre predisposto al positivo, onestamente.
4: Questo sicuramente, no, ti conosco bene, quindi lo so, è al di là del calcio, ma quella è una regola della vita in cui il calcio c'entra, ma poi insomma...
3: Me la fai fare una battuta? Certo. Siccome certo. Molti miei amici dicono: ah, ma tu sei sempre ottimista su tutto. Io quando per esempio grandina ci vedo una buona base per un mojito in arrivo, cioè io ogni cosa vedo sempre le cose positive.
4: Giusto, anche perché vedere le cose negative fa sì che tu ti chiami ancora di più le cose negative. Bra. Quindi vedere il bicchiere mezzo pieno, secondo me, è sempre la giusta direzione da intraprendere. Poi, per quanto riguarda Genoa-Napoli, è chiaro che tu il bicchiere lo puoi vedere mezzo pieno o mezzo vuoto, e il risultato, la vittoria anche piena, perché poi sono due gol e non uno, ricordiamolo, fa propendere l'asticella per le cose positive viste. Innegabilmente, e questo innegabilmente, il Napoli nel primo tempo per una buona mezz'ora, 35 minuti, ha sofferto moltissimo la pressione, il pressing molto alto del Genoa. Ma c'è da dire che intanto era la prima partita ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, quindi la prima vera prova di quello che in un mese era riuscito a trasferire a questa squadra. Dall'altra parte c'era il Genoa, rodato, abituato a giocare in una certa maniera, con De Rossi che ovviamente c'è già dallo scorso anno. Quindi probabilmente ci poteva anche stare quello che abbiamo visto. A tutte le cose positive che tu hai elencato, intanto il risultato prima di ogni cosa, perché poi vogliamo dire ci piace vedere la pressione, ci piace vedere l'aggressività, ci piace vedere l'intensità. Quella è stata una partita intensa, ma per quanto mi riguarda mi piace anche vedere il risultato, che è quello della vittoria e dei tre punti, quindi giusto così, va bene così. Poi la capacità anche di resistenza, il saper soffrire del Napoli, anche questa è una nota positiva, perché poi è vero che ha subito moltissimo il Genoa in quei 30-35, anche di resistenza, il saper soffrire del Napoli. Anche questa è una nota positiva, perché poi è vero che ha subito moltissimo il Genoa in quei
3: nella
4: 30,
3: prima
4: 35.
3: Mezz'ora, è vero,
4: esatto,
3: è vero,
4: in quei 30-35 minuti, ma tutto sommato

0: tanta pressione.
1: Devi sfiancare,
0: ma non può, ma non può tenere quel ritmo oltre 90 minuti. Appena esatto, è calato, esatto, il Napoli si esatto, è preso la partita, Monica. A proposito, ci raggiunge un ospite. E che ospite? Lui è il talent alla Domenica Sportiva. E la domenica sera, Stefano Sorrentino. Caro Stefano, come va?
2: Ciao Walter, buon ciao, pomeriggio, bene, grazie a voi.
0: Bene, bene, stiamo commentando con la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafaggio, nella Napoli. Devi sapere che ci sono degli umori, alcuni tifosi che sono perplessi, qualcuno è scettico. Io personalmente ho visto molte note positive, ho visto un Napoli che quando si è preso la partita, a un certo punto Allegri l'ha cambiata, ha fatto tre cambi, ha tirato fuori due esterni, Politano ed Alisson, ne ha messi due, Vergara e dall'altra parte Nwalanga, ha tirato fuori Anguissa, ha calato dentro la qualità di De Bruyne, il Napoli vince 2-0. Stefano, io ci vedo un Napoli molto positivo.
2: È chiaro che la prima partita è sempre un po' un terno al lotto, però il Napoli, come sentivo prima in apertura, la prima mezz'ora, per 5 minuti, ha sofferto parecchio, perché comunque il Genoa spinge molto, perché il Genoa in casa soprattutto va sopra ritmo, no? Però è chiaro che sinceramente dal Napoli mi aspetto qualcosa in più. È vero che il Genoa non ha avuto tantissime occasioni da gol, neanche il Napoli. I cambi hanno cambiato e hanno fatto la differenza, perché il Napoli ha 25 titolari, magari 25 no, ma 20 sì. Però ecco, mi piacerebbe vedere anche giocare a calcio, non solo perché tu sei il Napoli, non puoi solamente attendere la sfurata del Genoa, perché con tutto il rispetto per il Genoa, il valore delle due rose è completamente diverso.
0: Non c'è proprio dubbio. Fermo restando però, Stefano, e tu l'hai sottolineato, siamo alla prima giornata. Poi, per carità, anche la Roma ieri sera era la prima giornata, però in un meccanismo oramai rodato, perché ieri di fatto era la Roma dell'altro anno, e devo dire che la Roma mi ha fatto un'impressione strepitosa. Approfitto della presenza di Monica. Monica, abbiamo la fortuna di avere Stefano Sorrentino, vuoi stuzzicarlo con una tua domanda?
1: Sì, salve Sorrentino, buon pomeriggio. Io la stuzzico diciamo nel suo
0: ruolo.
1: Campo. Lo scorso anno in porta c'era una sorta di alternanza, no? Conte aveva battezzato appunto due portieri e li alternava, insomma, a seconda delle partite evidentemente delle competizioni. Allegri utilizza una misura diversa, battezza un titolare e un secondo. Avrebbe fatto questa scelta, cioè ritiene che questa scelta di Meret titolare e Milinkovic secondo sia quella più giusta?
2: Personalmente, e Walter lo sa, a me piace Meret, io l'ho sempre difeso e continuo a difenderlo, perché secondo me è un talento italiano, quindi da parte mia, anche come tipologia di portiere, io sono pro Meret. Mi ha stupito questa scelta da una parte, perché comunque l'anno scorso Allegri aveva Magnan, che era molto bravo con i piedi, e avendo la possibilità di avere un portiere molto bravo con i piedi, che è un portiere comunque del futuro, il portiere moderno, che è Milinkovic-Savic, e invece Meret, che invece è normalissimo con i piedi, mi sarei aspettato la riconferma di Milinkovic-Savic, e invece ha puntato su Meret, perché, come diciamo io e Walter,
0: da sempre
2: deve parare,
0: esatto,
1: poi, esatto,
2: ben venga, però intanto deve parare, giusto? Quindi sono contento per Meret e credo che sia la scelta più giusta. Poi dopo il Napoli, comunque, facendo la Champions League, giocherà tantissime partite, ci sarà spazio per Milinkovic-Savic.
0: Stefano, ti aggiorno, sempre che Milinkovic rimanga a Napoli, perché Milinkovic è in uscita. Bisogna chiarirlo alla luce anche della scelta della società e di Allegri, giocherà Meret. L'ipotesi è quella di trovare, che Milinkovic non è proprio felicissimo, e quindi si cerca la soluzione, e se la dovessero trovare arriverà a Napoli, cosa che vi ho detto, il 2 luglio, Juan Musso dall'Atletico Madrid. C'è già l'accordo col calciatore, il calciatore sa che viene, che comunque farebbe il dodicesimo a Meret, con un'ipotesi che tutte e otto le prime partite di Champions a giocarle sarebbe proprio Musso. Poi capiremo se ci saranno le condizioni. Senti, a proposito di portieri, segnaliamo anche il ritorno di Vicario

0: Italia. A me sembra una bellissima notizia, Stefano, questa.
1: Molto bella, perché Vicario è sempre stata il giocatore nazionale negli ultimi anni. L'anno scorso ha avuto un'annata un po' particolare al Tottenham, ma ce l'ha avuto tutto il Tottenham, è un'annata particolare, però lui è stato colpito da un infortunio che l'ha tenuto fuori per un bel po'. Sono felice, però lasciami dire che sono felice anche di Perin al Palermo.
0: È una piazza che tu conosci bene, Palermo, Ste.
1: Infatti invidio chiaramente positivamente Mattia, quello che gli dico è di assaporarsi ogni minimo secondo da quando metterà giù piede all'aeroporto di Palermo per questa esperienza, e quindi faccio un grande in bocca al lupo.
0: E in bocca al lupo anche a Pippo Inzaghi, che ho sentito che ci tiene molto a riportare il Palermo in Serie A. Allora, siamo con Monica Scozzafava, con Stefano Sorrentino, chiedo a entrambi di stare ancora qualche minuto con noi perché apriamo a un altro tema. Il tema si chiama Kevin De Bruyne, ci raggiunge anche Lulu Olivera. Buon pomeriggio, Lulu.
2: Buon pomeriggio anche a voi.
0: Tutto bene, grazie per essere nel nostro pomeriggio. Parlavamo di Napoli, della vittoria del Napoli a Genova con il Genoa di De Rossi. Parliamo di De Bruyne. Entra, cambia la partita. Questi sono i grandi campioni, no, Lulu?
2: Ma credo proprio di sì. Credo che è stata una scelta di Allegri di lasciare questo fenomeno in panchina. Ma lo sa benissimo, quando uno alla mente libera, un che ha voglia di dimostrare va anche in panchina, ma una volta che entra in campo dimostra chi è. Questa è una cosa spettacolare.
0: Monica Scozzafava, ho visto anche nell'atteggiamento un altro De Bruyne rispetto all'altro anno, anche questa esultanza rabbiosa, segno che ha molta voglia di dare tanto a questo Napoli in stagione, no?
3: Vedi, io parto da una cosa detta appunto da Olivera: ha la mente libera.
0: Esatto.
3: Questo mi sembra, diciamo, l'aspetto più importante: la mente libera di De Bruyne, la mente libera di Allegri, la capacità indiscussa e indiscutibile di Allegri di saper gestire campioni del calibro di De Bruyne. Conte, per carità, con questo non faccio paragoni col passato e dico Conte che di qualità indiscusse e indiscutibili ne ha altre, ma nel caso specifico Allegri, secondo me, del resto De Bruyne, quando è arrivato a Napoli probabilmente, o quando il Napoli lo ha contattato,
0: forse Conte era lontano da Napoli in quel momento.
3: Conte era lontano da Napoli e c'era Allegri che doveva arrivare. Vabbè, è successo l'anno dopo, va bene così. Quindi credo che De Bruyne restare in panchina per i primi minuti, per il primo tempo, magari capiterà ancora, ma sicuramente non si sentirà una seconda scelta mai, grazie evidentemente al dialogo che Allegri ha instaurato con lui, grazie alla riconoscimento che Allegri gli fa in maniera piena, e grazie soprattutto a questa mente libera che gli consente anche ovviamente una libertà in campo ed una maggiore possibilità di esprimere il proprio indiscusso e indiscutibile potenziale tecnico, talento e tutto quello che sappiamo.
0: Stefano Sorrentino, probabilmente Conte, che come ricordavamo con Monica Scozzafava era più lontano da Napoli che per il secondo anno a Napoli, De Bruyne se l'è ritrovato. Poi secondo me, Stefano, i due non si sono presi molto, anche perché Conte si ritrova un organico, un calciatore che forse non voleva.
1: Può darsi, sono queste domande che bisognerebbe fare ai diretti interessati,
0: certo.
1: Quando ha saputo del addio di Conte, ha fatto un'intervista non in Italia ma credo in Belgio, dove diceva che era contento, quindi probabilmente i rapporti non erano bellissimi. Io ho avuto la fortuna di passare un pomeriggio con Rudy Garcia ai mondiali dopo la partita vinta dal Belgio contro l'America. Le ho commentate e poi il giorno dopo siamo stati insieme, mi ha dedicato tutto un pomeriggio il mister, e gli ho chiesto sia di Lukaku, gli ho chiesto di De Bruyne eccetera eccetera, e mi ha detto che tutte e due persone molto intelligenti, due persone che hanno capito che non erano al 100% e che gli anni passano, cinque cambi possono essere anche importanti a partita in corso, quindi quando hai un campione del genere che comunque sale di età e magari ha capito anche lui che non può essere il De Bruyne del Manchester City di qualche anno fa che ti fa 60 partite per 90 minuti, ma se te ne fa 40 e ne gioca 30, 50, 70 può fare ancora la differenza. Io penso che sia un valore aggiunto per il Napoli.
0: L'intelligenza e l'umiltà del campione. Grazie a Stefano Sorrentino. Ciao Stefano. Un abbraccio a Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Ciao Monica.
3: Ciao Walter, ciao, buon lavoro.
0: E torno subito da Lulu Olivera. Lulu, tra l'altro questo avvio di stagione, per carità, è la prima giornata, ci consegna un Inter straripante. Vince il Milan 2-1 a Torino, vince la Juve, vince il Napoli e ieri sera ha vinto la Roma con una prestazione che ho trovato strepitosa, Lulu.
2: Ma credo che queste cinque squadre hanno dimostrato di giocare il campionato. È vero che dal mio punto di vista la partita più bella è stata quella della Roma, che ha dimostrato veramente di avere grandi qualità, avere un gioco superiore a quello della Fiorentina, e credo che è una concorrente importante per lo scudetto di quest'anno.
0: E io ringrazio anche Lulu Olivera, grazie Lulu, a prestissimo.
2: Grazie.
0: In questo martedì 25 di agosto, saluto anche Ciro Froio in regia, non l'avevo ancora fatto. Facciamo così, allora tra poco punto mercato sul Napoli, sulle uscite ma anche sulle altre, perché è chiaro che in questi 8 giorni adesso ci saranno moltissime trattative che verranno chiuse. Partono sempre un po' diesel, ma negli ultimi 7-8 giorni il mercato diventa caldissimo. Arriva Gianluca Miranda, il punto sul mercato, poi ripartiremo dal Napoli, anche sulle voci insistenti su Guiu, talento spagnolo in forza al Chelsea. A Manna piace, ma nel piacere a Manna, sondaggio è stato fatto e la richiesta economica del Chelsea è stata giudicata, almeno al momento, fuori dalla portata, fuori da ogni logica. E allora mercato tra poco, Miranda è pronto, pubblicità.

0: Ferragosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero. Furto incendio? Zero. Antifurto satellitare? Zero. Eppure l'estensione di garanzia? A costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
3: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it. Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
4: Eccoci rientrati in diretta di nuovo. Buon pomeriggio a Gianluca Miranda. Rush finale della prima ora di Radio Gol in compagnia di Daniele Longo. Ciao Dani, come stai?
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Bene, tornato dalle ferie, quindi riposato, carico per questo sprint finale.
4: Esatto. Siamo tutti sulla stessa barca, caro Daniele. Diciamo che sono giorni molto importanti, come hai detto tu, sprint finale di calciomercato. Questa potrebbe essere una settimana molto calda, no?
5: Assolutamente sì, tantissime operazioni in vista, soprattutto delle big. Perché mi aspetto un altro attaccante per Spalletti, la Juve sta provando a capire che tipo di operazione impostare per Sorloth, che piace di più rispetto a Zirkzee, che invece è un pallino di Massara. Il Milan ha le prese con il caso Leao, con una corsa a tre, anche se in realtà le richieste del Milan difficilmente verranno accontentate, perché continua a chiedere 60 milioni di euro, in realtà sarei non va a queste cifre, c'è la Stombilla, c'è il Tottenham, e da lì può scatenarsi un effetto domino, ma soprattutto anche il Napoli, perché il Napoli deve prendere un altro attaccante, nonostante per Lucca si siano un po' chiuse alcune possibilità, perché il Genoa ha completato l'attacco con Osmacic, anche la Lazio con l'acquisto di Pinamonti, che condivide con Lucca lo stesso agente Giuseppe Riso, credo che anche loro abbiano sistemato più o meno l'attacco, da capire se poi Luca avrà delle possibilità all'estero, se rimarrà alla corte di Massimiliano Allegri.
4: E noi facevamo anche un incrocio ovviamente difficile di mercato, però insomma ci viene in mente, sappiamo che il Como è molto interessato a Moise Kean, secondo te si potrebbe, diciamo, aprire una casellina per quanto riguarda Luca alla Fiorentina in caso di cessione di Moise Kean?
5: Sì, si potrebbe aprire lì, mi hai anticipato, ma perché si senta sul pezzo, il discorso su Moise Kean è questo. Allora, il Como vorrebbe fare un'offerta più alta,
4: sì,
5: molto vicina a quella che è la richiesta della Fiorentina. Mi dicono però questa mattina che loro, prima di fare questo tipo di offerta, che andrebbe a esporli molto anche nel contesto fair play finanziario, vorrebbero fare degli accertamenti alla tibia di Kean. Sappiamo che negli ultimi due anni ha avuto problematiche che lo hanno costretto spesso a fermarsi per un problema alla tibia. Se dovesse accettare i ragazzi di farle, e se non dovesse esserci problemi, il Como procederebbe all'acquisizione di Kean dalla Fiorentina, perché per 40 milioni di euro ci darebbe il semaforo verde, non di meno, perché la prima offerta da 25 milioni più 5, cioè da 5 milioni per il prestito oneroso più 25 per l'obbligo di riscatto, non era stata accettata. Attenzione però, perché Beto è un nome che sta circolando molto, il Beto dell'Everton, ex conoscenza del calcio italiano, perché ha militato con la maglia Udinese, dell'Udinese, piace sia al Como sia alla Fiorentina, il suo agente lo sta spingendo molto per farlo tornare in Italia, perché vorrebbe ritornare appunto nel nostro campionato, e diventa un'opzione credibile per entrambe le società.
4: Senti, altro incastro di mercato possibile, ovviamente poi tra la possibilità e l'ufficialità ce ne passa tantissimo di tempo e di ovviamente trattative di giorni, però insomma si parla di un Atalanta vicina alla chiusura per Rowe, esterno del Bologna, che tra l'altro ieri giocato molto bene, nonostante la sconfitta del Bologna contro la Lazio al Dallara, comunque ha dato veramente tutto il ragazzo. Sarri lo vuole all'Atalanta, che è pronto a offrire 35 milioni di euro se mi confermi. È chiaro che poi si libererebbe un posto per l'esterno a sinistra, esterno sinistro è Noah Lang. Secondo te il Bologna potrebbe provare a contattare il Napoli per Noah Lang?
5: Sì, anche se credo che si troverebbe delle difficoltà per coprire l'ingaggio. Sappiamo che Noah Lang non vuole rinunciare a nulla, ma soprattutto credo che sia ancora dell'idea di rimanere al Napoli, e comunque sa che il feeling con Allegri sta iniziando a crescere partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Per il Napoli Nolang rimane un giocatore in uscita, nel senso che comunque sono aperti da discutere di eventuali offerte, così per tutti i giocatori che sono da sistemare, da Caciuta, Mazzocchi o Baretin che è vicino a Lorient, Gonce che comunque è in trattativa da diversi giorni con il Monza, che Dira, Lindstrom, quindi sono giocatori che comunque il Napoli cercherà di far uscire con più forza. Vedremo su Noaland. Bologna è sicuramente una società interessata, così come interessata il Galatasaray, ma il Galatasaray ha un po' un modo di fare, un divago in questo mercato, ma su tanti obiettivi al momento non sta concludendo nulla però.
4: E ovviamente è una situazione che dovremmo monitorare. Per quanto riguarda sempre capitolo cessioni per il Napoli, perché noi siamo stati sempre molto chiari anche diciamo prima delle ferie estive, ne avevamo parlato con te, come aveva detto il direttore Mana nel primo ritiro estivo di Di Maro degli Azzurri, il Napoli deve prima cedere prima di acquistare. Il Napoli fino a questo momento ha acquistato Favasuli e Badia Schill dal Chelsea. Voglio chiederti, per quanto riguarda le cessioni di Folorunscio e Ngonge, possono essere delle ore importanti per quanto riguarda ovviamente cessioni al Monza di questi due giocatori?
5: Devono sciogliere le ultime riserve. Folorunscio credo che si stia convincendo della possibilità di giocare al Monza, ha bisogno di una piazza che comunque gli consenta minutaggio, gli consenta soprattutto di avere centralità nel progetto. Il Monza ha bisogno di rinforzi, perché se vuole aumentare le piccole possibilità di salvezza, perché oggettivamente sembra essere una delle squadre più deboli della Serie A, ha bisogno di mettere dentro giocatori di categoria, giocatori di esperienza. Folorunscio e Ngonge, soprattutto Ngonge, piace tantissimo. Hanno ricevuto alcuni no, perché loro volevano prendere anche Massolin dall'Inter, ma Massolin vorrebbe tornare in Francia, qualora dovesse lasciare l'Inter. Credo che nelle prossime ore potremmo avere delle decisioni definitive. Ci sono più possibilità che Folorunscio accetti il Monza rispetto a Ngonge.
4: Per quanto riguarda invece la Juventus, Daniele, la Juventus è alla ricerca di un attaccante, sappiamo, Sorloth è un po' il pallino già da inizio mercato di Luciano Spalletti, anche la Juventus potrebbe essere protagonista delle ultime ore di mercato.
5: Assolutamente sì, anche perché Luciano Spalletti è uscito un po' fuori dalle righe, no? Nella prima conferenza, sì. Nella prima dichiarazione post partita, vinceva 0 col Frosinone, è bello che Colomani ha cestinato, ma è un'occasione macroscopica, forse più difficile da sbagliare che da realizzare. Però lei ha comprato a 50 milioni di euro la proprietà, secondo me la dirigenza, secondo me ha digerito malvolentieri le dichiarazioni di Spalletti, che voleva lanciare un messaggio per competere, meglio di prendere un altro attaccante con caratteristiche diverse. Gli è uscita male, diciamo così. Spalletti è uno sanguigno, uno che a volte non ragiona molto e va un po' di pance, di sentimento più che di ragionamento. Ha provato a correggere il tiro in conferenza stampa. Attenzione, perché su Spalletti lo vedo poco sereno. Credo che comunque in fondo al cuore lì creda che senta un po' la responsabilità della scorsa stagione. Chiaro, non è subentrato ad ottobre, non aveva la squadra che voleva lui, quindi non può essere il principale colpevole della prima volta della Juve fuori dalla Champions League negli ultimi 15 anni, però le responsabilità le deve avere anche lui. E poi la presenza di Antonio Conte, che aleggia sempre sulla Juventus, sul fatto che sia libero e che comunque abbia già annunciato ai colleghi di Danzone che sarebbe anche pronto a prendere un progetto in corsa, probabilmente gli toglie un po' il sonno.
4: No, allora in molti mi chiedono se se dovesse andare in porto la trattativa tra Como e Fiorentina, siccome domenica c'è la partita tra Como e Napoli al Maradona, se Moise Kean ovviamente può essere presente. Io la vedo difficile, francamente, perché comunque guai di fare, diciamo, se la trattativa si imposta tra oggi e domani, si chiude dopodomani, qualche possibilità c'è, però io credo che questa sera è una trattativa che andrà fino al weekend, no? Quindi poi la vedo difficile nel caso.
5: Ma anche se dovesse essere a disposizione, conoscendo Fabio, grazie di esatto. Che ha verso i suoi giocatori, è difficile pensare che lo schieri dal primo minuto, magari come soluzione anche in corso. Sì, ricordiamo sempre che il Como l'anno scorso arriva in Champions League con la qualità del gioco, ma anche grazie alla rinnovata affidabilità sotto le di Vikas, che veniva da stagioni d'oro esaltanti al Celta, ma che in Olanda l'ha fatto molto bene sotto porta. Al Como ha bisogno di un giocatore che finalizza, perché poi i palloni tra Paturina, Nico Paz, Diao, il gioco che hanno, alla fine le occasioni ne creano tantissime. anzi probabilmente per le occasioni da gol create il Como l'anno scorso è stato sicuramente in vetta alla classifica o dietro solamente all'Inter.
4: È proprio così. Senti, capitolo porta del Napoli, tornando brevemente al Napoli prima di chiudere, è chiaro che il portiere titolare è Alex Meret, ormai le gerarchie sono cambiate rispetto alla passata stagione, l'abbiamo inteso con le scelte di Massimiliano Allegri, potrebbe essere in uscita Vanja Milinkovic-Savic, è chiaro che anche a questa uscita poi potrebbe corrispondere l'ingresso di Musso, che è un profilo che piace al Napoli, no?
5: È sicuramente il preferito, ma il tempo stringe, bisogna trovare gli incastri giusti, comunque se non state delle situazioni che comunque non si state concretizzate, l'interesse del City, è stata proposta la Juve, ma la Juve ha preso Grabara in prestito con diritto di riscatto, è già arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto, è una cifra anche alta, perché comunque se dovessero riscattarlo dovrebbero versare 12 milioni delle casse del Wolfsburg, mi sembra alquanto improbabile. Detto questo, comunque credo che con il Milinkovic Savic stia guardando, i suoi agenti stiano guardando soprattutto all'Arabia Saudita, dove già milita il fratello Sergei.
4: Sì, sicuramente poi l'Arabia può essere una destinazione molto, molto appetibile. È chiaro che saranno ore importantissime di lavoro per quanto riguarda il direttore sportivo Manna. Mercato della Roma invece è chiuso?
5: Il mercato della Roma mi aspetto un altro esterno in prestito, oggi è arrivato Osterwold, comunque gli va a sistemare un po' la corsia, la batteria dei laterali, anche se ieri abbiamo scoperto questo Lulli 2007, esordio in Serie A, personalità da vendere, la Roma fa paura quest'anno, la Roma mi sembra una squadra che ha ripreso da dove aveva finito, quindi grande crescita, grande intensità, grandi individualità, perché poi se Dybala non dovesse incorrere a troppi problemi fisici, perché qualcuno l'ha sempre avuto in carriera, con Dybala, Rodrigo Mora, Malen, Santiago Castro come alternativa, non so se Roma aveva Dobic come prima alternativa, diciamo che tra Santiago Castro e Dobic è come passare dalla notte al giorno, completamente un altro livello. Credo che la Roma, se dovesse centrare l'arrivo di Fofana dal Lione, quindi di un giocatore con caratteristiche diverse, perché hanno bisogno anche di qualcuno che attacchi la profondità nel ruolo di esterno offensivo, avremmo una squadra molto molto competitiva.
4: Senti, ma Federico Chiesa rimane a Liverpool?
5: 7 milioni di euro di ingaggio, che con i bonus arriva quasi a toccare 10. Quota 10, credo che sia molto difficile non so ritorno in Italia, nonostante io abbia cambiato un po' opinione all'inizio quando è arrivato a Liverpool, giocatore molto orgoglioso, credeva di potersi imporre in Premier League, sa che comunque dopo gli infortuni che ha avuto il ritmo non è quello della Premier, vorrebbe tornare in Italia, ma ingaggio e anche colore del cartellino sono fuori portata per i club italiani.
4: Diciamo che la vedi molto difficile. E poi trattativa, diciamo domanda che va fuori da quello che è il calcio italiano e i calciatori italiani, Julian Alvarez è un po' la telenovela di mercato di quest'anno, no? Perché prigioniero tra virgolette dell'Atletico Madrid.
5: Gestione un po' particolare, perché sì, il giocatore sicuramente ha sbagliato a uscire troppo allo scoperto, ma gliel'aveva chiesto di fare così il Barcellona poi...
4: Sì, così come Leao, sono errori di comunicazione gravi secondo me, Dani.
5: Comunicazione gravi, però credo che ci sia anche un cortocircuito c'è stato, perché comunque sai che è una tifoseria molto calda, probabilmente la più calda e la più... diciamo integralista, nel senso sono molto legati alla squadra della Spagna, e poi lo vai a esporre così alla berlina di tutti i tifosi, non facendolo andare a salutare la squadra, i tifosi a fine partita gli hanno lasciato di tutto. Credo che a livello ambientale, per un giocatore che poi non veniva da una stagione, cioè non è in un momento di grande brillantezza della sua carriera, l'anno scorso ha fatto 8 gol ha fatti tantissimi, quindi ha bisogno di ricostruirsi, voleva degli stimoli nuovi. Io terrei aperta la situazione in Arsenal, perché credo che alla fine l'Atletico Madrid debba pensare al bene del ragazzo, insomma soprattutto al bene della squadra, avere un giocatore così in viso al pubblico secondo me non fa bene a nessuno.
4: Sono d'accordo con te. Stesso discorso ovviamente vale per Rafa Leao al Milan, che tra l'altro è anche molto vicino alla Aston Villa. Grazie a Daniele Longo per essere stato con noi. Ciao Dani, grazie per essere stato con noi. Un disco e poi torniamo.

0: Eccoci qua, allora ripartiamo con la seconda ora l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Ultima settimana di mercato, è un tema che appassiona, ma è un tema ovviamente con un vincolo per il Napoli. Io l'ho detto in apertura, lo ridico senza minimamente voler spegnere l'entusiasmo, ma il Napoli ha bisogno di perfezionare delle cessioni. Poi è chiaro, ci sono dei profili che interessano molto, anche se diversi tra loro. È evidente che il profilo numero uno è quello di Gabriel Jesus, fuori dai piani dell'Arsenal. L'altro è quello di Guiu del Chelsea, però fin qui le richieste della società inglese sono ritenute eccessive. Partiamo da Gabriel Jesus. Ne ha scritto oggi sul Mattino di Napoli il collega Gennaro Arpaia. Ciao Gennaro, ben trovato, buon calcio.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio anche a te. E allora, di fatto ci sarebbe l'apertura di Gabriel Jesus a venire nel campionato italiano. È uno che è inutile che ci giriamo intorno, se sta bene fa la differenza, l'avrebbe fatta anche al mondiale. E infatti Ancelotti era molto rammaricato perché già aveva perso Estevao, non aveva Gabriel Jesus in condizioni diciamo perfette, e il calciatore però comunque sarebbe stuzzicato dal venire in Italia, no?
1: Sì, ormai se ne parla da 10 giorni, ne parla anzi con i suoi agenti da una decina di giorni in maniera seria. Se ci fossero le condizioni si potrebbe instaurare una trattativa molto interessante per le parti anche dal punto di vista economico. Il problema, come dicevi giustamente tu all'inizio diciamo del collegamento, è che in questo momento le condizioni non ci sono, perché il Napoli deve vendere, vuole vendere anche seguendo certi parametri, non è una squadra che lascia andare calciatori al primo offerente e quindi deve seguire delle piste alternative. Se vuole cercare un'alternativa offensiva sicuramente deve andare su un calciatore più giovane della classe 2004, ed è da qui insomma che il profilo di cui è venuto fuori, anche se lì ci sono dei problemi accessori che non spianano la strada, ecco.
0: È evidente che rispetto a quella che è una certezza, Gabriel Jesus ha 29 anni, un palmarès e un curriculum importante, quello dello spagnolo Guiu, profilo molto più giovane, molto interessante, e chiaramente trova poco spazio al Chelsea. Poi sai Gennaro, a volte dei ragionamenti, no? Parliamo di questo, di quel calciatore.
1: Sei stato buono quando hai detto poco spazio, diciamo non trova spazio, e di calciatori che in 2 anni non trovano spazio e poi vengono rivalutati intorno ai 20-25 milioni, quando 2 anni fa erano stati pagati 20 milioni in meno, onestamente non si capisce perché poi le valutazioni della
0: siano così alte, non c'è dubbio. Tra l'altro Chelsea, che dopo Palestra guarda ancora in casa Atalanta, ieri sondaggio per Anor, questo poi mi riporta quando io dico in modo ossessivo che i giovani in Italia ci sono, perché se dal Chelsea comprano Palestra e Anor, all'Arsenal Calafiori e poi c'è Tonali, anche ieri ho visto Gasperini ha schierato dal primo minuto Lulli e poi c'è Bartesaghi, secondo me i giovani italiani ci sono, Cacciamani al Torino, Vergara al Napoli. Stiamo però su Guiu e ovviamente parlando di Premier poi faremo un accenno a Gabriel Jesus. Siamo col collega del Mattino Gennaro Arpaia, che oggi ha scritto esattamente dei due attaccanti. Il mondo del Chelsea lo conosce molto bene Carlo Iacomuzzi. Buon pomeriggio carissimo Carlo, come stai?
2: Grazie a voi, bene, grazie. Anche voi spero tutti bene.
0: Tutto bene dopo l'esordio del Napoli vittorioso a Genoa. Senti, con il collega Arpaia stavamo parlando di Guiu, che trova pochissimo spazio al Chelsea, che piace al Napoli, e il Chelsea però ne fa una valutazione, insomma ha fatto una richiesta spropositata, almeno per come lo reputa il Napoli. Ma che calciatore è Guiu alla fine?
2: Sai, è un calciatore. E all'inizio sta cercando di trovarsi spazio, di cercare di avere possibilità di mettere in mostra le sue qualità, e non è facile in un ambiente come il Chelsea, dove c'hai da tutte le parti, in tutti i ruoli, grandi calciatori. Però è un giocatore che c'ha possibilità future, E quindi sai, Chelsea è difficile perché Chelsea valuta tutti tanto, compra tanto, ma vuole anche tanto. Io conosco bene adesso i nuovi direttori che sta comprando in Italia perché ha lavorato fino all'altro ieri all'Atalanta lì con Gaston, e quindi sa benissimo
0: e quindi
2: i ragazzini.
0: Conosce il valore dei palestra degli Anor. E magari domattina ci ritroveremo anche un interesse per Bernasconi, che a mio avviso è un altro profilo
2: sì,
0: molto interessante.
2: Forse non so se li ha comprati lui direttamente, ma nella sua gestione, quando era dietro le quinte nell'Atalanta, ma che era in pratica il direttore operativo, lui li conosce benissimo e sa che investimenti può fare. Evidentemente in giro non ha trovato di meglio, si è punta a quelli che conosce.
0: Stiamo ancora su Guglio perché il collega Arpaia del Mattino voleva farti una domanda. Prego Gennaro.
1: E al di là della valutazione di cui chiaramente stavamo parlando, è un calciatore che potrebbe essere più accostato eventualmente a Lucca o a Højlund per caratteristiche?
2: Più a Lucca che a Højlund. Højlund è un furbacchione che trova la forza fisica, la potenza, invece Lucca è un giocatore che sa muoversi fra le linee, sta vicino ai compagni a fare la sponda, a cercare, mentre Højlund va a finalizzare sempre solo per se stesso. Lucca gioca più per la squadra, e Guglio è un giocatore di questo tipo, che gioca per la squadra, gioca fra le linee e tenta poi l'affondo quando c'è momento, logicamente, ma sono due caratteristiche diverse.
0: Però scusami Carlo, sono curioso, no? Siccome a volte si guarda sempre in casa d'altri, c'è il modo di dire, no? L'erba del vicino è sempre più verde, ma tu tra fare arrivare Guglio e tenerti Lucca, come ti comporteresti?
2: Tengo Lucca.
0: Quindi non è il caso di andare a investire.
2: Però qui siamo sempre alle solite.
0: Sì.
2: E non abbiamo più italiani. Ieri una squadra ne aveva uno, in un altro campo ce n'erano tre, in un altro campo, perché io vado a vedere le due squadre che si scontrano e vedo, e non abbiamo più italiani, è logico che siamo in grossissima difficoltà. L'erba di vicino è sempre più bella, l'hai detto tu, però non sempre. E se non facciamo crescere i nostri, dove vogliamo andare? Siamo sempre poi sulle questioni economiche, che gli stranieri si possono pagare in maniera diversa, mentre gli italiani vanno subito a bilancio e quindi bisogna depositare, bim bum bam, bim bum bam. Però non è possibile che andiamo avanti così.
0: Allora, siccome
2: possiamo solo parlare di stranieri.
0: No, ma tu hai ragione, Carlo, con me sfondi una porta aperta, eh?
2: Lo so, difatti ne parlo con voi perché parliamo la stessa lingua, no?
0: Senti,
2: non possiamo andare avanti così.
0: Facciamo una cosa, siccome il collega del Mattino, oltre che scrive di Guglio del Chelsea, ha acceso i riflettori su Gabriel Jesus, brasiliano dell'Arsenal, ma oramai totalmente fuori dal progetto Arsenal, addirittura al debutto venerdì era in tribuna insieme a Martinelli. Abbiamo chiamato un calciatore brasiliano ma che conosce il calcio italiano, e allora ci avvaliamo anche della presenza di Marcelo Zemaria. Caro Marcelo, come stai?
3: Buon pomeriggio, bene, voi?
0: Tutto bene, siamo in compagnia di Carlo Iacomuzzi, che il campionato della Premier lo conosce molto bene, c'è il collega del Mattino Gennaro Arpaia, che stamattina raccontava, fermo restando che il Napoli per farlo arrivare dovrebbe fare delle cessioni, ma che Gabriel Jesus avrebbe in qualche modo aperto alla possibilità di venire a giocare in Serie A al Napoli. Che colpo sarebbe per il Napoli, soprattutto se, ed è corretto che io lo dica, le sue condizioni dovessero risultare condizioni positive dal punto di vista fisico, Marcelo?
3: Ah, penso che sia un valore aggiunto per il campionato italiano, perché è un giocatore con tante presenze nella nazionale brasiliana, da tanti anni che gioca in Premier. Sarebbe veramente importante per il calcio italiano avere un giocatore che poi è relativamente giovane giocando con una squadra italiana, che da tanto che i grandi campioni, lo sappiamo tutti, o vengono a fine carriera o non vengono.
0: Però ha 29 anni, ha 29 anni, quindi
3: appunto,
0: è nel pieno,
3: giovane,
0: esatto.
3: non è venire, perché normalmente vengono i giocatori a fine carriera, cioè, lo stesso De Bruyne era quasi come pensava anche lui, quindi se viene Gabriel Jesus, un giocatore che può fare sia da prima punta sia, come ha fatto anche qualche volta in nazionale, da esterno, non purissimo, ma può giocare in più ruoli in attacco.
0: Ecco, allora approfitto della presenza, c'è Zemaria, c'è Carlo Iacomuzzi che l'ha visto all'Arsenal in Premier, poi avremo il collega Gennaro Arpaia. Senti Carlo, e credo che Marcello ci ha detto una cosa interessante, molti lo vedono, il suo arrivo, come un'alternativa a Højlund, mentre invece ci racconta ovviamente Zemaria che potrebbe fare anche l'esterno, detto che il Napoli ha Alisson Santos, c'ha Politano, c'ha Neres, c'ha Giovane, c'ha Noalang. Ce lo vedresti anche tu in appoggio a Højlund per aumentare il potenziale offensivo della squadra di Allegri, Carlo?
2: Non proprio esterno, vicino a Højlund, a fare magari il secondo di girargli intorno, facendo Højlund il punto centrale che prende le botte, che fa la fatica, e lui l'agilità, l'abilità di capire il momento di inserirsi alle spalle davanti a Højlund nei corridoi verticali e trovare la finalizzazione. È un giocatore importante. E poi ricordiamoci sempre che a Napoli il brasiliano va sempre bene, perché c'è il clima, c'è il tifo, c'è il colore della gente, e il brasiliano la sente molto di più che gli altri questa situazione ambientale. E potrebbe essere un innesto valido, più che valido secondo me.
0: Io lo voglio ringraziare, Carlo Iacomuzzi, grazie Carlo, a presto.
2: Grazie a voi e a tutti quanti, a presto.
0: Un abbraccio, Gennaro Arpaia. Abbiamo la fortuna di avere Zemaria, tu che sei sempre curioso, tu che oggi hai dedicato un'intera pagina a questa possibilità dell'arrivo di Gabriel Jesus al Napoli. Tua domanda per Marcello e poi salutiamo anche Marcello.
1: Sì, ne approfitto per una domanda che va sul calcio italiano. Non proprio sul Napoli, ma sul calcio italiano, sì, a proposito di ragazzi che devono giocare. Nelle ultime ore è venuta fuori questa notizia del figlio di Robinho, eventuale innesto per la nazionale italiana. Che tipo di valutazione viene fatta anche dai ragazzi brasiliani in questo momento? Come viene guardato anche il calcio italiano?
3: Ma il calcio italiano per noi brasiliani è sempre stato molto importante per l'immigrazione degli italiani in Brasile e tutto quanto, per il calcio che rappresentava l'Italia negli anni 80-90, soprattutto per noi della mia generazione. È sempre un sogno per i ragazzi brasiliani venire in Europa, venire in Italia. Certo, il calcio italiano è molto lontano dal calcio brasiliano, perché è un calcio un po' più tattico, un po' più diciamo più duro rispetto a quello che noi siamo abituati a giocare. Normalmente un ragazzo brasiliano va in Olanda o va in Spagna, che è più un po' più simile al campionato brasiliano. Poi il papà, soprattutto di Robinho Junior, ha fatto la storia nel Milan, ha fatto un periodo importante qua in Italia, e credo che sia una cosa importante. I giovani, per crescere completamente brasiliani, perché noi come caratteristiche non siamo molto adatti alla parte tattica in Brasile, siamo più alla parte tecnica, e quando riesce a venire e inserirsi in un campionato come il nostro, ci guadagna tantissimo. Credo che questo sia veramente importante per un giocatore, che poi Robinho Junior penserà ad arrivare in nazionale. C'è un compagno, uno dei più forti di tutti i tempi, che è Neymar, che sicuramente gli parla dell'Europa, di quello che si può fare in Europa, dei consigli ne avrà sicuramente da Neymar. Credo che se verrà a giocare in un campionato così importante come quello italiano, è tanto di guadagnato per lui in questo momento.
0: E anche per l'Italia, però, anche per l'Italia.
3: Anche per l'Italia, per esempio, un ragazzo portoghese che è arrivato alla Roma, che è molto bravo, nel 2008.
0: L'ho visto Mora ieri, mamma mia.
3: Sì, per il calcio italiano è bello che arrivino i giovani con qualità, non per giusto.
0: Sono
3: per arrivare,
0: assolutamente
3: con
0: d'accordo con te. Vedere ieri Mora alla Roma ci ha fatto vedere 19 anni. che ha davvero grande qualità. Grazie a Marcello Zemaria. Grazie Marcello.
3: Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.
0: Naturalmente ringrazio per essere stato dei nostri il collega del mattino, Gennaro Arpaia. Ciao Gennaro, a presto.
4: Ciao, buon lavoro.
0: Da un brasiliano ad un altro, che peraltro è stato anche allenato da Massimiliano Allegri, che poi ci ha fatto vedere, no? Il Brasile, perché vuoi o non vuoi, Allegri ha provato Giovane, Allison, sta recuperando Neres, insomma di brasiliani il Napoli li ha. Gedà, buon pomeriggio, come stai?
5: Buon pomeriggio, bene, molto bene, grazie.
0: È bello averti con noi. Senti, Allegri è uno che va dal sodo, va al concreto, ha saputo accettare il rischio, ha difeso la porta ai Meret, ha rischiato pochissimo, se devo essere sincero. Quando è calata un po' la pressione del Genoa, è salito in cattedra il Napoli, si è preso la scena, si è preso la partita. Secondo me Allegri in quel momento ha colto che era il momento di affondare, e quindi tre cambi tutti insieme e la vince. È una strategia, a tuo avviso, quella che ha attuato Allegri nel piano gara di Genova?
5: Ma guarda, secondo me sì, anche se al sentendolo anche in conferenza stampa, devo dire che secondo me ho visto dei passaggi molto interessanti, importanti, in cui un allenatore come lui, che si dica allenatore difensivista, allenatore così, allenatore cosà, io credo che bisogna essere intelligente, bisogna essere pragmatico, perché non è una parola, voglio dire, sconosciuta a tutti o una cosa scontata, nel senso che quando hai una grande squadra comunque in mano, non è che perché hai una grande squadra in mano allora sei un sconsiderato, non prendi la squadra e dici vabbè, andate in campo e vincete perché siete forti. No, perché ti devi scontrare con la realtà del campionato, che è difficile, come parlava prima Zemaria, che ammiro tantissimo tra l'altro lo saluto, sul fatto che comunque questo è un campionato che non è scontato, non c'è niente poi di scontato. È una cosa che Allegri è molto furbo, è bravo, perché c'è stato un momento che veramente, soprattutto inizio della partita, i primi 30-35 minuti
0: Napoli ha sofferto, non c'è nulla di male a dire, Napoli ha sofferto.
5: No, sono stati terrificati,
0: vero,
5: per il Napoli.
0: È vero.
5: Cioè, ma l'ha messo anche Allegri, cioè l'ha messo Allegri, ha detto sono stati soprattutto i primi minuti in cui Genoa veramente ha assunto un atteggiamento non solo offensivo, ma un ritmo veramente devastante. Cioè che uno dice caspita, come fanno a tenere 90 minuti, che è improponibile ed è impossibile tenere 90 minuti un ritmo del genere, perché non ha dato. Ma io credo che era una strategia anche giusta da parte di De Rossi, anche con la sua squadra, cercare di fare quell'atteggiamento lì, perché se tu dai possibilità, dai campo, lasci palleggiare una squadra come il Napoli, è chiaro che dopo perdi.
0: Però Gedà, poi nella testa di Allegri era anche immaginabile che quel ritmo non avesse potuto tenerlo per tutti i 90 minuti il Genoa, quindi ha accettato quella sfuriata, quelle ventate anche del pubblico che spingeva il Genoa a pressare sovra ritmo, poi però è calato un po', e quando è calato il Genoa è emerso tutta il potenziale del Napoli, no?
5: Ma soprattutto anche, vi dico anche, ti completo il tuo ragionamento, che è assolutamente giustissimo, col fatto che lui sa che nel momento in cui cala la pressione della squadra avversaria, lui sa che comunque ha la qualità per poter venirne fuori. E che cosa dice lui? Dice è importante non prendere gol, no? Perché in campo come quello di Genoa, se tu prendi un gol, il rischio è quello di prenderne anche due, anche tre, perché il pubblico spinge in un campo, c'è una bolgia allucinante, ed è una squadra che sa interpretare bene, conosce molto bene sul campo, quindi Allegri era a conoscenza di tutti questi rischi e pericoli. Quindi che cosa ha detto l'altro passaggio? Tu dice i cambi in questi momenti, in queste partite
0: sono determinanti.
5: Bravissimo. Ed è chiaramente avere squadra di qualità, no? Ovviamente, perché alla fine noi possiamo anche girarci intorno a qualsiasi cosa, ma avere la qualità è fondamentale, perché se tu togli uno bravo di qualità, ma poi nel Napoli, diciamoci la verità, poi sono entrati uno come il signor De Bruyne, che è entrato veramente con una per dare una scossa veramente tremenda, e se troviamo questo giocatore con questo atteggiamento qua, possiamo veramente, io sono convinto, guarda, di questo, che Allegri secondo me farà di tutto per approfittare al massimo di questo giocatore, perché io su questa cosa della gestione Allegri è un maestro, e per me lui farà di tutto per cercare di dare il massimo a De Bruyne per rendere al meglio. e l'abbiamo visto quando poi è entrato in campo, quindi è tutta una strategia, che è un allenatore che tutte queste cose qua le pensa, anche perché poi vedendolo, sentendolo in sala stampa, è proprio quella la sua idea. Dice: io ho la squadra di qualità, nel momento in cui non prendo voi, io sono convinto che nel momento in cui io faccio i cambi mi faranno.
0: Ma non solo, ma poi se dai tu me lo insegni, lui cosa fa? Sa che in ogni caso Alisson Santos, per esempio, ha stressato per 65 minuti Marcandalli, sa che Politano ha messo in difficoltà Aaron Martin, lui gli va a piazzare due esterni nuovi, freschi, come Vergara da una parte, Noah Lang dall'altra, che saltano l'uomo, e poi alla fine però la partita la vince Allegri, brasiliano tu, è brasiliano anche Gabriel Jesus, se ne sta parlando molto, sarebbe perfetto per Allegri in questo Napoli a tuo avviso?
5: Secondo me, ecco, sarebbe quel classico acquisto che secondo me farebbe veramente a fare un altro salto di qualità a questo Napoli, perché Gabriel Jesus, che si dica che va bene, è chiaro che nell'Arsenal ci sono tanti giocatori adesso, e adesso lui è poi anche per via di qualche infortunio di troppo, secondo me ha perso un po' di gerarchia in quella squadra, ma quando è stato bene Gabriel Jesus, vi posso assicurare che secondo me è un giocatore allucinante, devastante.
0: E per me in Italia farebbe proprio la differenza, ma uno come Gabriel Jesus.
5: Io penso che poi giocando a quel ritmo, a quel tipo di calcio lì, inglese, secondo me qua in Italia non avrebbe avuto, secondo me, difficoltà. Io sono convinto che se Napoli dovesse prenderlo, e mi auguro, secondo me, che lo possa fare, che lo faccia, così almeno possiamo cominciare a vedere qualcosa di diverso nel nostro campionato, sarebbe veramente una cosa straordinaria, perché è un giocatore davvero fantastico, è un giocatore che ha grande qualità, e davanti devo dire che Napoli con Gabriel Jesus avrebbe un ulteriore, veramente un grande salto,
0: e lo scopriremo in questi ultimi 8 giorni di calciomercato. Grazie di cuore Jeddah, a presto.
5: Un abbraccio.
0: Grazie. Fantasia Brasil a Radio Kiss Napoli. Come ce l'ha il Napoli? Ce l'ha con Alisson, con Neres, con Giovane, e noi abbiamo schierato Marcelo Zemaria e Jeddah. Tra poco avremo il collega di Sport Italia, Vincenzo Credendino, con Michele Pazienza, ma anche con Carlo Verna ed Enzo Montefusco, ricordandovi l'appuntamento delle 16 con Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli. Oggi ospite in esclusiva Costantino Favasuli, e avremo ospite anche il procuratore di Favasuli e di Di Lorenzo e Politano, Mario Giuffredi, con cui parleremo anche di Sebastiano Esposito. Questo perché? Perché la Lazio ha chiuso l'accordo con il Sassuolo per Pinamonti, e il Sassuolo è a un passo da Sebastiano Esposito del Cagliari. Tutto questo, altro ancora, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli torna dopo la pubblicità.

0: Tutti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, Radio Kiss Kiss Napoli, l'informazione sportiva. Noi saremo insieme fino alle ore 16 e da quel momento manderemo in campo il nostro tridente. Carlo Alvino tra le 16 e le 18, Paolo Del Genio dalle 18 alle 19 e naturalmente con due attaccanti esterni, Alvino e Del Genio, il bomber Emanuele Calaiò al calcio della sera. Due ospiti collegati con noi e con cui tra poco affronteremo anche un tema mercato, perché i colleghi di Sport Italia riferiscono, come ci aveva detto anche Vincenzo Perna, che c'è l'agente di Zeballos a Castel Volturno. E il collega di Sport Italia Vincenzo Credendino in diretta con noi. Buon pomeriggio Vincenzo.
1: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Tra poco approfondiremo il tema Zeballos, ma ci raggiunge, ne sono molto contento, Michele Pazienza. Ciao Michele, buon pomeriggio.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie per essere nel nostro pomeriggio. Senti Michele, l'anno scorso, siccome tu in carriera ora fai l'allenatore, ma ovviamente da calciatore hai fatto il centrocampista, Conte aveva Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne e fece in modo di farli coesistere tutti e quattro. Invece Allegri ci ha proposto Anguissa, Lobotka e McTominay, poi a un certo punto fuori Anguissa, dentro De Bruyne. Ci dobbiamo abituare a delle rotazioni a tuo avviso del genere, cioè che uno dei quattro inevitabilmente resterà sempre fuori?
2: Beh, se entriamo nello specifico e quindi nella situazione dell'ultima gara, io credo che la scelta sia stata fatta perché doveva forzare per provare a vincere, questo è un segnale importante da parte dell'allenatore che vuole mantenere e continuare a dare quella mentalità vincente a una squadra, a un club, a un ambiente che si nutre di questo e che è abituato ormai negli anni a vivere con questo tipo di mentalità, per cui è stata una scelta dovuta alla situazione, alle circostanze, però nulla toglie che in futuro Allegri possa optare per delle rotazioni in mezzo al campo in base e alla condizione dei singoli giocatori e al tipo di strategia di partita che vuole adottare per la gara.
0: Anche perché Vincenzo Credendino, insomma, mi sembra chiaro dalle indicazioni che abbiamo avuto le coppie Anguissa e De Bruyne da una parte, Lobotka e Gilmour nel mezzo, McTominay e Vergara a sinistra e poi là davanti al momento c'è abbondanza, poi con te tratteremo anche il tema Zeballos, ma insomma mi sembra che si vada in questa direzione vista la stagione, no Vincenzo, lunga, poi arriverà la Champions, giovedì c'è il sorteggio, è inevitabile che si facciano delle rotazioni, Credendino.
1: È stato anche un po'
0: Zeballos, ma insomma mi sembra che si vada in questa direzione vista la stagione, no Vincenzo, lunga, poi arriverà la Champions, giovedì c'è il sorteggio, è inevitabile che si facciano delle rotazioni, Credendino.
1: È stato anche un po' il marchio di fabbrica della carriera di Max

0: con il passare delle stagioni, andando un po' a dosare, a centellinare, diversamente da quello che invece aveva fatto Antonio Conte, che trattava il belga esattamente come chiunque altro in tutti i sensi, non ultimo anche il discorso minutaggio, portandolo anche quando poteva, chiaramente, perché poi è stato assente per
1: quattro mesi, ricordiamolo, è stato quattro mesi fuori Kevin De Bruyne. Michele, pazienza, nelle grandi squadre, e credo che ci si debba abituare, cioè anche calciatori importanti possono partire dalla panchina. Ieri ho visto Roma-Fiorentina, la Roma ha fatto un investimento molto importante su Santiago Castro, però c'è Malen e Castro parte dalla panchina. Nei grandi club è la normalità, no Michele? E forse Allegri è uno di quegli allenatori forse proprio perfetto per gestire l'alternanza ai tanti giocatori.
2: I giocatori stessi, nei momenti in cui arrivano in un club come il Napoli, come la Roma, come la Juve, sanno, sono consapevoli che arrivano in un ambiente dove bisogna lottare quotidianamente per conquistare un posto, perché quasi sicuramente più delle volte il club di provenienza gli dava la possibilità di avere una titolarità anche in situazioni fisiche anche un po' diverse rispetto poi a chi non giocava. Quindi quando si fa questo salto, quando si fa questo step, i giocatori stessi lo avvertono. Per collegarlo alla capacità, che è una caratteristica importante per un allenatore, quella di Allegri, di saper gestire giocatori di altissimo livello dando loro rotazione e facendole sentire importanti, questo in un club importante come il Napoli credo che sia determinante, credo che sia importante, e sono certo che Allegri, che in questo gli viene riconosciuta una delle sue più grandi doti, riuscirà a far esprimere al meglio tutti i giocatori che hanno ancora del potenziale da esprimere. E mi riferisco anche ai giocatori giovani, anche lo stesso Vergara, De Bruyne, che non è più giovane, secondo me può ancora dare qualcosa di importante anche attraverso un minutaggio inferiore rispetto a quello a cui lui è abituato. Però io sono certo che Allegri in questo riuscirà a tirare fuori il massimo delle potenzialità dai singoli giocatori, anche attraverso delle scelte pesanti, delle scelte forti.
1: Poi a volte, Michele, anche il feeling, no, che deve nascere tra un allenatore e un calciatore, magari quel feeling che non è mai sbocciato tra Conte e De Bruyne, mi sembra che invece l'approccio di Allegri sia diverso. Poi Conte c'ha il suo carattere, ogni calciatore.
2: Walter, in questo mi sento proprio di dirti, perché ho avuto la possibilità, la fortuna di essere allenato da Conte e di averlo conosciuto come persona, come allenatore. Allegri non lo conosco, ho avuto modo di conoscerlo dal punto di vista professionale in uno stage, in una giornata in cui attraverso il corso di UEFA Pro andammo a seguire i suoi allenamenti, a fare una chiacchierata con lui, e lì mi diede proprio l'impressione di avere un carattere completamente diverso, se non opposto a quello di Conte.
1: Cioè Conte è uno molto tosto,
2: è diretto e tosto, e Conte è quell'allenatore che a quei giocatori che hanno bisogno, per rendere al massimo, di sapere con certezza tutto ciò che devono fare, e noi prima di dire questo devo fare una premessa: ci sono dei giocatori che hanno la necessità, sentono il bisogno di sapere, di conoscere tutto ciò che devono fare quando sono all'interno del rettangolo verde. Poi ci sono quella categoria di giocatori che non hanno bisogno, anzi, se tu gli dai degli incarichi troppo precisi, con troppe informazioni, probabilmente
1: rendono meno,
2: non riesce a far esprimere completamente il potenziale che hanno. Allegri e Conte su questo tipo di giocatori credo che sia il più forte, è un fenomeno, perché riesce a tirare fuori il meglio, forse va anche oltre, perché poi magari i giocatori dopo un paio d'anni con Conte hanno bisogno di recuperare, di respirare. Questo non vuol dire che con i giocatori di altissimo livello, con quei giocatori che hanno bisogno di essere lasciati liberi, lui non sia capace, lo è altrettanto, ma con quel tipo di giocatori lui credo che sia il più bravo in assoluto. Allegri da questo punto di vista, grazie anche al carattere che ha, un carattere sicuramente meno impulsivo rispetto a Conte, che entra meno in determinate situazioni, lascia più libertà ai giocatori di esprimere il proprio potere.

0: potenziale. È chiaro che in questo poi ci vuole un po' più di tempo, ci vuole un po' più di pazienza, ma queste caratteristiche si sposano bene con le caratteristiche caratteriali che ha Allegri, per cui quando prima anche ti dicevo che secondo me Allegri riuscirà ancora a far esprimere, a tirare fuori il potenziale di alcuni giocatori, soprattutto tra quelli più giovani, mi riferivo proprio a questa capacità, a questa caratteristica che ha lui.
1: E a mio avviso questa caratteristica potrebbe portare anche a un approccio diverso di Lucca e Lang, che forse l'altro anno Conte, come ci ha raccontato Michele, ha il suo carattere, però se tu vieni, parlo di Lucca e Lang, a Napoli e pensi che sei titolarissimo, con Conte magari hai difficoltà. Invece Allegri li sta coinvolgendo e mi sembra che i risultati, almeno fin qui, siano ottimi. Un abbraccio, Michele Pazienza, grazie. Grazie Michele.
0: Grazie, buona continuazione, a presto.
1: Vado subito da Vincenzo Credendino, Sport Italia, perché i colleghi di Sport Italia riferiscono e ce lo confermava prima perna da Castel Volturno. C'è il procuratore Zeballos a Castel Volturno, io mi mantengo prudente sempre per quella logica, Vincenzo, se prima non ci sarà un'uscita non è ipotizzabile oggi nessuna entrata.
2: Vado a rincarare la dose, Walter, ero proprio lì quando è uscito dai cancelli di Castel Volturno Diego Merino, agente dello stesso Ezequiel Zeballos. Rincaro la dose perché in questo momento risulta che il Napoli, pur vendendo Lang, perché con quello che è il rendimento fino a questo momento tra precampionato e gare ufficiali di Lucca, sembra che effettivamente delle caratteristiche dell'ex Pisa possano essere utili al Napoli. Quindi con l'uscita di Lang si potrebbe si fare qualcosina in attacco, ma una prima punta diversa sicuramente per caratteristiche da Rasmus Højlund, che possa dare un'alternativa sia numerica ma anche tattica, se vogliamo, al 3-5-2 di Max Allegri, per consentire al livornese di passare più allegramente da un modulo all'altro. Ecco, quindi scremando un po' quelle che sono le notizie che arrivano, Zeballos spiace, intuizione di Manna, il quale ha chiesto se possibile di attendere ancora qualche mese per andare poi a parametro zero. Dal suo punto di vista Zeballos sta facendo quello che gli argentini chiamano il recorrido per Europa, capendo quelli.
1: Ricordiamo che fuori rosa col Boca il Napoli l'ha bloccato già da febbraio. È chiaro che adesso non ci sono le condizioni. Poi, se il calciatore e il suo entourage dovessero accettare di aspettare dicembre, 31 dicembre, Zeballos sarebbe libero con la chiusura, la clausura, e a quel punto arriverebbe a parametro zero. Tutto sta a capire se a sto punto aspetta ancora o se anche per legato, diciamo, a un ingaggio più importante del Celta Vigo, potrebbe scegliere di andare in Liga.
2: E sì, ti aggiungo un ultimo dettaglio: è praticamente nato e cresciuto e pasciuto nel Boca, non vorrebbe andare via senza lasciare qualcosina almeno agli cinesi, anche per un discorso di riconoscenza. Quindi se riuscisse a partire adesso portando qualche moneta sonante al Boca, sarebbe sicuramente più soddisfatto, se ne andrebbe con un sorriso più largo.
1: Vincenzo, naturalmente, a proposito di liste, al momento non c'è spazio per Mazzocchi. Quando sembrava tutto fatto per un rinnovo, che non escluso possa arrivare, e invece Mazzocchi è sul piede di partenza, lo vuole il Cagliari, sondaggio del Parma anche.
2: Sì, è quella la volontà del club, è inevitabile. Guardiamo alla lista, ci sono tanti nomi oltre a Mazzocchi, Lindstrom, Cajust, lo stesso Ngong, Khedira. Cajust e Khedira pure li abbiamo visti tra i primi quest'oggi abbandonare Castel Volturno. Per quel che riguarda Mazzocchi, ha sicuramente un'importanza all'interno dello spogliatoio, l'hanno confermato i suoi compagni nel corso delle uscite pubbliche, in quelli di Maro e di Castel di Sangro. La volontà, a quanto risulta da parte del Napoli in questo momento, è cercare una sistemazione, e non è nemmeno da scartare poi quella che è la terza ipotesi, vale a dire che il calciatore di Barra continui quello che è il suo contratto con il Napoli, arrivando alla naturale scadenza, salutandosi poi da qui a qualche mese da buoni amici.
1: E questo lo vedremo, registriamo proprio in tempo reale. Ngonge Monza, siamo alla stretta finale, ci siamo quasi, mentre invece non c'è accordo ancora per Folorunscio. Su Folorunscio c'è il Torino. Petrachi vuole il calciatore, ha chiesto a Manna di attendere un'uscita perché il Torino sta perfezionando l'uscita di Ilic, che è a Lecce, tra poco fa le visite mediche, e potrebbe anche cedere il turco Ilkan. Se parte Ilkan arriverebbe Foloruscio, e se il Torino, perché è una doppia trattativa col Torino, se il Torino dovesse cedere Gineitis prenderebbe anche Cajuste. Quindi c'è quest'asse Napoli-Torino per Foloruscio, per Cajuste. Nel frattempo grazie al collega di Sport Italia Vincenzo Credendino, è stato bello averti
2: grazie
1: con noi.
2: Walter.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Ciao Vincenzo. Grazie davvero. Allora, tra poco torna protagonista Gianluca Miranda, ancora a mercato, questa volta con i colleghi Carlo Laudisa, la Gazzetta dello Sport, con la collega di Sky Sport Vanessa Leonardi, nella terza ora Enzo Montefusco, Carlo Verna, Giorgio Martino, Nicolò Frustalupi. Parleremo di giovani, considerando Vergara sì, ma a me è piaciuto anche questo far crescere molto Garofalo, fatto tutte le amichevoli, era in panchina a Genova domenica, considerando anche che c'è un'emergenza, no? Perché il Napoli non ha Buongiorno, non ha Marianucci, Badiashile non era convocato, e Cristian Garofalo è stato convocato da Massimiliano Allegri, che è rimasto particolarmente colpito dalle qualità di questo ragazzo napoletano, gran fisico, un piede educato, Cristian Garofalo. Detto questo, facciamo così, ci fermiamo, arriva Miranda, vi ricordo ore 16 appuntamento con Carlo Alvino, intervista esclusiva a Costantino Favasuli, lo conosceremo più da vicino ai microfoni di Vincenzo Perna. Pubblicità.
3: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
4: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci, eccoci rientrati, pronti per vivere insieme il rush finale di questa seconda ora di Radio Gol con il nostro punto sul calciomercato. Ovviamente sono ore importanti, sono giorni importanti, siamo pronti a trasferirci nella redazione della Gazzetta dello Sport dove c'è il collega Carlo Laudisa. Ciao Carlo, come stai?
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Caro Carlo, giorni importanti soprattutto per le big, ne parlavamo poco fa.
1: Eh beh sì, perché comunque il mercato va alla rifinitura nell'ultima settimana e quindi sono i colpi decisivi. E per quel che riguarda il Napoli c'è il nodo dell'attaccante, no? C'è questa candidatura forte di Guiu, lo spagnolo del Chelsea. Vedremo appunto quali saranno i dettagli, ma in particolare fa rumore la Juventus che cerca un centravanti. E c'è questa candidatura di Sorloth del norvegese dell'Atletico Madrid con uno scambio con Nico Gonzalez, e questo è a detrimento evidentemente di Colomani che ha avuto la bacchetta di Spalletti. Poi il Milan più che altro deve sciogliere il nodo di Leao. C'è questa trattativa con l'Aston Villa che però nelle ultime ore ha subito delle frenate, e insomma sono questi più o meno i movimenti più salienti di questa fine settimana.
0: Senti, diciamo che capitolo cessioni Napoli, sappiamo della imminenti cessioni per quanto riguarda Florenzo Ngong, però diciamo che il punto che si fa in queste ore, soprattutto i nomi più chiacchierati sono quelli di Lucca e di Lang. Io credo che si apra uno spiraglio di permanenza al Napoli, no?
1: Diciamo che Lucca finora ha dimostrato di poter rimanere a Napoli, quindi bisogna tener conto di questa ipotesi. Per quel che riguarda Lang, ci sono stati vari interessamenti in prestito, però è chiaro che il Napoli punta ad avere una soluzione più soddisfacente dal punto di vista economico. Vedremo, quindi sono queste le ultime mosse di un mercato che comunque il Napoli ha già abbastanza delineato.
0: Senti, un altro scambio, diciamo, scambio di attaccanti che si è finalizzato in queste ore. Ovviamente si parla tanto di Lazio e di Sassuolo, con la Lazio che prende Pinamonti dal Sassuolo, e il Sassuolo che lo sostituisce con Sebastiano Esposito del Cagliari.
1: Sì, in realtà Pinamonti è stato già sostituito da Bowie, lo scozzese del Verona. Io credo che Esposito andrà a prendere il posto eventualmente di Lauriente, che anche lui ha delle richieste, quindi il Sassuolo ha cambiato molto in questo mercato. L'altra trattativa calda, anzi forse la più calda, è quella che porta Moise Kean al Como, un'operazione da 40 milioni di euro, e poi c'è l'Atalanta che sta corteggiando il Bologna per Rowe, l'attaccante inglese che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione. Quindi sono queste le altre operazioni più in vista. Vedremo poi per esempio il Torino, se cederà Gineitis, sta appena chiuso con il Lecce per Ilic, quindi insomma c'è tanto fermento, perché comunque un po' tutti devono andare a rifinire quello che è un lavoro fatto in questi mesi.
0: Senti, per quanto riguarda Gabriel Jesus al Napoli, tu diciamo lasci qualche percentuale positiva oppure tendi a essere negativo su questa
1: diciamo
0: trattativa?
1: L'aspetto economico del contratto del giocatore è vincolante, no? Quindi nonostante ci sia evidentemente una stima tecnica per l'operazione, c'è questo problema, e quindi ecco perché io credo che l'operazione di Guiu col Chelsea sia quella più gettonata, no? In queste ore, questa è la pista principale.
0: Sicuramente, capiamo un attimo quello che accadrà nelle prossime ore. Ovviamente è caldissimo, poi dicevi poco fa la pista Leao per il Milan, potrebbe diciamo essere vicino alla Aston Villa, c'è anche il Tottenham, insomma ci sono dei movimenti
1: anche
0: importanti, anche il Galatasaray, ok.
1: Sì, ma di concreto in questo momento non c'è molto, perché Aston Villa si è abbastanza raffreddato, e quindi vedremo se il Tottenham può essere l'ultima spiaggia. È chiaro che Amorim ha trovato Cisse, questo nuovo, questa nuova stellina, no, del calcio,
0: sì,
1: italiano, ed è una delle gioie, no? Perché come Vergara nel Napoli, ma altri nomi che abbiamo visto, Romano che ha segnato con il Cagliari un gol al debutto, un gol decisivo. Sono tutte figure che
0: sono tutte notizie positive. Sicuramente anche mi viene da pensare alla prestazione di Floriani Mussolini con la maglia della Lazio a Bologna ieri, e questo fa molto piacere per il futuro del calcio italiano sicuramente. Grazie Carlo per essere stato con noi.
1: Ciao a tutti,
0: un abbraccio a Carlo Laudisa, collega della Gazzetta dello Sport. Adesso andiamo nella redazione di Sky Sport, con noi c'è Vanessa Leonardi. Ciao Vanessa, come stai?
2: Ciao, tutto bene. Io aggiungerei anche Lulli della Roma.
0: Esatto.
2: Ieri ha fatto una grande prestazione.
0: Esordio per lui ieri.
2: Sì, esordio, e non credo non abbia sentito minimamente la pressione, anche perché insomma lo stadio si faceva sentire ieri. Non c'erano neanche i tifosi della Fiorentina, non sono potuti venire, quindi era proprio tutto romanista. E sai, insomma, un ragazzino all'esordio. Una partita così, invece, visto che dicevi di buon auspicio per il calcio italiano, meno male che arrivano anche queste belle notizie dei giocatori giovani.
0: È vero, è proprio così. A proposito di Roma, era nello Stadio Olimpico ieri per Sky Sport. Cara Vanessa, è una Roma che, ti dico francamente, fa paura per la lotta al titolo, perché quando hai un attaccante che sposta così tanto gli equilibri, e parlo di Malen, e un Dybala così in forma, però su Dybala c'è da verificare quella che poi sarà la continuità nel corso della stagione, ma quando è un attaccante così, quando è una squadra così compatta, un allenatore comunque d'esperienza al suo secondo anno, secondo me la Roma può ambire a traguardi molto seri quest'anno.
2: Ma guarda, ieri veramente mi ha impressionata, perché poi di solito, no, le squadre di Gasperini, proprio per i carichi di lavoro, all'inizio fanno sempre un po' fatica. Invece sì, credo che, non so se è stata una partita perfetta da parte della Roma, ma ci è mancato veramente veramente poco, perché lì davanti, vabbè, è stata una cosa impressionante, perché vederli anche dal vivo quei due, Malen e Dybala, insomma, mettono veramente paura. Ma la compattezza di tutta la squadra, cioè la capacità dei due centrocampisti di abbassarsi e far allargare Mancini Erboso per non dare proprio respiro alla manovra della Fiorentina, che a un certo punto non sapeva veramente come uscire, no? Come trovare degli sbocchi. Cioè proprio una squadra compatta, una squadra che era messa benissimo in campo e sapeva cosa fare. Io non so se può, magari è una delle squadre che potrà lottare fino alla fine per lo scudetto, questo non lo so, magari se poi arriverà qualcos'altro dal mercato, perché come dici tu, poi Dybala è un fenomeno, un giocatore mondiale, però bisogna vedere poi quante partite riesce a fare.
0: Dybala, se non avesse passato quello che ha passato nel corso della sua carriera con gli infortuni, oggi lo vedremo al Real Madrid, secondo me, un giocatore di quella caratura lì, Vanessa.
2: Sì, no, è un giocatore fantastico, una capacità di visione di gioco, di toccare la palla, è veramente uno spettacolo vederlo, ed è un peccato perché poi l'anno scorso, come ha detto Gasperini, cioè, si è fatto male nei modi più stupidi del mondo, cioè
0: calciando il rigore,
2: una punizione. Sì, se no, forse se avesse avuto meno infortuni non sarebbe più in Italia, sì, sono d'accordo con te.
0: E poi ovviamente poi questi sono infortuni che capitano, ricordiamo anche l'anno scorso a Napoli Kevin De Bruyne che si fa male calciando il calcio di rigore contro l'Inter. Cara Vanessa, saranno ore importanti di mercato che seguiremo con molta attenzione, poi come dice Maurizio Sarri, finalmente dalla settimana prossima si tornerà a parlare solamente di calcio e di calcio giocato, e sarà una bellissima Serie A, sei d'accordo con me?
2: Sì, io sono d'accordo perché comunque anche con qualche sofferenza, parlo per esempio del Napoli stesso, no? Nel primo tempo col Genoa, l'Inter è la squadra più forte, poi adesso ha quei tre inglesi che hanno alzato il livello anche, no? Della squadra, però secondo me il Milan di Amorim mi sembra una bella squadra e sono molto curiosa di vedere questo allenatore, quindi è una bella Serie A.
0: E anche la Fiorentina, lasciando stare la partita di ieri, può carburare, è un nuovo ciclo, sono cambiati tanti calciatori e il campionato è lungo.
2: Sì, e poi comunque credo che veramente la Roma ieri era la peggior squadra che potesse incontrare, una squadra così nuova, perché ha tanti giocatori nuovi e l'attacco per esempio ha giocato per la prima volta insieme, poi alcuni giocatori fuori ruolo proprio perché anche lì il mercato qualcosa ancora deve fare, servono degli esterni, quindi sai, a Tala lo metti fuori ruolo, lui gioca benissimo come mezzala, quindi però poi grosso si può anche sbagliare, no, nella vita, certo. Non è che tutti siamo perfetti.
0: No, no, ma certo, ma certo. Ma poi le prime
2: sbagliare aiuta.
0: Sì, no, le prime giornate diciamo che non contano tantissimo. Il Napoli di Conte perde a Verona la prima giornata di campionato e poi diventa campione d'Italia. Non sarà il caso della Fiorentina, però insomma, questo per far capire che sarà un campionato combattuto con tante squadre forti, perché si sono rinforzate sicuramente sul mercato. Grazie e buon lavoro a Vanessa Leonardi. Ciao Vanessa, grazie. Ci dobbiamo fermare per 40 secondi, c'è il meteo, poi torna in studio il direttore Walter De Maggio per la terza ed ultima ora di Radio Gol.
3: Kiss Kiss Napoli meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, un saluto da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Nel corso della settimana il caldo intenso torna protagonista sulle nostre regioni meridionali a causa del deciso rinforzo dell'anticiclone, che quindi ci accompagnerà per diversi giorni. Afflusso di masse d'aria di origine nordafricana porteranno infatti le temperature intorno ai 40 gradi nell'entroterra campano, soprattutto ma anche su alcune zone della Sicilia e della Calabria, con l'apice dell'ondata di calore tra le giornate del 27 e del 28 di agosto. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
5: Eccoci qua, allora ripartiamo con la terza e l'ultima ora della nostra informazione sportiva, che apriamo per commentare la prima giornata di campionato che si è chiusa ieri con le vittorie della Lazio e della Roma, un campione del mondo, talent alla domenica sportiva. E Ciccio Graziani, buon pomeriggio Ciccio.
6: Ciao, ciao Walter, buon pomeriggio. Ciao, a voi.
5: Ben trovato, buon campionato. Grazie. Ciccio, buon campionato.
6: Grazie, anche a voi.
5: Senti Ciccio, la prima giornata si è chiusa ieri sera con una Roma che ho trovato straripante e che batte una Fiorentina che a mio avviso ha fatto il miglior mercato di tutti in assoluto, 4-0, tripletta di Malen, una condizione fisica monstra. Che Roma è?
6: Allora, eravamo tutti preoccupati perché a Roma nel precampionato sono più le delusioni che le soddisfazioni, però poi è arrivata a pieno carico mentalmente, tecnicamente, tatticamente alla prima giornata. Sembrava una partita difficile, è diventata tutta facile, però bisogna stare con i piedi per terra perché ci vuole qualche partita in più per poi determinare se la squadra è migliorata e quanto è migliorata per essere più competitiva rispetto a quello che non è stato l'anno scorso.
5: Certo, Ciccio, l'intesa Dybala Malen è visibile a tutti, no? E se Dybala sta bene, come ci ha fatto vedere ieri, è chiaro che la Roma al secondo anno con Gasperini, con un mercato che comunque hanno fatto, perché ieri Molina era in panchina, gioca Lulli, ma Lulli mi è parso uno pronto, Ciccio.
6: Ma scherzi, un ragazzo del settore giovanile, 18 anni, ma è una grande scoperta. Ma la Roma ogni tanto riesce a tirare fuori dal cilindro dei ragazzi bravi che provengono dal settore giovanile. Quello che preoccupa un po' i tifosi della Roma è che quando si dice di Dybala, se Dybala, se giocherà tanto, se non si infortunerà. Il problema di Dybala è sempre quello, che a volte è un giocatore che ti fa 18 partite in una stagione, perché poi spesso è soggetto a infortunarsi, però quello che risalta agli occhi è che tu vedi male nel giocare la loro nazionale, che è un pesce fuor d'acqua, è un corpo estraneo. Poi torna nel nostro campionato, subito si parte, 3 gol. È incredibile perché...
5: O forse Ciccio, non è incredibile perché è spiegabile probabilmente con il nostro campionato, che ne avrà perso in termini di qualità. Prima parlavamo di giovani e di Lulli, che è entrato molto bene, si è confermato benissimo Vergara a Genova, entra, assist per De Bruyne, il gol del 2-0. È un Vergara a tuo avviso che Mancini porterà in nazionale, Ciccio?
6: Sarebbe auspicabile. Il problema è che se tu non giochi, non dico in piatta stabile ma quasi nella tua squadra di club, poi fai fatica a giocare in nazionale. La preoccupazione è quella che Vergara, volente o nolente, è nelle gerarchie dietro Lobotka, Anguissa, McTominay e De Bruyne. Ora è chiaro che De Bruyne è quello più indiziato a farsi da parte per far sì che questo ragazzo giochi qualche partita in più, però io non vorrei che poi questo ragazzo venisse soffocato, sacrificato da questi calciatori, perché sul Vergara bisognerebbe dire o adesso o mai più, cioè tenerli in considerazione per quello che concerne una certa titolarità di questa squadra.
5: Poi va detto che Vergara ha una grande duttilità tattica, perché lo si vede come mezzala, però poi di fatto Allegri toglie Politano, lo mette là davanti e Vergara è determinante. Per giunta gioca a destra al posto di Politano, ma fa gol portandosi a sinistra, quindi secondo me questo suo svariare su tutto il fronte d'attacco, se Højlund viene incontro lui si può buttare dentro, ce l'ha dimostrato l'altro anno con Conte. Ciccio, queste caratteristiche, secondo me Vergara troverà molto spazio quest'anno nel Napoli di Allegri.
6: Me lo auguro per lui, perché soltanto giocando di più e con continuità potrebbe meritarsi la nazionale. Io tempo fa ho detto anche ho fatto un discorso un po' paradossale. Io avrei dato via De Bruyne e mi tenevo Vergara titolare, tanto per dirne una. Come per esempio, faccio l'esempio all'Inter. Oggi Pio Esposito, quando rientrerà Thuram, sarà sacrificato. È vero che giocano tante partite, è vero che ci potrebbe essere spazio per tutti, ma i titolari all'Inter sono Thuram e Lautaro, e Bonny e Pio Esposito diventano le alternative.
5: Però in una stagione lunga, Ciccio, forse parlare di alternative magari è troppo nel calcio moderno.
6: No. E oggi sono delle alternative, non c'è niente da fare, perché i titolari sono gli altri due. Fermo restando che siccome si gioca tanto e ci sono i cinque cambi che sono importanti, magari c'è più possibilità di giocare, però giochi scampoli di partite, è diverso che non prenderti la responsabilità di una titolarità dove cresci tecnicamente, tatticamente e anche caratterialmente.
5: Senti Ciccio, mancano ancora 8 giorni alla chiusura del mercato, il che vuol dire può succedere ancora tutto. Ma ad oggi, come sono gli organici, l'Inter resta davanti a tutti, secondo te?
6: Secondo me sì, poi c'è subito il Napoli, anche se il Napoli so che farà fatica a tenere Lucca, quindi devono prendere un altro attaccante, almeno che lo stesso Allegri non si accontenti di dare una chance in più a questo ragazzo. E il Napoli è quella che ha cambiato di meno e quella più completa. L'importante è avere meno infortuni rispetto alla stagione scorsa. Allora il Napoli farà di tutto per togliere lo scudetto all'Inter, è quella che si avvicina di più.
5: Senti Ciccio, si è fatto un gran parlare del primo gol del Napoli, quello di De Bruyne, so che ne avete parlato a lungo anche alla Domenica Sportiva, e so che insomma in qualche modo reputate sia un fallo di De Bruyne quello ai danni di Vasquez. Però quando dall'AIA, quando Orsato dice la linea è questa, l'intervento del VAR sarà minimo, si decide in campo e si lascerà giocare, forse noi ci dobbiamo abituare al fatto che è tutto normale che venga convalidato il gol di De Bruyne.
6: Non è niente di normale, vedrai che se si va avanti su questa strada quest'anno sarà un campionato non di polemiche, voleranno gli stracci. Perché? Allora io ti faccio questo discorso, Walter.
5: Prego,
6: proviamo a vederla al contrario. Cioè che un giocatore del Genoa avessi dato una spinta di quel genere lì a Rachmani, la stessa identica situazione, oggi il Napoli sarebbero incazzati perché gli hanno fatto un grande torto, perché secondo me quel tipo di fallo col gomito che si apre con la spinta, per me dentro l'area è un calcio, è una punizione a favore del Genoa. Ma attenzione, vediamole comunque sempre al contrario le cose.
5: Ma non c'è
6: perché
5: dubbio.
6: Secondo me la logica era o che lo potesse annullare da subito, perché la spinta è evidente, poi non sappiamo quanto sia stata così penalizzante per qualcuno, però è anche vero che a quel punto il VAR a cosa serve? Fagliela rivedere, prova a fargliela rivedere, magari lui rimane nella stessa idea. Perché attenzione, se la prossima partita non so con chi gioca il Napoli, ma
5: il Napoli gioca con il Como domenica sera.
6: Como, c'è Dumicas che dà una spinta a Rachmani che è leggermente davanti, gli fa perdere il tempo per saltare. Zubikas di dietro fa gol di testa, noi che diciamo che è gol regolare.
5: Allora Ciccio, però se la linea guida di Orsato è i contatti, il minimo contatto, se uno si butta non dovete fischiare, e per giunta il VAR interviene solo su cose clamorose, si andrà avanti su questa linea.
6: Siamo rovinati, sai perché?
5: Perché?
6: Perché noi controlliamo anche l'eventualità di un calcio d'angolo con l'ultimo tocco per dare e concedere ciò che è giusto dare a una squadra. Ma io ho visto in questa tornata, questa domenica, almeno 10-12 falli che giocatori che vanno verso la bandierina vengono toccati, cadono, fermano addirittura la palla con le mani e gli danno il fallo a favore. Fateci caso, io ci ho fatto caso in questa tornata. Calciatori, almeno 8 situazioni dove un calciatore copre la palla verso la bandierina del calcio d'angolo, cade, tocca la palla con le mani, la palla addirittura non viene penalizzato con il tocco di mano, ma gli viene dato il calcio di punizione a favore. Allora, verso il calcio d'angolo va bene, in area non va più bene. Io dico che se la linea è questa, io ho l'impressione che quest'anno ci saranno tante di quelle polemiche da avvelenare questo campionato.
5: Vediamo se passerà invece la linea Orsato o se avrà ragione Ciccio Graziani, che con queste nuove indicazioni magari ci sarà un fiorire di polemiche enorme da qui a maggio. Ciccio, buon campionato, a presto.
6: Grazie.
5: Allora, in tanti dico Ciccio, no ragazzi, ma il bello della democrazia è che si possano avere opinioni contrastanti. Io ho solo ribadito e lo ribadisco che con la nuova linea Orsato non si fischieranno questi falli, questa leggera spinta di De Bruyne, ma verrà comunque consentito di proseguire il gioco. E poi vedremo. Ovviamente l'onestà intellettuale da parte di tutti dovrà essere, se dovesse capitare al Napoli, non è che lì ci sarebbe lo scandalo, sarebbe la linea guida data da Orsato e dai vertici AIA. Mimmo Carratelli con noi, maestro, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, ciao Matteone.
5: Come stai? Le polemiche secondo me non si spegneranno mai intorno al mondo arbitrale. Io continuo a dirlo, si lamenta chi perde perché l'arbitro è sempre l'alibi dei perdenti. E infatti al Genoa sono incazzati perché hanno perso la partita.
7: Lì secondo me c'è stato un errore di livello. Cioè sì, le nuove direttive sono lasciar giocare, però quando il fallo è tale che tutti liberi un avversario per segnare, lì è fallo, insomma. Come dicevate prima, se fosse successo nell'area del Napoli avremmo gridato lo scandalo. Però comunque il Napoli mi è piaciuto, nel senso che ha fatto la sua partita nelle condizioni in cui è, perché Anguissa e McTominay non sono ancora brillanti e quindi manca un motore esplosivo nel Napoli. Continua a piacermi Vergara più di De Bruyne, perché Vergara non solo ha qualità tecniche, ma è un ragazzino che combatte su ogni pallone, li conquista e li difende. Ecco, per il tacco è stato magnifico, come il famoso gol al Chelsea. Cioè il Napoli sta in buone condizioni, vedo avanti l'Inter e la Roma, e il Napoli meglio delle altre grandi, soprattutto meglio di Milan e Juve in questo momento.
5: L'impressione che ha dato ieri sera la Roma è al secondo anno con Gasperini. Comunque hanno fatto mercato, perché da Castro a Mora, Koulirakis, cioè comunque è una Roma che si rinforza e che di fatto ha l'ossatura dell'altro anno. Il Napoli ha un progetto nuovo con Allegri, credo che tutti i progetti nuovi, vale per Amorim al Milan, vale per esempio per Grosso alla Fiorentina, cioè per Sarri all'Atalanta, loro hanno bisogno di tempo. La Roma mi è parsa ieri una macchina perfetta, Mimmo.
7: Ma sai, la Roma ha i centravanti che nessuno ha, e in questo momento ha anche un Dybala al massimo, e quando Dybala sta in condizioni e si vede da come gli brillano gli occhi, è fuori classe, insomma. Il secondo assist è stata una sciccheria notevole. Il Napoli sta lavorando bene, perché Allegri, che è un allenatore non solo di grande esperienza e capacità, non stravolge la squadra di Conte. Direi che adesso per il momento è il Napoli di Conte con i cambi di Allegri, cioè Allegri fa i cambi che forse Conte non faceva, li anticipa e fa anche cambi decisivi per confondere gli avversari. Insomma è un buon Napoli, insomma non credo che sarà un grande campionato di nessuna squadra per il calcio italiano.
5: Quindi non ci sarà una squadra dominante, Mimmo?
7: Io credo che l'Inter, se non si distrae nella Champions quando sarà lì il febbraio-marzo, se non si sciupa l'energia nella Champions, credo che sia favorita. Però attenti alla Roma, perché la Roma c'ha un sacco di giocatori, ma c'ha anche i ragazzini, c'è Bisigli, Lulli, cioè c'ha un vivaio che gli sta dando soddisfazione. Poi è una squadra anche fisicamente forte. Poi se gli brilla sempre Dybala,
5: se Dybala sta come ieri sera, veramente sì. Era straripante. Poi hai ragione,
7: però noi abbiamo un piccolo Dybala, dai, aiutiamo Vergara. Noi facciamo una campagna per Vergara, anche perché tutti dicono la nazionale, i talenti italiani, cioè abbiamo un talento, facciamolo giocare, sicuramente Allegri lo farà giocare.
5: Ah Mimmo, io stravedo per Vergara, stravedo per Vergara, tra l'altro ve lo preannuncio, oggi pomeriggio con Carlo Alvino avremo il procuratore di Vergara ospite, Mario Giuffredi, e in esclusiva parlerà ai nostri microfoni Costantino Favasuli, e quindi non perdete alle 16 Alvino con Favasuli in esclusiva, e un abbraccio a Mimmo Carratelli. Ciao Mimmo.
7: Ciao, buona trasmissione.
5: Grazie di cuore. A proposito di giovani, ieri abbiamo visto Lulli alla Roma, Romano al Cagliari, il Torino lancia Cacciamani e Fortini. Insomma, mi sembra che ci sia un'apertura verso i giovani. E al Napoli è esploso Vergara, ma nell'esplosione di Vergara registriamo anche la crescita di Garofalo. Chi conosce molto bene il mondo dei giovani, stato anche l'allenatore della primavera del Napoli, Niccolò Frustalupi. Caro mister, come va?
8: Bene, buon pomeriggio.
5: È bello trovarti, buon pomeriggio anche a te. Mi sembra un Vergara oramai pronto per veramente il grande salto di qualità. Qualcosa ce l'aveva fatto vedere di eccezionale l'altro anno, entra a Genova subito determinante, assist, gol, giocate, siamo dinanzi a un profilo molto interessante.
8: È stato bravissimo anche col Genoa, sì, è stato molto bravo a farsi trovare pronto, perché insomma entrare a partita in corso è ancora più difficile che giocare dall'inizio, quindi complimenti a lui e speriamo che abbia sempre più spazio, insomma.
5: Ecco, Allegri lo fa entrare al posto di Politano, alto a destra, là dove lo vedeva Conte, certo anche per un'emergenza clamorosa che aveva il Napoli, poi di fatto è una mezzala. Secondo te rende più o renderebbe più da mezzala, più sottopunta, o esattamente dove l'abbiamo visto a Genova, poi però portandosi anche a sinistra e facendo gol da lì?
8: Sì, no, Antonio non è un giocatore di fascia, insomma, come Politano, quindi magari quando parte da lì poi si va a giocare tra le linee, perché lui è un giocatore che tra le linee si trova bene, un trequartista, un giocatore che può partire dalla fascia,
5: ma poi
8: e però
5: viene dentro a scampo, perché la sua connotazione naturale è star lì. Io ricordo ancora il gol che ha fatto col Chelsea, con la Fiorentina, col Como. Højlund faceva quel movimento a venire incontro, lui se si butta nello spazio, ma poi ha una grande forza fisica anche.
8: Sì, no, lui ha forza nelle gambe, già l'aveva da ragazzo rispetto ai suoi compagni, quindi sta confermando tutto quello che si era visto in primavera. Chiaramente farlo nel Napoli in Serie A e in Champions League come ha fatto l'anno scorso è qualcosa di eccezionale, insomma si sta meritando tutto lo spazio che trova e speriamo, come ho detto prima, che ne trovi sempre di più.
5: Senti, Niccolò, naturalmente se parlo ai giovani vengo su un terreno a te caro, Cristian Garofalo ha fatto tutto il ritiro con il Napoli, ha giocato praticamente, seppur tratti, ma tutte le amichevoli. Allegri lo ha portato anche in panchina a Genova, ovviamente anche perché il Napoli era in emergenza, gli mancavano Buongiorno e Marianucci, comunque Badia, Schiller appena arrivato. È un altro di quei profili che a tuo avviso potrà crescere così come ha fatto Vergara, Cristian Garofalo?
8: Lui lo conosco meno, quando ero in primavera è venuto a fare qualche allenamento, ma era molto giovane,
5: molto piccolo.
8: Non ricordo il millesimo, però era molto più piccolo dei miei, quindi si parlava benissimo di lui e penso che insomma se Allegri lo sta portando insieme alla squadra, che anche lui se lo meriti, quindi speriamo insomma che faccia come sta facendo per gara, insomma.
5: Poi a proposito di giovani, no? Ieri sera per esempio Roma-Fiorentina, Molina arrivato all'Atletico Madrid, comunque un vice campione del mondo, già campione del mondo, non è al top dopo il mondiale, un po' tutti quelli che hanno giocato fino alla fine non stanno benissimo, Gasperini lancia Lulli e io mi continuo a chiedere, ma allora i giovani ci sono? Perché ieri la prova di Lulli, cioè Nicolò, io ho visto un giocatore pronto.
8: È stata sicuramente una bella prova. Gasperini ne ha parlato bene, questo ragazzo già l'anno scorso in primavera insomma faceva la differenza. I giovani ci sono, chiaramente ci sono quelli che sono più pronti magari a fare subito il salto dalla primavera subito alla prima squadra, ce n'è altri che invece devono fare magari qualche passaggio in più partendo dalle categorie minori, insomma ognuno ha il suo percorso. I giovani ci sono, secondo me è importante che giochino, come ha fatto Vergara, secondo me ha fatto il percorso giusto, anche perché giocare nel Napoli titolare è molto difficile, quindi è partito magari dalla C, ha fatto dei bei campionati, ha fatto un bel campionato in B con la Reggiana e poi si è trovato a giocare in Serie A nel Napoli. Ci sono quelli che magari riescono a partire subito dalla Serie A e c'è qualcuno che invece fa un percorso più lungo, però secondo me l'importante, usciti dalla primavera, è che vadano a giocare al di là della categoria, perché senza giocare non si migliora e quindi è quello secondo me l'obiettivo che un ragazzo si deve porre, insomma.
5: Senti Nicolò, alla luce di questa prima giornata, per carità, siamo solo agli albori, ci vuole tempo, il mercato è aperto, ritieni che l'Inter è davanti a tutti? Ritieni che ci sia una corsa a due Napoli-Inter? O la Roma di ieri, la Juve che parte dall'inizio con Spalletti, il progetto del Milan e di Amorim, questo Como di Fabregas, potrebbero dar vita a un campionato, anche perché c'è l'Atalanta, i Sarri, molto interessante?
8: Ma dopo una giornata è difficile parlare, anche perché insomma è ancora agosto, quindi la preparazione non è ancora smaltita, insomma credo che queste siano le squadre, credo che l'Inter sia la favorita perché insomma ha vinto lo scudetto e quindi parte favorita, però insomma subito dietro vedo il Napoli, la Roma, sono sicuramente le due più pronte, il Napoli perché è una squadra molto forte, anche se ha cambiato allenatore secondo me riuscirà insomma a stare in alto, la Roma con Gasperini già al secondo anno, ieri ha fatto vedere quello di cui è capace, credo che queste siano le più accreditate, poi la Juventus come hai detto te e il Milan che sono sempre comunque in lotta per i primi posti.
5: Io lo voglio ringraziare Nicolò Frustalupi, un abbraccio mister, buon campionato.
8: Un abbraccio a voi, un saluto.
5: Un saluto, grazie. A proposito, vi ricordo che giovedì ci sarà il sorteggio per le 8 avversarie del Napoli in Champions League, alle ore 18 lo seguiremo live in tempo reale con il nostro Paolo Del Genio. Appuntamento a giovedì, Paolo che ovviamente troverete come ogni sera anche questa sera alle 18. Ancora prima invece alle 16 l'appuntamento sarà quello con Qui Casa Calcio Napoli, è uno scioglilingua, Qui Casa Calcio Napoli. Carlo Alvino ospite in esclusiva Costantino Favasuli. Tra poco torniamo dopo la pubblicità.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
12: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
11: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
13: Fino al 31 agosto, con carta Essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: pomeriggio, buon pomeriggio da Walter Di Maggio. Prima parlavamo di giovani con Niccolò Frustalupi. A giusta ragione un nostro ascoltatore mi scrive: anche Sissé del Milan è fortissimo ed è italiano. Sì, è vero, è stata condizionata la sua carriera da questo incidente, infortunio molto grave. L'anno scorso a Catanzaro ci ha fatto vedere grandi cose. Io credo che in casa Catanzaro bisogna guardare sempre con attenzione che Ciro Polito è molto bravo, non a caso fa Vasuli, Liberali, Sissé, cioè Aquilani allenatore. Ciro Polito è un grande dirigente di calcio. I giovani, ragazzi, i giovani ci sono, voi o non voi ci sono. Enzo Montefusco, buon pomeriggio Enzo.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti voi.
0: Senti Enzo, noi ne abbiamo parlato molte volte di giovani e di giovani napoletani, della pressione. Tu naturalmente ci hai giocato nel Napoli, quindi sai, tu come Improta, come Toton, Giuliano, Musella, Insigne, Ferrara, Cannavaro, a chi è di Napoli si chiede sempre qualcosa in più e la pressione si avverte. Vedendo Vergara, a me sembra che questo ragazzo abbia una serenità interiore che forse rappresenta qualcosa in più anche per lui.
1: Ma io non voglio esagerare, perché l'ho già detto l'anno scorso, Vergara per me è tra i migliori giocatori del Napoli, ma senza un pregiudizio, almeno da parte mia.
0: Enzo, sai che a volte io non lo dico perché, siccome io sono innamorato di Vergara, a volte ho paura di esagerare e quindi non lo dico. Per me Vergara è un calciatore favoloso.
1: No, ma io l'ho detto anche a lui, eh. Ah. Allora, c'è stato il fatto lì, ci siamo incontrati nelle Lecce, perché ho detto, guarda, che per me tu sei tra i migliori giocatori del Napoli, però è un calciatore che bisogna trovargli una collocazione bene in mezzo al campo e farlo giocare un po' di più. Questo è nel Napoli, l'unica situazione è questa, che è un po' difficile, perché quando hai altri grandi giocatori diventa sempre più difficile poterti inserire. Cioè il Napoli è una squadra che lotta ogni anno per i primi posti e chiaramente fa giocare dei giocatori in partenza di gran nome, di grande rendimento,
0: anche di grande esperienza, no? È chiaro che sì.
1: Ma guarda, Walter, questo fatto dell'esperienza, si sa giocare a calcio ma anche l'esperienza. Non ci vogliamo in giro a dire sempre le cose, chiaramente più giochi più assimili delle cose, più capisci delle cose, però, e questo è l'esperienza. Però questo non è che è un ragazzino di 18 anni,
0: c'ha 23 anni, c'ha 23 anni,
1: 23, 24 anni già, al di là che già ha giocato, al di là che quando ha giocato ci fa quello che ha fatto l'anno scorso, quel tipo di gol che ha fatto, per come si è comportato. Questo è un Dybala in miniatura, cioè, a me come lo vedo io.
0: Ma non c'è, io la penso, guarda, sono felice che tu. Io per me il gol che ha fatto al Chelsea, ma tu hai ragione a dire è un Dybala. È un Dybala, il gol che ha fatto al Chelsea, cioè lo fa solo un campione, altrimenti non ci pensi neppure a fare quella giocata lì.
1: Ma se sei d'accordo con guai, perché voi Montefusco siete un bambino che non capite niente.
0: No, Montefusco capisce sempre. Montefusco capisce sempre.
1: Lì, sai qual è il problema? Io lo vedo più una collocazione più da diciamo più centrale.
0: Un sottopunta?
1: Lo vedo anche se gioca al posto di un esterno, però che deve chiudere, perché le cose più belle le ha fatto sempre quando era al centro dell'attacco. Il gol dell'anno scorso, già vedere il gol che ha fatto a Genova, la stessa situazione, lui è partito dalla zona del campo, si è inserita, c'è stata la fine, perché lui è andato lì a tirare fuori la sciabetta, si è stato fortunato. Ha già il fatto come ha incrociato il tiro in porta. Questi sono i giocatori veri. Cioè, io questo vorrei far capire a molte persone, eppure a molte persone che si inventano di calcio, no? Vedere come viene calciato il pallone, lui l'ha messo in quell'angolo lì, e poi c'è stato l'autorete, sai, contatto, questo è un altro discorso. Però tu quando incroci vuol dire che hai una mentalità da giocatore vero.
0: Ma non è, Enzo, ti faccio una domanda.
1: Fortissimo, sul primo palo, che la doveva buttare da fuori, invece lui l'ha incrociato. Poi c'è arrivato l'avversario lì che, diciamo, l'ha buttato dentro, però lui fa tutte le cose da giocatore vero. Ecco. Io penso che per Allegri sarà un problema più in là, deve fare delle scelte.
0: Senti,
1: l'unica cosa che mi piace quest'anno in Napoli, non è che la squadra dell'anno scorso, in Napoli quello dell'anno scorso,
0: certo,
1: gioca quasi come l'anno scorso, è un pochino più tecnico, perché diversamente da Conte, Allegri era un giocatore che i calciatori mandano in campo e sperano un pochino con le loro caratteristiche, mentre Conte preferiva già un giorno più che il bambino, più aggressivo. Invece Allegri piacciono i giocatori che giocano più a calcio. Però c'è un discorso, ecco, tu come fai a tenere fuori Vergara?
0: Ah, è un bel punto di domanda, però.
1: L'altro lì, l'esterno.
0: Noah Lang, Giovane, Neres, ce n'ha tanti.
1: C'è questo giocatore che in qualunque squadra italiana fanno i titolari, cioè giocano ogni domenica. Ecco, Allegri è forse l'uomo che più può contenere questo tipo di giocatore. Sai perché? Li può tenere a bene perché ha un curriculum importante, per cui quando c'è da fare delle discussioni c'è da amico mio. Io in questa volta vedo questo al posto tuo e tu mi stai zitto. Però non è facile, guarda, tenere fuori Neres, tenere fuori Tempolini, tenere fuori Vergara e altri giocatori, cioè non è mica facile. Io te lo dico da allenatore, non dico da uomo di casa. Io in questa volta vedo questo al posto tuo e tu mi stai zitto. Però non è facile, guarda, tenere fuori Neres, tenere fuori Tempolini, tenere fuori Vergara e altri giocatori, cioè non è mica facile. Io te lo dico da allenatore, non dico da uomo di calcio, te lo dico da uno che capisce le mentalità.

0: in generale, forse i tifosi delle squadre italiane. Perché? Perché magari Vergara è napoletano, è italiano, per me fa giocate strepitose, e forse c'è questa smania di esterofilia. Cioè, se Vergara fosse arrivato dal Brasile, Vergarinho, staremmo parlando di un fenomeno.
1: E che cosa di meraviglia,
0: Walter? Ho capito, ma perché dobbiamo guardare sempre all'estero?
1: Sì, ma poi ti espero, il problema è l'Italia, sono 12 anni tu non ti qualifichi, ancora si parlano di queste cose, poi devono rivoluzionare il calcio italiano.
0: Bravo.
1: Perché che l'Italia farà sempre queste brutte figure, perché se qua arrivano dei giocatori normali pagati 40, 50 e 60, quando abbiamo i nostri ragazzi che sono dei giocatori, basta dargli un po' di fiducia, capisco pure. Da ex allenatore, che quando alleni una grande squadra tu non hai il tempo per far maturare il ragazzo, questo lo capisco benissimo, perché fin quando giochi con la squadra da centro classifica, anche se perdi la partita, diciamo, se ti vuole dice, però guarda, fatto di buttare questo, quest'altro, domani la società può avere dei giocatori importanti. Quando fai debuttare e fai giocare dei ragazzi del Milan, dell'Inter, del Napoli, della Juve, cioè perdi due partite,
0: Enzo, sì, però la logica, tu me la spieghi, l'Atalanta ha di proprietà Palestra da 18 milioni al Torino per Bellanova e poi Palestra lo dà in prestito al Cagliari, fatto salvo che poi lo compra il Chelsea, ma non è più normale che tu fai giocare Palestra?
1: Ma guarda, che l'ho capito, ma questo lo faceva ancora Dani già 30 anni fa. Tu ancora dai le società gli davano dei giocatori, lì li faceva giocare e prendeva anche dei soldi. Però nel frattempo tu fai giocare un ragazzo, lo mandi per dire a Berlo. Non la daranno perché la grande fai giocare in su, certo. Però ti devo fare a Bologna, dimmi a Firenze, lo mandi e dici, tu io questo giorno Vergara, io ci credo. Io ti do 10 milioni in un anno, però questo deve giocare 30 partite, proprio per contratto. Cosa che adesso è difficilissima
0: nel calcio moderno,
1: tanti anni fa si faceva così. Il Napoli aveva fatto un pezzo davanti, adesso non mi ricordo, ma mi ricordo a Pisa, no? Perché quando sono andato a Pisa poi sapevo queste cose. Ferrante,
0: Marco Ferrante.
1: Il Napoli l'ha dato lì, lui prendeva addirittura dei soldi per far giocare questo ragazzo, perché è un giocatore di qualità importante, e poi dopo te lo consegnavo, tu lo riavevi indietro con 30 presenze, 25 in Serie A, e lì potevi giudicare il valore esatto del calciatore. Però queste cose ormai nel calcio di oggi è difficile, non si fanno più, si devono fare altri tipi di acquisti, il giocatore che viene dall'estero costa di meno, andiamo a finire tutti un altro discorso che ci vorrebbero ore per parlarne.
0: E io spero di incontrarti presto ai nostri microfoni, Enzo Montefusco, ciao mister.
1: Ciao Walter, buone cose a tutti.
0: Grazie. La prima giornata di campionato si è chiusa ieri, hanno vinto ieri le due squadre della capitale, la Lazio è andata a vincere al Dallara a Bologna 1-0, gol di Frattesi, soprattutto ha vinto la Roma 4-0 con la Fiorentina, Malen straripante. E allora parliamone di questa prima giornata. Carlo Verna, buon pomeriggio. Ciao Carlo.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovato Walter, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
0: Al di là del pari del Como che ha impattato 1-1 a Udine, Como prossimo avversario, domenica al Maradona Napoli-Como, vi ricordo diretta azzurra, dalle ore 17 hanno vinto tutte le big, l'Inter e il Napoli, il Milan e la Juventus, ha vinto l'Atalanta, ricordavo la Lazio, ha vinto anche la Roma. Che prima giornata è stata?
2: Ma una prima giornata da tappa pianeggiante, potremmo dire, in cui, come sottolineavi, tutte le grandi hanno vinto e calcio d'agosto vanno valutati soltanto i segnali. È chiaro che è un campionato che si preannuncia abbastanza equilibrato, soprattutto per la lotta Champions, poi vedremo se l'Inter riuscirà a staccarsi rispetto alle altre oppure no. Attendiamo anche la chiusura del calciomercato, la vicenda del Barcellona che corteggia Lautaro. Io sono molto contento del debutto di Massimiliano Allegri, non tanto per il gioco che soprattutto nel primo tempo ha un po' latitato anche con errori individuali, abbiamo ricominciato purtroppo con qualcosa che rilancia un po' la polemica e da parte di alcuni c'è nei confronti di Meret, però ci sono dei segnali, Walter, veramente molto molto positivi, dei quali sono estremamente soddisfatto.
0: Devo dire che anche su Meretta, no? Sempre la polemica ai piedi. Ragazzi, scusate, ma il Napoli

0: ha vinto 2-0, Meret non prende gol, la squadra non consente agli avversari di tirare in porta, eppure Meret. Ma io a volte certe cose io non ci arrivo, ma sarò io sicuramente mentalmente limitato. A proposito di Napoli, ricordando che il Napoli aveva fuori nel reparto difensivo Buongiorno, Marianucci e Badiashile, io non credo che molte squadre possano permettersi il lusso di avere in panchina, per esempio, De Bruyne, Vergara, Giovane, Neres, Noah Lang e Beukema. Cioè, mi sembra un Napoli che forse qualcuno sta sottovalutando nell'organico.
1: Concordo totalmente, ma io infatti nei giorni precedenti, anche intervenendo su Radio Kiss Kiss, ho sottolineato come l'organico del Napoli fosse un organico estremamente forte, che messo in mano a un allenatore, io torno su questa polemica, tu ricorderai anche nell'anno dello scudetto,
0: ce ne siamo, ci siamo parlati a lungo su questo,
1: che Conte non faceva. La prima cosa ho sottolineato, poi ho visto che tutti quanti dopo la partita hanno esaltato i cambi di Allegri, l'idea di questo tecnico di giocare sempre 16, perché solo così si sta su più fronti, solo così si riesce a dare il meglio fino all'ultimo, anche cercando di cambiarla la partita all'interno del singolo match. Credo che perché dico sono molto soddisfatto del debutto, non tanto per il gioco ma per i segnali, perché ad agosto non si può valutare
0: è impossibile.
1: Bisogna valutare i segnali. Allora, i cambi, allora già mi piacque molto Allegri che a Piazza del Plebiscito disse 1, 2, 3 obiettivi, cioè si lotta, una squadra come Napoli non può scegliere un obiettivo e basta, non può arrivare trentesima in Champions, deve lottare più obiettivi, poi si vedrà ovviamente dove si arriva. E quindi questo, i cambi che lui fa, ma anche l'intelligenza di non essere un direttore d'orchestra che dice a ciascuno come deve seguire il suo pezzo, ma creare un'armonia di squadra nella quale ciascuno porta con entusiasmo il proprio contributo. E da questo punto di vista, Walter, se ci rifletti, anche la scelta di far giocare nel secondo tempo, e si sono anche mossi abbastanza bene sia Lang che Lucca, è una scelta di grande lungimiranza, perché delle due l'una, puoi rivalutarli per farli rimanere e li devi far giocare. Se li devi vendere, non puoi dare il segnale al mercato che questi due sono emarginati e che non giocheranno mai. Quindi anche questo segnale è un segnale di estrema lucidità e intelligenza dato da Massimiliano Allegri.
0: Poi naturalmente però, Carlo, io colgo tutto quello che a giusta ragione dici, i segnali. Poi la stagione è lunga, certo il Napoli ha iniziato bene, sono i primi segnali di Max Allegri. Tu te l'aspetti la ciliegina sulla torta al mercato se il Napoli, come ho ribadito più volte in giornata, dovesse perfezionare delle uscite, perché al momento non sono previste entrate, ma tu un colpo finale te lo aspetti?
1: Colpo finale sono legate comunque delle uscite, perché c'è una lista di 25 che è già abbastanza satura in alcune posizioni, a meno che non prendi il fuoriclasse al di sotto dei 22 anni, ma non credo che sia questa la traccia. Ho sentito che l'agente di Zeballos sarebbe
0: a Castel Volturno.
1: Ti dico francamente, io penso che sugli esterni il Napoli è coperto, ma io sono preoccupato se non decide Allegri di puntare su Lucca, di rilanciarlo, di recuperarlo anche da un punto di vista psicologico. Per me Højlund ha bisogno di un alter ego, non può fare l'intera stagione in quel ruolo da solo, c'è bisogno di un altro giocatore che faccia quel ruolo. Allora, o la scelta di Allegri è dare fiducia a Lucca e poi magari eventualmente si corregge qualcosa nel mercato invernale, oppure va preso un Gabriel Jesus, dico per dire, ma certamente non so Zeballos, a meno che non è un altro Varaschelia, e quindi è un super colpo. Sugli esterni io vedo abbastanza coperto quel ruolo, francamente, mentre invece mi sembra che un alter ego di Højlund sia necessario.
0: Lo capiremo in questi ultimi giorni di calciomercato, di trattative con Manna, che è operativo soprattutto in questi giorni per le cessioni, spera di perfezionarle proprio per piazzare un eventuale colpo finale che al momento dobbiamo escludere. Carlo Verna, grazie, buona giornata.
1: Grazie a te, buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio. Allora, noi ci fermiamo qui, ma sappiate che dopo gli highlights con Gianluca Miranda e la chiusura dell'informazione sportiva, scenderà in campo il nostro tridente. Carlo Alvino, qui casa Calcio Napoli. Dalle 16 alle 18 in apertura l'intervista esclusiva a Costantino Favasuli e avremo ospite il suo procuratore Mario Giuffredi. Ecco, Mario, poi dobbiamo parlare di tante cose non solo di Favasuli, del capitano Di Lorenzo, di Politano, delle condizioni di Marianucci, ovviamente del talento Vergara, di Sebastiano Esposito, uomo mercato. Quindi non perdete l'appuntamento delle 16 con Carlo Alvino. Alle 18 un'ora di interazione con Paolo Del Genio in 4-4-2, e avendo schierato nel tridente i due attaccanti esterni Alvino e Del Genio, alle 19 arriva il bomber Emanuele Calaiò. Tridente da paura, Del Genio, Alvino, Calaiò. Vi do appuntamento a domani, non prima di aver ringraziato la redazione, di aver ringraziato Simone Zagaria in regia e tutti voi per la cortese attenzione. E allora subito Miranda Highlights e poi qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino alle 16. Ciao.

0: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Autoscala, guida il tuo futuro.
4: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato i chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
5: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci ritornati, rush finale della terza ed ultima ora di Radio Gol. Tra pochissimo il consueto appuntamento con gli highlights di Radio Gol, poi le ultime notizie con Lucio Pengue, poi un pomeriggio tutto da vivere insieme a Carlo Alvino qui casa Calcio Napoli con l'intervista esclusiva a Costantino Favasulli. Non perdetevi anche l'inizio di puntata perché c'è una piccola sorpresa. Adesso ci andiamo a sentire gli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli in tribuna, entrambi ormai fuori dal progetto di Arteta, che è stato molto chiaro su chi è dentro e chi è fuori. L'Arsenal ha fatto un mercato molto preciso e quindi c'è una linea di demarcazione nettissima tra chi farà parte di questo Arsenal e chi no, e diventano occasioni di mercato enormi entrambi. Hai citato Gabriel Jesus, lo è anche Gabriel Martinelli. Credo che il Napoli resti in corsa per il giocatore, che proverà a prenderlo da qui alla fine del mercato, e che sia un giocatore assolutamente da prendere, perché sebbene ci sia un'incognita di un infortunio pesante al crociato di un anno fa, è un giocatore che ha 29 anni, di spessore internazionale, che comunque ha giocato poco negli ultimi anni con Arteta, ma qualche partita l'ha fatta. Non parliamo di uno che è fermo nella naftalina da due stagioni, quindi secondo me per quella che è la differenza Premier League Serie A, della quale spesso parliamo e vediamo l'impatto che hanno i giocatori della Premier League, Gabriel Jesus vai quasi sul sicuro prendendo uno così. Quindi io credo che il Napoli proverà a prenderlo fino alla fine, e spero che il Napoli possa prenderlo, perché è un giocatore che cambia totalmente la dimensione per me lì davanti della squadra. Se fanno i titolari in Premier non ci pensano minimamente a venire in Italia, purtroppo bisogna accettare questa cosa. Vediamo anche le cifre del mercato della Premier, ogni anno sono più grosse, sono sempre più gonfiate soprattutto sui trasferimenti interni, e quindi bisogna ormai fare questo mercato che tante squadre stanno facendo in maniera intelligente. Hai citato giustamente il colpo di McTominay, ma quest'anno l'ha fatto in maniera intelligente l'Inter. È andato a prendere Curtis Jones, Spence, Stones, tutti esuberi della Premier League, che però poi vengono qui e fanno la differenza. Gabriel Jesus, oltre a essere un esubero giovane, permettimi di dire, perché comunque a 29 anni il calciatore è ancora nel pieno della carriera, quindi non si va a prendere un giocatore in fase discendente, si va a prendere un giocatore con una piccola incognita fisica perché viene da un crociato e ha giocato poco ultimamente, ma altrimenti sarebbe inaccessibile per la Serie A. Fa la prima punta in maniera quasi unica, perché comunque è una prima punta che è quasi più una seconda che una prima punta, ma ti può fare l'esterno, quindi ti può ricoprire più ruoli, e per questo secondo me sarebbe una scelta perfetta per il Napoli.
3: Lang è uno dei calciatori con più richieste secondo me, tra quelli che tu hai citato. Chiaramente sì, Foloruscio può andare al Monza, ci sono diversi interessamenti per i calciatori del Napoli, però Lang è tra i più appetibili. È vero che il Bologna ha fatto un sondaggio, ma è un'operazione praticamente, non ti dico impossibile, ma molto complicata. È vero che in passato l'Atalanta ci ha fatto un pensiero, è vero anche dell'Ajax, però ad oggi sinceramente le indicazioni che ci arrivano sono di un Lang più dentro che fuori.
4: Esatto,
3: in questo momento. Quindi insomma è vero che il Napoli per far entrare calciatori deve farne uscire. Mi viene in mente la situazione di Musso, per dire, perché è vero, Napoli avrebbe anche bloccato Musso, ma da quanto mi risulta sì, è una via che è stata proposta all'Atletico, nel senso che chi lavora all'operazione Musso-Napoli ha cercato e sta cercando di imbastire questo tipo di operazione. L'Atletico diciamo che non ha detto di no, ma non è così caldo sul tema, da quanto mi risulta. Può essere un'idea, ma ad oggi le parti non sono ancora d'accordo. L'Atletico poi in questo momento è concentrato anche su altri temi, quindi insomma saranno giorni veramente intensi, ma la situazione di Musso è chiaramente strettamente legata a quella di Vania.
5: Per quanto riguarda Genoa-Napoli, è chiaro che tu il bicchiere lo puoi vedere mezzo pieno o mezzo vuoto, e il risultato, la vittoria anche piena, perché poi sono due gol e non uno, ricordiamolo, fa propendere l'asticella per le cose positive viste. innegabilmente, e questo innegabilmente, il Napoli nel primo tempo per una buona mezz'ora, 35 minuti, ha sofferto un pressing molto alto del Genoa. Ma c'è da dire che intanto era la prima partita ufficiale di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, quindi la prima vera prova di quello che in un mese era riuscito a trasferire a questa squadra. Dall'altra parte c'era il Genoa, rodato, abituato a giocare in una certa maniera, con De Rossi che ovviamente c'è già dallo scorso anno, quindi probabilmente ci poteva anche stare quello che abbiamo visto. A tutte le cose positive che tu hai elencato, intanto il risultato prima di ogni cosa, perché poi vogliamo dire ci piace vedere la pressione, ci piace vedere l'aggressività, ci piace vedere l'intensità, quella è stata una partita intensa, ma per quanto mi riguarda mi piace anche vedere il risultato, che certo, è quello della vittoria e dei tre punti, quindi giusto così, va bene così. Poi la capacità anche di resistenza, il saper soffrire del Napoli, anche questa è una nota positiva.
4: Tantissime operazioni in vista, soprattutto delle big, perché mi aspetto un altro attaccante per Spalletti, la Juve sta provando a capire che tipo di operazione impostare per Sorloth, che piace di più rispetto a Zirkzee, che invece è un pallino di Massara. Il Milan ha le prese con il caso Leao, con una corsa a tre, anche se in realtà le richieste del Milan difficilmente verranno accontentate, perché continua a chiedere 60 milioni di euro, il Galatasaray non va a queste cifre, c'è la Aston Villa, c'è il Tottenham, e da lì può scatenarsi un effetto domino, ma soprattutto anche il Napoli, perché il Napoli deve prendere un altro attaccante, nonostante per Lucca si siano un po' chiuse alcune possibilità, perché il Genoa ha completato l'attacco con Osmacic, anche la Lazio con l'acquisto di Pinamonti, che condivide con Lucca lo stesso agente Giuseppe Riso, credo che anche loro abbiano sistemato più o meno l'attacco, da capire se poi Lucca avrà delle possibilità all'estero, se rimarrà alla corte di Massimiliano Allegri, potrebbe aprire lì, mi hai anticipato, ma perché sei sempre sul pezzo, il discorso su Mosekan è questo. Allora, il Como vorrebbe fare un'offerta più alta,
0: sì,
4: molto vicina a quella che è la richiesta della Fiorentina. Mi dicono però questa mattina che loro, prima di fare questo tipo di offerta, che andrebbe a esporli molto anche nel contesto fair play finanziario, vorrebbero fare degli accertamenti alla tibia di Ken. Sappiamo che negli ultimi due anni ha avuto problematiche che lo hanno costretto spesso a fermarsi per un problema alla tibia. Se dovesse accettare i ragazzi di farle, e se non dovesse esserci problemi, il Como procederebbe all'acquisizione di Ken della Fiorentina, perché per 40 milioni di euro Parati ci darebbe il semaforo verde, non di meno, perché la prima offerta da 25 milioni più 5, cioè da 5 milioni per il prestito oneroso più 25 per l'obbligo di riscatto, non era stata accettata. Attenzione però, perché Beto è un nome che sta circolando molto, il Beto dell'Everton, ex conoscenza del calcio italiano, perché ha militato con la maglia Udinese, dell'Udinese, piace sia al Como sia alla Fiorentina. Il suo agente lo sta spingendo molto per farlo tornare in Italia, perché vorrebbe ritornare appunto nel nostro campionato, e diventa un'opzione credibile per entrambe le società.
0: E questi erano i nostri highlights della puntata odierna di Radio Gol, condotta dal direttore Walter De Maggio, grazie a Simone Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video. Tra pochissimo le ultime notizie con Lucio Pengue, poi una nuova puntata di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, l'intervista esclusiva a Costantino Favasuli, non perdetela. Le news
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue in apertura. Dramma in Salento, dove una coppia di Nocera Inferiore ha perso la vita in un terribile incidente stradale. Le vittime sono Dario Serra e Giovanna Serpi, marito e moglie, due coniugi. Viaggiavano a bordo di una Fiat Panda quando, lungo la provinciale 17, si sono scontrati frontalmente con una Mercedes guidata da un 41enne. Per la coppia non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, il conducente dell'altra vettura è risultato positivo ai test per alcol e droga. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso ulteriori approfondimenti. E restiamo nella napoletana. Una donna di 72 anni residente a Qualiano è colpita dal virus West Nile, è morta oggi in ospedale. Un'anziana era ricoverata da alcuni giorni, ma le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha espresso il proprio cordoglio per la morte della concittadina. Restano inoltre 3 ulteriori casi di contagio, anche se da circa 10 giorni non si registrano nuovi casi. E c'è un'indagine per omicidio stradale dopo la morte di Giuseppe Ricciardi, il 32enne originario di Boscareale, investito da un taxi a Capri nella notte tra il 9 e il 10 agosto. Le immagini acquisite dagli inquirenti riprendono l'esatto momento dell'incidente avvenuto, mentre il giovane, che lavorava sull'isola come macellaio stagionale, stava rientrando a casa insieme a un amico. Ricciardi è morto 9 giorni dopo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il tassista è indagato per omicidio stradale. Giovedì 27 agosto sarà conferito l'incarico per l'esame autoptico sul corpo del giovane. Ancora cronaca: una violenta rissa è scoppiata ieri mattina all'esterno di un bar a Capri, coinvolti un gruppo di turisti e alcuni commercianti di Marina Grande. Schiaffi, spintoni, calci, anche sedie utilizzate come armi e minacce in pieno giorno. Restano da chiarire i motivi dell'origine della lite. Sulla vicenda è intervenuto anche il prefetto di Napoli Michele Di Bari, che ha annunciato un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo sull'isola, con particolare attenzione alle zone maggiormente frequentate dai visitatori. Chiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista della seconda giornata di campionato e dell'esordio stagionale al Maradona contro il Como. Ieri intanto il neoacquisto Benoît Badiachile ha svolto una seduta di allenamento personalizzata per mettere benzina nelle gambe e avvicinarsi alla prima convocazione con la maglia azzurra. Dopo il successo all'esordio contro il Genoa, Allegri prepara il primo appuntamento davanti al pubblico di Fuorigrotta. L'obiettivo è partire forte anche in casa. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: qua, eccoci qua, buon pomeriggio, qui Casa Calcio Napoli, anche oggi insieme sarà così per tutta questa bella lunghissima stagione sportiva dedicata al nostro amatissimo Napoli, qui Casa Calcio Napoli, dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, qui e solo qui, Radio Kiss Kiss Napoli. Insieme per condividere, mi piace questo termine, condividere l'amore per la maglia azzurra. Un contenitore, dicevo, e all'interno di questo contenitore notizie, curiosità, aneddoti, anticipazioni, interviste. E a proposito di interviste, tra pochissimo andremo a sentire in esclusiva per noi Costantino Favasuli, quindi da non perdere assolutamente l'intervista al giovane difensore acquistato dal Napoli direttamente dal Catanzaro. Vi do subito le coordinate per intervenire, i WhatsApp 342 00 00 100, potete scrivere, potete anche lasciare vocali, quindi come vi va così fate senza alcun problema. Linea diretta per intervenire, per dire la vostra, per palesare il vostro amore per la maglia azzurra a qui Casa Calcio Napoli, 081 546 6873. È una giornata ricca quella di oggi, perché oggi il Napoli ha ripreso la preparazione in quel di Castelvolturno, anche perché da oggi si prepara una sfida niente male, una sfida Champions, mi viene da dire, quella di domenica contro il Como a Fuorigrotta. Sfide Champions che continuano, visto che la terza di campionato abbiamo la trasferta a Milano contro l'Inter, quindi anche questo va detto. E allora vi dicevo di questa assoluta esclusiva di Costantino Favasuli, ed ho un piacere enorme, proprio un piacere personale, di aprire qui Casa Calcio Napoli con il procuratore di Costantino Favasuli, Mario Giuffredi. Buon pomeriggio, Mario.
1: Buongiorno, ciao Carlo.
0: Come stai innanzitutto?
1: È al lavoro, l'ultima settimana, quindi siamo intensamente al lavoro.
0: Posso immaginare, ti rubo pochi minuti al tuo preziosissimo lavoro. La prima domanda te la faccio su Costantino Favasuli, che tra poco avremo in diretta in esclusiva con noi. Che calciatore hai portato al Napoli tecnicamente e come uomo, mi interessa sapere quali sono le sue qualità?
1: Ma come uomo io ho sempre detto che lui, tra virgolette, dal punto di vista mentale, caratteriale, umano, è la fotocopia di Lorenzo, perché viene da una famiglia umile, viene da una grande gavetta come di Lorenzo, quindi come uomo è un ragazzo che si appresta ad essere molto vicino a di Lorenzo. Per quanto riguarda il calciatore, è un giocatore che ha un grande motore, è un giocatore che ha grande esplosività, molto bravo in fase difensiva, deve migliorarsi negli ultimi metri, nel cross dal punto di vista tecnico, ma ha grande potenzialità dal punto di vista atletiche, anche dal punto di vista tattico. È un giocatore che può giocare a 4, può giocare a 5, può fare l'esterno out, cioè può ricoprire più ruoli e più moduli sulla fascia destra. È normale che è un giocatore che deve fare i suoi step a livello di miglioramenti, perché sai, si ritrova catapultato,
0: certo,
1: in una realtà grossa come Napoli. Io quando è venuto a Napoli il primo giorno sono andato a cena con Di Lorenzo e gli ho detto: guarda, sei arrivato 4 anni prima rispetto a Di Lorenzo a Napoli, quindi c'ha tempo per fare i suoi miglioramenti. Un ragazzo che io sono molto ottimista, perché è molto intelligente, molto applicato, quindi si renderà conto che è venuto a far parte di un livello altissimo e che piano piano, guardando Di Lorenzo, avrà i suoi miglioramenti.
0: Ecco Mario, visto che parlavi di Di Lorenzo è nato in Toscana, ma i genitori sono del Beneventano, quindi diciamo a sangue sudista, lo stesso Costantino Favasuli, tu sei un uomo del sud, c'è forse una marcia in più da chi come noi è nato in queste terre del sud dell'Italia e ha voglia di arrivare, e sa cos'è il sacrificio secondo te?
1: Ma Favasuli è un ragazzo che dalla Calabria, da un paesino piccolo che si chiama Africo, ed è un ragazzo che ha una fame come ce l'aveva Di Lorenzo e come ce l'aveva Di Lorenzo quando è venuto a Napoli, è un ragazzo che è feroce dal punto di vista voglio dire caratteriale, perché ha una fame enorme, è un ragazzo che parla poco ed è lì pronto a sputare il sangue. Poi per lui il Napoli è un qualcosa di troppo prezioso, è un qualcosa che per lui sembrava impensabile, quindi avere una possibilità così grossa, è uno che darà l'animo, il cuore, sputerà fino all'ultima goccia di sangue per fare il meglio e di dimostrare il senso della Napoli.
0: Mario, Giovanni Di Lorenzo e la nazionale, Costantino Favasuli e la nazionale, sono matrimoni che troveranno uno sbocco?
1: Ma guarda, io in questo momento l'unica cosa che non mi sento di fare è disciplina la nazionale. Queste sono cose che ci penserà Mancini, fortunatamente sarà lui a prendere queste decisioni. Sicuramente Di Lorenzo potrà dire la sua ancora per tanti anni in nazionale, e Favasuli è uno di quelli che anche lui potrà far parte della nazionale perché ha grosse qualità per poterci stare.
0: Ma questo prolungamento a vita di Giovanni Di Lorenzo con la maglia del Napoli ci sarà o non ci sarà?
1: Ci sarà e poi dopo il mercato arriveremo al dunque anche per questo.
0: Senti Mario, una curiosità.
1: L'accordo c'è, sta, c'è.
0: Ah, bene.
1: E dopo il primo settembre che finirà il mercato procederemo all'estate.
0: Quindi diciamo che a settembre si potrà ufficializzare questo.
1: Sì. Di Lorenzo è uno che vuole continuare, finire la sua carriera a Napoli, ci tiene troppo. Quindi si sono andati incontro il club e il giocatore perché avevano questa priorità di voler continuare e finire la carriera del Napoli.
0: Senti Mario, questa prima giornata di campionato, ti rubo ancora qualche minuto poi ti lascio, ti prometto, questa prima giornata di campionato ha visto due tuoi calciatori protagonisti con il colpo di tacco di Pio Esposito che fa gol al Monza, il colpo di tacco di Antonio Vergara che mette De Bruyne in condizione di fare gol. Ma al procuratore Giuffrini quale è piaciuto di più, il tacco di Pio o il tacco di Antonio?
1: No, io sicuramente sono gesti tecnicamente bellissimi, forse sai, avendo come cittadino nazionale Roberto Mancini, penso uno dei tacchi più belli della storia del calcio lo fece proprio Mancini con un gran gol, quindi forse si sono ispirati al loro cittadino nazionale, ma a me non interessa il gesto tecnico in sé per sé, mi interessa vedere Vergara che quando è entrato era sul pezzo e con l'atteggiamento giusto,
0: vero,
1: e che segue la morte dell'allenatore. Mi interessa Pio vedere che ha fatto una grandissima partita dal punto di vista del tattico, dal punto di vista del sacrificio, poi il tacco, il gol è sempre una conseguenza del giocare bene, dell'avere un giusto atteggiamento e quant'altro, non di più, ma secondo me è superfluo e limitante parlare di un singolo gesto, quindi a me interessa vedere i giocatori che hanno un atteggiamento giusto, che quando vengono chiamati in casa o dall'inizio, 20 minuti o mezz'ora, entrano con quella ferocia che li deve contraddistinguere.
0: Senti Mario, quanto ti è dispiaciuto l'infortunio di Marianucci, che tra l'altro era entrato subito nelle grazie di Allegri?
1: Mi è dispiaciuto tantissimo, ma comunque mi rende felice sapere che Allegri lo vede molto bene e che lo stima.
0: Che tempi abbiamo?
1: So che ma dopo la sosta è pronto e sarà disponibile, quindi salterà 4 partite e basta.
0: Allegri punta molto su Marianucci, mi confermi Mario?
1: Ma Allegri ci punta molto, è un giocatore che gli piace molto e questa è la cosa che mi lascia contento. Poi sta Marianucci, farsi fare pronto quando verrà chiamato in causa, perché questo è un allenatore che darà spazio a tutti. È un allenatore. Basta vedere, noi a volte Genova-Napoli, per la partita l'ha vinta Allegri, perché andate a vedere negli anni passati qualcuno le sostituzioni quando le faceva. e invece Allegri al 66esimo ha cambiato 3 giocatori insieme, 3 big, perché ha acquistato Politano e Allison, e ha messo dentro Vergara, De Bruyne e un altro giocatore, ma l'ha fatto a 30 minuti alla fine della partita, non a, a 10 minuti. Quindi è un allenatore che ha vinto lui per me la partita con i cambi, ma soprattutto perché l'ha fatti nel momento,
0: al momento giusto.
1: E i giocatori così sono tutti contenti, perché è una roba entrare a 30 minuti, 35 minuti.
0: Se, ti senti co-titolare, senti, devi giocare 35 minuti.
1: Bravo, è una cosa farlo a 7-8 minuti dalla sua.
0: Senti Mario, Foloruscio che fa? Monza o Cagliari?
1: Foloruscio vediamo nei prossimi giorni.
0: Torino.
1: Quello che succederà. No, non lo so. Vediamo nei prossimi giorni quello che succede.
0: Sebastiano Esposito è fatto al Sassuolo?
1: Stiamo lavorando anche questo, abbiamo bisogno di qualche giorno, vediamo nei prossimi due, spero per venerdì di finire il mercato e di vivere un po' sereno i giorni successivi.
0: Ti ho fatto il terzo grado, cioè di cosa ti devo chiedere di più? Politano?
1: Politano farà sempre il suo come ogni anno,
0: grande,
1: perché Politano è un giocatore molto costante, un giocatore che ormai è diventato molto importante per la squadra, ma soprattutto vi dico, io personalmente, voi sapete, io con gli allenatori non ci vado tanto d'accordo. È la prima volta che sono felice di questo allenatore che allena il Napoli, perché l'allenatore che mi ha sorpreso tantissimo, perché ha aumentato a vendere, è un allenatore aumentato intelligenza. E soprattutto quando ci sono 30 calciatori che ne parlano tutti bene, vuol dire che è veramente un grande allenatore.
0: Senti Mario, è di questo giovane Mascardi che mi dici?
1: Mascardi è un altro che sono convinto che dirà la sua anche per la nazionale.
0: Lui ha giocato col Torino.
1: Come lo farà Gaetano? Guardare Gaetano in Atalanta Sassuolo, è stato protagonista con grandi assist.
0: È vero.
1: Nei giovani bisogna crederci e bisogna credere nei giocatori, non essere incoerenti da un mese all'altro. Quindi questi sono tutti i giocatori che diranno la loro, come Favasuri, come Marianucci, come Vergara. Soprattutto devono seguire l'allenatore, perché questo è un allenatore che non ha paura di mettere i giovani, e loro devono seguire l'allenatore e comportarsi bene e avere sempre l'atteggiamento giusto.
0: Mario, ti devo solo dire grazie, poi adesso andremo tra poco a sentire anche il buon Costantino Favasuli, tra una decina di minuti lo ascolteremo.
1: Costantino, quando lo chiamerete gli direte, lui è stato molto pressante, poi a un certo punto si è rasserenato,
0: quando tu...
1: non gli ho più risposto al telefono, quando uscivano le voci del Napoli dove dicevano ma mi dicono che è fatta, io gli dico sempre non è vero, sono cazzate, lascia perdere il giornale, perché non volevo creare aspettative, che dopo nel calcio non c'è mai quello che succede.
0: Vero. Ricordo anche una nostra telefonata in diretta dove tu mi dicevi che proprio eravamo in diretta io e il direttore De Maggio e tu dicevi andiamoci piano, non c'è ancora niente di scritto. L'unica cosa che però devo dire che il ragazzo ha avuto un coraggio enorme è quella di scegliere la maglia numero 2, ma non si è confrontato con te, quella 2 a Napoli pesa, Bruscolotti.
1: Guarda, posso dire una cosa? Favasuli è un ragazzo che ha due palle così.
0: Bene.
1: È uno che c'ha una personalità e non c'ha paura di niente. Poi la 2 gli è stata consigliata da Manna. Perché lui voleva pigliare un altro numero. Manna gli ha consigliato la 2. Perché la 2 si dà ai grandi giocatori, soprattutto nel Napoli, perché la 2 l'ha avuta Ciro Ferrara, Bruscolotti, quindi l'hanno avuto i grandi giocatori, e si vede che Manna lo ritiene un grande giocatore, perciò gli ha consigliato la 2.
0: Che bello, grazie anche per questa chicca. Quindi due palle, maglia numero 2.
1: Ma è un ragazzo che non ha paura di nessuno,
0: che bello,
1: di niente.
0: Bello, mi fa piacere.
1: Poi, quindi è un ragazzo che può stare nel Napoli già solo per questo.
0: Mario, grazie infinite, grazie, buon lavoro.
1: Arrivederci.
0: Ciao. È stato molto interessante ascoltare Mario Giuffredi, sarà ancora più interessante ascoltare tra una decina di minuti più o meno Costantino Favasuli, un'apertura anche per scoprire, come vedete quando io vi dico avremo sempre qualche curiosità, qualche aneddoto, abbiamo anche scoperto il perché della maglia numero 2 per Costantino Favasuli. E allora, grazie alla collaborazione in regia di Simone Zagaria, che chissà se ho salutato oppure no, comunque ne approfitto. approfitto per salutarlo adesso. Adesso apriamo un po' ai vostri contributi. 342-00-00100 per i WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Ilario, buon pomeriggio, buonasera, forza Napoli!
2: Forza Napoli, non giacire nessuno, il Napoli è una fede, d'arco felice sempre più azzurra.
0: Ah, ma che piacere sentire la tua voce, carissimo Ilario!
2: Ma tu però non devi fare questi scherzi, io non sapevo più dove girare.
0: Eccoci qua, vi trovi tutti i giorni, caro Ilario, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, sto qua.
2: Ma io sono età e per te trovare ho fatto un giro di tutto
0: male. Hai ragione.
2: Finire di sparti certi scherzi, ti tengo in età, tranquillo. Veniamo a noi. Allora, mi sono sentita la domenica sportiva, pressing con il fegato ingrossato. E mo' mi sono chiesto quanto di interessi dobbiamo pagare per quello che è successo.
0: Speriamo che non dobbiamo pagare niente, anche perché ho visto che anche in altre partite si è adottato lo stesso sistema, lo stesso metro di valutazione. Hai visto Roma-Fiorentina ieri? Ma Stantuono che viene quasi schiaffeggiato da Hermoso, l'arbitro a giusta ragione fa continuare, la Roma fa gol, però ho visto che nessuno si è lamentato, nessuno ha alzato la voce, non c'è stato nessun processo ad Hermoso, mentre il processo a De Bruyne già c'è stato con condanna, anzi il processo più a De Bruyne l'hanno fatto a Di Bello.
2: Scusami, tu dimentichi che noi rompiamo l'asse Torino-Milano, le dà fastidio.
0: Sempre molto fastidio.
2: Parla, ma come hanno fatto questi squadre a comprare i giocatori che stanno con i debiti
0: e
2: noi invece a vendere per comprare? Io ancora non me lo riesco a spiegare, ma qualcuno me lo può spiegare per favore, perché se no io non capisco niente. Allora cioè come io tengo i debiti e a cattivo
0: e questa è una bella storia tutta italiana, caro Ilario, ti voglio un sacco di bene, amico mio, ti abbraccio, buona giornata, buon proseguimento e forza Napoli sempre. Buon pomeriggio Carletto, sei entrato nelle nostre case con un battito forte azzurro, ormai ti vogliamo bene, forza Napoli sempre. Maurizio, tappezziere di Torre del Greco. Caro Carlo, forse se ADL va d'accordo con Giuffredi è perché dice quasi sempre la verità, forza Napoli da Rino. Chi lo sa Carletto, hai parlato di nazionale. Sì, ho parlato di nazionale quest'anno, temo tanto per via dei viaggi e degli infortuni che possono cambiare la stagione, spero non siano convocati il meno possibile, anche se l'aspirazione di tutti i calciatori, Danny, sì è così, cioè, l'aspirazione è quella, ci mancherebbe altro. Luigi, buon pomeriggio, forza Napoli.
3: Duri a morire,
0: giustissimo,
3: duri a morire,
0: è una caratteristica di noi napoletani, come si dice, una napoletana si fa sicca ma non morde.
3: Ti ho telefonato un'altra volta,
0: sì.
3: E dici, io sì. Sono vecchietto, ho 85 anni.
0: Complimentissimi.
3: Non c'ho più un giorno.
0: Hai una voce molto giovanile, hai una voce molto giovanile.
3: Ha causato il ceroidal.
0: Una volta c'era questa sostanza particolare, o ceroidal.
3: Secondo la tua idea, non è mai possibile, dai. Ma io mi diverto a vederle, mi diverto a sentirle. Però mi viene su genere sputo in faccia, scusami la volgarità della parola. Ti digestiamo in corpo 7 corte proprio da vostro stomaco.
0: E io non li guardare e così non ti intossichi.
3: Ma è da vostro stomaco proprio, Carlo.
0: Lo so, purtroppo c'è un sentimento anti-Napoli. Perciò onde evitare problemi di stomaco, e allora uno che fa cambia e si ascolta e si vede qualche altra cosa, segue altro.
3: Una botta a destra, una botta a
0: sinistra. Una botta a casa, una botta là. Grande Luigi.
3: Importante, Carlo, che noi abbiamo iniziato bene.
0: Sì, e dobbiamo continuare meglio.
3: Io mi auguro solo una cosa, che non rompono l'anima al Padre Eterno, vabbè, mi capisci, i santoni che stanno a Roma, e arriviamo a maggio, diciamo in queste condizioni, poi vediamo chi chi è il più bravo.
0: È così, come ha detto Allegri, a marzo dobbiamo stare in corsa per tutto, poi vediamo. I cavalli buoni si vedono al traguardo, caro Luigi.
3: Ma Carlo, è un fatto naturale. Il campionato si decide a marzo.
0: Non c'è dubbio, è proprio così.
3: Purtroppo sono cose normalissime.
0: È così, è così.
3: Però
0: vediamo.
3: Speranza che non rompano.
0: Speriamo bene, ti abbraccio, buona serata Luigi, forza Napoli.
3: Ciao sempre.
0: Sempre forza Napoli. Ciao Carlo, buonasera, ti scordate di domandare a Giuffredi cosa mangia stasera, ci mancava effettivamente solo quello. Carissimo Carlo, è sempre un piacere ascoltare il tuo format, ti mando una foto, Guido, azzurrissimo, non giacciro nessuna, una foto bellissima con un altarino dedicato a Maradona. Ciao Carlo, sono Simone, che piacere, il ragazzo speciale, quanto è bello il mio amico Carlos sulla vera e unica radio ufficiale del Napoli. Volevo segnalare un bel giocatore, classe 2004, Gabriele Gigliotti, gioca per l'Athletic Napoli, spero che Manna vada a vederlo, e anche mio cugino, ma non perché è mio cugino, solo perché è molto forte. Bravo Simone, ti abbraccio forte forte forte con tutto il cuore. Salvatore, buon pomeriggio, forza Napoli. Il cuore azzurro
4: a una grande radio, però questa grande radio era una grande torta senza una grande ciliegina, che la ciliegina si chiama Carlo Alvito.
0: E sei molto caro, essere una ciliegina mi mancava, ma è bello.
4: Tu sei la colonna portante di questa radio, non tengo problemi, vengo pure a pagare a pelle cangiate, lo dici. Andiamo avanti, non mi fai oltre. Allora, da mezzogiorno all'unza sempre in tuo cuore, l'ho saputo, mi ha chiamato Danielina e me l'ha detto, va bene. Passa i saluti, Carlo.
0: Ti voglio un sacco di bene.
4: Aspetta.
0: Vai.
4: Ti saluto, frate.
0: Saluti.
4: Saluti.
0: Saluti e baci.
4: Danielino, Pierangelo,
0: Attilio.
4: Come si chiama? L'amico Ambra. I ragazzi, li sai già.
0: Tutti i ragazzi speciali, ai quali vogliamo un sacco di bene.
4: Dall'altro lato te li nomino i saluti che faccio sempre. Cavo, voglio giusto indano discorso subito.
0: Vai.
4: Io voglio mandare un messaggio. Come si fa a parlare ancora a Ciccio Graziano?
0: E perché? Devono parlare tutti, Salvatore, ancora questo. È la cosa più bella del mondo, si chiama democrazia. Ma falle parlare tutte quante, te voglio bene, Salvatore, buona serata. Parlo io, possono parlare tutti, ma diciamo la verità. E allora facciamo in questo modo, abbiamo un pizzico di pubblicità, intanto fatemi salutare gli amici dello studio dell'architetto Carrella, che sono tutti al lavoro, però tutti sorpresi del mio ritorno a Kiss Kiss e felici, quindi li abbraccio uno per uno, a partire proprio da lui, dall'architetto Raffaele. Detto ciò, abbiamo un pizzico di pubblicità, due telefonate dopo la pubblicità e poi abbiamo Vincenzo Perna e Costantino Favasuli. Pubblicità.
5: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
6: 000 Cerciello Auto.
5: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Rieccoci qua, qui Casa Calcio Napoli è l'appuntamento quotidiano di Kiss Kiss Napoli dalle 16 alle 18 con il sottoscritto, ecco tutta una serie di novità che poi scoprirete strada facendo dalle 4 alle 6 del pomeriggio qui Casa Calcio Napoli. e il titolo è tutto un programma. 342 000 100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Torno al telefono e poi dopo in esclusiva Costantino Favasuli. Carle, bentornato, che novità di mercato ci sono sull'attaccante? Al momento nessuna. Soprattutto si vocifera che a Castel Volturno c'è il procuratore di Zeballos. Hai qualche notizia in merito? Sì, è vero, c'è il procuratore o i procuratori Zeballos, verissimo. Il buon Lucio Pengue mi ha assicurato che se dovessero esserci delle, lui ha un contatto diretto, se dovessero esserci delle novità sarà sua cura comunicarmele e poi io le avrò piacere di condividerle con voi. Domenico, complimenti per la trasmissione, forza Napoli sempre. Giuseppe, buonasera e forza Napoli.
12: Carlo, buongiorno, forza Napoli
0: sempre.
12: Innanzitutto, prima cosa, finalmente sei tornato a casa dove meritavi.
0: Grazie, sei molto caro, grazie assai.
12: Ma poi secondo te voglio un gran bene per me, siccome è nuovo, Carlo.
0: grazie ancora una volta di più, amico mio, grazie.
12: Poi Carlo, ma che dici di scommettere ancora sull'Angelucca? Io ci conterei ancora.
0: Io ti dico la verità, per come li ho visti durante il ritiro precampionato, ecco, io partirei da Di Maro, per come li ho visti prima a Di Maro, poi a Castel di Sangro, per come li ho visti impattare al loro ingresso in campo a Genova, io sono dell'avviso che una seconda chance bisogna darla a tutti. I ragazzi
12: sono loro i nuovi acquisti del Napoli,
0: potrebbero essere loro i nuovi acquisti del Napoli, fermo restando che il mercato è imprevedibile. Ecco, ci sono ancora una settimana più o meno prima della chiusura del mercato, vediamo quello che accadrà, però una cosa è certa, sono due ragazzi che vogliono giocarsi questa seconda chance, hanno piacere di restare con la maglia azzurra e questo non è un dato che va sottovalutato.
12: Va bene Carlo. Poi Carlo, devo dire un'altra cosa, però faccio una premessa. Io adoro sia Vincenzo Perna che Paolo Del Genio.
0: Sì,
12: però avevo preferito attenere la radiocronica di Napoli.
0: No, va bene così, ti abbraccio e ti saluto, Giuseppe.
12: Ciao Carlo.
0: Ciao. Ciao Carlo, tutta Gardone Valtrompi a Brescia, parte un grande forza Napoli sempre. Ti auguriamo una stagione piena di gol al 90esimo. Pizza margherita e corri allo stadio fino a perdere la voce. Va bene così. Allora siamo pronti, Simone, per Favasuli. Aspetto solo l'ok dalla regia. Poi abbiamo. Sì, ci sta. E allora Vincenzo Perna e Costantino Favasuli in esclusiva per Kiss Kiss Napoli.
13: Siamo con Costantino Favasuli in esclusiva per Kiss Kiss Napoli. Innanzitutto, benvenuto.
14: Grazie mille. È un onore essere qui.
13: Ti volevo chiedere, tanti tifosi si chiedono chi è Costantino Favasuli, se volessi descriverlo tu cosa diresti ai tifosi?
14: È un ragazzo normale, un ragazzo semplice che cerca di migliorare e di dare tutto in allenamento ogni giorno, è questo, un ragazzo semplice e normale.
13: Qual è stata, diciamo, la sensazione che ti è rimasta addosso di questa prima settimana da calciatore del Napoli, tu che poi sei un ragazzo del sud, arrivare in una squadra del sud così importante?
14: Sì, sicuramente è veramente emozionante essere qui, e come ho detto tante volte è veramente un sogno potersi allenare con certi campioni di così alto livello, quindi sono veramente contento e onorato di essere qui e cercherò di migliorare per raggiungere un buon livello.
13: Quali sono stati i primi approcci con Massimiliano Allegri? Un nuovo allenatore, un nuovo mentore, un allenatore vincente, un allenatore capace, l'ha sempre dimostrato.
14: Sì, infatti si presenta da solo, perché il mister è uno dei migliori assolutamente, infatti c'è solo da migliorare, cercherò di migliorare il più possibile, perché veramente lui è uno dei migliori e lo trasmette a me ma a tutta la squadra.
13: A proposito di migliori, tu l'hai sempre detto, c'avevi grande curiosità di allenarti con Kevin De Bruyne, che sensazioni ti ha dato?
14: È diverso, lui è unico, quando tocca la palla proprio tutt'altra cosa, un'altra storia lo fa.
13: Invece tu a che calciatori ti ispiri?
14: Io mi ispiro tanto a giocatori del mio ruolo. Uno ce l'ho qua in casa che è Di Lorenzo, un altro invece Dante Cancelo. Cerco di seguire un po' questi parametri.
13: La scelta del numero di maglia è riconducibile anche a uno di questi tuoi calciatori preferiti?
14: Sì, sì, pure per il ruolo, ma un numero di maglia che qua a Napoli ci ha avuto pure gente importante. No, sono contento veramente perché ho avuto pure la fiducia del direttore, che mi ha detto pure lui che se lo prendo gli fa piacere, quindi mi fa piacere prendere quel numero di maglia e spero di far bene.
13: A proposito di sensazioni positive e di saper vincere, è arrivato questo primo successo in campionato, era quello che volevate ovviamente per partire bene. Che sensazioni c'erano all'interno dello spogliatoio?
14: Sensazioni bellissime, perché pure per me, soprattutto che era la prima con Napoli, sono andato in panchina, è stata veramente un'emozione bellissima, uno stadio bello come Marassi. Sì, sì, è stato importante vincere la prima di campionato, perché le prime di campionato sono sempre quelle più difficili, perché le condizioni fisiche forse non sono ancora al top, però noi magari fisicamente ancora non siamo al top, però sicuramente tra un giro di qualche settimana saremo al top, quindi faremo ancora molto meglio.
13: A proposito di tra qualche settimana, si comincerà anche con la Champions, tra poco c'è il sorteggio. C'è una squadra che ti piacerebbe incontrare oppure che magari è meglio evitare?
14: No, sinceramente se devo scegliere una con cui vorrei andare, sarebbe il Real Madrid, sarebbe una cosa bellissima. Però chi ci capiterà, non saremo pronti.
13: Sicuramente è molto importante, no? Nel percorso di un ragazzo anche tanti pareri positivi, ce ne hanno raccontati tanti nel corso di queste settimane, e ci hanno detto è uno di quei ragazzi che ha talmente tanto talento che può migliorare ancora di più. C'è un fattore nel quale secondo te devi davvero migliorare?
14: Sì, sì, devo migliorare assolutamente nell'ultima scelta. Negli ultimi metri devo migliorare tanto, però cercherò di farlo. Ho messo a disposizione apposta del mister per tutti, perché voglio migliorare, ma non solo in quello, in tutto voglio migliorare, in qualsiasi cosa, in qualsiasi dettaglio voglio migliorare.
13: Un'ultima te la faccio invece sulla nazionale. Ha già avuto la possibilità di assaggiarla quell'altra maglia azzurra. Com'è lavorare con Baldini e poi nuovo corso che è stato affidato a Mancini?
14: Allora, lavorare col mister Baldini è bellissimo, perché lui è una persona che nel mondo del calcio forse ce ne so poche o quasi nessuna, perché è un uomo incredibile, è veramente bello, no? si respirava un'aria bella, eravamo tutti giovani con voglia di fare e dimostrare. È stata un'esperienza che porterò sempre con me, perché è stato bellissimo.
13: E ovviamente aspetti poi quelle che saranno le chiamate di Mancini.
14: Magari, ma ancora strada è lunga, dai.
13: Grazie Costantino.
14: Grazie a voi, grazie di cuore.
0: Rieccoci.
14: È stato bellissimo.
13: E ovviamente.

0: responsabilità ancora più grande proprio per questo giovane ragazzo, ripeto, del sud, nato in Calabria, che vuole giocarsi questa grande chance con la maglia del Napoli. E allora mi dice Simone Zaccaria che siamo pronti per riprendere l'interazione. Come parlano bene quelli che dicono interazione, WhatsApp e telefonate. 342 000100 per i vostri WhatsApp, 081 546 6873 per il filo diretto. Ettore, siamo insieme, buonasera e forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera.
0: Buonasera a te.
1: Tantissimo.
0: Forza Napoli sempre, amico mio.
1: Forza Juve sempre, Carlo.
0: Ma come stai, Ettore? Non stai buono stasera? Che è successo, Ettore? Hai mangiato? Ti sei sentito tutta l'intervista a Favasuli, ti sei divertito insieme a noi, ma evidentemente il cibo pesante ha fatto il suo effetto. Ciao Carlo, sono Mimmo da Casole d'Elsa, ci siamo incontrati e chiacchierato un po' a Di Maro, bentornato, un abbraccio forte a te e a tua moglie, ti saluto anche mia moglie Linda, forza Napoli sempre, un abbraccio Mimmo, come mi ricordo molto molto bene di te. Alessandro, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli sempre.
0: Ecco, mettiamo subito le carte.
2: Sempre, per tutta la vita e anche oltre.
0: E anche oltre, grande, grande.
2: Senti Carlo, prima di tutto volevo farti l'augurio del tuo ritorno a Kiss Kiss, perché per me tu sei la fondamenta della e la trasmissione.
0: Grazie.
2: Per me se ne possono andare tutti.
0: No, non sarà te nessuno, fammi stare qui, stiamo tutti quanti buoni.
2: Lo so, però tu sei la...
0: No, siamo tutti utili per portare avanti questo bel discorso legato al nostro amatissimo Napoli.
2: Sì, però ti vengo a dire che se tu costruisci un palazzo non ci sta la fondamenta.
0: I fondamenti sono importanti, sicuramente.
2: Poi un'altra cosa ti volevo dire. Visto che tu l'anno scorso non ci stavi a Radio Kiss Kiss Napoli, sì, e il Napoli non ha vinto lo scudetto, mo sei ritornato, io ti vengo a dire che quest'anno vinciamo il quinto scudetto. Quando sei tu, ci stanno andando a perdere.
0: Amen. Ma se così fosse, mamma mia.
2: No, Carducci, la metà prima vita.
0: A vita, ma anche da morto devo fare il fantasma nello studio di Kiss Kiss.
2: Per l'eternità.
0: Da qua a cento anni. Grazie.
2: Senti, un'altra cosa
0: devo chiedere. Dimmi.
2: Ho detto per quanto riguarda il fatto di Ceballos.
0: Sì.
2: Visto
0: sì.
2: Che, come si dice, che a lei che sta puntando, non sta dando fiducia a Lucca e Lang, ma con Follow Russian e gli altri.
0: L'ho chiesto prima a Mario Giuffrè, il procuratore. Follow Russian è un giocatore fuori dai piani del Napoli. Adesso, insomma, si troverà, io spero, anche per il ragazzo, una sistemazione in questa settimana più o meno che manca alla fine del mercato.
2: Senti Carlo, l'ultima cosa e poi lascio spazio agli spettatori. Devi fare la proposta addirittura, fate le cronache un altro.
0: No, sta il grande Vincenzo Perna, che è straordinariamente bravo, il commento tecnico di Paolo Del Genio, straordinariamente bravo.
2: Allora un bar lo poco tu.
0: No, non ti preoccupare. Ti abbraccio forte,
2: voglio. Carlo, ti voglio bene.
0: E io di più, buona serata. Buonasera Carlo, bentornato. Ma posso lasciare anche i vocali? Sì, potete lasciare anche i vocali, 342 00 00 100. È vero, ieri li ho penalizzati i vocali che avete lasciato, vocali brevi, non facimi papil, poi una quindicina di secondi, non di più. Sì, dopo riusciamo anche a mandare un po' di vocali, ci mancherebbe altro. Carlo, è mai possibile che tutte le TV ci hanno massacrato? Non vorrei che succedesse come l'anno scorso, che poi l'abbiamo pagata, Gennaro da Milano. Beh, l'ho notato anche io, un massacro. L'ho detto, un processo in pubblica piazza con un imputato dichiarato già colpevole senza avvocato difensore. Questo è stato l'argomento De Bruyne con il gol realizzato a Genova. Questo è stato, hai ragione. Vorrei sapere cosa, se domenica gioca Neres, per vedere una partita decente. Beh, io ti consiglio di vedere la partita, poi sulla decenza c'è la maglia azzurra in campo. E quindi quando c'è la maglia azzurra in campo, la decenza c'è sempre, c'è la passione, c'è l'amore. C'è Neres, bene, non c'è Neres, bene lo stesso. C'è Lucca, bene, non c'è Lucca, bene lo stesso. Questo vale.

0: per Lucca, per Neres, per Noah Lang, per Højlund, per Mazzocchi, per Di Lorenzo e chi più ne ha più ne metta. Vorrei capire a volte il senso di questi WhatsApp sulla partita decente. Bah, io di indecente vedo chi bara, di indecente vedo chi ha debiti e partecipa al campionato, di indecente vedo chi falsifica i bilanci, questa è l'indecenza, i simulatori sono indecenti, chi invece va in campo con onore, con il sacrificio, con quel senso di appartenenza, è sempre decente, mai indecente. Con Neres o senza Neres, non so se ho reso un po' l'idea, carissimo Pino. Marco, buonasera e forza Napoli.
1: Buonasera.
0: E forza Napoli.
1: Diego, vai.
2: Ok, Napoli.
0: Mamma mia, già che l'hai chiamato Diego, è già qua, ci potevamo anche fermare. Poi il piccolo Diego dice forza Napoli e zio Carlo lo abbraccia seppur solo virtualmente. Che bello.
1: Chi ti fa per la Juve, che cos'è, Diego?
0: Wei. Crescono belli, sani e napoletani. Marco, se ti faccio i complimenti. Questi papà siete straordinari, papà, gli zii, i nonni, le nonne, le mamme. Io lo dico sempre, la cosa più bella è quella di trasferire alle nuove generazioni la passione per la maglia azzurra del Napoli, i valori che rappresenta la maglia azzurra del Napoli, quel senso identitario, quel senso di appartenenza che è proprio di noi napoletani. Scende in campo la maglia azzurra, scendiamo in campo noi. Non lo possono capire, non lo possono comprendere. È un concetto forse troppo alto. Carlè, per me Favasuli farà bene. PS, se Allegri migliora tutta la fase difensiva, concorriamo per il titolo, anche perché un gol noi lo facciamo sempre, non già c'è nessuna. Forza Napoli sempre. Firmatevi pure per lo sfizio di dire sono Pasquale, sono Nicola, sono Vincenzo. Augusto, buonasera, forza Napoli.
3: Augusto Malpensante
0: da Telese Terme e non più da Licola, sono preparatissimo, grande, buonasera Augusto.
3: Lo so che non ci sentiamo da tanto tempo. però. Approfitto ancora una volta e prego l'editore, la proprietà, l'editore di blindarti alla faccia di gli scema.
0: Lascia perdere, io ti ringrazio per le bellissime parole e devo ringraziare anche io i miei editori per questo ritorno, li devo ringraziare veramente con tutto il cuore.
3: Ringrazio solo l'editore, lascia perdere
0: tutti. Dimmi.
3: Invidiosi, ecco.
0: Dimmi, Augusto.
3: Dimmi, allora, io quello che ti dicevo stamattina, sì, l'importanza, sì, della coesione che sta creando Allegri in 16-17 giocatori, diciamo anche 18, di rendervi tutti protagonisti un po' come faceva Spalletti, se ti ricordi.
0: È vero. Tutti i protagonisti, anche quelli che giocano 30-35 minuti.
3: Bravissimo, anche quelli che giocheranno 15 minuti, secondo me, mi sembra risultato acquisito, sono sicuro che avranno la soddisfazione di entrare in campo anche coloro i quali non si fanno 30, 40 o un tempo, diciamo i titolarissimi, un po' come faceva anche Spalletti, e che non ha fatto, secondo me è una piccola colpa, non ha fatto Conte, che ha spremuto alcuni giocatori, vedi per esempio Positano, se n'è una, per 2 anni e cambiandolo all'85esimo moltissime volte, non so se ti...
0: Sì, e come no?
3: Io quindi ribadisco, come ti ho detto stamattina, la fiducia in questo allenatore che a poco incomincia ad apprezzare per le sue qualità di allenatore, sì, è chiaro, perché giusto, poi per il resto resta sempre, diciamo, un'antipatia in tantissimi di noi. Però vedi, come dice il grande Edoardo, caro Carlo, l'uomo è colui il quale quando ha sbagliato, sai che fa? Hai in mano e dice scusate, ha già sbagliato. Chi è l'uomo? Non quello che in goccia, come si dice a Napoli?
0: In sì, goccia, in goccia,
3: il
0: giusto.
3: Il tuo pensiero,
0: bellissimo.
3: In Napoli, in goccia.
0: In goccia, ma è intraducibile. Quando li, è intraducibile.
3: No, va a domandare in trentino, si dice in goccia.
0: Goccia.
3: Chiusa parentesi edwardiana.
0: Bellissima.
3: Comunque, veramente, l'uomo è chi li conosce e sa fare anche un passo indietro. E io, nella mia modestia, modestamente, perché ma non voglio essere presuntuoso, però sto facendo dei passi indietro nella considerazione che ho della,
0: certo,
3: che avevo della, dell'allenatore, tutto, certo, tutto qua.
0: Va bene.
3: Complimenti, complimenti.
0: Grazie, Augusto.
3: Grazie agli altri e auguri
0: grazie,
3: a vita.
0: Grazie, a vita, grazie, buona serata a te, grazie per le belle parole. D'altra parte, proprio per concludere il concetto, a volte si dice anche solo i morti e i fessi non cambiano idea, o comunque uno rivede i propri concetti, anche questo va detto. Tokyo è azzurra. Grande Carlo, bentornato a casa. Com'è bello sentire la tua voce e la tua passione. Traspiri positività. Luca, e specialmente Lang, li vedo diversi rispetto all'anno scorso. Li vedo motivati, li vedo sul pezzo, li confermerei. Potrebbero essere loro i nostri nuovi acquisti. Zeballos per me verrà a prescindere, forza Napoli sempre. Pietro da Tokyo, grande Pietro, ti abbraccio forte forte forte. Poi su Zeballos, se ci saranno novità in corso d'opera, sarà compito del nostro collega e amico Lucio Pengue dare le ultime informazioni. Pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 31 agosto con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Cominciate a memorizzare, perché è importante. Qui Casa Calcio Napoli, il titolo è tutto un programma, non è solo il titolo di un programma. Qui Casa Calcio Napoli, questo bel contenitore, due ore, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, dal lunedì al venerdì, ovviamente su Radio Kiss Kiss Napoli. E dove se no, i WhatsApp al 342 000 100, anche i vocali, sì, anche i vocali, la linea diretta, il filo diretto, le telefonate allo 081 546 6873. Contratto a vita per Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli per i buoni auspici. Carle, facciamo una petizione per la Champions League, capisci a me? Sciocciocciucciue. E i tifosi juventini già stanno iniziando a chiamare. Vabbè, Patrizio da Napoli. Facciamo ascolti, quindi lasciali chiamare. Pasquale, buonasera, forza Napoli.
6: Buonasera, forza Napoli sempre.
5: Buonasera a te.
6: Bentornato nella casa della città di Napoli.
5: Che bello, grazie.
6: Senti Carlo, io volevo parlarti delle TUN.
5: Sai, sì.
6: Cosa sono le TUN? Sono le televisioni uniche del nord.
5: TUN, televisione uniche del nord. Bello, è un acronimo che hai inventato tu, ma che
6: sì,
5: mi piace assai.
6: In questo momento è lecito che alcune TUN private facciano il loro gioco perché fanno gli interessi dei loro editori. Quello che non è lecito è che una televisione pagata con i soldi di tutti, anche dei napoletani, sia anch'essa una TUN.
5: Stai parlando della RAI?
6: Sto parlando della RAI,
5: certo.
6: Sto parlando della Domenica Sportiva,
5: certo.
6: Di quello che succede da sempre. Allora, invece di lamentarci, abbiamo due strumenti. Il primo è il telecomando.
5: Sempre lo dico pure io.
6: Quindi certi canali non vediamoli. Un altro strumento invece importante, e io lo lancio qua pubblicamente e chiedo pure a te se è possibile fare un qualcosa del genere. La RAI la paghiamo con i soldi di tutti, deve essere plurale. Non può.
5: Dovrebbe essere.
6: No,
5: dovrebbe essere. Dovrebbe garantire il pluralismo.
6: No, deve essere, perché a me si pigliano i soldi direttamente dalla bolletta.
5: A tutti quanti noi, dalla bolletta dell'energia elettrica.
6: E io ho diritto alla pluralità. Allora, noi abbiamo tutto il dovere, tutta la possibilità di rivolgerci alla Commissione Vigilanza della RAI e di protestare. Certamente non lo posso fare io.
5: No, assolutamente. Certo.
6: Però attraverso un media che è la casa del Napoli, attraverso insomma giornalisti,
5: sollecitare una cosa del genere è assolutamente possibile.
6: Una protesta scritta.
5: Ma anche perché aggiungo?
6: Perché altrimenti ci lamentiamo, telefoniamo.
5: No, ci lamentiamo tra di noi, la cosa nasce e muore tra di noi. Anche perché poi voglio dire.
6: Allora, io credo che, scusami Carlo,
5: vai.
6: La società Calcio Napoli deve parlare con dei legali, deve fare insomma cioè in qualche modo, oppure qualcosa di collegato, insomma, un'associazione privata, perché non è possibile subire questo massacro. Questo massacro è strumentale, prima di nascere vogliono distruggerci. Allora pensa ai centinaia di falli che ha subito Oilund identici. Pensa a tutti i gol con validità identici,
5: certo.
6: Dove che si protesta contro il Napoli, è strumentale.
5: Certo.
6: È inutile che facciamo finta di dire sì, ma sì, la libertà di opinione. Io credo che la libertà di opinione fino a un certo punto, penso che sia strumentale, penso che il Napoli dà fastidio e purtroppo non sono un calcio.
5: Questo poi apriamo un'altra pagina. Ti abbraccio forte, ti auguro buona serata, allora, e forza Napoli.
7: Diciamo qualcosa, non facciamo.
5: Va bene.
7: Ciao Carlo.
5: Ciao, forza Napoli sempre. Carissimo Carlo, bentornato a Kiss Kiss Napoli. Il tuo ritorno nell'anno del centenario dà tutto quanto un sapore straordinario. Sono fiducioso per le operazioni di mercato del Napoli. In questi giorni mi aspetto qualcosa che renda la squadra ancora più competitiva. Forza Napoli sempre, un abbraccio forte, Lorenzo. Abbiamo Ciro con noi. Buonasera Ciro, forza Napoli.
8: Ciao Carletto, forza Napoli, Ciro da Imperia.
5: Ah, ma che bello sapere che c'è Ciro da Imperia nel nostro pomeriggio qui Casa Calcio Napoli. Ma se io sto a Casa Calcio Napoli, Ciro da Imperia è a Casa Calcio Imperia?
8: No, Casa Garibaldi.
5: Ah, Casa Garibaldi.
8: Io ti volevo dire una cosa importante. Io sono in vacanza adesso,
5: sì,
8: no? Il Napoli l'ho seguito, però non sto seguendo le altre vicende,
5: sì,
8: le critiche o altre cose. Io penso sempre una cosa, che noi dobbiamo pensare noi stessi, prima noi stessi e poi agli altri, perciò non ti pensiamo proprio agli altri.
5: Bravo, ecco, la saggezza di Ciro da Imperia. Ma vedo che il tempo ti ha migliorato, cioè prima eri più, adesso sei più saggio.
8: A volte guarda, io punzecchio solo alle persone.
5: Punzecchi, sei un'ape.
8: Sì, però sai, pure per...
5: Dove sei stato in vacanza, se è lecito sapere? Dove hai poggiato al mare le tue terga?
8: A Sant'Angelo di Ischia.
5: Sant'Angelo di Ischia, ah, che bello. Io pensavo alle Maldive, a Formentera, invece.
8: No, questo io vengo da tanto.
5: D'inverno, dove, a che si parte? D'estate,
8: sì,
5: ti accontenti.
8: Ho pensato proprio soprattutto alle persone del albergo, cioè proprietari, poi ci abbiamo tanti amici. E poi posso fare questo saluto a queste persone?
5: A chi fa pubblicità? Fammi capire. A quale albergo di Ischia vuoi fare pubblicità?
8: Ada.
5: Ada, la signora Ada, che saluto anche io, non la conosco, la signora Ada la salutiamo con affetto. Vabbè, Ciro, ti abbraccio e ti saluto con affetto, grazie. Carla, dici bene, l'indecenza appartiene a chi truffa, a chi ruba, a chi ha come unico scopo la vittoria senza rispettare i regolamenti. Forza Napoli, Luca da Cosenza. Carla, buonasera. Aspettiamo a dire che la partita l'abbia vinta Allegri, perché poi se dovesse succedere il contrario subito additeremo l'allenatore come colpevole. Forza Napoli sempre. La partita la vince o la perde la squadra che scende in campo. L'allenatore naturalmente deve cercare di sbagliare il meno possibile. Domenico, buonasera, forza Napoli.
9: Forza Napoli, finalmente,
5: come andiamo, come stai?
9: Il mio, ma quando muore da parecchio che non ci sento.
5: E adesso tutti i giorni, caro Domenico, sono qui dalle 4 alle 6 del pomeriggio.
9: Mi fa piacere
5: anche a me assai. Era parecchio che non ci sentivamo, veramente.
9: Sì, perché
5: per colpa mia, ma adesso ho rimediato all'errore.
9: Qual è l'errore? Tu non fai mai errore.
5: No, come? No, uno solo non sbaglia mai, stai più in alto di noi.
9: Lo so. Comunque, godiamoci questo Napoli.
5: Grande Domenico.
9: Togliamo le polemiche. A me queste cose mi danno fastidio.
5: Pure a me.
9: Io dico fino all'ultimo giocatore del Napoli.
5: Bravo, così si fa.
9: La primavera, figurati.
5: Così si fa.
9: A me non mi interessa, io non critico. Io guardo il Napoli e mi diverto. Ho perso, comunque io passo un'ora e mezza spensierato.
5: Che bello.
9: È meglio vincere, però comunque ci sta anche la sconfitta. Fa parte del gioco. Comunque guarda, non interessa a tutti questi là. Ormai io sono stato un paio di mesi a Milano, no? Le ho conosciuti, che gente sono.
5: Lascia perdere. Infatti guardiamo solo nella nostra bellissima casa Calcio Napoli.
9: C'è solo una grande invidia.
5: Solo quella
9: del Napoli,
5: solo quella
9: grande invidia, perché chi viene a Napoli si innamora di Napoli.
5: È così,
9: nazionale.
5: Grande Domenico, ti abbraccio forte, buona serata, alla prossima. Ciao e forza Napoli sempre. Un bacione pure a te, caro Carlo. Lo so che sto correndo un po' troppo a 2 mesi di distanza, ma non potevo non notare una coincidenza del genere. Il 31 ottobre di quest'anno ci sarà Juve-Napoli, esattamente come 17 anni fa, sempre il 31 ottobre, quando il Napoli vinse a Torino. E quella tua telecronaca, le tue lacrime di gioia, io me le ricordo benissimo. Sarà che certe date e certe emozioni non si dimenticano mai. Mamma mia, è passato tanto tempo, per la miseria, per la miseria. Mi venne la febbre a 40 quella sera, mi venne la febbre a 40. Vabbè, c'è un pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: Casa Calcio Napoli, eccoci qua, tornati dopo il brano. 342 000 100 per i vostri WhatsApp, anche i vocali, poi dopo, lo giuro, io e Simone ci siamo messi d'accordo, dopo ve li facciamo ascoltare, e poi 081 546 6873 per il filo diretto. Ciao caro, ti volevo solo salutare, sei un grande, come vedi ti ascolto sempre, Giovanni d'Ancona, che manda anche una bella foto di qualche tempo fa. Caro Carletto, calciatore a terra della Roma, la Fiorentina mette il pallone fuori, calciatore a terra della Fiorentina, la Roma continua a giocare, segna, manata in faccia di Hermoso a Mastantuono, netta, forte, inequivocabile. Tutti quanti si arrampicano sugli specchi per provare a giustificare quanto è accaduto. Con il Napoli tutti pronti invece dalla stessa parte, con le altre si prova a capire, a giustificare, a trovare alibi. Iniziamo bene, Gennaro da Parma. Gol della Roma valido, così come è stato il gol valido di De Bruyne. Adesso tocca anche a noi operatori dell'informazione veicolare la giusta informazione. Bisogna giocare, il calcio è uno sport di contatto, ci è andata bene, siamo contenti, magari qualche volta ci andrà male e dobbiamo accettare lo stesso. Ieri quella manata di Hermoso a Mastantuono l'abbiamo vista tutti, l'anno scorso il VAR avrebbe annullato il gol alla Roma, stavolta si gioca. E tutto sommato è meglio giocare. Come avete visto, i dati dicono che questa prima giornata di campionato il tempo effettivo di gioco è aumentato quasi di 4 minuti a partita. Questo è per chi ama il calcio pulito, onesto. Si deve tornare a giocare a calcio, non a fare le statuine, se mi tocchi vado a terra. Quelli si chiamano simulatori, cascatori, vanno combattuti, perché il simulatore, il cascatore è il male del calcio. Antonio, buonasera e forza Napoli.
1: Buon tardi
0: Antonio, Club Napoli, cara Guatatuba. Ma Antonio è arrivato, guardao. Come stai, amico mio? Ma che piacere.
1: È piacere mio, io non sono riuscito a prendere la linea, era intatata al massimo la,
0: ma sai, il primo giorno, quindi c'era la voglia da parte di tutti.
1: Ma non c'è problema, noi ci sentiamo sempre, comunque non c'è problema.
0: Che bello. Va
1: bene. Carlo, che cosa dirti? È bellissimo di sentirti a Radio Fischizze, perché la nostra conoscenza, ma soprattutto la nostra amicizia è nata proprio da
0: Radio. È vero.
1: Cominciato circa 8 anni fa, forse anche qualcosa in più.
0: Me l'hai ricordato, è vero, perché poi in radio nascono queste amicizie, nascono questi rapporti. La radio ti avvicina molto, perché è l'unico mezzo che c'ha quell'immediatezza che poi fa scoccare le scintille bellissime. Ecco, te si è creata sono passati quasi 8-9 anni, tanto più o meno, no?
1: Più o meno quella, anzi Carlo, mo sta venendo in me. Io sono venuto nel 2016 la prima volta, qua stiamo parlando di 12 magari.
0: Mamma mia, allora
1: sì,
0: è vero. Quindi abbiamo superato già 10 anni. Mamma mia.
1: Nato da una chiamata, anzi no, da un messaggio che poi sono diventate chiamate.
0: Che bello.
1: E così è cresciuto anche il mio club. Il club mio, insomma, il nostro club.
0: Certo,
1: è nata anche la nostra amicizia. Carlo, ieri ti ha chiamato Mario.
0: Sì, mi ha chiamato Mario. Tra l'altro ho saputo che arriva del Garda a settembre, c'è tre giorni dedicati a Napoli, avete organizzato, una cosa bellissima.
1: Da tre esercizi napoletano, uno al sud dove lavoro io, poi a Panema e Porcavacca. Insomma, si sono accordati e faremo questo grande show.
0: Che bello.
1: Cerco di invitare tutti coloro che basso.
0: Poi mi devi girare un po' di immagini, perché
1: ti manderò la locandina appena è pronta, perché dovrebbe essere pronta a giorno, perché c'è stato un piccolo intoppo riguardo un DJ set per via del peso, roba del genere. Insomma, comunque è una cosa molto molto carina, dove Napoli città viene rappresentata veramente da noi che viviamo all'estero, ed è bellissimo all'estero. Pure da Napoli ovviamente. tutti quelli che abitano, insomma, Trentino Alto Adige, Bolzano, Brescia, Mantova, tutte quelle zone là, venite a trovarci, perché sarà veramente un qualcosa di speciale.
0: Bellissimo.
1: speriamo anche nel bel tempo, perché non si sa mai. Niente, Carla, cosa dirti? Lascio spazio agli altri. Volevo farti un piccolo segnale di problematica che c'è sull'applicazione.
0: Sì.
1: Non so se è solo mio, però sì, vedo che non riesco a vedervi tramite l'applicazione sulla TV.
0: Ah.
1: Ho già installato, al primo momento si vede, poi quando spegni la TV e rientri non si vede più.
0: Ah.
1: E si blocca solo la TV. Poi per la radio che schizzo si sente sempre tramite TV benissimo. Non so se solo una cosa mia.
0: Hai fatto bene a dirlo, i colleghi tecnici già ti hanno ascoltato, vediamo se è una cosa che
1: va bene. Niente, va bene. No, ti saluto, ti abbraccio, mando un saluto veramente a tutto, perché se facci nome poi si pigli le colle.
0: Si pigli le colle.
1: Però uno in particolare lo devo fare, perché tramite te che l'ho conosciuto.
0: E chi è?
1: È Carmine da Francoforte. Ci sentiamo spesso, Giovanni anche da Friburgo, poi c'è Dario dalla Catalogna, sempre grazie a te.
0: Che bello.
1: Carmine, sai che è paesano mio, abita a
0: Mantova. Sì, lo so. Carmine da Frankfurt am Main.
1: E niente, Carlè, forza Napoli, e io concludo, non ci accido nessuno.
0: Grande, ciao Antonio, ti abbraccio forte.
1: E poi ricordando sempre il nostro grande Pierino.
0: Pierino della Sanità, anche qui. Amicizia nata attraverso Kiss Kiss Napoli, che bello.
1: Mandiere
0: the Tourist,
1: bellissimo. Vale. Ciao.
0: Ciao Antonio, Club Napoli, Caraguatatuba. Buonasera carissimo Carlo, vorrei un tuo pensiero su Antonio Vergara da Frattamaggiore. Secondo te può percorrere la stessa carriera che ha fatto il magnifico Lorenzo Insigne? Saluti da Frattamaggiore, Antonio De Cristofaro. Caro Antonio, i ruoli sono diversi, assolutamente diversi. La bravura tecnica di Antonio Vergara è fuori discussione, come lo era quella del Magnifico. Certo, fare la stessa carriera di Lorenzo Insigne è tanta roba. Glielo auguriamo ad Antonio, glielo auguriamo. E allora vi avevo detto che c'era la possibilità di ascoltare i WhatsApp audio e mantengo fede alla promessa. Sentiamo cosa avete lasciato fino a questo momento al 342 00 00 100. Vai.
2: Ciao grande Carlo, sono Peppe da Zurigo, complimenti per la tua nuova trasmissione, non c'è Ciro nessuna. E niente, ti volevo chiedere se secondo te siamo bene, se va bene se restiamo così, oppure tu pensi che ci voglia un grandissimo attaccante ancora per noi. Un abbraccio e complimenti ancora, sei un grande.
0: Bella domanda, le facciamo così adesso facciamo sentire un po' di vocali, poi un po' di telefonate, poi un vocale. Se avete domande da fare le fate anche attraverso i vostri vocali. Allora, il Napoli in attacco ha un'abbondanza che non hanno altre squadre. A destra c'è Politano, Neres, è giovane, ci metto anche giovane. Centrale c'hai Lucca e Doylund, a sinistra c'hai Alisson e Noah Lang. Tre maglie, sette calciatori. Si può migliorare? Sì, assolutamente sì. Ma per migliorare, quindi per fare un upgrade, come dicono sempre quelli che parlano bene, deve uscire qualcuno di questi, e devi prendere sempre sulla carta qualcuno che ti dia garanzie maggiori di chi va via. Ad oggi non è facile, sempre per amore di verità certe cose bisogna dirle, però si può migliorare senza dubbio. Ma già se si resta così sei forte, perché poi devi fare il raffronto con gli altri, e vedo che se faccio il raffronto con gli altri, con quelli che giocheranno per fare i protagonisti in questa stagione, stai messo bene. Nino, buonasera, forza Napoli.
3: Carlo, forza Napoli. Senti.
0: Buonasera amico mio, come stai?
3: Bene, bene, io pure a te ti vedo in forma.
0: Grazie.
3: E mi fa piacere rivederti su Kiss Kiss Napoli, questa è la prima cosa che voglio dirti.
0: Grazie infinite.
3: Un grandissimo augurio da parte mia, veramente di cuore.
0: Grazie.
3: Guarda, cosa dire Carlo, faccio solo un piccolo accenno tornando sulle polemiche stucchevoli che ci sono state nella prima giornata di campionato. Il gol di De Bruyne.
0: Sì.
3: Ma Grazie a qualche blogger che tu conosci bene, ma non lo nominerà, anche di Napoli, mi ero pure dimenticato, ha postato un video dell'anno scorso di Atalanta-Napoli dove c'è una spinta a due mani di Zelensky.
0: Sì, su Mazzocchi.
3: Del Napoli,
0: su Mazzocchi.
3: Su Mazzocchi.
0: Sì.
3: Da cui riparte un'azione del gol. Lì in quella sera, in una trasmissione sportiva.
0: Cosa viene detto?
3: Cosa viene detto? Che non era fallo. Soprattutto da uno in particolare. Io glielo vorrei far ascoltare però quel video.
0: Mannaggia.
3: Quanto sarebbe bello, Carlo, se lui l'ascoltasse. Vorrei vedere il colore della faccia se cambiasse.
0: No, non cambia, perché questi personaggi hanno un colore solo sul viso.
3: Grande Carlo. Poi per il resto non ricordo come si chiamava.
0: Ma lascia perdere, lascia perdere. Il calcio, allora, la verità è una sola, ma lo dico veramente in maniera spassionata. Si commenta per tifo. Ognuno di noi è tifoso di una squadra e io lo dico in maniera palese, evidente, sono tifoso malato del Napoli. Gli altri, qualcuno che fa l'opinionista in questi salotti, mistifica la propria passione per una squadra piuttosto che per un'altra dicendosi al di sopra delle parti. Non è vero. Il commento nasce sempre, volontariamente o involontariamente, da una passione che tu hai per una squadra piuttosto che per un'altra. Il Napoli fa paura a chi? Agli interisti, ai milanisti, ai juventini, ai romanisti, ai fiorentini. E questo è, allora è chiaro ed evidente. Se io tengo per una squadra, quando c'è l'azione per il Napoli, dirò sempre che quella è fallo, dirò sempre cos'è.
3: Loro pensano così di destabilizzare.
0: No, ma ci rendono più uniti, ci uniscono. Vedi?
3: Sì.
0: Perché poi l'ambiente è unito e capisce che c'è l'attacco esterno e siamo e uniti, siamo una potenza imbattibile.
3: Imbattibile, per cui io devo dire la verità, sono d'accordo con chi pure ha detto prima. Tifiamo fino a per tutti i calciatori del Napoli, anche se dovesse rimanere Lucca,
0: tutti.
3: E noi tiferemo per Lucca alla grande, perché io sono convinto che pure lui darà il suo apporto.
0: È così.
3: Se resta.
0: Ti abbraccio Nino, ti abbraccio forte.
3: Carlo,
0: ciao, buona serata. Buona serata.
3: Ciao.
0: Buongiorno Carlo, oltre che sono felicissimo del tuo ritorno, mi mancavi. Io penso che quest'anno ci divertiremo molto. Tanti stanno sottovalutando il mister Rosario da Varcatura. E devo dire che poi anche lo stesso Allegri mi pare animato dal sacro fuoco della rivincita. Ciao Carlo, sono Mimmo da Marcianise. Stiamo tornando da lavoro io e mio fratello Nicola. Ci saluti, grazie, Forza Napoli. Saluto fatto. Buonasera Carlo, ma a parità di esterni. Al Napoli non conviene prendere Zeballos al posto di Lang, anche perché lo stipendio di Lang è più oneroso e sembrerebbe che l'argentino sia anche più forte. Raffaele Cilento. Questo è il tuo punto di vista, che può essere anche condivisibile o no. Io non mi esprimo sulla bontà dei due calciatori, sicuramente stipendio inferiore, ma se Lang non dovesse uscire diventa un'operazione irrealizzabile. Raffaele, buonasera, Forza Napoli!
4: Sempre complimenti, ci siamo visti come al solito tutti gli anni.
0: Che bello!
4: A Castel di Sangra, a Di Mar, che ti vengo sempre a salutare.
0: È un piacere. Sono
4: contento perché io ho sempre detto che per me la radio ufficiale, il Grande Napoli, è sempre Radio Kiss Kiss Napoli, e adesso è diventata di nuovo da me.
0: Che bello!
4: Radio ascoltatore fidelissimo.
0: Che piacere, amico mio.
4: Dicevo Carlo che io penso che dovremmo stare così, non dobbiamo dare retta al mercato perché la motivazione conta molto. Non voglio giudicare la prima giornata di campionato perché siamo all'inizio e quindi i valori magari non sono quelli che abbiamo visto questo weekend, però sinceramente mi viene magnificata la Roma, ma se la Roma avesse giocato con una squadra più attenta in difesa,
0: ma gol ne faceva lascia magnificare. Allora la Roma va magnificata perché vincere 4-0 con tre gol di Malen contro la Fiorentina, che ha fatto secondo me il miglior mercato d'Italia, è un risultato che sinceramente io non mi aspettavo. La Roma va magnificata. Io dove mi arrabbio è quando si magnifica chi non merita di essere magnificato, e ti faccio un riferimento. Sulla Roma io sono d'accordo, va magnificata, 4-0 io non me l'aspettavo, ha fatto un partitone e quindi va bene così. Ma io ti porto ad un'altra considerazione quando si vuole magnificare chi non va magnificato. Il Napoli contro il Genoa il primo tempo ha giocato male o comunque non è piaciuto ed è stato criticato.
4: Pure che è stato un piano gara,
0: Carlo. Ascolta, sicuramente sarà stato un piano gara, però diciamo che non è piaciuto e la critica ci sta. Il primo tempo di Genoa-Napoli finisce in parità 0-0. il primo tempo di Inter-Monza. Inter-Monza. Il Monza non mi sembra sulla carta più forte del Genoa. Il Genoa giocava a Marassi, il Monza giocava in trasferta. Il primo tempo di Inter-Monza finisce 1-1 ed il Monza fallisce due gol clamorosi. Ebbene, di quel primo tempo di Inter-Monza non c'è traccia, non c'è stato un solo commento a dire mamma mia come è stato brutto l'Inter nel primo tempo. Invece tutti a dire come è stato brutto il Napoli del primo tempo a Genoa. Io è qua che mi arrabbio, non su Roma-Fiorentina dove la Roma ha dato 4 babà a Fiorentina e va magnifica, ma su Inter-Monza si ricordano solo il 4-1 finale. E perché di Napoli-Genoa non vi ricordate solo lo 0-2 finale?
1: No,
0: questa è la differenza.
1: Episodio che era fallo. Tutti, io non ho capito perché sono tutti contro noi, Carlo. Io non ho capito.
0: Ma è meglio così, è più, c'è più divertimento. Credimi.
1: Ah, speriamo che sia così.
0: È così, vedrai.
1: Vado a vedere partite fuori casa. Veramente, l'anno scorso abbiamo fatto poco e niente, che sono state vietate le trasferte.
0: Quasi tutte, quasi tutte.
1: Quasi tutte. Quindi io vado più volentieri fuori casa per la partita, vado con mia moglie e gli amici. Così.
0: Che bella, ti godi anche la trasferta.
1: Esattamente, bravo. E quindi insomma. Credo che sia pure un fatto di natura economica, vietare le trasferte, non far andare la gente.
0: A me questi divieti proprio non
1: lasciamo perdere. E poi voglio dire, io posso capire il tipo organizzato, che mancherebbe altro, insomma, con lo stesso, magari quelli che hanno avuto il daspo non devono andare.
0: Ah, certamente, chi sbaglia va colpito, però non bisogna mai generalizzare.
1: Con mia figlia, che ma dai, Carlo, ma che
0: ma dai.
1: Sembra della partita, siamo tifosi, poi si dice la nostra, basta, finisce lì, insomma.
0: Così. Ti abbraccio, voglio buona serata. Buona serata. Ciao, ciao, ciao. Grazie, sei molto caro. Grazie, grazie veramente. Ciao Carlo, ti voglio dire che gli orari del tuo programma sono ingarrati per noi lavoratori. Io finisco alle 16 in tempo per la tua trasmissione. Forza, per esempio, Antonio da Pornichet, Nantes, dalla Francia. Mi fa molto piacere sapere che. Ciao Carlo, ben sentito. I difensori devono capire che il calcio è cambiato. È finito il tempo che aspettano il contatto dell'attaccante per cadere. Ciro, il trasportatore. Effettivamente è così. Jenny, buonasera, Forza Napoli.
5: Questa vita è nell'altra, perché se i corpi periscono le anime azzurre restano. Fratello, come stai?
0: Ma che piacere tornare a sentire la tua voce. Io sto molto molto molto molto molto bene, spero altrettanto, caro Jenny.
5: Sicuramente, frate, dopo una vittoria del Napoli
0: come si fa a sta male?
5: Va bene. Io penso me la sono vista in quel di Charm
0: con uomo fortunato.
5: L'ho dovuta vedere comunque con praticamente sul telefono e quant'altro. Però comunque diciamo che stavo là e eravamo in parecchi i tifosi del Napoli là, quindi
0: sì.
5: Stavo in un resort, c'erano molti stranieri, però c'erano anche parecchi napoletani. In maggioranza erano russi, però purtroppo nel resort là si seguiva la Premier, vedevano le partite della Premier, perché purtroppo
0: seguire la Premier che ormai è diventata la calamita attrattiva di tutti. Sì.
5: Premier e Liga, loro quello guardano.
0: Sì, però a Liga effettivamente, figurati, l'Atletico, Real o Barcellona ci mancherebbe.
5: Ma sono quelle 3-4
0: invece in Premier no, in Premier ogni risultato è imprevedibile.
5: Però ti ripeto, ci siamo arrangiati col cellulare. Quando tutto manca non riesco a aprire, me la sento con chi Napoli. Quale è il problema?
0: Bravo.
5: Il bentornato a casa, perché tu lo sai, questa è casa tua.
0: Grazie.
5: Il binomio Carlo Albino Kiskis Napoli è.
0: Sei molto caro, Jenny.
5: Carlo, io sono passato senza fare tante storie, senza tante chiacchiere sulla partita, perché anche Ryanair ha detto il fallo.
0: Simpaticissimo,
5: mi è piaciuto Ryanair, prenderò solo Ryanair da oggi in poi.
0: Ha fatto un post bellissimo, divertentissimo. Loro spesso fanno questi post ironici anche su fatti di cronaca, quello là su Genova-Napoli, sul fallo
5: Il fallo è solo nella testa di
0: chi perde. Bellissimo, molto bello.
5: Di chi perde, quindi babbo, mi fa piacere che ti ripeto che ti ho ritrovato qua.
0: Grazie Jenny.
5: Un abbraccio e un bacio a tutti i miei fratelli e le sorelle del gruppo Malati. Del punto Napoli. a Salvatore Celeste, a tutti tutti quanti che hanno praticamente, lo sai, il gruppo ti segue dove vai.
0: Grazie.
5: A Manucci.
0: Grazie. Grazie assai, voglio.
5: Alla prossima, Cale. Qua è un po' più difficile prendere la linea, però ci proviamo ogni sera. Ma boh.
0: Grazie, grazie, grazie.
5: C'è Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre. Allora, il giudice sportivo ha squalificato fino all'8 settembre il direttore sportivo del Genoa, Lopez, per avere, al termine della gara, entrando indebitamente sul terreno di gioco, non essendo inserito nella distinta di gara, contestato ripetutamente una decisione arbitrale, assumendo un atteggiamento aggressivo, reiterando tali proteste anche negli spogliatoi ed impedendo al direttore di gara di chiudere la porta del proprio spogliatoio per alcuni momenti. Pensate un po', il direttore sportivo del Genoa di cosa si è reso protagonista. Quindi veramente aggressivo negli spogliatoi e quindi squalificato per questo motivo fino all'8 settembre il direttore sportivo del Genoa dopo la partita contro il Napoli. Pizzico di pubblicità, vai Simone.
6: Autoscala guida il tuo futuro.
7: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
8: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
10: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
9: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
10: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
11: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli. Insomma, memorizzate dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18. I vostri WhatsApp al 342 000 100, il filo diretto allo 081 546 6873. E allora, non appena ho l'ok dalla regia e aspetto il buon Simone Zagaria, fa anche rima, vi faccio ascoltare un po' il giro di domande che il buon Vincenzo Perna ha fatto ai tifosi del Napoli presenti oggi a Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti. Numerosi come sempre, appassionati come sempre, caldi, e anche perché sotto a quel sole voglio vedere, e comunque sempre con una grande passione. Vincenzo Perna e i tifosi del Napoli, andiamo a sentire.
1: Prima uscita stagionale, prima vittoria, che ne pensate di questo nuovo Napoli di Massimiliano Allegri?
2: Vabbè, presto per dare una sentenza o dire come sarà il Napoli, però diciamo dopo un primo tempo un poco deludente, ma penso più che altro per una questione fisica di preparazione, nel secondo tempo con i cambi azzeccati finalmente siamo usciti fuori, li abbiamo portati a casa, quindi va bene così.
1: A proposito di cambi, la squadra è completa?
2: No, assolutamente no. Bisognerebbe fare ancora qualcosa. Speriamo che in questi ultimi giorni di mercato ci fa un regalo il presidente.
1: Piaciuto il Napoli di Allegri in questa prima stagionale?
3: Sì, dai, può andare, ci dovrebbe essere qualche cambio, però dai, qualche cazzo in disco e potrebbe andare, dai.
1: Calciatore che ti è piaciuto di più?
3: Lang, lo amo, quindi sicuramente. Vabbè, ovviamente De Bruyne sono ottimi giocatori.
1: Qui fuori a Castel Volturno per accogliere i ragazzi che si allenano quest'oggi, un primo parere tuo su questo nuovo corso?
4: Il nuovo corso sono ottimista, diciamo che secondo me Allegri dovrebbe più cambiare modulo di gioco, perché Højlund là davanti ha lasciato solo a se stesso. Dovrebbe mettere De Bruyne dietro Højlund 4-2-3-1 a supporto dell'attaccante, perché troppo spesso vediamo che Højlund è lasciato da solo a combattere contro le difese. Detto questo, la mano di Allegri a livello difensivo si è vista, un miglioramento netto c'è stato. Speriamo nell'arrivo di Ceballos, che secondo me farebbe fare un ulteriore step di qualità, e poi sfoltire la rosa e ce la possiamo giocare alla pari con tutti quanti. Questo è il mio pensiero. Diciamo pure che la società dovrebbe far fermare pure i giocatori, visto tutti i tifosi che stanno qua sotto dalle 9 del mattino con 40 gradi, pioggia, sole. Io vengo da Milano, 1000 chilometri, e purtroppo non sempre ci viene data soddisfazione, mettiamola così. Il tifoso deve essere un valore aggiunto, non un mezzo per arrivare. Questo è l'unico discorso che faccio io, grazie.
1: Il Napoli di Massimiliano Allegri vince col Genoa, però c'è ancora il mercato aperto. Cosa si aspettano i tifosi e cosa hanno visto fino a questo momento?
5: No, aspettiamo un colpo in attacco, serve come il pane, quello aspettiamo. Poi il resto viene automatico.
1: Ti è piaciuta la prima uscita?
5: Sì, abbastanza bene.
1: Cosa ti è piaciuto di più?
5: Il secondo tempo. Che hanno attaccato di più, hanno fatto vedere chi sono veramente, i cambi e tutto. Poi De Bruyne che fa la differenza, ci sta.
1: Napoli che parte con il piede giusto, la prima vittoria, la prima giornata, adesso poi c'è il Como, la squadra si sta allenando a Castel Volturno e ovviamente i tifosi vogliono far sentire il loro sostegno.
6: Come sempre, diciamo che la passione non manca mai e da parte dei tifosi bisogna solo saperla gestire, cercare di questo parlavamo anche con un altro tifoso, cercare di rendere diciamo la vita semplice ai calciatori, che ovviamente sono tutti quanti giovani e vogliono viversi oltre il fattore calcistico anche la città, quindi l'entusiasmo è bello però va anche gestito. Fortunatamente siamo partiti col piede giusto e speriamo che non ci torna niente contro come l'anno scorso, perché abbiamo già una squadra abbastanza collaudata, un'equipa abbastanza collaudata, quindi auguriamoci che tutto vada per il verso giusto.
1: Massimiliano Allegri non ha nemmeno dovuto togliere la giacca, serve qualche altra cosa al Napoli?
6: Io credo fortemente che sia numericamente un attaccante, perché è dato per diciamo storicamente le squadre che vogliono ambire a vincere qualcosa di importante, una difesa solida e solitamente un attaccante forte che fa almeno i 10 gol / 15. al momento, proprio per numero, Højlund è un po' solo, quindi lì forse c'è bisogno di attenzione. Poi per tutto il resto, secondo me, con andare avanti possiamo stare tranquilli.
0: Tranquilli, tranquilli è una parola, un tifoso tranquillo non esiste, il tifoso è ansioso, ci mancherebbe altro. 342-00-00100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Allora, buongiorno caro, spero non ti dispiaccia la forma confidenziale, ci mancherebbe altro. Ti ascolto per la seconda volta, precedentemente non lo avevo mai fatto. Io sono francese, ma mi sono fatto napoletano, sono malato di Napoli e del Napoli. Il mio cibo è la genovese, la mia anima si commuove alla vista del golfo. Chiacchiere a parte, in una cosa non sono riuscito, non mi sono mai convertito al tifo contro. A me interessa il Napoli, di quello che capita agli altri mi interessa nulla. La domenica sportiva, Tele Lombardia, semplicemente non le guardo. Grazie del tempo e buon lavoro, Robert. Bravo Robert, e che bello sapere insomma che sei francese ma malato del Napoli. Carlè, mi sei mancato, che bello rivederti a Kiss Kiss Napoli, forza Napoli sempre. Dimitri dal New Jersey, grande Dimitri, un abbraccio forte. Eccoli qua gli americani per modo di dire, che insomma sempre napoletani. Carlè, buongiorno dalla California, sono le 8 del mattino, io ti seguo sempre ovunque, forza Napoli. Marco da San Diego. Carmine, buonasera, forza Napoli.
7: Ciao Carlo, buonasera
0: a te.
7: Carlo, è la prima volta che chiamo.
0: Ah, che piacere, doppio piacere.
7: Sono Carmine da Scandia.
0: Ottimo, tifosissimo del Napoli.
7: Tifoso, malato
0: del Napoli, bravo Carmine, malato del Napoli, diciamo così.
7: Allora Carlo, io vorrei dire solo una cosa, quella che ho visto a Rai 2 la scorsa sera,
0: sei industriale,
7: mi sono rimasto proprio basito, cioè ma ci è pigliata poco cosa,
0: collera,
7: cioè, quello che dicono, cioè è fuori dal normale.
0: Io veramente
7: vorrei sapere un'altra cosa semplicissima, ma perché ce l'hanno tutti con noi? Solo questo vorrei sapere.
0: Che ti devo dire? Io veramente guarda, tante volte sento cose contro Napoli che mi danno fastidio, ma quel processo in pubblica piazza, dove c'era già un imputato diventato colpevole, senza un avvocato difensore, tutti a dire la stessa cosa, tutti a condannare l'episodio, tutti a condannare, cioè io non l'ho apprezzato. Dalla Rai, da mamma Rai, una cosa del genere non me la sarei aspettata. Una voce diversa da quel coro me lo sarei aspettato. Mi ha dato proprio fastidio. Spero che sia stata l'ultima volta, che forse non se ne sono accorti neanche loro che stavano facendo cattiva informazione, forse.
7: Ma io non credo.
0: Mi voglio illudere, caro Carmine.
7: Io non credo, perché diciamo proprio
0: voglio fare il buonista.
7: È una sfacciata proprio che fanno. Hai capito com'è? Proprio una cosa che fanno proprio, perché lo vogliono fare. Questo è il problema.
0: È così.
7: E nessuno fa niente, cioè nessuno si muove. E questa è la cosa.
0: Speriamo che sia stata l'ultima volta, non dico l'unica, perché già ci sono state precedenti. Speriamo che sia stata solo l'ultima volta, dai, va buono.
7: Vabbè, grazie.
0: Grazie Carmine, buona serata e forza Napoli.
7: Napoli sempre.
0: Sempre, amico mio. Ciao. Ciao Carlo, bentornato. Ti seguo da molto, mi chiedevo se sai come sta quel caro amico Attilio. Sta bene, non l'ho più sentito da tempo. Sempre forza Napoli, Domenico dall'Olanda. Cor mia, è troppo. Grazie a Dio sono tifoso del Napoli, e chi so può scordà Salvatore, assolutamente chi so può scordà. Buonasera, io credo che il Napoli già così è fortissimo. Carlè, volevo farti una domanda, ma tu credi che c'è qualche sorpresa in entrata o rimaniamo così con questa rosa? Ad oggi martedì 25 agosto 17:35 non prevedo sorprese, però il mercato è strano, imprevedibile, ancora lunghetto. E quindi, però, a precisa domanda che me la poni in questo momento, precisa risposta. Felice, buonasera, forza Napoli.
8: Carlo, buonasera, un saluto caro da Alba e Felice.
0: Mamma mia.
8: E poi da parte di tutta la chat dei tifosi e tifose malati, punto del punto Napoli.
0: Ma io mi ero un poco preoccupato, punto, molto preoccupato, punto, punto e virgola. Perché ho detto, ma il mio Felice da Monte Falcione, che fine ha fatto? È vero che io
8: anche ieri purtroppo da lì non l'ho preso.
0: Ah vabbè, vabbè, vabbè, se,
8: sei, ma ti lascio, sai?
0: Sei perdonato, sei perdonato per, perché ha detto ma il mio felice da Monte Falcio, che fine ha fatto? È vero che io
8: anche ieri purtroppo da lì non l'ho preso.
0: Ah vabbè, vabbè, vabbè, se,
8: ma ti lascio, sai?
0: Sei perdonato, sei perdonato perché

0: la nostra forza.
1: Diciamo, non c'è cosa più bella che tifare per i colori della propria terra. Poi per quanto riguarda la mamma Rai, questa con noi è una matrigna, quale mamma?
0: Deve tornare ad essere mamma.
1: No, la mamma è morta, c'è la matrigna ormai.
0: Ci siamo noi che siamo mamma kiss kiss, mamma kiss.
1: Bravo,
0: kiss.
1: È quello importante. Poi Carlo, hanno dedicato un periodo di tempo lungo a sparlare del Napoli. Addirittura non si sono permessi di parlare quando vincevamo le coppe, gli scudetti e primi classifica. L'altra sera, ma che schifo! Io non li guardo mai, però non c'è niente da guardare, l'ho guardato.
0: Che vuoi fare? Che vuoi fare? Vabbè.
1: Come diciamo sempre, io pago il canone e poi sentire queste cose brutte.
0: È una cosa che dà enormemente fastidio. Hai ragione.
1: Perché sono di parte e non si fa. Quei signori che sono lì a pagare dai nostri tasche dovrebbero essere al di sopra di ogni sospetto. Come ha detto quel tifoso prima, le due manate al nostro e allora
0: se sono scordate ti abbraccio, Felicione.
1: Allora sempre Carlo, non ti scordar di noi perché siamo sempre presenti,
0: assolutamente. Malati punto del punto Napoli, un bacione a te e alla signora Alba.
1: Napoli.
0: Benissimo, grande Felice, buona serata a te. Carlo, buonasera, ma da Mertens a Crotone, mo passiamo tutto l'anno a De Bruyne a Genova. Ah, forza Napoli sempre, anti-Rubentino a Vito, Piragna da Gragnano. Mi hai tolto il piacere del pisolino pomeridiano, ma mi hai regalato la gioia di ascoltarti. Grazie, Nino Nicois, è bello. Vedi, fa bene quel pisolino, insomma, post-prandiale. Invece, tu puoi tenere un po' con la palpebra, caro Nino, pesante, però ascolti in sottofondo la voce graffiante e fastidiosa del sottoscritto. Invece adesso voglio sentire una bella voce attraverso un WhatsApp audio. Vai!
2: Ciao Carlo, come stai?
0: Bene.
2: Sono Pino Scudieri.
0: Ciao Pino.
2: Ci siamo fatti rappiccicare, insomma, per quel motivo finale. Sì. Vabbè, comunque mi ha fatto un piacere enorme vederti lì. E mi è dispiaciuto quando sei andato via. Un abbraccio forte.
0: Grazie, te lo Pino.
2: Sei un rappresentativo. Mi raccomando, non mi deludere con la chiusa, eh? Mi raccomando, basta con quella cosa. Un abbraccio, ciao.
0: Un abbraccio forte, no, non ti deludo, amico mio, non ti deludo. È un piacere sentire, risentirti. Perché non si parla proprio del gol di Çalhanoğlu che era in fuorigioco? Bissek, si parla solo del gol del Napoli, Peppe D'Arienzo. Altro argomento sul quale è calato il silenzio. Mario, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, sempre buonasera.
0: Buonasera Carlo. A te, eccoci.
3: Senti,
0: qua
3: Carlo, poi io non sono riuscito a parlarti, a chiederti due robe.
0: Vai.
3: Sono un po' preoccupato, non so se la pensi come me, un po' sulla difesa, un po' sull'attacco del Napoli.
0: Sull'attacco diciamo che il buon Højlund ha avuto pochi palloni e quindi non credo sia stato un problema del singolo, ma un problema di reparto. Sono arrivate poche palle pulite, giocabili. Nel secondo tempo qualcuna in più, nel primo tempo quasi zero.
3: Sì, ma più che altro se non sono preoccupato per il campionato, più che altro per la Champions.
0: Diciamo che però c'è ancora tanto da lavorare, siamo solo alla prima partita, voglio dire... Comunque il Napoli porta a referto due gol, bene o male due gol li ha fatti.
3: Però mi preoccupa un po' dietro che si fanno male tutti, abbiamo tutti quanti infortunati, in attacco c'è solo Højlund e poi non abbiamo altra alternativa fuori che Højlund.
0: Al momento c'è Lucca. Che è entrato bene a Genova, bisogna poi dire le cose. Lucca, che io l'anno scorso ho criticato ogni qualvolta metteva piedi in campo, sembrava che ti facessero un piacere, una cortesia. Devo dire che invece stavolta ha impattato molto bene in Genova-Napoli. Diamo a Cesare quel che
3: dice. Tanto io sono felice che tu sei in questo programma.
0: Grazie Mario.
3: E che ci sei, che possiamo sentirci e contattarci.
0: È la casa del calcio Napoli, cerchiamo ogni poi settimana dopo settimana, mese dopo mese, cercheremo sempre di ampliare e farla diventare proprio sul serio la casa del calcio.
3: Io sono con Antonio Penna che ti abbiamo mandato una foto, siamo sempre a ascoltarti.
0: Grazie, ti abbraccio forte Mario. Un abbraccio forte
3: sul lago, ricordati.
0: Lo so, arriva Del Garda e zona limitrofe. Un abbraccio, ciao Mario.

0: ciao ciao ciao. Non c'è Cirniscione, è un saluto a tua sorella, è un saluto a tua sorella. Ciao grande Carlo, anche oggi sei andata alla grande, un abbraccio forza Napoli sempre, Annettito da Bellinzona, grazie anche a te, grazie anche a voi Annettito. Poi grazie, ti sto guardando, ragazzi, non ho queste notizie, quindi cosa ti devo dire, amico mio? Non ho queste notizie, quindi non mi piace parlare di notizie che non conosco, e quindi non ho proprio di queste notizie, caro Vincenzo da Pozzuoli, quindi non avendo notizie non mi posso esprimere. Carmine, buonasera, forza Napoli.
1: Carissimo Carlo, Carmine da Francoforte.
0: Frankfurt am Main, ti ho menzionato prima. Ma a quest'ora come si dice? Guten?
1: Guten Abend.
0: Guten Abend, Guten Abend.
1: Grandissimo Carlo.
0: Perché prima era Guten, com'era? Prima come ci salutavamo? Guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Guten Tag.
1: Guten Tag. Guten Abend.
0: Guten Abend. Bene, bene, caro Carmine. Come stai, amico mio?
1: Benissimo, sai perché?
0: No, perché?
1: Perché da ieri qui è un po' nuvoloso.
0: Ah, si sta più
1: ieri, ma sia ieri che oggi, misteriosamente dalle ore 16 alle 18 sta nuraggia di sole.
0: Grande! Ma come faccio a non volerti bene? Carmine, Uber alles! Uber alles!
1: Grandissimo. Carlo, comunque ci fa onestamente molto piacere.
0: Grazie.
1: Lo sai perché? La cosa bella è perché così come ci siamo lasciati, così sei ritornato sempre bello pimpante,
0: certo,
1: con quella garra, come
0: la
1: dico,
0: garra, come dico di Sud America,
1: certo. Bella, così mi piace.
0: Io devo ringraziare a mia volta il Napoli, perché questa che tu chiami garra mi piace molto, viene dal Napoli, è tutta una questione di napoletanità, che la forza, che lo sprint, quella voglia,
1: solo noi
0: otteniamo, grande,
1: perché qui dobbiamo essere compatti, perché come già ben vedi, già della prima giornata le cose si sono messe un po' Vox Populi, già stanno remando contro.
0: Pensano poco.
1: Sì, ma tu vedono poco. Avete un poco.
0: Che
1: una cosa incredibile, incredibile. Comunque, Carlo, un saluto a Antonio Penna.
0: Ti ha salutato prima. Riva del Garda è presente in questa fascia.
1: Sì, perché tramite te poi abbiamo creato una bellissima amicizia.
0: Lo so, mi fa piacere.
1: Il solito bacio a mamma Cecilia.
0: Grande mamma Cecilia.
1: Che
0: tra l'altro, ma avete Natali della stessa zona, dove
1: il paese, la frazione dove sta mia mamma è proprio accanto a Rocca Piemonte, quindi siamo a pochi passi
0: ed è confinante.
1: Sì. E questo è, caro, io comunque non posso giudicare né l'operato di Allegri.
0: No, ma siamo solo all'inizio, Carmine. Strada facendo, poi
1: gente si preoccupa, però comunque mi sembra un po' esagerato già giudicare adesso chi ne è buono. Secondo me il troppo amore,
0: quello è
1: la nostra squadra.
0: È così. Okay. Carmine, auf Wiedersehen. Ciao, buona serata. Ciao Carlo, complimenti per la trasmissione. Nell'anno del centenario il calciomercato si chiuderebbe con un giovane, seppur bravo, under 22, e un difensore che non gioca da 2 anni per infortuni. Personalmente sarebbe una delusione. Raffaele. Ciao grande Carlo. Un abbraccio forte a Nettito da Bellinzona, li ho salutati. Sono Simone, facci i miei auguri di buon campionato a tutti noi della famiglia Napoli. Ti volevo chiedere, la prima partita che sensazioni ti ha lasciato, e se con il Como potrebbe ripresentarsi la stessa sensazione? Un abbraccio da Simone da Terzigno. Parliamo della sensazione che mi ha lasciato la vittoria contro il Genoa. Una buona sensazione, la sensazione di una squadra consapevole della propria forza, che ha voluto interpretare la partita così come l'ha giocata e l'ha portata a casa così come voleva fare. Quindi la sensazione che ha avuto è che l'Ambra è una squadra consapevole della propria forza. Al momento sensazioni per la partita col Como non ne posso avere, se non quelle poi di una squadra che sarà impegnata, avendo di fronte un avversario tra i più forti in assoluto di tutta la Serie A. Questo è il mio punto di vista. Pizzico di pubblicità, vai Simon.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Lil Jolie, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al PT Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.
3: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, 342-0000-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per intervenire in diretta. Carlo, buonasera, vi ascolto tutti i giorni e sento tante cose sul mercato. Secondo la mia opinione, io quello che farei, prenderei una punta al posto di Lucca e cercherei un centrocampista giovane da far crescere per il futuro, un portiere. Che ne pensi, Francesco? Ma penso che ognuno è libero di avere un'opinione sul mercato, ci mancherebbe altro. Francesco da Nocera dice: ma ora che siete radio ufficiale, è possibile leggere i messaggi veri? Lui si prende la patente dell'unico radioascoltatore che scrive messaggi veri, gli altri messaggi sono tutto sfravagatura. Forza Napoli sempre. Questa lista: Obaretin, Garofalo, Mazzocchi, Beugemà, Oliveira, Spinazzola, Rachmani, Di Lorenzo, Rafa Menico, tutto il rispetto, mi sembra una lista di difensori della squadra di vertice. No, questa è sfragatura. Della rosa del Napoli io conto 14 giocatori di livello. A quelli che nomino aggiungete uno che merita di stare in squadra di vertice. Poi fa tutto l'elenco: Benetti, Lorenzo, Rachmani. Vabbè. Francesco da Nocera. Opinioni. Carle. Questo è Giovanni Ciardiello, il poeta, o coro mista sparpediano. Ciao Carlo, iniziamo il campionato con il regalino a Genova. Mi dispiace solo una cosa, che non avete il coraggio di dire che era fallo, perché De Bruyne spingete il genovano, poi dimmi era calcio di rigore per il Milan, Peppe 62, Peppe, ma cominciamo ad votare la candela. Gli sfottò sono bellissimi, ci devono stare, sono il sale della vita. Abbiamo Salvatore, buonasera Forza Napoli, Salvatore.
4: Buonasera Carlo, Salvatore GLS, Forza Napoli, sempre Lucia Ciro e Nisciu, Napoli sì, amo.
3: Mamma mia, l'entusiasmo di Salvatore è inconfondibile. E io sono felicissimo di sentire, di tornare a sentire la tua voce e il tuo entusiasmo, che è travolgente, è come un fiume in piena, ma è un fiume di passione, bellissimo, complimenti.
4: Allora, mio fratello chiama e l'altro fratello risponde, lo sai, sempre presente per te.
3: Che bello ragazzi, che piacere.
4: Io non ho niente da dire sul Napoli, non mi voglio esaltare e non mi voglio demoralizzare. È stato un primo tempo brutto, io l'ammetto, non voglio fare quello che ti è prosciutti davanti agli occhi.
3: Certo.
4: Il primo tempo brutto vuol dire che il Napoli non ha giocato, ma non è che il Genova ci ha surclassato, non è che il Genova ha fatto dei tiri in porta, un tiro in porta ha fatto, che l'abbiamo regalato, gli abbiamo donato.
3: Vero, la palla. Un errore di Meret.
4: Ok, poi dopodiché è salito in cattedra Max, con i cambi ha vinto la partita, sei d'accordo fratello?
3: Ma guarda, sono d'accordissimo, guarda, proprio su quello che tu dicevi, i cambi hanno cambiato la partita, è successo in Torino-Milan. Amorim, allenatore del Milan, 0-0, cambia, entra Modric, entra Rabiot, il Milan vince. A Milano e nel resto d'Italia di fede rossonera si magnifica quanto è stato bravo la panchina, questa e quella. A Napoli passa sotto silenzio, comunque non viene raccontato. Stessa dinamica che tu hai raccontato molto bene: in un primo tempo un po' più di sofferenza, poi i cambi hanno messo la partita su un binario diverso. Quello che a volte io contesto è il modo di raccontare il calcio in Italia, che tante volte, tra virgolette, mortifica una zona ed esalta un'altra. Però i fatti sono andati proprio come hai raccontato tu.
4: Fratello, poi ci tenevo a dire un'altra cosa, no? Parliamo dell'episodio, ci stiamo soffermando sull'episodio. Se questo è il calcio che ci propongono, ben venga.
3: Ben venga, bravo.
4: A noi spero che anche contro di noi non stiamo lì a puntare il dito, ma se lo fanno unanime, ma se solo per un episodio e l'altro no, l'altro sì, l'altro no, non va bene. Quindi dal mio punto di vista quello che è stato fatto con il Napoli è andato bene, ma non è perché il Napoli.
3: Ed è andato bene pure quello che hanno fatto in Roma-Fiorentina, io ti dico.
4: Bravo, quello che è successo ieri sera con la Roma, ecco. Perché proprio i romani si stavano lamentando, ecco. Gesù Cristo è grande, è successo l'episodio anche lì. Quindi se questo è il calcio che ci vogliono proporre, ben venga il cambiamento e ben venga il calcio pulito, e il tempo effettivo di gioco si è elevato, quindi non esistono più perdite di tempo, quindi non si vedranno più le partite 0-0, difficilmente succederanno, questo dobbiamo riuscire a capire. Quindi se il calcio è questo qui, ben venga il cambiamento. Se poi dobbiamo fare uno sì e l'altro no, non è giusto. Questo mi tengo a dire, e questo lo sai, la mia
3: No, ma hai fatto bene a dirlo, perché dobbiamo essere quelli che spingono verso il cambiamento, perché il cambiamento, e poi con decisioni unanime, il cambiamento può aiutare a migliorare il calcio italiano in generale. Ti abbraccio, ciao Salvatore.
4: Voglio salutare il mio gruppo Malati punto del punto Napoli, che ti segue in massa e ti abbraccia forte.
3: Ti abbraccio pure io. Ciao, voglio buona serata e forza Napoli sempre. Buonasera Carlo, sono Enrico da Casa Giove. Se dici che il Napoli è consapevole della propria forza, lo hai appena detto poco fa, vero? Dovrebbe essere altrettanto consapevole della propria forza per affrontare il Como. Non trovi forza Napoli sempre? C'è una da fare una distinzione. Se io mi rendo conto di quello che è il valore dell'avversario, e allora lì nasce la consapevolezza della propria forza. È sulla lettura della partita. La consapevolezza della propria forza il Napoli ce l'ha a prescindere, col Como, col Genoa, con chi più ne ha più ne metta. È la lettura della partita che può cambiare a seconda dell'avversario che ti trovi di fronte. Questo è il concetto che cambiava leggermente, solo questo. Buonasera e bentornato Carlo, sono Francesco. Sono Francesco da Ponticello, in Giacinecino, sempre sulla Forza Napoli. Ti abbraccio e ti saluto pure io. Ciao Carlo, benvenuto. Troppe polemiche. Pippo da San Giorgio a Cremano non sta bene, anche a me non sta bene. Carletto mio, buonasera, che bello rivederti, Forza Napoli sempre ovunque tu vada. Ti scrivo per salutarti e per augurarci una stagione nuova e vincente. Buona la prima, Forza Napoli. Giovanni Daffer dalla Germania, un abbraccio e un saluto anche a te con tutto il cuore. Buonasera Carlo, Forza Napoli sempre. Volevo sapere se ci saranno restrizioni in merito alla trasferta di Milano per Inter Napoli. Saluti da Giovanni da Fuorigrotta. Al momento no, mi auguro di no, ma chissà come andrà a finire, anche perché la trasferta a Milano con l'Inter già inizia a puzzare la situazione. Vabbè, ci dobbiamo salutare, mi dicono. Ci dobbiamo salutare? Ci dobbiamo salutare? Ah, siete d'accordo? Va bene, sono d'accordo. Ci salutiamo qua. Grazie a Simone Zaccaria in regia, number one. Grazie a voi che avete condiviso con me queste due ore di passione. Adesso la linea va a Lucio Pengue per il notiziario. Se Dio vuole, torniamo domani con Qui Casa Calcio Napoli. Forza Napoli sempre, e non giacere nessuno. Ciao!

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buon pomeriggio da Lucio Pengo in apertura. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, conducente della Mercedes classe A, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe causato la scorsa notte il terribile incidente sulla provinciale 17 tra Salice, Salentino e Veglie, nel quale hanno perso la vita i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi, di 51 e 47 anni, residenti a Nocera Superiore. L'uomo è risultato positivo ai cannabinoidi, alla cocaina e all'alcol. Anche il 41enne è stato ferito nello schianto ed è stato trasportato in codice rosso al DEA Vito Fazzi di Lecce, ricoverato al reparto di chirurgia e piantonato dalle forze dell'ordine. Attimi di paura a Napoli, all'interno della stazione Amedeo della metropolitana, dove sono in corso i lavori di ammodernamento. Una fuga da una bombola di acetilene ha provocato una fiammata. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di raffreddamento della bombola per scongiurare il rischio di ulteriori esplosioni. Per precauzione è stata chiusa anche la stazione di Mergellina in attesa della conclusione dell'intervento. Non si registrano feriti. Ancora cronaca: drammatico incidente questa mattina a Giugliano, in via San Francesco a Patria, nei pressi di Ponte Riccio. Un giovane di 22 anni, Francesco Specchio, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo scooter. La dinamica è ancora in fase di accertamento, al momento non sembrano coinvolti altri veicoli. La strada è stata interrotta al traffico per consentire rilievi sul posto carabinieri e polizia municipale. È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli un ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un incidente con il suo scooter in zona di via Antignana. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe sfuggito per due volte a un controllo della Polizia di Stato. Durante la fuga si sarebbe poi schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica. Paura anche al Vomero, nei pressi di Piazza Vanvitelli, per un principio di incendio all'interno della pizzeria Take Away da Fofò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le fiamme sono state rapidamente domate e non si segnalano feriti. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito dalla cucina. E chiudiamo con lo sport, il calcio. E la Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti a Castelvolturno in vista della seconda giornata di campionato e dell'esordio stagionale allo stadio Diego Armando Maradona contro il Como. Ieri intanto il neo acquisto Benoit Badiashile ha svolto la seduta di allenamento personalizzata per mettere benzina nelle gambe e avvicinarsi alla prima convocazione con la maglia azzurra. E proprio una delle novità del Napoli, Costantino Favasuli, si racconta in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Il giovane calciatore azzurro ha parlato delle sue prime sensazioni con la nuova maglia, dell'emozione di allenarsi accanto a campioni come Kevin De Bruyne e del rapporto con Massimiliano Allegri, e anche degli aspetti del suo gioco sui quali vuole continuare a lavorare. Allora facciamo così, ascoltiamo le parole di Costantino Favasuli.
2: È veramente emozionante essere qui. E come ho detto tante volte, è veramente un sogno potersi allenare con certi campioni di così alto livello, quindi sono veramente contento e onorato di essere qui e cercherò di migliorare per raggiungere un buon livello. Il mister è uno dei migliori assolutamente, infatti c'è solo da migliorare, cercherò di migliorare il più possibile, perché veramente lui è uno dei migliori e lo trasmette a me ma a tutta la squadra.
1: Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione. Adesso linea al meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressione atmosferica in aumento questo mercoledì 26 agosto sulla Campania. Il tempo torna ad essere asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo, soprattutto nelle ore centrali del giorno nelle aree interne, con punte massime di 35-36 gradi. Valori diurni un po' più contenuti lungo le coste, mitigati dalle brezze di mare. Ma il caldo continuerà a farsi sentire anche nella notte e al mattino, soprattutto sul litorale, con anche afa accentuata. I valori minimi difatti non scenderanno al di sotto dei 25-26 gradi. Si starà un po' meglio nelle zone interne nella notte all'alba. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
1: 4-4-2.

0: Buonasera da Lucio Pengo nello studio centrale di Kiss Kiss Napoli 442, la trasmissione di Paolo Del Genio. Quindi mi raccomando, già per parlare con Paolo già sappiamo come fare: 081 546 6873, se volete parlare in diretta, se volete mandarci i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, e soprattutto se volete vederci anche attraverso la nostra diretta di YouTube, collegatevi anche su YouTube, e poi invito anche a seguirci su tutti i nostri social Kiss Kiss Napoli, su Instagram, TikTok, Facebook, X, e chi più ne ha più ne metta. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere collegato da casa il nostro Paolo Del Genio. Ciao Paolo, come stai?
1: Ciao Lucio, buonasera a tutti.
0: Allora, caro Paolo, oggi ha parlato anche Costantino Favasuri, non l'abbiamo ancora visto esordire con la maglia del Napoli. Allora, prima di introdurre i nostri amici che si stanno prenotando allo 081 546 6873, dici come può aiutare il Napoli Costantino Favasuri, secondo te?
1: Ma innanzitutto, visto che apprezzo molto, perché andare a prendere un giocatore che sta crescendo stagione dopo stagione, che è ancora un under, non occupa posti in lista e può giocare in più ruoli, e che ha fatto molto bene l'anno scorso il campionato di Serie B col Catanzaro, è sicuramente un acquisto giusto. Come filosofia deve essere questa la filosofia degli acquisti del Napoli: più ne fa così, meglio è. Ora, per quanto riguarda il suo rendimento, dobbiamo vedere l'impatto con la Serie A, ma io credo che non avrà particolari problemi. Piuttosto dobbiamo vedere se sono confermate le sue attitudini, essere un giocatore molto bravo più nella fase di spinta, se come quarto sia a destra che a sinistra sarà subito pronto, soprattutto nella fase difensiva dovrà lavorare un po' per crescere, mentre nella fase di spinta l'ho visto spesso nelle alcune sue giocate a Catanzaro, è un giocatore che può già garantire un ottimo rendimento, e quindi qualche volta non escludiamo nemmeno che possa andare a prendere, essendo molto duttile, il posto anche di Politano, non solo quello di Lorenzo o di Spinazzola. Insomma, è un giocatore che sicuramente darà una mano.
0: Allora Paolo, se sei d'accordo, apriamo il filo diretto, andiamo subito al telefono da Marco, che si è prenotato allo 081 546 6873. Vai Marco.
2: Ciao Lucio, ciao Paolo. Grande. Allora io parto subito, diciamo, dicendo la mia sulla stagione che sarà quella del Napoli. Secondo la mia opinione, diciamo, noi avremo secondo me molte difficoltà ad arrivare quarti quest'anno per tre ragioni. Ovviamente molti magari dopo chiameranno, diranno che io sono pessimista, bisogna essere ottimisti. Però diciamo, per me l'ottimismo non è che porta punti il lavoro, portano punti le idee, portano punti il giocare bene, portano punti la qualità, non l'essere ottimista o pessimista. Sta cercando semplicemente di analizzare. Poi tifoso lo sono, però il tifoso che chiamerà e dirà noi dobbiamo essere tifosi, forza Napoli senza R, non è che è più tifoso di me, si cerca di analizzare. Secondo me analizzando faremo molta fatica ad arrivare ai quarti, l'obiettivo è il quarto posto secondo me, lo scudetto ce lo dobbiamo dimenticare, però diciamo faremo anche fatica ad arrivare ai quarti per tre ragioni, poi magari voglio sentire da Paolo con l'opinione di Paolo. La prima è una questione proprio tattica e di qualità della squadra, cioè per me la scelta da Allegri non era giusta da fare per una questione tattica, ovviamente lo capiremo un po' più là. E poi per un discorso proprio di qualità, io vedo mancanza di qualità, cioè la fluidità di manovra è scarsa anche per un discorso proprio di mancanza di qualità in due o tre elementi negli 11, compreso Højlund purtroppo. La seconda è la questione del potere politico-mediatico, politico-sportivo e mediatico, e si è visto già alla prima situazione dubbia cosa hanno combinato le TV nazionali. E la terza, dopo la prima giornata abbiamo visto un po' la forza delle altre, e dobbiamo dire che analizzando Roma, Juventus per l'investimento che ha fatto il Milan secondo me, ma anche il Como e l'Inter secondo me ad oggi partono e stanno avanti a noi. Quindi per tutta una serie di ragioni io non mi aspetto che quest'anno arriviamo in Champions.
0: Grazie Marco, e ti ringrazio anche perché una prima telefonata così ci facilita tutta l'ora di trasmissione. Paolo, ti faccio commentare.
1: Io devo dire la verità, io non è che sottoscrivo tutto quello che ha detto Marco, ma nemmeno dico che Marco si è inventato cose da pessimista. Marco ha detto cose reali. Ora speriamo non si verifichino tutte e che alcune possano essere migliorate, però sono tutte cose reali, cioè sono preoccupazioni reali. Io le chiamerei preoccupazioni. Ecco, sul fatto che lui quasi sentenzia che sarà così, cioè la vede, io questo non mi trovo d'accordo, ma che sono un motivo di preoccupazione le cose che lui ha elencato, mi trovo d'accordo, perché le rivali sono cresciute, perché noi non mi sembra in questo momento che siamo cresciuti. L'unica cosa che però, se la vogliamo mettere dal lato degli ottimisti, ecco, faccio io l'altra parte, visto che probabilmente la farà ora qualcuno telefonando e dicendo l'opposto di quello che diceva Marco, provo ad anticipare dicendo quello che ho detto, cioè che le cose di Marco non sono campate in aria, ma non sono però nemmeno campate in aria le teorie contrastanti che dicono che questa squadra, è vero che è più o meno quella dell'anno scorso, però l'anno scorso ci è successa una cosa anomala, 47 infortunati. Se quest'anno riuscissimo a evitare questa falcidia incredibile di infortuni, potrebbero venire fuori i valori, e se con tutti gli infortuni siamo arrivati secondi, sperando che gli infortuni non si ripetano, quest'anno si può sperare di fare molto bene, non dico lottare per lo scudetto, ma fare molto bene anche quest'anno. Quindi, come avete visto, vi ho dato una dimostrazione in pochi secondi che quello che dice Marco è pessimismo, chiamiamolo pessimismo, ma ci può stare. Però anche quello che può dire chi invece la vede in maniera opposta a Marco non è follia, non è ottimismo sfrenato. Quindi al momento noi non sappiamo quali delle due prevarrà. Probabilmente non prevarrà in maniera netta nessuna delle due, ci sarà un po' una via di mezzo. Allora, se prevale quella degli ottimisti, vinciamo lo scudetto. Se prevale quella di Marco, non andiamo nemmeno in Champions. Se prevale una intermedia, probabilmente non vinciamo lo scudetto, ma andiamo in Champions.
0: Allora andiamo al telefono, c'è Antonio, e comunque ringrazio tutti gli amici che sto vedendo anche stanno crescendo sia su YouTube e poi che ci stanno dando la loro fiducia mettendo un bel segui sui nostri canali social. Andiamo da Antonio al telefono. Ciao Antonio.
3: Ciao, buonasera a tutti. Mi sentite?
0: Sì, forte e chiaro, vai Antonio. Paolo, è tutto tuo.
3: Niente, io, è una questione di sensazioni, mi dispiace deludere Marco, ma io sono d'accordo con lui, nel senso che anch'io ho preoccupazioni, come ha detto Paolo, non sono pessimista, preoccupazione analizzando quello che vedo. Soprattutto vedo ancora oggi una squadra che non è tonica. Magari siamo all'inizio, aspettiamo, però secondo me è una cosa ormai un po' irrecuperabile questa di quando troviamo squadre che la mettono sul piano del ritmo. Io vedo un Napoli che fa fatica a reggere per 90 minuti, col Como se facciamo metà partita secondo me ci facciamo male, e quindi questa è la preoccupazione più grande per la stagione, ma magari è campata in aria. Io sono d'accordo più o meno con lui, vedo squadre superiori per i primi quattro posti al momento, non tanto il Milan, ma sicuramente Inter, Juve, Roma, e io ci metto il Como, e quindi questo, diciamo che non si tratta di essere pessimisti, è la realtà. Paolo, ti volevo fare una domanda, non sì. Si potrebbe provare, perché questa è una cosa che io già una volta ho chiamato per la storia del piede invertito, no? Le ali a piede invertito. Visto che secondo me adesso si dovrebbe andare sul ragionamento di dare via Giovane per liberare un altro posto e tenere Lang, io farei così, anche in prestito gratuito, perderci dei soldi, perché a questo punto pare di capire che bisogna perdere dei soldini. Dando via Giovane, liberando una casella, tenendo Lucca e Lang, che Lang può essere utile, Lucca non ha mercato, a quel punto io potrei, finché, se Neres starà bene, avranno tra virgolette la garanzia che Neres sta bene, a destra provare Allison e Lang a sinistra con Højlund, mettere uno che rientra e l'altro la freccia sulla fascia. Che ne pensi? Grazie.
0: Grazie Antonio, grazie, ti faccio rispondere da Paolo. Vai Paolo.
1: Non lo so, cioè, noi abbiamo avuto un ultimo grande esempio di Calhecon, che era un giocatore senza dribbling, quindi andava di binario, era bravissimo a attaccare lo spazio, ce lo ricordiamo Calhecon. Allison non mi sembra un giocatore d'attacco spazio e non mi sembra un giocatore di binario, mi sembra più uno che rientra sul piede, quindi credo che abbia bisogno di giocare a piede invertito Allison, come anche Lang, e quindi credo che stanno bene tutti e due a sinistra col destro. Il discorso tuo di Giovane lo capisco, perché se c'è Politano titolare, se c'è Neres, se c'è anche Vergara, che abbiamo visto a Genova, è entrato e è andato lì al posto di Politano, Allora uno può pensare, ma Giovane quando gioca? Però forse hanno ancora qualche dubbio sulla reale condizione di Neres, vogliono vedere un attimo, e quindi per Giovane potrebbe uscire un po' più di spazio. Però se dovesse piacere molto questa soluzione di Vergara come alternativa a Politano, effettivamente lì forse sarebbe più il caso, numericamente parlando, se Vergara deve andare lì, di pensare ad avere un altro centrocampista, perché poi centrocampisti, se Vergara lo consideriamo negli esterni d'attacco o nei trequartisti, un altro centrocampista potrebbe servire, perché altrimenti siamo in cinque per tre posti. Sono tutte cose che il Napoli deve fare, tornando al discorso generale, senza ora andare sulle cose finali che hai detto, tornando al discorso generale, io credo che abbiamo visto per esempio la Roma molto molto brillante, con una qualità offensiva, produrre occasioni da rete in serie, cosa che noi facciamo una fatica bestiale. Noi abbiamo questo grandissimo problema, inutile che ci giriamo intorno, noi dobbiamo produrre di più offensivamente, non possiamo pensare sempre di vincere tante partite con tattiche speculative nel primo tempo, poi nel secondo gli altri calano e noi piazziamo il colpo. Va bene qualche volta, è andata bene a Genova, andrà bene qualche volta, ma non potrà essere l'andamento di tutta la stagione. Qualche volta, da squadra forte che vuole ambire a grandi risultati, dovremo essere dominanti dai primi minuti, e quindi non incudine a lungo, ma subito martello, se vogliamo fare riferimento a questo detto napoletano. E quindi per fare questo ci sono due possibilità: uno sviluppo diverso, che questo ci deve mettere mano Allegro, l'utilizzo diverso di giocatori. Cioè io immagino che un Napoli che vuole avere più qualità negli ultimi 30 metri non possa prescindere contemporaneamente da almeno due di questi tre, Vergara, De Bruyne e Neres, che sono quelli che ti creano dal nulla più facilmente, insieme ad Allison, la situazione pericolosa.
0: Allora, Paolo ci scrive Gennaro: il posto di Giovane sarà liberato da Buongiorno, penso che sarà fermo fino a gennaio, chissà, poi le liste le vedremo dal primo settembre in poi, come il Napoli le diramerà.
1: Ne deve passare di acqua sotto i ponti, quindi adesso può essere sì giusta come proiezione, però facendo tutti gli scongiuri di questo mondo, noi non sappiamo chi starà bene, chi avrà avuto qualche problema a dicembre, quindi si farà lì il focus per capire chi può liberare slot per far rientrare Buongiorno per qualche acquisto di gennaio. È prematuro secondo me fare questa proiezione. Adesso dobbiamo lavorare, anzi deve lavorare il Napoli, sugli incastri corretti per vedere se si può fare un altro colpo, e per fare un altro colpo è necessario liberare slot, perché il posto di Gutierrez l'ha preso Badiashile e siamo a 17, e in questi non c'è già Buongiorno e non c'è nemmeno Mazzocchi, non c'è nemmeno Foloruscio, tanto per essere chiari. Ci sono Lang, c'è Giovane, eccetera. Ora, se arriva, infatti per questo si dice che se non esce Lang o chi per lui, non può arrivare l'attaccante che il Napoli, a detta di tutti, sta cercando.
0: Andiamo al telefono, c'è Giuseppe. Ciao Giuseppe.
4: Ciao, buonasera e forza Napoli sempre. Io direi una buona notizia è che il Napoli ha vinto. Questa è la cosa più rilevante in questo momento, dopo un primo tempo osceno, insomma, inguardabile. Poi fortunatamente nel secondo tempo, anche per bravura e per merito dei giocatori usciti dalla panchina, abbiamo vinto. Quindi ottimo, era la cosa importante e c'è stata. Tuttavia io mi accodo un po' alla preoccupazione dei tifosi precedenti, senza voler fare previsioni o voler essere perentorio, però a me piace parlare di fatti senza essere né ottimista né pessimista. È la squadra sostanzialmente dell'anno scorso, con un paio di uscite e con qualche ingresso, insomma, così, che però ha avuto, come dire, il cambio in panchina, prendendo l'allenatore che, dati alla mano, offensivamente era peggio di Conte, e secondo me continuerà ad essere peggio di Conte, perché i miracoli difficilmente succedono, ma non li possiamo escludere. Quindi questi, secondo me, ad oggi sono i fatti. Lieto di essere smentito, che Napoli vinca ogni partita 5-0, siamo tifosi, noi questo ci auguriamo, però se non ci vogliamo prendere in giro, oggi come oggi, i fatti questo ci dicono. Che il Napoli stesse così inguaiato a livello di mercato da non poter prendere nessun giocatore rilevante, io francamente non me l'aspettavo, però questo sempre i fatti ci dicono fino a questo momento. Noi ne prendiamo atto e speriamo che Allegri in qualche modo riesca a fare quello che io, ripeto, posso definire come un miracolo sportivo. alla squadra manca qualità, io sono d'accordissimo con Paolo, non produce offensivamente tanto come l'anno scorso, e quindi rimangono le stesse perplessità dal punto di vista tecnico rispetto all'anno scorso. Non so come Allegri in qualche modo le possa migliorare, francamente, se non magari utilizzando, ecco, sicuramente di più Vergara, o magari due giocatori più vicini ad Højlund, oppure lui in grande difficoltà, piuttosto che gli esterni, che lasciano molte perplessità. Poi che devo dire? Che Dio ce la mandi buona.
0: Che Dio ce la mandi buona. Io direi anche, fortunatamente, il Napoli ha vinto contro il Genoa a Genoa, perché se questo, Paolo, permettimi così da esterno, il tono delle telefonate che stanno arrivando, cioè pensa se avesse perso.
1: No, vabbè, però questa è una caratteristica di questa trasmissione, nel senso che qui non credo, può sembrare un inizio di trasmissione con telefonate volte al pessimismo, ma in realtà è l'approfondimento, e l'approfondimento va fatto, perché l'approfondimento è quello che fa il vero tifoso, che spera che le cose possano migliorare, che Allegri, i giocatori trovino la strada, la società con gli ultimi giorni di mercato trovino la strada giusta per migliorare, perché migliorare è un verbo che il Napoli deve tenere presente in questo momento, perché che alcune cose non funzionino è vero, cioè io non sono disfattista e non drammatizzo, però senza il gol di De Bruyne, che per carità noi diciamo che ci sta a darlo il gol a De Bruyne, però se fischiava la punizione non era manco la fine del mondo, io sono favorevole all'assegnazione del gol, intendiamoci, però se fischiava la punizione di Bello non era la fine del mondo, e se fischia la punizione di Bello ci toglie uno 0-30, 0-35, perché quella è un'occasione clamorosa che poi si concretizza, e se ci togli 0-30, 0-35, tu hai prodotto un XG intorno a 0-30, perché il Napoli ha finito con 0-75, hai prodotto un XG di 0-30, 0-40, e onestamente le altre sono andate tutte sopra a 2, la Roma nettamente, ma anche il Milan, anche la Juventus, l'Inter non c'è andata ma ha fatto 4 gol, quindi non ha dovuto attaccare fino alla fine, insomma hanno fatto dei numeri offensivi, ecco, io mi concentrerei su questo. Noi, questo credo che stia emergendo da questa inizio trasmissione, un'analisi corretta di quello che è il focus che va fatto in questo momento dalla società e da Massimiliano Allegri. Come possiamo, per essere competitivi fino in fondo, migliorare la fase offensiva? Basta avere questa fase difensiva, dove aggiungiamo un altro dato, siamo stati poi nettamente migliori, perché queste che hanno fatto più di 2 di XG offensivamente, poi hanno lasciato tutte quante intorno all'1-1,20 agli avversari, quindi si sono andati a prendere dei rischi. Noi invece, di contro, e questa è la nota buona, fase difensiva, abbiamo lasciato uno 0-30, 0-40, non mi ricordo quanto, al Genoa. Quindi noi abbiamo una caratteristica, lavoriamoci su questa caratteristica. La fase difensiva, così come è fatta, va benissimo, non va bene, va benissimo, al netto di qualche errore individuale, ma proprio come fase è stata fatta molto bene. Ma la fase offensiva la dobbiamo migliorare, o solo perché abbiamo vinto non possiamo dirlo? Ecco, questo credo che sia il tono dei primi interventi.
0: Allora, caro Paolo, dobbiamo fermarci perché c'è la pubblicità, e invito tutti gli amici a seguirci in radio, seguirci sulla nostra app, sul web, su YouTube, ovunque, e invito anche a chiamarci allo 081 546 6873, così come ha fatto Claudio, che sentiremo subito dopo la pubblicità.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata, dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49 euro. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci qua, ben ritrovati a 442 Lucio Pengo negli studi centrali di Kiss Kiss Napoli e Paolo Del Genio collegato in video. Andiamo subito al telefono 081 546 6873, c'è Claudio, ciao Claudio.
7: Ciao, buonasera a tutti, ciao Paolo. Allora, ciao, ciao. Io andrei un po' in controtendenza rispetto alle prime telefonate per un motivo molto semplice. Il Genoa nei primi 40 minuti ha fatto un pressing asfissiante andando a raddoppiare e a triplicare su ogni nostro portatore di palla, perché, e Paolo questo lo sa molto bene perché è un tecnico, le squadre che si devono salvare fanno un tipo di preparazione completamente diversa. Chiaro che il Napoli era imballato nelle gambe, quindi ovviamente ha dovuto giocare con il blocco basso per cercare poi eventualmente qualche ripartenza. Altra considerazione che faccio io, all'inizio del secondo tempo il Napoli ha cominciato ad alzare il baricentro, con l'uscita di Anguissa e l'entrata di De Bruyne si è praticamente schierato con un 4-2-3-1 e la produzione offensiva del Napoli è stata maggiore, parlo almeno di presenza nella loro tre quarti. Il problema reale del Napoli è che tira poche volte in porta. Il primo tiro che ha fatto il Napoli nello specchio e la porta del Genoa l'ha fatto McTominay dopo 62 minuti. Questa è la vera considerazione da fare, secondo il mio punto di vista. Poi ovviamente siamo tutti tecnici e siamo tutti tifosi.
8: Scusami Claudio, non è un tuo punto di vista. I dati sono dati. Pure prima un'amica ha detto: sono d'accordo con Paolo, non è che si tratta nemmeno di essere d'accordo con me o d'accordo con te, si tratta certe volte di analizzare i dati. È vero che il Napoli non aveva mai tirato nello specchio della porta, è un dato, non è una tua opinione, benissimo. Ora però la domanda che noi ci dobbiamo porre, ma soprattutto che se la deve porre il Napoli, perché succede questo? Io credo che una piccola risposta sia quella lì che abbiamo, perché come si creano queste benedette occasioni da rete? Come si alza l'XG? Cioè per miracolo?
7: Con la qualità, quando
8: sono nello specifico, sì, con la qualità è generico, Claudio, voglio essere preciso. Come si alza? Si alza con la costruzione, devi essere pulito nella costruzione, e lì Allegri ce l'ha detto che tecnicamente non è rimasto soddisfatto. Ora, andando oltre la dichiarazione di Allegri, che è un altro dato evidente, tecnicamente abbiamo fatto degli errori in costruzione e quindi non siamo arrivati nemmeno allo sviluppo, men che meno alla rifiniture, alla finalizzazione. Sono quattro le fasi, lo ripeto tutti i giorni per far sì che si capisca questo dato: la finalizzazione e la rifinitura il Napoli ce l'ha nel suo DNA, solamente che lo sviluppo viene poche volte innescato perché abbiamo grandi problemi nella costruzione. Allora, tornando all'origine, che poi potrebbe esaltare le nostre qualità negli ultimi 30 metri come vuole Allegri, dobbiamo migliorare nella costruzione. Come si migliora questa costruzione? Con giocatori più in forma che quindi tecnicamente giocano meglio, oppure con un'organizzazione in fase di costruzione diversa da quella che stiamo proponendo, con quella linea 4 che un po' si da sola mette in difficoltà? Perché io voglio fare un focus per farvi capire di che cosa sto parlando molto preciso. Il problema non è che Meret sbaglia il passaggio tecnicamente, Vitigna a momenti ci fa gol, il problema tecnico è sempre l'ultimo dei problemi nel calcio. Il problema è perché Meret sta dando quella palla a scavalcare il difensore, a Di Lorenzo, che la deve prendere rimbalzante sulla linea laterale, quindi è facile preda dell'aggressione degli avversari.
7: In condizioni di difficoltà, assolutamente.
8: Io sono contro quella palla, poi che Meret una volta la sbagliano tutti, la sbagliano pure i portieri, i bravi Meret con i piedi. Ma quella palla lì non deve essere data, secondo me. Ecco che mi permetto di dire che in costruzione dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare.
7: Paolo, volevo fare un'ultima considerazione al volo, poi lascio spazio agli altri. Allora, secondo te, io ho visto un approccio differente sia da parte di Lucca che da parte di Lang. Tu che cosa ne pensi? Perché secondo me questi ragazzi un'altra chance la possono meritare, per come la vedo io. Che cosa ne pensi?
8: Io penso che sono due giocatori che se restano fanno meglio dell'anno scorso, daranno un buon contributo, Lucca farà i suoi 5-6 gol, Lang farà qualche gol, qualche assist, saranno delle buone alternative, ma non sono giocatori che fanno la differenza, non sono giocatori che ti fanno vincere il campionato, non sono giocatori che ti fanno la differenza in Champions se il Napoli va avanti, sono dei buoni giocatori che possono dare una mano, ma per quello che sono stati pagati mi sa che non abbiamo nemmeno intravisto qualità di quel livello, però sono buoni giocatori che se restano una mano la possono dare.
6: Grazie Claudio.
7: A voi, buon lavoro.
6: Grazie, grazie. Grazie a Claudio. Andiamo da Aldo al telefono. Ciao Aldo.
9: Ciao, buonasera Aldo. Ciao Aldo. Senti Paolo, allora alcune considerazioni che volevo fare insieme a te, io un po' mi allaccio al telespettatore di prima sulla questione, cioè primo tempo soprattutto, i dati secondo me alla prima giornata trovano il tempo che trovano, secondo me per merito del Genoa il Napoli nel primo tempo ha sofferto un po' la loro pressione, poi ovviamente hanno avuto un calo nel secondo tempo e il Napoli il secondo tempo penso abbia dominato. Anche perché nel Napoli sembrava quasi che a un certo punto la palla scottasse, soprattutto con Anguissà e McTominay, che non portavano mai palle e soprattutto non si mettevano mai in condizione di riceverla. Secondo me lì abbiamo un po' peccato nel primo tempo, il secondo tempo è cambiato completamente. Riguardo invece una delle problematiche che esiste secondo me già dallo scorso anno, per me ragazzi è Højlund, perché a questo punto il Napoli dovrebbe cominciare a pensare anche di comprare un attaccante forte, in primis per creare diciamo una competizione con Højlund, che sembra si be un po' troppo sulla titolarità, perché i cross in aria anche con Conte io vedo che arrivano, ma io vedo Højlund che mai la prende, mai anticipa il difensore tipo alla Cavani, no? Sicuramente non ha le caratteristiche di Cavani, però mai una volta che anticipa un cross, mai una volta che ci arriva, tira pochissimo, e non solo perché non gli arrivano i palloni, questo è un attenuante che aveva l'anno scorso con Conte, vabbè faceva il suo gioco importantissimo per la squadra, protezione a palla e tutte queste cose qui, ma ognuno si deve dare una svegliata, perché a noi il Napoli crea, ma l'attaccante attualmente che la butta dentro, il vero bomber come lo abbiamo sempre avuto, no? Cavani, Higuain, Mertens, eccetera eccetera, manca un po', ha fatto i suoi 12, 13, 14 gol lo scorso anno, ma sembrano un po' pochi per uno che è stato pagato 50 milioni. Non è scarso, è un otto, è forte, magari c'è, dopo la prima partita a Firenze con lo Sporting Lisbona anche, dissi questo è un crack, poi ha avuto secondo me un calo drastico proprio nelle sue prestazioni.
8: Anche su Højlund ci sono, no, anche su Højlund ci sono due analisi, due versioni che sono diametralmente opposte, e uno dice una delle due è sbagliata, no, sono potenzialmente tutte e due valide. Cioè quella che stai dicendo tu, che lui effettivamente sembra non avere ancora il timing perfetto del grande centravanti per capire dove sta finendo e come sta finendo l'azione, questa è una sensazione che Højlund dà, perché mica è sfortunato che non si trova mai al posto giusto al momento giusto, evidentemente non legge bene la situazione di gioco che si va a determinare. Questo è vero, questo è diciamo contro Højlund. Pro Højlund, sai che cosa ti dico? Che con i numeri offensivi del Napoli, cioè XG, tiri in porta, palloni giocati nell'area di rigore avversaria, verticalizzazioni, tutti i numeri offensivi partita dopo partita della scorsa stagione, complessivi di tutta la scorsa stagione, le reti che ha segnato Højlund sono un bottino ottimo se le relazioniamo a quello che produceva la squadra offensivamente. Quindi dipende che cosa vogliamo fare. Vanno bene tutte e due le cose.
9: Bisogna creare innanzitutto, ripeto, bisogna creare innanzitutto...
8: Cioè, Højlund deve migliorare, certamente, ma Højlund in una squadra che produce tanto, secondo voi non segna più gol in una squadra che produce di più offensivamente? Secondo me sì.
6: Aldo, ti ringrazio, un abbraccio.
9: Un'ultima cosa.
6: Velocissimo.
9: Gara è altri. La gara deve essere titolare inamovibile, perché è un ragazzo che ha qualcosa di speciale. Vergara e altri 10.
6: Grazie Aldo, ti faccio rispondere da poco.
8: Deve giocare molto Vergara, sono diciamo abbastanza d'accordo su deve giocare molto, bisogna trovargli la posizione, perché è un intraprendente, questo mi piace di Vergara, che è un giocatore che sbaglia ma rischia la giocata. Se non rischi mai la giocata negli ultimi 30 metri non succede mai niente, se sei preciso, banale, scolastico non succede mai niente, lui rischia la giocata, perde palla, poi la va a riconquistare, poi prova il colpo di tacco, poi prova il dribbling, e viva questi giocatori così, io li adoro questi giocatori così. Da qui a dire quello che ha detto il nostro amico, che Vergara e altri 10, secondo me ce ne passa.
6: Andiamo da Carlo al telefono, ciao Carlo.
10: Ciao ragazzi, buonasera. No, volevo dire, non ricordo se abbiamo messo 2-0 o 3-0 l'ultima volta con il Genoa. Io sento un pessimismo generale. Poi riguardo il primo tempo, il Genoa, siccome le emozioni contano, i calciatori del Genoa hanno dato il 120% della situazione ambientale, la prima partita contro il Napoli, eccetera, e quindi ci hanno aggredito tantissimo. Poi per quanto riguarda l'uscita dal basso, noi i migliori difensori con i piedi bruni purtroppo li abbiamo fuori. Secondo me sono la prima partita contro il Napoli, eccetera, e quindi ci hanno aggredito tantissimo. Poi per quanto riguarda l'uscita dal basso, noi i migliori difensori con i piedi bruni purtroppo li abbiamo fuori. Secondo me sono Bergema, Buongiorno e Maggiore.

0: fatturi. Il fatto emozionale del Genoa, che hanno dato il 120%, infatti poi si sono spompati, e questa situazione che mancano i difensori bravi tecnicamente. Poi per quanto mi riguarda il mercato, io lascerei Napoli così com'è, solo con un'aggiunta, non di cambiare Lucca, perché per me Lucca se la gioca tranquillamente anche con Højlund, ma di un'aggiunta di un terzo centravanti, perché il campionato è molto lungo. Grazie e buonasera.
1: Grazie Carlo.
2: Ah, per la costruzione, se ci mettessimo 3-2 in costruzione, avresti Di Lorenzo nei tre a costruire, che è uno che sa costruire. Qualche volta potresti avere come altro in costruzione Oliveira. Badiashile dicono tutti che sia ottimo in costruzione. È vero quello che dicevi tu, che è Bergam, è uno che può dare, anche Marianucci può dare una bella mano in costruzione, per Buongiorno ci vuole molto tempo, ed è altrettanto vero che se tu costruisci 3-2 puoi attingere anche dalle rotazioni dei centrocampisti che vengono dentro ai tre difensori, che si allargano di due braccetti nell'impostazione e vengono dentro i centrocampisti. Vi invito per esempio a vedere, per non andare in giro per il mondo, le partite dell'Inter, dove Çalhanoğlu e Zielinski li troviamo molto spesso a ricevere loro palla dal portiere e a iniziare loro l'azione con Bissek e Bastoni che se ne vanno e lasciano la costruzione a gente che ha i piedi per iniziare meglio l'azione. Quindi possiamo anche portare delle varianti alla costruzione e non necessariamente, diciamo, essere condizionati da eventuali limiti tecnici dei difensori centrali.
1: Andiamo al telefono, c'è un altro amico per Paolo Del Genio. Michele, ciao Michele.
3: Buonasera, ciao Paolo. Senti, io volevo fare una considerazione per quanto riguarda la partita di domenica contro il Como. Giusto essere preoccupati per il primo tempo di Genoa, però dico io, conterà molto il fattore campo, noi tifosi che spingeremo il Napoli come loro hanno spinto il Genoa.
2: Ma allora, il Napoli ha vinto fuori casa, la Lazio ha vinto fuori casa, la Juve ha vinto fuori casa, il Milan ha vinto fuori casa, ma non basta questo, perché sono grandi squadre che è normale che vincano fuori casa, ma anche il Lecce ha vinto fuori casa, anche il Cagliari ha vinto fuori casa, quindi la prima giornata ci dice che il fattore campo conta pochino. Poi, detto questo, a Napoli conta sicuramente, ci abbiamo costruito tante cose importanti noi col fattore San Paolo prima, Maradona poi, però io non riesco a fare tanti ragionamenti su questo. Cioè, bene che dia un apporto il pubblico, questo sicuramente lo faranno i tifosi del Napoli, però che possa poi spostare, cioè soprattutto una squadra come il Como se ne frega, Fabregas gli ha dato una mentalità, loro giocano uguale. In casa, fuori casa, giocano uguale, quindi siamo noi che dobbiamo avere la forza di punire il loro difetto, che in questo momento secondo me è un pochettino la fase difensiva, anche se l'anno scorso attaccando tanto il Como è riuscito ad avere una delle migliori difese del campionato, quindi non pensiamo che siano disorganizzati perché attaccano tanto difensivamente, però in questo momento hanno forse apportato qualche modifica al pacchetto difensivo, visto con l'Udinese un pizzico di disorganizzazione, con Couto, i sincronismi non erano perfetti, e lì dobbiamo essere bravi ad approfittare.
1: Grazie Michele.
3: Ciao, buonasera, forza Napoli sempre.
1: Allora, andiamo al telefono, c'è un altro amico, Fortunato. Ciao Fortunato.
4: Ciao, buonasera e ben rientrati, ci siete mancati tanto.
1: Grazie. Paolo, è tutto tuo, vai.
4: Paolo, una riflessione e una domanda in merito a quello che giustamente spieghi, no? Dal iniziare una costruzione, finalizzare, ci passa comunque una rifinitura. Io credo che il Napoli l'abbia vinta proprio lì la partita. Il punto 3, la rifinitura ha fatto anche il punto 4, e cioè Napoli l'ha vinta con i cambi, perché ha messo dentro la qualità, diciamo la pazzia, no? Quel tacco di Vergara, quello di muovere.
2: Esatto. Probabilmente per quanto il Napoli era oramai padrone del campo, nel secondo tempo senza la genialità di De Vergara e De Bruyne quel gol non lo fai, questo è vero.
4: Abbiamo vinta lì, penso, la mano, quindi voto 10 ad Allegri, perché ci ha dimostrato che le partite si vincono anche non schierando i Fab Four dal primo minuto, ma equilibrando le forze durante la partita, quindi chiavi di lettura di Allegri della partita, proprio da voto 10, e questo a noi mancava tantissimo, come

0: cava la costruzione dal basso, a partire da Meret. Ad oggi capisco che purtroppo Vania non fa più al nostro caso, perché la palla lontano non la buttiamo più, per fortuna direi, e diamoci tempo, perché Napoli pian pianino, dopo due anni, dopo tanti anni di lavoro, voglio dire che non si partiva più dal basso, c'è da lavorare, e a me piace che parte dal basso, quindi un passettino alla volta, magari miglioriamo anche con l'innesto dei nuovi. Invece la domanda che ti volevo fare, Paolo, è questa: io sono sempre stato ottimista, no, con te, a partire da Allegri, perché anche se non è la mia prima scelta, mi piace la sua mentalità, eccetera. Quest'anno però è vero, è la prima, è troppo prematuro, ma tu sei preoccupato per addirittura il piazzamento Champions? Ti spiego brevemente, poi ti lascio la parola. L'Inter io penso che ne faccia da padrona, ok, perché l'Inter è troppo forte quest'anno. La Milan e la Juve non steccheranno, non se lo possono permettere l'ingresso Champions quest'estate, scusami, la prossima estate, devono starci dentro. Un posticino per Napoli, Roma, Atalanta, Lazio, credi che sia poco? O noi siamo nei primi tre e il posticino se lo giocano gli altri? Ti ascolto per radio.
1: Grazie Fortunato.
2: Per me, se noi miglioriamo un po' nella fase offensiva, cioè costruiamo di più, e se abbiamo la fortuna, oppure per meglio dire non abbiamo la sfortuna dei tanti infortuni, io credo che alla fine ce la facciamo per il posto Champions. Per lo scudetto ci vorrebbe veramente un mezzo miracolo, però la stagione è talmente lunga, è iniziata da poco, che non me la sentirei. L'Inter è la strafavorita, ma nemmeno se l'Inter commette questo errore di pensare di averlo già vinto, quella è la volta buona, che ancora una volta, perché negli ultimi anni l'Inter è partita sempre favorita, però non sempre ha vinto, lo sappiamo bene noi, perché noi gliene abbiamo tolti due. E quindi se pensano troppo facilmente o si lasciano attrarre troppo dal cammino Champions, non credo che trovino, come l'anno scorso, quasi una stagione senza avversario, perché l'unico avversario l'anno scorso era il Napoli, però è stato distrutto da tutti gli infortuni. E quindi Napoli, poi, per quanto aveva il grande nome, poi andavamo in campo con delle formazioni, poi bisogna andare a vedere le formazioni che mandi in campo. Il Napoli per una ventina di giornate è andato in campo con formazioni che non valevano lo scudetto, erano piene zeppe di giocatori non titolari, con tanti titolari importanti assenti, ci ricordiamo tutti quello che è successo. Ecco, abbiamo la media punti con De Bruyne e senza De Bruyne, no? Tanto per non fare chissà quante approfondimenti, che ci dice che manca uno 0,50 a partita con De Bruyne di più e senza De Bruyne. 0,50 a partita è un calcolo molto facile da fare, su 38 partite, su 19 punti. Quindi Napoli avrebbe veramente, con De Bruyne sempre, avrebbe vinto lo scudetto. Non si fa proprio così, però per farvi capire quanto possono aver inciso le assenze. Quest'anno ecco che quello è l'aspetto sul quale io confido molto. Speriamo che non succeda nulla di particolare, che gli infortuni siano quelli fisiologici che si hanno durante una stagione, e lì siamo una bella squadra. Solamente che è vero che Napoli è una bella squadra forte, però è altrettanto vero che le altre si sono aggiustate, senza dubbio. Roma, Milano e Juventus si sono aggiustate, il Como si è ulteriormente rinforzato. Questo bisogna, già si può dire, secondo me.
1: Allora, caro Paolo, ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità e poi il rush finale di 442. Continuate a seguirci così come ci state seguendo in radio, in TV, su YouTube, su tutti i nostri, la nostra app, il nostro sito, perché vedo davvero che siete tantissimi tutti quanti per Paolo Del Genio 442.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovami e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto. La musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci qua, 4-4-2 Lucio Pengue dallo studio centrale di Kiss Kiss Napoli. Paolo in video collegamento, andiamo subito al telefono da Marisa. Ciao Marisa.
3: Ciao, ciao Lucio, ciao Paolo.
4: Ciao Marisa.
3: Volevo un'opinione da voi su questo acquisto del Napoli Badiashile, perché circola un video in rete che mi è stato poi girato, che mi ha lasciato senza parole. Cioè, questo difensore praticamente non ne indovina una, è una cosa un po' strana, cioè non lo so se
4: però guarda, ti posso dire una cosa su quei video lì, Marisa, scusami, su quei video lì, così come quelli lì delle giocate migliori sono viziati, perché in una carriera di un giocatore le trovi le cose buone che ha fatte. È chiaro che se vuoi fare il video contro trovi qualche errore, ma quel video lo possono fare pure su Rachmani, che è un giocatore fantastico, uno dei migliori difensori del campionato italiano. Se si mettono di cattiveria lo possono fare pure su Rachmani. Non sto dicendo, per questo non ti sto dicendo che sono così sicuro che sia l'acquisto giusto. Ti sto dicendo come funziona in questo montaggio.
3: Ho capito, mi pare che questo giocatore tra l'altro non è che stesse giocando nel Chelsea, o mi sbaglio?
4: No, assolutamente no, sì, non sta giocando, ha giocato 8 partite l'anno scorso.
3: E una considerazione che volevo farti su Lucca e Højlund, c'è nettamente una differenza fra i due, diciamo che praticamente Højlund si è un attimo adeguato al gioco che voleva Conte, che lo ha un po', diciamo, fatto giocare a tipo Lukaku, cioè la palla lunga, spalla alla porta, fare a sportellate, difendere la palla. Lucca è totalmente diverso, vuole la palla sui piedi, l'abbiamo visto anche nelle partite quelle amichevoli, per cui con caratteristiche diverse. Io me li terrei tutti e due, perché poi alla fine abbiamo visto che De Bruyne dietro Højlund può funzionare perché vuole la palla in profondità, e Lucca con i lanci degli esterni di testa o anche con la spallone sui piedi potrebbe essere un'ottima alternativa. Non lo so tu che ne pensi, però io mi terrei sia Lucca che Lang a tipo nuovi acquisti, cioè nel senso che Allegri, secondo me, che è uno che ha sempre valorizzato giocatori anche giovani, non so se ti ricordi nella Juventus Gatti, Miretti, Fagioli, cioè li ha fatti uscire lui. Quindi io confiderei nel lavoro di Allegri su questi giocatori, che comunque voglio dire in precampione, cioè nelle amichevoli hanno detto la loro. Io me li terrei stretti perché non vedo altro sul mercato attualmente, neanche quel giocatore che dovrebbe venire, aspetta, come si chiama? Non mi ricordo, non mi viene il nome, l'attaccante che comunque anche
2: Gabriel Jesus.
3: Gabriel Jesus, che neanche lui gioca da tanto. Io starei attenta e mi valorizzerei quello che ho in casa, che hanno caratteristiche diverse, però tutte e due possono servire allo scopo. Tu che pensi?
4: Ma allora non è che se Gabriel Jesus sta bene non c'è gara, credimi, cioè stiamo parlando di uno che viene a Napoli, fa il titolare facile, perché stiamo parlando di uno che ha vinto 5 campionati inglesi da titolare col Manchester City e uno non da titolare con l'Arsenal. L'anno scorso aveva problemi fisici, quindi
3: negli ultimi anni però
4: insomma, come qualità tecniche dovesse stare bene fisicamente, stiamo parlando di un altro livello. Ora, se il Napoli vuole fare questa scommessa è una scommessa che può permettersi il lusso di fare, con il rischio che non vada bene, per carità, ma c'è sempre il rischio, però può permettersi il lusso di fare questa scommessa solo perché questo giocatore ha avuto problemi. Io questo vorrei fare capire a tutti quelli che dicono non lo prendiamo, ma noi se stiamo solamente pensando a Gabriel Jesus è perché Gabriel Jesus ha avuto problemi. Non avesse avuto problemi, se ne stava tranquillo in Manchester City, Arsenal, e noi non ce lo potevamo nemmeno sognare.
3: Certo,
4: cioè, ogni tanto ci dobbiamo ricordare chi siamo.
3: Mi terrei stretto anche Marianucci perché mi piace tanto, devo dire la verità, a me piace.
4: No, ma Marianucci resta, non occupa posto nelle liste, avrebbe trovato spazio sicuramente, purtroppo per lui si è fatto male e ora deve stare un po' di tempo fuori. Su Luke e Lang, guarda, non sono giovanissimi, bisogna ricordare questo, sono dei giocatori giovani che possono improvvisamente, diciamo così, tirare fuori tutte le loro potenzialità, però non sono dei giovanissimi sui quali si può lavorare tanto, oramai sono giocatori belli e definiti con le loro caratteristiche.
3: Ho capito, però Allegri ci potrebbe lavorare, visto che comunque
4: si può lavorare nel senso di metterli nelle condizioni di farli rendere al meglio, di coinvolgerli di più, di non farli sentire emarginati, che l'anno scorso, al di là di qualche problematica tecnica, c'è stato anche forse il fattore psicologico, anzi c'è stato senza forse il fattore psicologico, perché entrambi si sono demoralizzati e hanno chiesto di andare via.
3: Sul fatto che ti ho detto che Højlund è stato un po' troppo abituato a giocare alla Lukaku, che ne pensi?
4: Ma non c'aveva alternative, se gliela buttavano addosso lì non se ne poteva scappare, il gioco di Conte era quello e l'ha dovuto fare, l'ha fatto pure bene.
3: Io dico, adesso dovrebbe comunque rivisitare la cosa Allegri.
4: Gli attaccanti...
2: Grazie Marisa, nel frattempo, perché siamo quasi in chiusura, quindi ti faccio rispondere da Paolo e ti saluto. Grazie Marisa.
4: Ora il problema è come sfruttarlo. Io sento molte volte dire in maniera un po' superficiale: bisogna sfruttare la sua caratteristica, che è brava ad attaccare la profondità. Ma profondità non è una cosa che si fa la richiesta, ragazzi. Oggi attacchiamo la profondità. Attaccare la profondità dipende dagli avversari, dipende relativamente da te, dipende molto dagli avversari. Se gli avversari stanno bassi, la profondità non esiste. Si chiama in gergo qualche volta l'attacco alla mini profondità, quel poco di spazio che ti lasciano fra una linea difensiva bassa e il portiere. E lì torniamo al discorso che abbiamo fatto pochi minuti fa. Lì serve proprio la capacità di lettura, il timing, perché è più difficile di attaccare rispetto alla prateria della profondità. Lì devi avere proprio i tempi giusti per attaccare. Per esempio domenica molti hanno criticato, io no, quel mancato gol sul tiro cross di McTominay, no? Hanno criticato Højlund perché non c'è arrivato, però a riguardarla bene quell'azione, io l'ho detto in radiocronaca, a riguardarla bene quell'azione, se partiva prima era in fuori gioco, quindi lui è partito secondo me lì con il tempo giusto e non c'è arrivato per una questione di centimetri. Quindi aspettiamo un attimo prima però di fare questo quadro nero su Højlund, perché il ragazzo insomma le qualità ce le ha.
2: Allora, caro Paolo, io ti ringrazio, ti saluto e ci vediamo domani qui a Kiss Kiss Napoli, nei nostri studi. Un abbraccio fortissimo e buona serata.
4: Ciao Lucio, a domani, buonasera a tutti.
2: Grazie a Paolo Del Genio. E subito dopo le news ci sarà Emanuele Calaiò, il calcio della sera, appuntamento assolutamente da non perdere. Io ringrazio anche Fabio Esposito, che ha curato la regia audio, Gabriele Irace, la regia video, e Simone Zagaria, tutti i contenuti in post produzione. Adesso vi lascio Emanuele Calaiò, il calcio della sera.
5: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: mai più.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera, da Lucio Pengo in apertura. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, conducente della Mercedes classe A, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe causato la scorsa notte il terribile incidente sulla provinciale 17 tra Salice, Salentino e Veglie, nel quale hanno perso la vita i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi di 51 e 47 anni, residenti a Nocera Superiore. L'uomo è risultato positivo ai cannabinoidi, alla cocaina e all'alcol. Anche il 41enne è rimasto ferito nello schianto ed è stato trasportato in codice rosso al Dea Vito Fazzi di Lecce, è ricoverato nel reparto di chirurgia e piantonato dalle forze dell'ordine. Attimi di paura a Napoli, all'interno della stazione Amedeo della metropolitana, dove sono in corso i lavori di ammodernamento. Una fuga da una bombola di acetilene ha provocato una fiammata. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato le operazioni di raffreddamento della bombola per scongiurare il rischio di ulteriori esplosioni. Per precauzione è stata chiusa anche la stazione di Mergellina in attesa della conclusione dell'intervento. Non si registrano danni né feriti. Ancora cronaca, drammatico incidente questa mattina a Giugliano in via San Francesco a Patria, nei pressi di Ponte Riccio. Un giovane di 22 anni, Francesco Specchio, ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo scooter. La dinamica è ancora in fase di accertamento e al momento non sembrano coinvolti altri veicoli. La strada è stata interdetta al traffico per consentire rilievi sul posto carabinieri e polizia municipale. E invece è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli un ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un incidente con il suo scooter nella zona di via Antignana. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe sfuggito per due volte a un controllo della Polizia di Stato. Durante la fuga sarebbe poi schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica. Paura anche al Vomero, nei pressi di Piazza Vanvitelli, per un principio di incendio all'interno della pizzeria Takeaway da Fofò. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e forze dell'ordine. Le fiamme sono state rapidamente domate e non si segnalano feriti. Secondo le prime informazioni, il rogo sarebbe partito dalla cucina. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti a Castel Volturno in vista della seconda giornata di campionato e dell'esordio stagionale allo stadio Diego Armando Maradona contro il Como domenica pomeriggio alle 18:30. E va registrato anche una grande novità in casa Napoli. Costantino Favasuli si è raccontato in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Il giovane calciatore azzurro ha parlato delle sue prime sensazioni con la nuova maglia, dell'emozione di allenarsi accanto a campioni come Kevin De Bruyne e del rapporto con Massimiliano Allegri e degli aspetti del suo gioco sui quali vuole continuare a lavorare. Allora facciamo così, ascoltiamo Costantino Favasuli.
3: È veramente emozionante essere qui e come ho detto tante volte, è veramente un sogno potersi allenare con certi campioni di così alto livello, quindi sono veramente contento e onorato di essere qui e cercherò di migliorare per raggiungere un buon livello. Il mister è uno dei migliori assolutamente, infatti c'è solo da migliorare, cercherò di migliorare il più possibile perché veramente lui è uno dei migliori e lo trasmette a me ma a tutta la squadra.
2: L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
4: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente presenta
5: il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Simone Zagaria, a Gabriele Race e a Fabio Esposito che curranno la parte tecnica, da Emanuele Calaiò. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare in diretta: 342 00 00 100. Chi ci volesse mandare un messaggio audio ho scritto 081 54 66 873. Come ha detto Lucio Pengue, oggi il Napoli ha ripreso gli allenamenti a Castel Volturno in vista della partita con il Como. Si è presentato anche Favasulli. E come di consueto al calcio della sera, a inizio settimana, mi piace sempre un po' stuzzicare comunque voi amici tifosi che chiamate con qualche sondaggio, perché comunque della partita col Genoa ne abbiamo parlato. Comunque è sempre, al di là delle sconfitte o delle vittorie, si volta pagina e si pensa alla prossima. Due o tre quesiti: se pensate che comunque col Como Allegri faccia la stessa formazione contro il Genoa, oppure magari può ripartire o da un 4-3 come ha fatto col Genoa, però magari escludendo Politano e mettendo dentro Vergara, oppure magari come ha fatto nel secondo tempo questo piano B, 4-2-3-1, magari leggermente un po' più offensivo, con l'ingresso anche di De Bruyne insieme a Vergara, oppure come ho detto prima 4-3 con dando fiducia ancora ad Anghissà, però con uno dei due, De Bruyne o Vergara, dato che il secondo tempo hanno cambiato la partita, se uno dei due lo vediamo dall'inizio contro il Como. Quindi vi ho stuzzicato, voglio capire voi come la pensate. Ovviamente ci divertiamo così, perché ovviamente sarà Allegri a vederli durante la settimana e a capire in base alla partita che ha fatto il Como a Udine come è meglio sicuramente sbloccare la partita. Iniziamo subito con il filo diretto, c'è Giuseppe in linea. Ciao Giuseppe, buonasera.
1: Buonasera Manu, io comunque volevo dire che Allegri secondo me dovrebbe usare un modulo che secondo me è un po' esotico, il 4-2-2-1-1.
0: Sembra un po' una costruzione dei Lego.
1: Con Meret, Rachmani, Badiachile, Di Lorenzo, Rivera, Lobot, Canivissà, McTominay e De Bruyne sulla tre quarti, Allison dietro Højlund.
0: Ok, però diciamo che è un modulo che va assolutamente a giocare solo centralmente e mai sulle fasce. Magari si può iniziare centralmente, ma magari aprirei qualche esterno un po' sulla fascia, anche perché Napoli è da anni che gioca comunque con gli esterni di fascia, e Alisson sinceramente dietro la punta secondo me si andrebbe un po' a ingarbugliare. Lui è un giocatore da fascia che ha bisogno delle sgroppate, ha bisogno del binario per puntare l'uomo. Però capiremo adesso Allegri come cercherà di spuntarla con il Como, perché comunque il Como, al di là dell'1-1 a Udine, ha fatto comunque una buona partita. Giuseppe, io ti ringrazio.
1: Poi volevo dire che il Napoli, per completare il suo mercato, che secondo me già ha la squadra più forte del campionato dopo l'Inter,
0: sì,
1: per completare il suo mercato dovrebbe prendere o un vice Højlund o uno che si alterna con Højlund, che fa 50-50.
0: Guarda, tutto, caro Giuseppe, dipenderà dalle uscite. Io penso che se dovesse uscire Lucca, io penso che il Napoli secondo me punterà a un'altra prima punta che si giocherà il posto con Højlund. Invece se rimane Lucca e magari danno via Lang, il Napoli prenderà magari un esterno tipo alla Ceballos. Io penso che Manna ha le idee chiare e già ha pronto qualche colpo eventuale se qualche big partirà. Ti ringrazio Giuseppe.
1: Ciao.
0: Ti ringrazio, è stato un piacere. Andiamo da Pietro. Ciao Pietro, buonasera.
2: Buonasera Manu, Forza Napoli.
0: Sempre, ciao Pietro.
2: Insomma, ma io penso che il modulo sempre 4-3-3 non vedo come che Allegri cambi, perché io personalmente, io sono amante del 4-2-3-1, ma personalmente questa squadra non penso abbia gli uomini per farlo. Sinceramente, più che altro i due incontristi dietro non li abbiamo.
0: Quindi tu pensi che continua col 4-3, però pensi sì, che giocherà Vergara al posto di Politano?
2: No, io farei giocare Vergara tutta la vita al posto di Politano, perché per me Vergara deve giocare, però sì, credo che il mister faccia lo stesso modulo, stessa squadra che ha fatto a Genova,
0: e magari eventualmente al 65esimo esatto, cambiare.
2: Esatto, stessa strategia. Anche ci sta. Se il mister è bravo nelle letture delle partite,
0: sì,
2: quindi
0: sì, molto bravo.
2: È un ottimo. Poi Manu, ti volevo chiedere, sì, giusto perché chiedere a te, qua si parla di punta molto insistentemente e penso che serva, ma non ritieni un terzino sinistro? Perché io, con tutto il rispetto di Spinazzola e Oliveira, a me non è che stiano convincendo per tutti gli impegni che abbiamo, o a meno che non si possa adattare Favasuli a sinistra.
0: Ah, questa potrebbe essere comunque un'opportunità in caso di emergenza Favasuli a sinistra. È chiaro che se tu fai il gioco delle coppie andresti a prendere un terzo a sinistra, dato che c'è Spinazzola e Oliveira. Spinazzola è un po' più adatto a offendere, è un po' più bravo in fase offensiva, e Oliveira è un po' più bravo in fase
2: però,
0: difensiva.
2: Non lo so, se l'ultima cosa e chiudo. Non vorrei sembrare scortese nei confronti dei ragazzi, però in un contesto Napoli, una squadra di giocatori che io ritengo veramente top,
0: sì,
2: mi sembrano le uniche due note un po' più stonate. Forse io mi sbaglio, sono eccessivo nella valutazione negativa, però per quanto sia performante la squadra, quel ruolo mi sembra un pochino scoperto. Non so se sei d'accordo con me.
0: Guarda, io mi posso basare, ovviamente Oliveira ha vinto due scudetti con il Napoli, è un giocatore che comunque è molto, molto duttile. Non ha fatto una grande stagione l'anno scorso e neanche un mondiale buono con l'Uruguay, anche se ha giocato alcune volte da centrale. E anche Spinazzola ovviamente non è più un ragazzino e quindi sai...
2: Mi sembra una delle uniche note un po'. Può essere che mi sbagli e facciano un campionato esagerato, però la mia idea è questa.
0: Speriamo che allora ci sbagliamo, caro Pietro.
2: Speriamo. Forza Napoli.
0: Ciao, ciao Pietro. Forza Napoli sempre. Prima di andare da Marco, leggo un messaggio, perché ovviamente ieri c'è stato lo strapotere della Roma, che ha dato 4 gol alla Fiorentina. Una Fiorentina che comunque grosso ha fatto bene, ha fatto un grande mercato. Sinceramente mi aspettavo la vittoria della Roma, ma non così importante. 4-0 con Kenny in panchina. La Fiorentina ha fatto veramente poco in fase offensiva. Ci dice Arciere, ciao, molti saltano Malen, ma è la Serie A scarsa. In Premier l'ultimo mondiale era a livello medio, poi effetto Gasperini, come già visto con altri calciatori. Io penso che Malen è un ottimo giocatore. È chiaro che quando tu vieni dalla Premier in Italia fai sicuramente meglio, perché in Premier i ritmi sono completamente diversi, il livello è più alto e quindi in Italia vai a nozze. Però io penso che più che in questo caso qua, più che la Serie A sia il livello un po' più basso, io penso che è proprio Gasperini a esaltare la punta centrale e tutti esterni, anche perché io l'ho avuto al Genoa sulla fase offensiva è veramente bravo. E poi ricordiamo, come ho detto ieri, la Roma è una di quelle squadre come Gasperini che gioca tanto per la punta centrale e magari come ha fatto Conte, come fa Allegri, non è che giocano tantissimo per Højlund, ma ovviamente il Napoli giocando in questo modo può andare in gol con tanti calciatori. Invece la Roma gioca proprio per la punta centrale, e quando tu c'hai Dybala, Solé e Pisilli, quando ce l'hai alle spalle è normale che la punta centrale riceve un sacco di palloni. Io mi auguro che anche Højlund avrà tanti rifornimenti quest'anno in campionato, perché comunque mi auguro che gente come De Bruyne, gente come Politano, Alisson, Vergara ce li hanno i piedi per imbeccare comunque Højlund. Ed è un peccato perché Højlund fa tanti movimenti, però ci sono giocatori che sbagliano proprio negli ultimi 25 metri dell'ultimo passaggio, quindi mi auguro che Højlund faccia bene come l'anno scorso e speriamo ancora meglio. Andiamo da Marco. Ciao Marco, buonasera.
3: Ciao Emanuele. Ciao. Allora, meno male parlo con un centravanti vero. Insomma, Højlund stiamo parlando, ma io non lo vedo proprio. È un giocatore, un bravo giocatore, ma un giocatore di appoggio. Højlund non ha una cosa che tu eri un campione, cioè il colpo di testa, non ce l'ha proprio. I palloni gli passano a 10 centimetri dalla testa e non salta. Poi c'è un'altra cosa che voi centravanti avete proprio distinto, Malen, Lautaro, tu, cioè un momento nel DNA vostro, un momento prima del difensore, vi sapete piazzare in aria, cioè un momento prima, quello è l'attimo. Lui no, lui non ce la fa, quindi io non lo vedo. Non sto criticando il giocatore, che secondo me è un buon giocatore, ma non è centravanti vero. A noi serve un centravanti e purtroppo anche un portiere, e possiamo competere per tutti e tre i titoli, tutti e tre, pure in Europa possiamo competere, abbiamo una squadra ma veramente forte, ben squadrata eccetera. Ma quando non si ha la punta centrale come lo eri tu, guarda, io per ora non è che ti sto facendo chissà che cosa, una...
0: No, ma ho capito il tuo ragionamento.
3: Tu ti buttavi di testa dovunque, cioè no, avevi il momento prima del difensore, capivi, prima del difensore, addirittura prima che il calciatore l'esterno crossava, tu già sapevi dove andava il pallone. Questo è il centravanti vero, secondo me, però ovviamente.
0: Io ti ringrazio Marco, giusta considerazione. Io adesso ti dico la mia indiretta, ti saluto. Allora, io penso che Højlund comunque è già 3-4 anni che comunque gioca, ha fatto quasi 20 gol all'Atalanta, il primo anno con Gasperini, poi è andato in Premier, non ha performato benissimo al Manchester United, l'anno scorso comunque tra 12-13 gol e assist secondo me ha fatto un'ottima stagione, quest'anno si spera che almeno faccia la stessa stagione o ancora meglio. Il discorso qual è? Che Højlund deve fare, oggi non so se già l'ha fatti, 24 anni, ovviamente non è più giovanissimo, perché a 24 anni già va nel pieno della maturità. Però io anche io quando giocavo all'inizio avevo 22-23 anni e sicuramente ero un bomber d'area di rigore, però tante cose le ho migliorate con il tempo. Infatti verso i 27, 28, 29 anni mi sentivo un po' più sicuro, avevo più certezze anche nei movimenti, anno dopo anno tu devi cercare di cambiare magari i movimenti, di non essere troppo prevedibile. Per esempio io avevo il colpo di testa, però praticamente il destro lo usavo per salire in pullman, per esempio, no? Che era comunque un difetto. Magari Højlund c'ha l'attacco della profondità, perché l'anno scorso quando parte in profondità nel cost to cost contro il portiere ed è più veloce del difensore, lui è freddo e la butta sempre dentro. Certo, deve migliorare di testa, non c'ha un grande colpo di testa, però anche l'anno scorso qualche gol di testa in anticipo sul primo palo, anche nel secondo palo, è stato fatto. Diciamo che non è la sua qualità migliore, la sua qualità è nel proteggere palla, nello smistare negli esterni, ma soprattutto nell'attacco alla profondità, perché per l'età, per la stazza fisica che c'ha, è velocissimo, è molto veloce. Ne parlava tanti anni fa Gasperini, ha detto io un attaccante così veloce nei 100 metri non l'ho mai visto. Poi per quanto riguarda il portiere, io penso che Meret è il portiere dei due scudetti, è comunque un portiere che è tecnicamente valido, c'ha qualche limite, come tutti i giocatori, però penso che comunque anche con Meret il Napoli può lottare in tutte e tre le competizioni. Per lottare in tutte e tre le competizioni, magari se devo alzare il livello, ecco, se devo alzare l'asticella, magari evito magari di tenermi Lucca come alternativa e prendo magari Gabriel Jesus, faccio un esempio, no? Almeno c'hai comunque due attaccanti di livello, Gabriel Jesus viene dalla Premier, quindi non c'è Højlund, devi giocare mercoledì in Champions League, c'hai Gabriel Jesus, allora lì secondo me alzi il livello e comunque puoi alzare il livello magari se va via Lang e prendi Ceballos, un giocatore che secondo me è molto più forte di Lang, e comunque è giovane, comunque fa tanti assist, è veloce, sa saltare l'uomo, determina, e allora là tu vai ad alzare l'asticella e puoi veramente lottare su tutte e tre le competizioni. Meret ha fatto lo sbaglio con i piedi, ma voi di non si può crocifiggere con un portiere se sbaglia con un lancio, anche perché anche nella prima giornata di campionato i portieri ne hanno sbagliati tanti di appoggi. Purtroppo quando si fa un giro palla da dietro e si imposta da dietro devi comunque hai dei rischi e quindi devi considerarli. Andiamo da Nino. Ciao Nino.
4: Ciao.
0: Ciao Nino.
4: Senti, buonasera. Vorrei dare una valutazione su questo Napoli.
0: Sì.
4: Secondo me con Allegri il Napoli avrà molto difficoltà, perché un allenatore che non propone, aspetta, attende, non attacca mai, aspetta sempre l'errore dell'avversario. Io lo conosco bene perché ho una certa età e ho visto le squadre che ha allenato il signor Allegri. Mi si dicono, ma come, ha vinto 4 scudetti con la Juventus? Sì, ma quella Juventus ne ha 29 consecutivi. Secondo me, anche se ci andavi tu a fare l'allenatore, o io, avrebbe vinto lo stesso lo scudetto la Juventus.
0: Ma guarda Nino, io la penso come te, perché nel senso al di là dell'allenatore che può essere bravo, può essere esperto, può essere furbo, ha esperienza a livello italiano, anche internazionale, però poi alla fine gli scudetti, le Champions League, alla fine sono i calciatori che fanno la differenza. E quindi quando tu vinci 6, 7, 8, 9 scudetti di fila è perché comunque c'hai una società che ti mette a disposizione una squadra stellare, come magari era quel periodo della Juve, che se andava a allenare Fabio Esposito magari vinceva lo stesso lo scudetto.
4: E a me dispiacerebbe, perché in effetti io penso che quest'anno vorrei sbagliarmi, ma io penso che il Napoli avrà molte difficoltà ad entrare per la Coppa dei Campioni.
0: Di certo intanto Nino ti saluto, di certo non sarà facile, perché come abbiamo sempre detto ragazzi ogni annata è diversa, entrare in Champions tra le prime quattro non è scontato perché c'è molto equilibrio. Io metto sempre l'Inter per prima, dietro l'Inter metto Napoli e Juve, ma c'è tanto equilibrio e c'è la Roma, potrebbe esserci la Fiorentina, c'è l'Atalanta di Sarri e c'è il Milan che ha vinto un'ottima partita a Torino, c'è il Como. E proprio per questo riprendo un messaggio di Alessandra che dice ciao Emanuele, ma io vedevo quando allenava Koeman in Olanda Malen giocava sempre esterno, com'è che adesso gioca punta centrale, e con Dybala che sta tutta la stagione in forma come lo è stato ieri, io la Roma la vedo prepotentemente candidata per lo scudetto. E devo esserti sincero Alessandra, la penso pure io così, perché stiamo parlando di un allenatore bravo, una squadra forte, e secondo me prima della fine del mercato farà ancora qualche colpo, perché Gasperini vuole un centrocampista e un esterno. E ragazzi, se Dybala è questo, è Sulè, è Pisilli, è Malen, e come alternativa hanno preso Castro, che è un ottimo giocatore, la Roma secondo me si può tranquillamente candidare, perché c'è tanto equilibrio, quindi non è scontato arrivare tra le prime quattro. Quindi ci dobbiamo augurare che il Napoli ce la faccia. È chiaro che ci aspettiamo che il Napoli sia più propositivo, come è stato magari nel secondo tempo, con un baricentro un po' più alto, e magari non che magari subisca, e ci mettiamo tutti dietro e poi partiamo di contropiede, perché il Napoli ha le armi per pressare in avanti, recuperare palla, e quando recuperi palla sei vicino alla porta. Quindi mi auguro che quest'anno, a livello di gioco, secondo me il Napoli è più propositivo. Andiamo da Francesco e poi andiamo in pubblicità. Ciao Francesco.
5: Ciao Emanuele, buona serata. Mi senti?
0: Sì,
5: sono d'accordo con te che quando le fortune di una squadra fanno sempre solo i giocatori, l'allenatore c'entra fino a un certo punto, però se il giocatore non la mette dentro, o un difensore non contrasta, e un portiere non para i rigori, difficilmente si va avanti. Io l'unica cosa che non riesco a capire è come vogliamo dare la palla ad Holiun. Paradossalmente abbiamo rotto le scatole l'anno scorso alla vostra trasmissione, che Napoli doveva giocare con il 4-3-3, non so se ti ricordi. Paradossalmente Allegri ha proposto il 4-3-3 nel primo tempo con questo Anguissà, con Politano, che io voglio bene, ma non azzeccano cross, saranno minimo 10 anni. Come dobbiamo dare palla ad Holiun?
0: Ma io, guarda Francesco, sono d'accordo, perché l'ho detto ieri, no? Si sta contestando molto Højlund, no? Però l'attaccante centrale, a parte che lui si fa un mazzo incredibile, corre a destra e a sinistra, ma se alla punta centrale, che devi sfruttare le sue caratteristiche, non lo metti in condizione di attaccare lo spazio, oppure arrivi sul fondo e non gli metti la palla giusta, perché tu quando arrivi sul fondo il movimento dell'attaccante tu lo devi vedere, non puoi mettere la palla a caso, cioè, no, quindi è difficile. Che comunque Højlund, che cosa può fare se non gli arriva una palla gol?
5: Infatti sono partiti due cross e sono andati da tutta un'altra parte, e non ha segnato per pochissimo, quando non si è buttato in scivolata, che se ma non contano, ma se entrava col pallone dentro Højlund aveva fatto un giocatore, eppure mi sembra Di Lorenzo, non mi ricordo chi ci ha messo il pallone al centro, non giocando con il 4-3-3 e avendo anche l'opportunità di De Bruyne dietro, che sa lanciare il ragazzo, lo sa vedere.
0: Ma infatti quello è il problema, quello che c'è stato l'anno scorso. Secondo me Højlund ha sofferto l'anno scorso l'infortunio di De Bruyne, perché solo lui, De Bruyne, che può imbeccare comunque Højlund in profondità quando può fare il movimento. Quindi secondo me quando c'è De Bruyne Højlund avrà più chance, secondo me, per fare.
5: Secondo te con il Como ripropone il secondo tempo o il primo tempo Allegri?
0: Ma guarda, io lo inizio puntata, l'ho detto come sondaggio, per me ripartirà dal 4-3-3. L'unica cosa che non so è se confermerà gli 11 o magari metterà dentro uno tra Vergara e De Bruyne, che ha fatto benissimo, a posto di Politano, se c'è qualche staffetta. Ma secondo me per il resto anche Badiashile non so se lo fa giocare subito o ridà un'altra chance a Marin, perché Badiashile è appena arrivato. Dobbiamo andare in pubblicità, ci fermiamo qualche minuto.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
2: Eccoci qua, ritorniamo. Prima di andare da Michele, volevo leggere un altro messaggio, perché ovviamente si stanno scatenando i nostri amici, perché ovviamente dopo il 4-0 della Roma tanti scrivono assolutamente d'accordo, la Roma può ambire allo scudetto. Un nostro amico ci scrive: se Bomber sei troppo pessimista, la Roma arriverà sicuramente dietro al Napoli, perché Napoli e Inter sono le migliori. Io ovviamente lo spero, perché nella mia griglia io subito dopo l'Inter ho messo Napoli e Juve, però dico attenzione, non è che ieri il 4-0 della Roma, adesso la Roma vincerà lo scudetto, perché è la prima partita, quindi io non voglio giudicare né la Roma né il Napoli né nessuno, perché comunque ci vuole un mesetto ancora per vedere con quelle squadre che sono in rodaggio, ancora la preparazione fisica, devono smaltirla e gli allenatori nuovi devono capire i meccanismi, anche i giocatori, quindi non è facile. Però se la Roma è questa, bisogna comunque fare attenzione, ma soprattutto bisogna capire poi la Roma, il Como, queste squadre qua, il Napoli. Ragazzi, c'è la Champions. La Champions durante l'anno comunque qualche punto te lo toglie, quindi bisogna vedere anche la Roma e il Como con la Champions League. Andiamo da Michele. Ciao Michele.
3: Buonasera Emanuele. Allora, due domande. La prima: sì, non sono d'accordo con il radioascoltatore di prima che diceva che Allegri è attendista, insomma sfrutta quelle che sono le situazioni un poco di disagio della squadra avversaria, non attacca e tutto qua. Ma abbiamo visto la condizione atletica dei giocatori del Napoli, McTominay che è a terra, lo stesso Politano che vuole strafare, proprio a un certo punto non ce la fa più, chi c'era? Allison che è stato lasciato, insomma, a fare il giocoliere e tutto quanto, ma non si creava il passaggio per l'ultimo uomo oppure per l'attaccante libero e tutto quanto. E poi volevo un'opinione tua. Tu hai fatto la considerazione per Zebaios rispetto a Noah Lang, ma non sarebbe il caso di fare un po' una politica del risparmio e vedere fino a gennaio quando ci rendono questi? Anche perché sì, è un azzardo per quelle che possono essere le ambizioni, ma comunque noi partiamo da zero. Stiamo un po' resettando le situazioni, o ci stiamo guardando un po' dentro?
2: Ma assolutamente Michele, assolutamente sì, cioè nel senso, il Napoli ovviamente può quest'anno magari cercare di non spendere tanti soldi, magari fino a gennaio sta con questo gruppo qua, e ci può stare pure che Lang e Luca rimarranno, attenzione, perché nulla è scontato. Però ho detto, se in quel caso dovessero andare via uno dei due, perché magari Allegri oppure Lang stesso o Luca vogliono andare a giocare o chiedono di andare a giocare, qualche alternativa comunque di livello la devi prendere. Poi ci sta, è stato preso Allegri apposta, perché comunque lui è aziendalista, il Napoli c'ha un'ottima base e magari vuole anche andare quest'anno un po' più a risparmio, magari dare una chance a Luca e a Lang fino a gennaio e poi si vede.
3: A prescindere di tutto, mi dai l'ultima risposta alla mia ultima domanda: secondo te Gabriel Jesus, Gabriel oppure Martinelli?
2: Ma guarda, devo essere sincero, io prendo più Martinelli, perché negli ultimi anni ha giocato di più. Gabriel Jesus negli ultimi due anni
3: è quello che volevo sentire.
2: Ha fatto Martinelli e anche Jesus, però Martinelli può fare sia la punta centrale che l'esterno. Quindi potrebbe essere un jolly, e poi ha fatto più gol negli ultimi anni di Gabriel Jesus e ha giocato di più, quindi se devo scegliere tra i due prendo Martinelli.
3: Va benissimo, grazie, buonasera.
2: Grazie a te Michele, buona serata. Andiamo da Angelo.
4: Buonasera, ciao Valerio.
2: Ciao, ciao Angelo.
4: Senti, volevo dire la mia, se è possibile.
2: Sì, certo.
4: Volevo sapere tu che cosa ne pensi.
2: Di tutto quello che vuoi.
4: Allegri sarà una grande annata. Cioè, non c'era di meglio sulla piazza un allenatore meglio di lui, come responsabilità, come polso e come tutto. Poi per quanto riguarda la partita di domenica, io voglio dire una cosa, ma il Napoli che ha rischiato? Niente, comunque su uno stadio molto ostico, molto difficile. Il Napoli per 70 minuti ha messo là dietro, chi doveva fare di più? Il gol mano a mano maturava, pure per quanto riguarda Holland. Voglio dire una cosa, lui è arrivato per un attimo, per un decimo di secondo.
2: Peccato, per un istante non ci è arrivato.
4: Cioè, voglio dire, tutte queste preoccupazioni, tutte queste cose, ma il Napoli cosa ha rischiato? Un errore di, purtroppo.
2: No, il Napoli ha rischiato solo grazie agli errori che ha fatto il Napoli, perché alla fine
4: errore, il portiere
2: e anche Spinazzola che comunque ha sbagliato due disimpegni.
4: Ha sbagliato a centrocampo, là non si perde una palla di
2: giro. Sì, certo.
4: Questo è quello che voglio dire, non vedo con tutto che. Poi voglio dire la mia per quanto riguarda queste griglie e non griglie. Io penso una cosa, che il Napoli nei 11-12 forse anche inferiore all'Inter, sinceramente. Però nei 17-18 il Napoli non ce l'ha per nessuno. Chi è che ha dei campi di questa maniera? Cioè, nessuna squadra, anche l'Inter.
2: Guarda, io Angelo la penso come te, nel senso come rosa ampia tutte a disposizione, il Napoli è molto simile all'Inter e l'Inter secondo me negli 11 ha qualcosina in più.
4: È giusto.
2: Però è tutto da vedere, io non giudico neanche la prima partita, Angelo, perché la prima partita di campionato, sai, le gambe devono ancora.
4: Vale anche per la Roma,
2: Sì, assolutamente, vale per tutti.
4: Anche per la Roma, anche se io la reputo una candidata.
2: Assolutamente sì, la Roma è forte, però ragazzi, anche il Como ha fatto fatica, la Juventus ha fatto fatica, che il Frosinone ha preso l'incrocio dei pali alla fine. Cioè, è chiaro che le prime giornate sono di rodaggio. Cioè, non incominciamo a puntare il dito magari su allenatore o giocatori, vediamo fra un mese
4: io
2: e mezzo come va.
4: L'ultima cosa, ti voglio dire, se sei d'accordo anche su questo, e poi ti saluto e ti auguro un buon lavoro. Penso che cambiare tanto per cambiare, tutti aspettiamo una punta, due punte, tre punte, cinque punte, ma stiamo bene così. Io rimarrei la rosa questi 18, 19, 20, così. Cioè, con Luca, con Lang, ma perché cambiare tanto per cambiare?
2: Ma guarda Angelo, io mi auguro.
4: Qualche promessa, va bene. Cioè, diamo fiducia a questi qua. Questi qua, è vero che l'anno scorso hanno speso un po' di soldi, ma questi sono bravi. Caleo, ti saluto.
2: Ti saluto Angelo, ti saluto e ti ringrazio. Io ovviamente nel senso dico la mia e diciamo gusto personale e diciamo io sono un po' scettico sulla riconferma, che giustamente tanta gente mi scrive bomber, ma perché non bisogna dare fiducia a Luca Lang? Sì, tutto quello che volete ragazzi, io mi auguro che Luca fa 20 gol, Lang fa 20 assist, io sono un po' scettico che quest'anno, in primis sono scettico che sono due giocatori da Napoli. Ma sono scettico che l'anno scorso sono stati avulsi, non penso che le cose potrebbero cambiare all'improvviso. Poi io magari mi sbaglierò e ripeto, mi auguro che fanno cose straordinarie. E poi ci sta che la società magari vuole dargli fiducia, vuole comunque non andare sul mercato, vuole tenere i giocatori che ha, rivitalizzarli, e magari c'ha anche ragione ed è giusto così. Però io sinceramente su loro due sono un po' scettico, ma lo dicevo anche l'anno scorso. Tra i tre ero più convinto che Beukema si potesse ritagliare il suo spazio, ma su Lang e Lucca secondo me non sono ancora pronti per una società come il Napoli, che ormai è di grande livello e lotta su tre fronti. Perché per esempio, se io sabato con l'Inter e con Højlund gioco mercoledì con Real Madrid in Champions con Lucca, c'è qualcosa di diverso, sinceramente. Quindi se voglio lottare in tutte e tre competizioni, secondo me voglio lo stesso, un'altra punta dello stesso livello. Ripeto, magari mi sbaglierò, però è ovviamente un mio pensiero. Leggiamo qualche messaggio. Cioè Emanuele, ma invece di Lang e Lucca non si può cedere Giovane, che non ha spazio, e prendere Martinelli o Gabriel Jesus? È troppo poco, perché comunque Giovane lo puoi mandare in prestito, ma anche se lo vendi dopo una stagione non ti possono mai dare tanto. Non ti possono mai dare tanti soldi per poi prendere.

0: sui giudizi, sui giocatori, sull'allenatore, sul gioco, sulla condizione fisica, bisogna rimandarlo a qualche altra settimana. Andiamo da Gerardo. Gerardo, sei in diretta.
1: Arciere, buonasera.
0: Buonasera a te, ciao.
1: Allora, io francamente vorrei essere un po' controcorrente, nel senso che non certamente i miei dubbi e le mie perplessità ce l'ho, perché guai a non averceli. Però io analizzerei la situazione con un po' più di ottimismo e mi spiego. L'anno scorso noi abbiamo chiuso al secondo posto e abbiamo regalato a tutti i nostri avversari 10-15 giocatori
0: infortunati.
1: Voglio dire, esatto, è anche di un certo livello. Noi abbiamo, a un certo momento, abbiamo giocato senza centrocampisti.
0: No, ma non avevamo neanche giocatori in panchina.
1: In panchina, perfetto. Quindi, allora, io andrei piano. Considerazione per esempio della Roma. Ieri Fabio Grosso, per me, ha fatto delle follie tattiche incredibili.
0: Non me l'aspettavo, anche io ieri.
1: Cioè, tutti volevano, lo reputavano, che sì, sicuramente ottimo allenatore, ma io non ho capito nulla di come ha messo la squadra in mezzo al campo, dei giocatori che stavano in panchina, che erano più forti di quelli. Non ha letto la partita. Voglio dire, quando giochi con 30 metri di distanza tra centrocampo, tra attacco e difesa, 20 metri tra centrocampo, è normale che gente come Malen e Dybala si divertono e fanno la partita di allenamento. Allora io credo che il Napoli abbia una delle poche squadre che abbia giocato contro un'avversaria vera, che ha dato tutto e che l'ha messa in difficoltà. Le mie perplessità restano soltanto legate al centravanti, che io reputo un ottimo giocatore, ma che probabilmente, poi ce lo insegna la carriera, no, di un calciatore si vede alla fine. Tu, voglio dire, fai le valutazioni dopo 20 anni di calcio. Ecco, io spero che fra 20 anni ci ricorderemo di lui come di un grosso attaccante. Al momento però ho dei dubbi sotto certi aspetti, e questo vorrei un giudizio da te. Io vedo che lui non cerca mai un posto di campo libero, cioè resta francobollato e rimane francobollato. Vabbè, capisco che l'allenatore gli dica di occupare quella posizione del campo, sì, però un attaccante, ecco, io vorrei parlare, vorrei il tuo consiglio, non do una sentenza, vorrei la tua sentenza.
0: Sì.
1: Un attaccante, quando vede delle difficoltà, quando tu avevi dei difensori rognosi, no, e già lo sapevi che erano tali, voglio dire, facevi attenzione a trovarti anche un ritaglio di campo dove lui faceva più difficoltà. Se era di piede destro, lo attaccavi sul sinistro. Ecco, io questa cosa qui spero che lui la tiri fuori, perché se no è complicato. Ecco perché noi ci aspetteremmo un attaccante che possa, ecco, non evitare la dipendenza assoluta da questo centravanti, che è un ottimo giocatore, che potrebbe fare 20 gol tranquillamente. Sulle altre squadre, io francamente aspetterei le famose 10 giornate.
0: Certo.
1: E a me il Milan non mi ha fatto vedere cose pazzesche. Io anche l'Inter non ha fatto un grandissimo primo tempo.
0: Non si può giudicare dalla prima.
1: Allora, noi siamo la squadra che è arrivata al secondo posto con 42-43 infortunati. Per ogni partita abbiamo regalato almeno 10-12 partite per tutto l'arco del campionato. Ora ti faccio l'ultima considerazione. Ci stanno squadre che hanno giocatori più forti di Lorenzo in quel ruolo, di McTominay, di Lobotka, lo stesso centravanti nostro, che ce lo invidiano tutti, per quanto se noi parliamo di Dybala, ma se Dybala sta in forma, e io dico, e se Neres sta in forma, formato Supercoppa.
0: È quello che ci manca anche.
1: È Allison che sta crescendo. Cioè, voglio dire,
0: noi no, ma abbiamo al di là delle altre squadre, io penso che il Napoli c'ha un'ottima rosa, cioè nel senso, però è chiaro che si deve aspettare un mese, anche perché ragazzi, fra qualche partita c'è la Champions, cioè quindi anche le partite infrasettimanali, quelle contano, bisogna vedere tutte queste squadre.
1: Profonda? Ce l'ha il Napoli e l'Inter,
0: sì,
1: perché la Roma non ce l'ha una rosa profonda.
0: No, quello no, ma nella speranza che sia, cioè, il Napoli

0: ha una rosa ampia, nella speranza che non ci sono tutti questi infortuni che ci sono stati l'anno
1: scorso. Esatto. Però ecco, una, se mi fai due parole su Højlund,
0: sì,
1: rispetto al suo movimento in campo, eccetera, te lascio.
0: Io ti saluto e ti dico due parole per come la penso io in diretta, in riferimento a io a casa mia a Palermo, c'ho ancora un articolo di giornale della Gazzetta dello Sport, della buonanima di Gianluca Vialli, che è sempre stato un mio motto per tutta con quella carriera, che è un attaccante per performare, per confermarsi ogni anno e per andare sempre in doppia cifra, deve sempre, ogni stagione, ogni partita, trovare nuove soluzioni. Deve migliorare, magari ha delle caratteristiche, migliora le caratteristiche che magari ha delle lacune, perché l'attaccante poi diventa troppo prevedibile. E allora, io ero un giocatore, ero una punta centrale, ma a me mi piaceva molto spaziare per il campo, andare esterno, andare a destra, a sinistra, andare in profondità, venire a legare il gioco. Ma perché succedeva questo? Perché se io facevo la punta centrale in un 4-3 e vedevo un difensore che non me la faceva beccare mai, perché mi marcava uomo e tutto quanto, io andavo girando, me lo portavo a destra, me lo portavo a sinistra, aprivo gli spazi per i miei compagni. E quindi Højlund va bene le sue caratteristiche, però deve cercare di trovare nuove soluzioni se vuole essere un top player per tutta la carriera, e di andarsi a cercare lo spazio giusto per andare a colpi di testa, per andare in profondità, per giocarsi l'uno contro uno in velocità, ma attaccando la porta, non giocarsi l'uno contro uno spalle alla porta. Perché poi trovi giocatori come Ghila, giocatori come Stones, giocatori che forti fisicamente, che deve battagliare e spesso e volentieri non la prende quasi mai. Invece lui deve puntare l'avversario vedendo la porta, perché è in velocità che mette in difficoltà i difensori, perché nessun difensore è veloce come lui. Quindi così la penso. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e ritorniamo tra poco.
2: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
3: 000 Cerciello Auto.
2: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, rush finale di questa puntata del Calcio della Sera. Andiamo da Alfredo. Ciao Alfredo, buonasera.
9: Grande Alciere, buonasera.
0: Ciao.
9: Senti, io volevo fare due considerazioni abbastanza veloci.
0: Sì.
9: La prima riguarda il difensore centrale. Ora io dico, noi ci troviamo con un po' di infortunati, ma abbiamo Beukema che si dice dovrebbe rientrare, già sta in gruppo, dovrebbe rientrare per la terza.
0: Era in panchina a Genova.
9: Abbiamo Maria Lucci, che il procuratore oggi ha detto che però sarà pronto per la quarta giornata.
0: Sì.
9: E abbiamo Oliveira. E a un certo punto l'anima prende un centrale, e anch'io dico che se
0: vabbè, abbiamo ancora Marin,
9: Sì, esatto, abbiamo ancora Marin. Andiamo a prendere un centrale che praticamente non è pronto, perché prima di tutto diciamo in prestito con un trascorso fisico non eccezionale, addirittura non in condizione, è vero che non può giocare, ma se a noi serve il centrale, serviva in queste giornate, queste due, tre giornate che siamo senza, che lo prendiamo a fare sto Badiashile, che magari entrerà in condizione fra un mese quando rientreranno gli altri? Questa è la prima domanda.
0: Sì. La seconda riguarda
9: invece l'attacco.
0: Sì.
9: Credo che Vergara abbia dimostrato, secondo me, di essere un giocatore che farà una grandissima carriera. L'anno scorso è stato fondamentale. Neres è pronto al rientro. A questo punto abbiamo sulle fasce Lang, che io non cederei mai, perché è una bella coppia lui e Santos da quella parte, ma sul lato destro avremmo Neres, Vergara
0: e Politano,
9: che saranno i titolari secondo me. Poi abbiamo Politano e Giovane. Sì. Ora io dico, dobbiamo migliorare l'organico, andiamoci a prendere un trequartista che magari può sostituire De Bruyne in quella zona di campo, che Vergara, anche se è stato provato, in questo momento non ha dimostrato in quella zona di poter fare.
0: Però l'anno scorso l'ha fatto, agiva molto dietro a Højlund, infatti il gol sì, col Chelsea.
9: Ma l'anno scorso c'era un altro sistema di gioco, era un 3-4-2-1, quindi lui si poteva muovere ed è dietro e anche sul lato. Quest'anno che giochiamo coi quattro dietro la cosa è un attimino diversa, perché lui ha due centrocampisti alle spalle e non mi sembra come centrale che abbia fatto, che invece sulla fascia mi sembra veramente forte. A questo punto andiamo a prendere un trequartista e poi questo giovane che si potrebbe, secondo me, tranquillamente lì tra Politano e Giovane, tutte e due da cedere, prendere la punta e il trequartista. Questo è il mio pensiero.
0: No, assolutamente. E io, Alfredo, ti saluto e ti dico il mio di pensiero e ti rispondo in diretta. Alla prima domanda sul difensore, a parte che Badiashile può giocare, sicuramente magari non giocherà col Como perché è appena arrivato, deve conoscere i giocatori, deve fare qualche allenamento, però comunque ha fatto gli allenamenti col Chelsea. Il dubbio viene che viene da stagioni dove ha avuto un po' di problemi, un po' di infortuni, quindi speriamo che comunque rientra presto a giocare, a dare continuità a giocare nel Napoli, e che non abbia problemi fisici, perché se sta bene è un ottimo difensore. E magari può darsi che Allegri in questo momento magari vuole dare più fiducia magari a Marin, e magari Badiashile lo inserisce gradualmente. Il Beukema è stato in panchina a Genoa, quindi è pronto comunque al rientro, fra un mesetto sarà pronto anche Marianucci. Per quanto riguarda la seconda domanda, io penso che se Allegri dovesse comunque a partita in corso o alcune volte giocare col 4-2-3-1 e giocare con De Bruyne dietro Højlund, io penso che quel ruolo lo potrebbe tranquillamente fare sia Vergara che Giovane, perché io penso che Giovane e Politano rimarranno. Io penso che in avanti c'è tanta abbondanza. Anche addirittura Neres, anche Conte l'ha fatto giocare anche a sinistra, quindi volendo può giocare a sinistra. Io penso che siamo proprio in abbondanza davanti. Il Napoli deve fare qualcosina se Lang o Lucca dovessero andare via, a quel punto mancherebbe l'alternativa. Ma io un altro ruolo, cioè, perché se dovesse rimanere sia Lucca che Lang, io piuttosto che prendere un trequartista prenderei, se va via Foro Ruscio, un vice Anghissà, un centrocampista, una mezzala fisica che ha tempi di inserimento, che recupera palloni, che fa legna. Questo prenderei. Poi per il resto, se rimangono Lucca e Lang, veramente c'è tanta abbondanza davanti. Andiamo da Davide. Davide, ciao.
10: Buonasera Emanuele, volevo fare due considerazioni. Højlund non segna. Mi dispiace, ma ero un suo fan, ma purtroppo vedo che insomma non riesce, arriva anche l'altra volta nell'ultima partita, insomma la prima di campionato, è arrivato due volte in ritardo e così.
0: Non ti piace, diciamo, come attaccante?
10: Fa, diciamo, riparto da solo, è forte, per carità. L'anno scorso, cioè la stagione scorsa, ha portato avanti tutto da solo, quindi gli riconosco questo, però diciamo che non è proprio un buon.
0: Non pensi, Davide, che bisogna valutare un attaccante quando magari in quelle 3-4 palle gol che riceve, se la butta dentro oppure no? Perché io vedo Højlund che fa tanti movimenti, eppure è bravo, si dà da fare, lotta per la maglia, però ha pochi rifornimenti.
10: Oddio, qualche cross un po' più in alto lo potrebbero fare,
0: infatti, però i cross arrivano male.
10: Lo so, però diciamo che viene forse imbucato male, forse
0: è probabile.
10: Non lo so, però lui qualche cosa in più la potrebbe fare, smarcarsi meglio, cercare di passare da una parte all'altra, cambiare settore del campo, insomma mettere in difficoltà chi lo francobolla. Però c'è anche volevo dire anche di Lucca, che per mezza partita fatta bene, magari è probabile che ce lo teniamo, e questo secondo me va male, perché dovrebbe venire un attaccante da una ventina di gol a stagione e non credo sia Højlund. E l'ultima considerazione, poi vabbè, magari mi rispondi in diretta perché voglio lasciare.
0: Sì, ti rispondo in diretta perché siamo quasi in chiusura.
10: Sì,
0: vai veloce, Davide.
10: Ma non sapevano della questione Subeli? Non si potevano mettere in moto un po' prima, visto che dobbiamo vendere e dare per avere probabilmente Gabriel Jesus, ma si fanno troppi nomi, e quindi siccome si deve per forza vendere qualcuno per far entrare questo attaccante, è così.
0: Capisco il tuo ragionamento, ti rispondo Davide, ti ringrazio, buona serata. E ovviamente non è quest'anno, due anni fa, sono anni che comunque il Napoli si ritrova con una rosa molto ampia, su tanti giocatori da mandare in prestito, e quindi c'è tanto affollamento, ecco, però è un discorso anche di lista, bisogna cedere per acquistare. Queste sono cose che deciderà Allegri, la società, se puntare su Lucca o meno, perché ovviamente io mi auguro che Lucca e Højlund rimangano, facciano tanti gol, però io mi aspetto che anche gli esterni vadano in gol con più regolarità, ma soprattutto che determinano, che fanno anche tanti assist, perché c'è veramente bisogno non solo dei gol della punta e di McTominay, ma di tutti. Allora, io ragazzi, siamo in chiusura, amici del calcio della sera, ci rivediamo domani sempre ore 19, perché vi lascio l'intervista di Favasuli in esclusiva con Vincenzo Perna. Io ringrazio Fabio Esposito, Simone Zagaria e Gabriele Irace, che hanno curato la parte tecnica. Buona serata da Emanuele Caraiò, ci ritroviamo sempre domani ore 19. Ciao, a presto.
11: Siamo con Costantino Favasuli in esclusiva per Kiss Kiss Napoli. Innanzitutto benvenuto.
12: Grazie mille, è un onore essere qui.
11: Ti volevo chiedere, tanti tifosi si chiedono chi è Costantino Favasuli. Se volessi descriverlo tu, cosa diresti ai tifosi?
12: È un ragazzo normale, un ragazzo semplice che cerca di migliorare e di dare tutto in allenamento ogni giorno. È questo, un ragazzo semplice e normale.
11: Qual è stata, diciamo, la sensazione che ti è rimasta addosso di questa prima settimana da calciatore del Napoli, tu che poi sei un ragazzo del sud, arrivare in una squadra del sud così importante?
12: Sì, sicuramente è veramente emozionante essere qui, e come ho detto tante volte, è veramente un sogno potersi allenare con certi campioni di così alto livello, quindi sono veramente contento e onorato di essere qui e cercherò di migliorare per raggiungere un buon livello.
11: Quali sono stati i primi approcci con Massimiliano Allegri? Un nuovo allenatore, un nuovo mentore, un allenatore vincente, un allenatore capace, lo ha sempre dimostrato.
12: Sì, infatti si presenta da solo, perché il mister è uno dei migliori assolutamente, infatti c'è solo da migliorare, cercherò di migliorare il più possibile, perché veramente lui è uno dei migliori e lo trasmette a me ma a tutta la squadra.
11: A proposito di migliori, tu l'hai sempre detto, cioè avevi grande curiosità di allenarti con Kevin De Bruyne, che sensazioni ti ha dato?
12: È diverso, lui è unico, tu quando tocca la palla proprio tutt'altra cosa, un'altra storia lui fa.
11: Invece tu a che calciatori ti ispiri?
12: Io mi ispiro tanto a giocatori del mio ruolo, uno ce l'ho qua in casa che è Di Lorenzo, un altro che invece tanto è Cancelo, e cerco di seguire un po' questi parametri.
11: La scelta del numero di maglia è riconducibile anche a uno di questi tuoi calciatori preferiti?
12: Sì, pure per il ruolo, ma un numero di maglia che qua a Napoli ci ha avuto pure gente importante. No, sono contento veramente, perché ho avuto pure la fiducia del direttore, che mi ha detto pure lui che se lo prendo gli fa piacere, quindi mi fa piacere prendere quel numero di maglia e spero di far bene.
11: A proposito di sensazioni positive e di saper vincere, è arrivato questo primo successo in campionato, era quello che volevate ovviamente per partire bene. Che sensazioni c'erano all'interno dello spogliatoio?
12: Sensazioni bellissime, perché pure per me, soprattutto che era la prima con Napoli, sono andato in panchina, è stata veramente un'emozione bellissima, uno stadio bello come Marassi. Sì, è stato importante vincere la prima di campionato, perché il primo campionato è sempre quello più difficile, perché le condizioni fisiche forse non sono ancora al top, però noi magari fisicamente ancora non siamo al top, però sicuramente tra giro di qualche settimana saremo al top, quindi faremo ancora molto meglio.
11: A proposito di tra qualche settimana, si comincerà anche con la Champions, tra poco c'è il sorteggio. C'è una squadra che ti piacerebbe incontrare oppure che magari meglio evitare?
12: No, sinceramente se devo scegliere una con cui vorrei andare, sarebbe il Real Madrid, sarebbe una cosa bellissima. Però chi ci capiterà, non saremo pronti.
11: Sicuramente è molto importante, no, nel percorso di un ragazzo, anche tanti pareri positivi, ce ne hanno raccontati tanti nel corso di queste settimane, e ci hanno detto è uno di quei ragazzi che ha talmente tanto talento che può migliorare ancora di più. C'è un fattore nel quale secondo te devi davvero migliorare?
12: Sì, devo migliorare assolutamente nell'ultima scelta. E negli ultimi metri devo migliorare tanto, però cercherò di farlo. Ho messo a disposizione apposta del mister per tutti, perché voglio migliorare, ma non solo in quello, in tutto voglio migliorare, in qualsiasi cosa, in qualsiasi dettaglio voglio migliorare.
11: Un'ultima te la faccio invece sulla nazionale. Ha già avuto la possibilità di saggiarla quell'altra maglia azzurra, com'è lavorare con Baldini e poi nuovo corso che è stato affidato a Mancini?
12: Allora, lavorare col mister Baldini è bellissimo, perché lui è una persona che nel mondo del calcio forse ce ne so poche o quasi nessuna, perché è un uomo incredibile, è veramente bello, no? Si respirava un'aria bella, eravamo tutti giovani con voglia di fare e dimostrare. È stata un'esperienza che porterò sempre con me, perché è stato bellissimo.
11: E ovviamente aspetti poi quelle che saranno le chiamate di Mancini.
12: Magari, ma ancora strada è lunga, dai.
11: Grazie Costantino.
12: Grazie a voi, grazie al cuore.
13: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Parti leggero, senza obbligo di finanziamenti o servizi. Da Autoscala trovi usato e chilometri zero con microrate leggere e soluzioni su misura. Scegli la tua prossima auto e parti senza pensieri. Auto pronte, prezzi trasparenti, assistenza totale. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e in via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.
1: Autoscala, il futuro non si aspetta, si guida.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 31 agosto, con carta essere Deco, Algida, cornetto classico 6 coni, a soli 3,49€. Asdomar, tonno all'olio di girasole, 70 grammi per 6, a soli 3,79€. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, sino a domenica 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del PT Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cree e tanti altri. Sino a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al PT Pizza and Friends in Piazza della Libertà a Salerno.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, devo dirvi che dopo la puntata
1: stavo uscendo
0: di...
1: nudo, pensa, c'avevo la camicia aperta.
2: Ah, c'avevo il pelo da fuori.
1: No, ho visto là e i tagallini fuori.
2: C'avete la leva fuori,
0: Amici, amiche, dopo la puntata di ieri devo confessarvi che ho fatto colazione con i crisantemi, mi sento benissimo. Buongiorno, iniziamo queste due ore di Yes and Kiss con lui, l'uomo dei fiori, Rosario Verde.
1: Ma visto quando andiamo a Nanzo, ma su fatto? Ma
0: Natale,
1: fino fatto a Natale. Bellissimo, ma non c'è mica più.
0: Fino a Natale.
1: Va bene, signori, c'è lui, Marco Pesacane.
0: Ritroviamo Nellino Iorio in regia a curare la parte tecnica e ovviamente se volete mandare i vostri messaggi vi ricordo il numero 342 00 00 100. Cosa?
1: Ti faccio toccare?
0: No, ma non ci tengo nemmeno.
1: Mi hai toccato un tarallino?
0: I miei sempre.
1: Posso toccare io?
0: Ma assolutamente no.
1: Perché no?
0: Potrebbe piacerti.
1: Ma perché su fatto?
0: Potrebbe piacerti.
1: Un mio, tu.
0: Ovviamente sì. Abbiamo la separazione dei beni, che... bello, che ti pensi?
1: Tengo con lei,
0: che si può toccare, qua collega. Allora c'è Martin Garrix, YouTube, e andiamo poi subito a parlare insieme di belle cose.

0: E allora iniziamo, e da dove? Da dove iniziamo, signor Verde?
1: Una cosa triste, una cosa, a proposito, è arrivato prima un messaggio, ha detto che uno ha fatto...
0: Lo vogliamo sentire? Sentiamo. Sentiamo.
2: Marco Rosario, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Restavo in un bicchiere d'acqua, sì. Ho fatto colazione che rosa, mi è rimasta una spina in gamba.
1: Che sei ignorante, sei ecco. Ignorante.
0: Che sarebbe ignorante?
1: È ignorante sul fiorifero.
0: Sul cosa?
1: Sul fiorifero, è ignorante.
0: Sul frigorifero?
1: Che frigorifero? Fiorifero, ma c'è la rosa per essere mangiata, a parte che viene fatta sale e limone, viene come una bella, aromatica, e poi va spinata.
0: Ah, allora, ok, quindi devi mettere là,
1: va spinata. Allora, scusi, Nello, dove sei finito? Dove sta?
0: Nello, sta là. Nello, sei un po', devi crescere un po', zio, perché...
1: Lo si giova, sì. Un metro e dieci, ma ci vuoi si giova.
0: Perché scompare dietro i monitor.
1: Viene all'altezza di un ippolo, zio, no. Non va bene.
0: Bella, sai la regola, no? Vabbè,
1: dico là come siamo là. Ma pure là stiamo male. Io voglio un orologio. Va bene, dicevo un po' di bianco Nellino.
0: Addirittura.
1: Nellino.
0: Ma iniziamo col bianco, iniziamo malissimo.
1: È triste. Oggi voleva essere una puntata così brillante, una puntata
0: come ieri.
1: Ma insomma, diciamo.
0: Dobbiamo fare le assicurazioni ieri, effettivamente. Non era proprio.
1: Non era proprio. Non mettere il risato, che è triste.
0: Scusa.
1: Siamo tristi.
0: Va bene.
1: Siamo tristi. Un appello a Mafà. Yatollah.
0: No, non iniziamo a invocarli tutti. Per piacere.
1: Mi ha fa pensa.
0: Ho capito, però.
1: Allora, ci siamo rimbecilliti.
0: Vabbè,
1: la fine. Stiamo morendo. Io l'ho sempre detto, ho iniziato questo programma 10-11 anni fa. Quando
0: ormai,
1: è stato? È iniziato di sì, non è Covid, o virus a strunzità, ci ha pigliato a strunzità e tutti quanti dicevano, mi è simpatica.
0: Così proprio,
1: come virologo, a me nessuno mi crede, capisci? Non ho credibilità come virologo. E lo diceva che a strunzità ci ha pigliato, quindi Ayatollah.
0: Aia.
1: Così.
0: Ecco.
1: Putin
0: è impegnatissimo, Putin ultimamente.
1: Ma sono poco impegnato.
0: Sono poco impegnato dai turchi. Che,
1: ma pure tu, Zelensky. Ma ci voglio mettere pure a Trump. Sì. Va bene? Manatela. Una nata a manà. Non mi servono tre. Dici, ne servono tre se distrugge tutto. Tre. No. Manatela.
0: Ma perché? Che è successo? Che c'hai? Che è successo? Di così grave che dobbiamo buttarne tre, che
1: no, perché venga a un'epoca quando accendevo il telegiornale,
0: sì,
1: o accendevo la televisione, ero in bianco e nero,
0: sì,
1: e ci sta, per esempio, vedevo Biagi, Pasolini, facevano che
0: Corrado,
1: vedevo
0: Pippo Baudo,
1: vedevo i film con Proietti, vedevo i film con Proisi, se ne va a picciavo
0: Mastroianni,
1: Edoardi, come Edoardi, certo. Che lì cosa là. E insomma siamo venuti così.
0: Sì, bene, molto bene.
1: E si miscima. Cioè, vedete, mi sono venuto così e vedevo quella gente là.
0: Come dare torto.
1: Cioè, tenevo quel
0: quell'esempio,
1: Dario Fo, per esempio.
0: Ma sai perché? Tu dici, non ci posso mai arrivare là, resto nel mio limbo,
1: però
0: no?
1: Tiene che...
0: Sì. Il confronto era alto.
1: E sono venuto così. Oddio, se la scimità fosse una pezza di sali, fosse l'oceano.
0: Cioè, sì.
1: Per dire.
0: Ma bianco, per dire cosa?
1: Bianco, è bianco.
0: Ancora bianco.
1: Rita De Crescenzo, star di Netflix, azzichilla Rita.
0: Ma giustamente lui non la sapeva la notizia.
1: Rita De Crescenzo, star di Netflix.
0: Pure?
1: La sua vita diventa una docuserie. No, ma guarda, sentiamo, a me non è tanto che, per l'amor di Dio, Rita De Crescenzo, lei fa un'attività, ma non Netflix,
0: fa un'attività?
1: Hollywood, eccetera, meglio idee. Cioè,
0: sicuramente, meglio per carità di Dio.
1: A essa sanna, a te nessuno te sa, insomma.
0: Ma guarda, mi hanno riconosciuto anche in Sicilia, cioè mi hanno
1: salutato. Riscurto che
0: la signora che saluta,
1: così. Allora dicevo, per me figura il signore di Crescenzo, lei Hollywood deve proprio, ma peggio Hollywood, insomma.
0: Tu dici? Dopo Margot Robbie ci mettiamo Rita De Crescenzo?
1: Sì, insomma, Harry Potter, cioè non va bene. Come si chiama?
0: La nuova Bellatrix Stranger, facciamo fare.
1: Per esempio, l'ultimo film che ha fatto, che è Nolan, come si chiama?
0: Nolan, l'Odissea.
1: L'Odissea, Rita De Crescenzi.
0: No, per ci la fa fa Odissea, mi ci fa, scusami.
1: Io glielo auguro, a me è l'articolo che mi accira. Rita De Crescenzi, star di Netflix, la sua vita diventa una docuserie, dice il giornalista. La storia di Rita De Crescenzi diventa una docuserie.
3: Ma metti la base però, ti Netflix, prego, almeno diamo un senso a questo.
1: No, a me il tono da film luce, come si dice, da istituto luce.
0: Esagerato.
1: Ma quelle queste io non è Rita De Crescenzi, parlo di Rita De Crescenzi. Lei come si chiama? Joker Edge.
0: Sì. Joaquin Phoenix dice.
1: Sì, Joaquin Phoenix vicino a lei non è nessuno. Chi è su scemo? Chi è su scemo? Sembra dare il maglio al suo. Insomma, no. La serie. Sentite il giornalista, la serie ripercorrerà.
3: Che stavi dicendo? Scusami. Che stava leggendo quella di dopo sulla porchetta, secondo me, capito? È partita.
1: Sat Boon ha bruciato il tuo. Cioè,
3: no,
1: grazie.
3: No.
1: La serie ripercorrerà la vita della content creator.
0: Chi?
1: Content creator.
0: Sì.
1: Tu si sta scritto. Dice che fa content creator. Tu dicevi.
3: È content.
1: È content creator. della difficile adolescenza alla notorietà raggiunta attraverso i social network, De Crescenzi è diventata negli ultimi anni un personaggio molto seguito. Direi
3: che abbiamo dato abbastanza.
1: Putin! Che sì, c'è l'ambasciata russa a Napoli. Ambasciata russa, passata a me.
3: Chiamali.
1: Una a pallonetto,
3: a cucchiaio.
1: Trump sei in Iran, gira la portaria.
3: Già sappiamo tutto.
1: Sono venuto a così, Renna a fo a cose. I nuovi, vedendo queste cose qua, come verranno?
0: Avranno.
1: Pensare, se hai messo le soldi, mi rendo conto che mo, insomma, una grande piattaforma come Netflix si dice, vabbè, Rosa, tutto quello che vuoi tu, ma noi qua facciamo commercio. Io se metto questa cosa, Bingo. Sicuramente se la vedranno.
0: Ah, certo.
1: Perché tu quando schifato, poi vai ad avere tu quando, no?
0: Un po' come successe per la serie della su Chiara Ferragni e Fedez, sono all'epoca.
1: Ecco, come la chiama, ma non...
0: No, per dire, quella di Ilari Blasi, cioè nel senso che l'inciuscio, vanno molto seguite, no?
1: Ma
0: pure
1: non
0: quelle furono criticate.
1: Ma non confondiamo Ilari Blasi, mo, che ci vuole. Però, insomma, come andavano lì? Poi vediamo cose strane per strada con i ragazzi e dici, ma che è successo? Ma che è stato? Ma perché?
0: Ma io dico solo una cosa, già sappiamo
1: dico,
0: tutto.
1: Vabbè, sì, ci guadagnate, ma si può fare sempre tutto per soldi? Cioè, ci sarà un limite a questo? Così no, perché non metti a Rai 1 in prima serata un bello pornografico, vedi, Rosario Verde.
0: Hai fatto
1: Rosario Verde che fa autoretismo, vabbè.
3: Vabbè, metti qualcosa di un po' più. Cioè, pure là vuoi stare da solo. Una volta che fai un pornografico, una partner, prendila, no?
1: Solo perché è più accattivante.
0: Tu dici?
1: Tu dovresti. E sa che tu vai, o con l'altro morale. Rosario Verde che fa autoretismo in prima serata sul Rai.
3: Guarda.
1: Pure presidente della Repubblica, pure Putin, il primo romano.
3: Per la curiosità di capire là sotto che cosa c'è, sinceramente almeno 2 minuti
1: vedi,
3: li guarderei.
1: Vedi la curiosità.
3: Forse durerebbe 30 secondi questa docuserie.
1: Vedi la curiosità. Pronto?
4: Fratelli, colleghi, buongiorno.
3: Il prossimo è lui.
1: Cioè,
3: che...
1: ma non c'è nel...
4: No, Rosa, mi stringa il tuo dolore comunque.
1: Stringi da...
4: Rosa, forse c'è una cosa, però non abbiamo un'alternativa qua.
1: Sì. Bravo.
4: Tu invece chiama Putin, a chi la trimuove su...
1: No, Vesuvio no.
3: No, Vesuvio no, dai. Mi sono trasferito a Portici, Vesuvio no.
1: Andiamo in tutto quanto, non solo lui, eh.
4: Rosario, mi ha aperto la mente, comunque. Invece di fare il docufilm solo tu autoerotismo, ti invito nelle mie gang, andiamo a occuparti.
3: Nelle tue cose, scusami.
4: Ma guardate, ti posso invitare?
1: No. No, c'ho paura.
3: Anche perché lo devi vedere nudo pure a lui.
1: C'ho paura.
3: Quindi...
4: No, chi c'ha paura? Oh,
1: c'ho paura.
3: Che paura, vuoto? Ti sento a chi
1: c'ho paura.
4: Che paura,
1: devi
4: andare
1: a tu
3: Attenzione, attenzione, Carmine, ci è appena arrivata una PEC. Prime ci chiede il numero di telefono di Carmine il tassista per fare la docuserie su di lui.
4: C'è la Rosario.
1: chi ce vuo? Ciao Carmine.
3: Ciao Carmine. Chiam, si tiene coraggio. Chiam, vedi lui? Lui è cresciuto con questo.
1: Sì.
3: Con questo in televisione. Chiam, si tiene stomaco.
5: Buongiorno Rosario. Buongiorno. Sono un regista di film porno. servirebbe uno come te, un mio film, eh?
1: Va bene.
5: Ha visto la parte del marito che se ne esce, l'idraulico che ben haga.
1: Esatto, manco protagonista. La vittima.
3: Mi sento un po' di gelosia, Rosario, sì. Il popolo che stavo. Ah, che tu vai nudo in prima serata.
1: Ma non è, cioè, il popolo, è logico, il popolo si chiama populismo proprio appunto per questo, no? Perché i politici non devono essere populisti, no? Perché tu non vai alla pancia della gente, no? Gli vai a dare delle cose di qualità per far crescere la cosa, sennò che facciamo? Pronto, c'è pornografia, pronto?
6: Pronto, buongiorno.
1: Ciao Sissi.
6: Ma se io ingiustizia non avesse una fa. Comunque, la ragione Rosario,
1: sì,
6: è un virus che sta correndo. Ma fatti che tengono, non sta neanche un medicinale per stare.
1: No, no.
6: Tenen che fa altre cose. Forse ragione, Rosario.
1: Sì,
6: che,
1: sì.
6: È un virus.
1: È stiamo
6: questa volta
1: risolvo.
6: Posso ragionare, Rosario, scusami, eh?
3: No, ma figo, ha ragionissimo.
1: No, cioè. A me mi pare, tanto che si mi commi cicato, sai il cicato come mi fanno? Cioè, le cicale, quel rumore che senti è perché loro godono nel tristezza.
3: In quella.
6: Fastidia la gente.
1: Fino a quando non muoiono. Va bene, ciao Sissi, grazie. Ci
3: ciao Sissi, Sissi, piccola pausa, ragazzi. Mandate i vostri messaggi 342-00-00-100. E ovviamente continuiamo a parlare di questo e di altro. Che poi ci sarebbe una domanda, ve la faccio subito dopo questa canzone, in merito a questi fenomeni social.

0: punto, secondo me, diventa pure un altro, che ovviamente non è che qui impazziscono e fanno le cose senza senso. Se si decide di produrre un prodotto, è perché ci sono degli studi che ti diranno che quel prodotto avrà comunque un certo margine di successo e di visualizzazioni.
1: Vogliamo mettere una scommessa?
0: Quale?
1: Io ti dico che non andrà bene sta cosa, perché questo è tutto, sì, è tutto fumo. Cioè, ti faccio vedere che non andrà bene. Vabbè, comunque.
0: Vediamo.
1: Questa è una convinzione che si è fatta attorno a sto personaggio, ma non.
0: Beh, intanto stessa cosa fu detta, per esempio, l'ospitata di Belve, però poi la puntata è stata vista moltissimo, è stata molto seguita.
1: È diversa, si ma trovo in due feed delle social, perché voi lo sapete, adesso l'audience non si fa più soltanto vedendo la televisione, no?
0: No, purtroppo no.
1: Lo sapete, no? Cioè, mo si fa sul streaming, sui social, quando voi vedete quegli spezzoni di programma sui vostri social, che fa parte dell'audience, però purtroppo non lo scegli tu là.
0: No, là c'è l'algoritmo.
1: È l'algoritmo che tu dà, quindi è che audience.
0: E sai che ti dice l'algoritmo?
1: Strunz.
0: Pronto?
1: Pronto.
2: Udi. Generale, cellula dormiente Carmine.
1: Qui che cellula, ciao.
2: La butto.
1: Mino.
2: Vostro ordine.
1: Mino nel limite del codice penale, vai.
2: Ma a colpe sic o a colpe giatte?
1: A colpe giatte.
0: Una volta che devi andare.
2: E giustamente, già fa a botto a buono. Va bene.
1: Ciao fratello, ciao. Vai.
0: Vedi, questo sarebbe interessante, per esempio. Io farei una docuserie su Sasamen, siamo cresciuti tutti con lui, ancora oggi, dopo tanti anni non viene mai dimenticato. Domenico, complimenti per la trasmissione. Beh, qua ci sarebbe una logica,
1: no,
0: se vogliamo, Sasamen perché c'è qualcosa
1: nessuno, da... No, Sasamen non è nessuno, no. Su questo
0: non è vero,
1: no,
0: invece c'è una bisognerebbe... cosa da raccontare.
1: Ma bisognerebbe elevare, per esempio ci stanno dei giornalisti che hanno fatto la storia, ci stanno dei giudici che hanno fatto la storia, ci stanno dei personaggi che veramente andrebbero raccontati ai giovani mentre che danno un esempio, mentre, è più facile così ragazzi, è come la pornografia, no? È facile, faccio un programma che metto tutte le ragazze nude a ballare, è logico che il si ferma e si vede, no? Però è più facile, no?
0: Buongiorno.
1: È come fare uno spettacolo di cabaret, dice un gufo di male parole, è facile.
0: Vabbè,
1: vai
0: facile.
1: Là,
0: non fare gesti.
1: Vuoi toccare?
0: No! Non mi vuoi.
1: Scusi, io do chitarallina a te, tu a me.
0: No,
1: in onda.
0: Buongiorno Rosario su OnlyFone.
1: Ma già la danno venire a trovare, no.
0: Devono anche pagare. Ho mandato la disdetta, arrivederci. Vabbè, poi vedremo effettivamente. Buongiorno.
3: Buongiorno. Rosario, sono libero nel weekend perché mi serve un super attore pornografico con super doti da pornostar.
1: Ma blocca assolutamente questo signore.
0: Allora
1: c'è
0: una denuncia. Buongiorno, sì. Sono Patrizia, la compagna di Claudio il pizzaiolo, il ragazzo che vi scrive sempre. Rimproveratelo perché oggi il mio onomastico, invece di farmi un regalo o un fiore, mi ha portato i panni da lavoro per lavarli. Buon lavoro a tutti.
1: Ma questo è un grande.
0: Patrizia, sì,
1: ma
0: c'è ragione.
1: Patrizia è un grande.
0: Anche perché fatti portare il regalo e non i fiori, perché se ha sentito la puntata di ieri te li vuole far mangiare i fiori, quindi
1: te fa cucinamo.
0: Te li mette su una pizza magari e va.
1: Ma da fondimi giù a bas.
0: Ma è troppo bello, è troppo bello. Ooh, hey, hey. Oh, while we're living in.

0: Allora continuiamo pure con qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Ci sono anche dei vocali, ma si possono sentire? Allora sentiamoli.
1: Santa perdere l'onore, frate, però così freddo. Vorrò metterci proprio una scenetta a bindogna.
2: Devi fare la rima, devi fare.
0: Vabbè, ma secondo me ci
2: la scena a bindugno fa.
0: Ci voleva mettere o bindugno. Comunque parliamo di una cosa bella. Se potete divulgate Carmine il tassista solo per persone veramente. Carmine il tassista, che praticamente si offre volontario per accompagnare verso i centri specializzati, ospedali e quant'altro gratuitamente, chi ha bisogno. Bravo Carmine. Alla serata degli Oscar, Roberto Benigni che premia la decrescenza gridando Rita, Rita!
2: Ragazzi, basta poco, chi ce vuole? A me mi fa piacere, avrei più da dire agli Oscar, poi come dice la sono degli Oscar, no?
0: Assolutamente. Comunque non si dice Nellino, bensì Nelluzzo. No, per noi lui è Nellino. Nelluzzo è più siciliano come vezzeggiativo, se vogliamo.
2: Vabbè, ragazzi, linee libere 081 546 6873. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno a te.
0: Ciao, caro.
2: Non ho capito?
3: Volevo solo dirvi una cosa, vero ragazzi?
2: Sì.
3: Le due ore di Enzo e Mario sono una botta al cuore che non ci sono più, ci sono rimasto veramente male.
0: Ragazzi,
2: lo so,
0: dispiace anche a me.
3: Come se non ci. Cioè, voi Manganiello, oramai tu eri di famiglia, cioè ci sono rimasto talmente male quelle due ore, perché erano due ore di spazio dopo Battelle Maggio e tutto.
0: Amico mio,
2: ci associamo.
0: Ti abbracciamo forte, ciao, e riportiamo il tuo saluto a Enzo e Mario. Allora, continuiamo, ragazzi. Pronto?
4: Pronto, ciao ragazzi, complimenti.
2: Ma
4: Putin in testa famiglia. Ma vi rendete conto, da cazzo ne voglio, ma già da anni tu entri in un negozio e non ti salutano. Una faccia schifata. Non hanno l'educazione quando c'è stata una femmina in danno pullman a AIDS, da me mi hanno insegnato da piccolina, quando tu sei nel pullman nel tram, ha ricordato tram a
2: sì,
4: Nova?
2: Sì.
4: Se c'è una signora, alzati, sei seduto, dai il posto. Chi si dà una creanza, l'educazione civica, ma l'educazione civica non è solo quello che tu devi, è proprio il saperti.
2: Scusi una domanda, Tutto quello che vuoi tu, però chi ci azzecca a decrescenza, ma mi sa sta cosa.
4: A decrescenza, e questo è il frutto di tutto questo, perché non si va, cioè non si.
2: Il degrado culturale, tu dici. Sì.
4: Un degrado iperculturale.
0: No, però stai sbagliando su un punto. Quei ragazzi non è che.
4: Sbagliando di un punto.
0: No, perché quei ragazzi non la vedono proprio la signora, perché hanno gli occhi sul cellulare, capito? Non la vedono entrare.
4: Diamo le spiagge, riprendiamoci le spiagge. Ma avete capito che fa una spiaggia, tu vuoi mettere un ombrellone, si è attorniato, chi lo subwoofer, tutte spadelle attorno, gente che veramente non sa più che significa stare a contatto con l'essere umano, avere quella creanza, il rispetto, la distanza, chi si magna, tu non devi accorgere
2: proprio. Scusa un attimo, aspetta, io parlo un treno, aspetta, questo è perché siamo qua. Però se vai un attimo al nord, vai fuori Italia, roba varia, vedi una certa civiltà, insomma è da noi che è così questo, sta confusione, questo egoismo.
4: Butta
2: là su, mi ne va.
0: Come ti chiami?
4: Luca.
0: Ciao Luca, benvenuto in questa gabbia di matti, Luca.
4: Lo so bene, mi trovo a mio agio.
0: No, ma hai passato una vacanza un po' stressante, mi sembra di capire.
4: Ma non è la mia vacanza un po' stressante? Guarda, quest'anno per motivi c'ho il cane che non sta bene, è vecchio, anziano, quindi non è che ci possiamo spostare facilmente.
0: Ok.
4: E quindi io preferisco stare con il mio, ecco, preferisco stare con il mio boy, che tu, cioè, che lui ha creanza, lui ha rispetto, lui ha proprio rispetto per il prossimo. Allora abbiamo fatto degli spot, siamo andati in zone che non pensavamo di andare, la domenica e il weekend. Ma ragazzi, assurdo, allucinante.
2: Sì,
4: cosa basilare, a me non c'era bisogno di avere il vigile per entrare, per sapere che io devo andare in un luogo pubblico dopo che io sono venuto da mare, devo andare in un bar e mettermi una maglietta. Me l'hanno insegnato, ma proprio nasceva spontaneo.
2: Vabbè, questa è a base.
0: Questa è una regola
2: civiltà,
0: che però deve cambiare, perché si butta il sangue col caldo che sta facendo con le magliette sotto i bar, ve lo voglio dire.
4: Roberto, ma quale buttizza? Io dovrei vedere le tue forme quando entri in un bar.
2: Ti piace? Sì, Rai 1, prossimamente.
0: Pensate, io qui sto rifiutando di toccare il tarallino di Rosario. Va bene, ragazzi, ciao. Piccola pausa per noi. C'è Lily Allen direttamente al 2009. Recuperiamo una bellissima Not Fair. Oh, he treats me well.

0: Quanti anni avevi nel 2009? 3 anni. Quando è uscita questa canzone, il nostro Nellino aveva 3 anni. Oggi è qui.
1: Pure sei nato, tu stai dicendo. Tu no. Sei nato. Dici pure Nellino è nato, hai capito?
0: Nel senso che per noi questa quando è una sonorità molto vicina. E lui aveva solo 3 anni.
1: La febbre del sabato sera, tu quanti anni avevi?
0: Quando?
1: Avevi 2 anni.
0: Quando che è uscito nell'85?
1: Sì.
0: Avevo 2 anni.
1: Per dire, no?
0: Allora, sì, però è più. Vabbè, lascia stare.
1: È andata così.
0: Allora, buongiorno ragazzi, concordo pienamente con Rosario. La serie potrebbe avere una percentuale di spettatori in Campania al sud, al nord solo per deriderla. Tenendo conto anche che in Campania molte persone non appoggiano questi personaggi, mi chiedo quanti spettatori ci si aspetta di fare. A livello commerciale mi pare una sciocchezza.
1: Io vedremo. Io non penso che avrà un grande successo questa cosa, perché secondo me è tutto un fumo che gli addetti al lavoro si sono un po' impressionati su questo personaggio. Vabbè, insomma, poi vedremo.
0: 081 546,
1: sarò smentito sicuramente, ma non credo. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono Pasquale.
1: Buongiorno Pasquale, ciao.
2: Ciao, bentornati ragazzi.
1: Ciao caro, grazie.
2: Senti, volevo dire una cosa, il fatto della decrescenza, no?
1: Sì.
2: Lei si è creato un personaggio, poi dipende dalle persone, dal pubblico, se la vuole vedere o non la vuole vedere.
1: Ma vedere che cosa? Tu cosa vedi? Cioè, qual è il contenuto della cosa? Cioè, tu segui questo programma che più o meno parliamo di argomenti, di cose.
2: Sì,
1: ma
2: se. Dalle persone, dal pubblico, se la vuole vedere o non la vuole vedere.
1: Ma vedere che cosa? Tu cosa vedi? Cioè, qual è il contenuto della cosa? Cioè, tu segui questo programma che più o meno parliamo di argomenti, di cose.
2: Sì,
1: ma segui che dà c'è a dire?

0: Ma no, non si discute questo fatto qua. Il fatto che...
1: poi dipende da noi. Cioè, non so
0: e il fatto che viene invitata alle Iene, per esempio, oppure viene invitata alle.
1: Ecco, ecco, quelle. Perché c'è dietro a questa signora, adesso io degli imprenditori tipo di abbastanza del suo personaggio.
0: Cioè, per esempio, io stavo al nord, stavo parlando con una persona e quello ha l'idea che i napoletani sono quelli, capito? Lei no,
1: no
0: vabbè, io, no tu, il napoletano è quello.
1: Vabbè, vabbè, non bisogna generalizzare, però bisogna vedere, e mo ti dico se tu guardi.
2: Però allora la riflessione è un'altra, Pasquale. Secondo me hai toccato un punto interessante. Allora, tu dici, lei ha saputo costruire. Un qualcosa sul suo personaggio, sulla sua vita, è ok. Il punto oggi è che cosa dobbiamo farne dell'intrattenimento, della televisione, dell'arte. Cioè, dobbiamo far sì che le vite di una persona che possono aver avuto delle difficoltà diventano intrattenimento, o dobbiamo cercare delle forme di arte o di intrattenimento e fare quello in televisione?
1: Ci sono anche due televisioni, c'è quella commerciale, quella statale e quella culturale. Bisogna vedere anche a livello di motivazione di divertimento cosa offrono oggi.
0: No, va bene, ma non è che sta, il discorso, scusa un attimo, si sta parlando che a Napoli succede una cosa, no? Per esempio, c'è un problema, questo e quell'altro. E Rete 4, invece di intervistarti, per esempio, a De Giovanni, oppure a intervistarti da Giarismongevo De Martino, oppure questi personaggi qua, ti va a intervistare la De Crescenza, la quale poi in onda, insomma, fa una. Secondo te perché fanno così?
1: Beh, perché se quella per cui il personaggio li attira.
0: Va bene, grazie.
2: Ciao Pasquale,
0: grazie,
2: ciao Pasquale. Attira. Ragazzi, anche da Hannover c'è tanta maleducazione. Il mio pensiero è che i genitori non hanno tempo per educare i loro figli da piccoli.
0: No, diciamo che oggi i genitori non sono più genitori, sono amici. Più
2: soffrendo,
0: soffrendo, non so più.
2: Bentornati ragazzi, di quale serie state parlando che dovrà uscire solo in Campania? No, non esce solo in Campania, se esce su Netflix.
0: Mondiale.
2: Sì, insomma,
0: pronto.
2: Guardare un po'.
1: Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
1: Ciao.
0: Abbassa la radio per cortesia. Abbassa la radio.
2: Pronto?
0: Pronto? Sì, vai.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Sì.
1: Ragazzi, io ho ascoltato l'ascoltatore che ha parlato prima con il telefono.
0: Sì.
1: Cioè, ci rendiamo conto a che livello siamo arrivati?
0: Sì, hai ragione. Sì.
1: Cioè, siamo arrivati che a decrescenza è diventato personaggio pubblico. Cioè, a decrescenza dei nati.
2: Ragazzi, che se ne dica, è così però. Cioè, lo è diventato. Cioè, su questo non ci sono grossi dubbi. Può piacere o non può piacere, è una nuova forma di personaggio pubblico, perché appunto è incentrata più su quello che è successo nella sua vita e sulle sue esternazioni piuttosto che su un'arte concreta. Però è così. Cioè, è un personaggio pubblico, è riconosciuta. Pronto?
1: Pronto, ragazzi?
0: Buongiorno.
1: Sì? Vi posso dire la mia?
2: Uè Gianni, ciao.
0: Ciao Gianni.
1: A parte che vedendomi in televisione si faceva spalla a spalla di Lape Maia, comunque.
0: Sì, è vero.
2: È vero.
1: Sì. Comunque, volevo dire una cosa. Allora, sapete, no, il mio ideale qual è? Questi qua, Canale 5, Rete 4, intervistano questi personaggi invece di intervistare artisti veri, come può essere De Giovanni e quello che ha citato prima Rosario, no? Perché vogliono comunque coprire quella che è l'arte vera di Napoli e vogliono far prevalere il livello di questa gente. Qual è? Questo è il livello di Napoli.
2: Vabbè, ferma Gianni, no, perché per fortuna un
0: io sarei d'accordo con Gianni.
2: No, dai, per fortuna altri artisti napoletani sono ben che riconosciuti e molto anche apprezzati.
0: Non sta dicendo questo, sta dicendo che alcuni programmi di giornalismo chiamano questi personaggi qua a parlare di certi argomenti che potrebbero chiamare un intellettuale, uno scrittore, una cosa che potrebbe rispondergli meglio, appunto per dare quell'immagine dei napoletani che si chi si cazzo.
2: Vabbè. Fermi lì ragazzi, piccola pausa per noi, torniamo fra pochissimo.

0: telefono 0815466873. Nel frattempo ci sono anche altri messaggi. Secondo me il problema oggi è il culto della persona e non avere informazioni su una vicenda, perché è stata fatta una docuserie su Fabrizio Corona e non su Vittorio Corona, perché bisogna celebrare l'egocentrismo.
1: Bravo, bravo.
0: Saluti da Denis.
1: Bravo, bravo.
0: Beh sì, questo. L'egocentrismo, se vogliamo, oggi è un po' la piaga sociale che abbiamo anche un po' tutti, con il discorso dei social, perché se non siamo noi protagonisti di questo egocentrismo ci andiamo a guardare quello degli altri. E Vannacci che ne pensa?
1: Vannacci che ne pensa?
0: Chi ne pensa se pensa? Questa è una citazione tua di ieri.
1: Tu che sei un appassionato, è uscito tutto il programma, se lo vuoi dopo vattela a leggere.
0: Guarda,
1: è molto interessante.
0: Un paio di punti mi sono bastati.
1: Sì.
0: Per
1: l'unica cosa che ci manca, la vendita della benzina, la vendita della povertà,
0: le
1: assicurazioni, il lavoro, l'industria, poi ci sta tutto così.
0: Però mi raccomando, parliamo dell'aborto che è importante.
1: Certo che è.
0: Sì.
1: Tutti quanti, pronto?
2: Pronto ragazzi,
1: buongiorno.
2: Prima è caduta la linea,
1: sì.
2: A parte Vannacci che è un discorso a parte, lasciamo stare,
1: sì.
2: Continuando il discorso di prima ragazzi, cioè portare un personaggio del genere come la De Crescenzo in TV, cioè vai giù, rappresentiamo il totale dell'illegalità alla TV, cioè non ho capito, vogliamo far credere gli stereotipi al nord Italia che sono quelli là, verso il sud.
1: Ma io non lo so, io non penso che funzioni sta cosa, io ho avuto una mezza esperienza, il problema è che noi stiamo confondendo essere celebri con essere famigerati,
2: no,
1: è diverso, capito?
2: Cioè vai, qua stiamo parlando che l'ascoltatore di prima ha enfatizzato un personaggio che lei ha
1: chi è?
2: Storia, ma forse si hanno scusato la storia della decrescenza, qual è?
0: Vabbè, adesso ci sarà la promemoria con la docuserie, verrà ricordato un po' a tutti così,
1: ce lo ricorderà a tutti.
2: Dove viene la decrescenza?
1: Insomma, piace, fratello. Vabbè, ciao fratello, ci sentiamo, messaggi Capalla al 342 00 00 100.
0: Allora, ragazzi, bentornati, posso per fortuna confermarvi che all'estero, grazie agli algoritmi, certe cose non arrivano, quindi è nazionale poi il fenomeno. Vediamo che cosa succederà. Quando uscirà, sono perfettamente d'accordo, infatti quando fa un servizio su Napoli, Rai 3 o altri canali intervistano persone che sanno parlare in perfetto italiano, le interviste di altri stranamente prendono sempre gente che poi magari non sa tanto bene parlare, dice Giovanni.
1: Vabbè, io se c'è un problema a Napoli cerco di chiamare un intellettuale, una cosa, cioè per avere un parere autorevole. Quando vado a chiamare un personaggio del genere, perché? Cioè, voglio dare l'immagine alla della città, non lo so.
0: Però voi che fate spettacolo sul locale o anche internazionale all'estero, dovete accettare un personaggio che possa nascere in base al suo modo di fare, e se alla gente piace, quindi c'è da interrogarsi più sul pubblico. Allora,
1: è anche viceversa questo discorso che stai facendo, eh?
0: Cioè,
1: il pubblico poi si abitua, cioè si educa il pubblico. Ti ripeto, quando ero ragazzo io il pubblico era abituato, anche se analfabeta, a vedere a Dario Fo in televisione, muovere in macco uno. Perché? C'è sta cosa, cioè non. Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
3: Pronto?
1: Sì, ci siamo, abbassa la radio.
3: Pronto.
1: Vabbè, non ci sente, andiamo avanti.
0: Sta sentendo dalla TV, quindi adesso starà capendo che stiamo parlando con lei. Devi ascoltarci dal telefono e non dalla televisione. Però per rispondere sempre al messaggio di prima, io se vedo arrivare dal web, faccio un esempio molto concreto, uno speaker radiofonico in erba, tra virgolette, nel senso che si è fatto conoscere col web, ma che è bravo, che sa fare quello che facciamo noi, che facciamo radio a livello professionale, eccetera, eccetera, uno alza le mani e dice: il ragazzo merita, dovrebbe avere uno spazio. Un discorso diverso è quando tu incentri la tua vita come focus principale della tua attività, allora lì poi gira, siamo sempre fermi allo stesso palo. Pronto?
1: Pronto.
3: Bentornati ragazzi, bentornati.
0: Grazie. Chi è?
3: Sono Nonna Gio.
0: Nonna Gio, come stai?
1: Nonna Gio, passa la radio, dimmi.
3: Ascoltatemi.
0: Sì.
3: Abbiamo avuto l'austerity tanti anni fa.
0: Sì.
1: Devi abbassare la televisione.
0: Devi spegnere la TV, esatto.
1: Devi abbassare la televisione, ci devi assentire per... Vabbè, comunque
0: ci riproveremo, non è cosa, ci riproveremo. Vai. Ragazzi, per tutti quelli che chiamano, che ci guardano in TV, quando chiamate spegnete la TV, perché qua c'è un ritardo, c'è un ritardo, e se vi volete sentire attraverso la televisione non vi troverete mai. Ragazzi, buongiorno.
1: Siamo ritardati qua in televisione, capito? No, che facciamo questo qua su, siamo ritardati rispetto a come ci sentite voi, capito? Ecco, pronto?
3: Ragazze.
1: Sì. Ciao. Niente, non ce la fa. Vai, non c'è.
0: Però era passato il tempo giusto che l'avrebbe sentita la spiegazione. Comunque. Allora, ma chi ha fatto diventare il personaggio che è? Noi napoletani. Vabbè, anche questo. Oppure il seguito social che è molto forte.
1: Questa è la domanda, eh?
0: Poi andiamo, qualche altro messaggio. Ma voi non fate la stessa cosa, amplificate gli interventi di personaggi improbabili e comprimete o dileggiate interventi di alto profilo.
1: Leggiamo i giornali, se Fanpage ci fanno un servizio, se la Rai 1 ci fa un servizio, se Rai 2 ci fanno un servizio, se quella ci fa un servizio, naturalmente noi ci parliamo. Quello è il discorso, quando i mass media danno importanza non a Pesacane, siamo a Pesacane non lo cacano proprio.
0: Strano, eppure avrei tante cose.
1: Anche di Scriscio, anche di Striscio, però cagano dei personaggi. Potremmo cagare di più a Pesacane.
0: Ma io aspetto il giorno che faranno la biografia su di te, cioè, perché da me devono venire.
1: Ah? Come piccioni.
0: Come piccioni. Gap a te.
1: Io metto pure in dei panni Fanpage, ma Fanpage può fare un articolo su di te, ma chi scrive? Cioè,
0: no,
1: chi
0: t'ho
1: scrive?
0: Detto
1: io è stato messo traffico, ha trovato un incidente al chilometro 32,
0: tre incidenti
1: al...
0: magari solo
1: non te ne narici,
0: però ti ripeto, io aspetto
1: ti
0: il giorno
1: manca un wine, ti è cattata una scigna, una tigre, una cosa,
0: no, niente.
1: Non tiene argomento, cattate una scigna, una tigre e portatela a casa.
0: Pensa, sono stato in negozi di souvenir all'estero e ho anche pagato tutto quello che ho comprato.
1: Fatto tua, la patria,
0: ma manco 30 secondi senza Leonardo,
1: facciamo due video a coppa, poi lo mettiamo in una casa famiglia, lo andiamo a rapire e tu ci fai altri 6 video a coppa.
0: Non si può fare, già fatto Rosario, già fatto, è già fatto, già tutto fatto, già tutto visto, ci vuole qualcosa di nuovo, ci vuole qualcosa di
1: diverso.
0: Qua va a finire che mi devo fare ingroppare per fare qualcosa di nuovo, capito? Vedi. Quello è il problema.
4: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Seconda ora di Essano Kiss, sono le 11:03 e c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: È venuto pure lui, io e Marco Pisacane.
0: E c'è Nello Iorio in regia a curare la parte tecnica.
1: Non è tanto importante.
0: Fondamentale, assolutamente.
1: Fondamentale.
0: Allora, cari amici, cari
1: i fondamentali, Pisacane, quali sono? Nello.
0: Nello, assolutamente.
1: Questo è che siamo inguaiati.
0: Senza Nello qua non si fa niente,
1: Negli anni 70 si faceva l'autoregia, cioè noi avanti facevamo da soli. Come
0: tu
1: continuiamo
0: a fare
1: da solo, a fare tutto da solo, e quindi si parla di artigianato, quindi parliamo anche di gelato artigianale. Ci sono dei mastri gelatai, vi leggo questa, per esempio Pescara, il gelato che ha inventato il gusto a porchetta.
0: Bello.
1: Porchetta, il modo migliore per gustarla è sul pane.
0: Bello.
1: Dice Nino Diodato, che è il mastro gelataio, laureato in chimica, Pisacane.
0: Esatto.
1: È un laureato,
0: quindi sa cosa fa.
1: Un laureato in chimica, perché i chimici fanno figgiolato. È lui. È lui che mi immagino un chimico,
0: sa come mischiare le cose.
1: Non ci ho mai visto un chimico che ha a che fare con la porchetta e che cozzica. Però il modo migliore per gustare questo gelato è metterlo su una fetta di pane con un po' d'olio. Allora, è modo nuovo, cioè si prende la fetta di pane, si mette il gelato, un po' d'olio, così giustamente viene fatto proprio con la, ho visto il procedimento proprio con la porchetta. Ha aggiunto la moglie dell'inventore che ha inventato questa cosa, dice anche la gelateria Paradiso si chiama e si trova, lo abbiamo al telefono, fra poco lo intervistiamo. Lo fa all'impepata di cozze.
0: Buono.
1: Io l'ho visto, prende il frullatore, ci mette tutte l'impepata di cozze dentro, cioè sono le cozze, scorze il leve, no?
0: Meno male.
1: Con l'acqua delle cozze.
0: È un chimico, sa come mischiare, no? L'abbiamo detto.
1: Ma perché fanno impepata di cozze? Che è un chimico,
0: ma un chimico te la sa, ti sa mettere ci giusti butta, dosaggi.
1: Ci butta sopra tutto il latte, la panna, non so, poi ce lo spiegherà lui qual è il cosa, e lo frulla. Insomma.
0: Bello. Manteca.
1: Peperoni, arrosto. E arrosticino anche lo fa.
0: Questi due gusti io li metterei insieme sullo stesso cono, per esempio. Vedi?
1: Esatto, noi abbiamo a telefono l'inventore Nino Diodato. Buongiorno, dottore, la devo chiamare dottore.
2: Buongiorno.
0: Lei è un genio, Nino. Lei è un genio.
1: Ecco.
2: No, semplicemente ho passione per il gelato.
1: Ecco, lei è laureato in chimica, perché si è messa a fare i gelati?
2: Ma è una passione che ho dall'infanzia, da quando avevo 4-5 anni, e tutto il mio percorso mi ha portato a studiare ecochimica, quindi per affrontare chiaramente i discorsi più verticali, più importanti del mondo del gelato.
1: Ma lei si doveva aprire una porchetteria, mi scusi, scusi se intervengo, ma il gelato si è sempre visto a fragola, a panna, a pistacchio, proprio per dire, ma perché sa, come le è venuta questa cosa della porchetta?
2: Allora, innanzitutto parliamo di un gusto su 28,
1: immagino
2: i gusti che normalmente abbiamo, e ogni anno, nelle domeniche di agosto, ripetiamo questi gusti che noi definiamo più che estremi, diciamo estensioni di gusti. E in pratica sono arrosticini, impepata di cozze, porchetta, peperoni arrosto.
1: Ok, già mi fa un po' impressione il fatto di vedere l'impepata di cozze con il latte sopra, mi fa un po', no?
2: Ma guarda,
1: chimicamente che succede? La cozza si prende collera? Non lo so.
0: No, che si mica è psicologo, è chimico, scusa, che significa?
1: È chimico.
2: È molto semplice, non parliamo assolutamente di interventi di chimica, quello che sia, ma semplicemente un discorso completamente naturale. Qual è il sistema migliore per ottenere questi prodotti? Chiaramente, se parliamo di impepata di cozze, noi facciamo un'impepata proprio di cozze con il prezzemolo, aglio, pepe, tutto quello che necessita. Si fa semplicemente un'aggiunta delle cozze cotte in questa maniera nella base del gelato opportunamente bilanciato, in maniera tale che possa essere poi mixerato in maniera molto intima, digerito per una nottata per assorbire tutta la parte aromatica.
1: Sta da convincere la cozza che sta
2: in frigorifero, e poi fa la mantecata. Devo dire che i risultati sono eclatanti, perché quando semplicemente ruba ogni volta che si fa, ogni domenica facciamo questi prodotti.
1: Però mi deve dire la verità, dottore, la prima volta che a lei è venuta l'idea di fare, per esempio, il gelato all'impepata di cozze, e l'ha detta a suo figlio, a sua moglie, cosa le hanno risposto? L'hanno guardato un po' strano?
2: No, assolutamente, perché c'è una collaborazione estrema
1: tra, e che le ha famiglia,
0: la famiglia è tutta
1: una famiglia, sì.
2: Esatto, quindi Ma voglio anche specificare che noi ogni domenica facciamo un gusto nuovo, inedito. Si fa una volta e poi non si fa mai più.
0: Ci faccio un esempio.
2: Ecco, per esempio, curcuma, zenzero e pinoli tostati.
0: Wow, bella questa!
2: Faccio cavallo sul letto di melograno.
1: Senta, sai che a me mi fa un po' impressione entrare in gelateria e dice ma passano poco ruggia.
2: Caldarroste con cioccolato fondente.
1: Questa c'è, la caldarrossa con la cioccolata ci sta.
0: Esatto, cioccolato e poi cos'altro? Ha detto un'altra cosa.
2: Germogli di barbabietola rossa.
0: Germogli di barbabietola rossa, questa è tosta.
1: Ma che ne sai tu? Che ne sai? Fa pure squadro come dice, lo so, la barbabietola ci vuole.
0: Diodato, lei accetta anche consigli su quelli che possono essere ipotetici nuovi gusti da proporre?
2: Ma li posso valutare e posso elaborare.
1: Alla genovese, me lo mandi. Vengo fino a Pescara. Se me lo fa la genovese, lei lo sa la genovese napoletana com'è fatta, no?
2: Certo, conosco bene, certo.
0: L'ha mai provata così?
2: Si può fare. Non l'ho fatta gelato, ma si può affrontare, non ci sono problemi.
1: è un grande. Allora, lui si chiama Nino Diodato ed è il titolare. Sì.
2: In onore, quello che faccio in onore di Napoli, chiaramente la pastiera napoletana, che è sempre il giorno di Pasqua, ripeto ogni anno. Poi faccio anche i taralli in sugno e pepe.
1: Gelato a taragnolo e pepe.
2: È buonissima, qualcosa di favoloso.
1: Quindi c'è anche la sughia dentro, sì.
2: Sì, certo, buonissimo.
0: Però una cosa voglio capire, cioè questi gusti che sono di piatti salati, poi realizzati a gelato, cioè hanno proprio, come dire, lo stesso sapore ma cambiano solo di consistenza, oppure subentra quella nota di dolcezza che dovrebbe essere tipica del gelato?
2: Allora, quando facciamo subito un discorso veloce, se noi prendiamo un prodotto che noi riteniamo salato, voglio dire un arrosto, e non mettiamo il sale, e chiaramente non è possibile mangiarlo. Mettiamo il sale, diventa buonissimo, ok? Significa che il sale è un esaltatore di salinità.
1: Sì, okay? Certo. Sì.
2: Andiamo nel mondo del dolce, facciamo una macedonia di frutta, non mettiamo lo zucchero, sì, è buono, però non si esalta. Mettiamo lo zucchero
0: e spinge, certo.
2: Qualcosa di splendido. Benissimo. Che cosa abbiamo scoperto? Che lo zucchero, come il sale, è un esaltatore di salinità. Quindi ciò che è fatto, siccome la base del gelato è dolce, sono gli zuccheri del gelato che esaltano il gusto che noi riteniamo salato.
1: Quindi se me lo dice lei che è chimico, io mi sto. In chimica tenevo 4 io, non ero molto. Senta, dottora, per chiudere le chiederei di fare una cosa, perché noi abbiamo un tormentone nel programma, se mi può dare una mano. Lei dice, io dico una cosa e lei quando ho finito di dirla mi dice minala. Mi può ripetere? Io dico una cosa e lei quando l'ho finita di dire mi dice minala. Ecco, ok.
0: Potrebbe andare bene.
1: Quindi facciamo Putin.
2: Milala.
0: No! Ma che dici? L'ha detta pure bene.
1: L'ha detta benissimo.
0: Vabbè.
1: Grazie.
0: Andiamolo a trovare, Gelateria Paradiso, se siamo dalle parti di Pescara, almeno per toglierci lo sfizio anche di assaggiare questi gusti che propone solo la domenica e una volta.
1: Che poi sono altri gusti, ce l'ha quella normali, classici.
0: Ma un asporto fino a Napoli, lei non ce lo può fare, vero?
1: Ma come fa un gelato? Come
2: allora,
1: fa?
2: Un sistema molto semplice che io applico, addirittura ho fatto portare da un cliente un chilo di gelato da Pescara a Taranto senza frigoriferi.
1: E
2: di
1: come?
2: Conseguenza, la cosa è possibile, perché il concetto qual è? O bisogna dare del freddo per conservare il gelato, oppure l'altro sistema qual è? Evitare che il freddo e il gelato esca fuori, di conseguenza si mantenga da solo.
1: Saremmo onorati, lo mangeremmo in onda.
0: Non è che ci omaggia di un chiletto di gelato così da poterlo assaggiare in diretta?
2: Se viene a prendere, senz'altro.
1: Ok, le mando il chiattone che c'ho. Le mando il chiatto che sta di là in tondo. La ringrazio.
0: Tante cose. Complimenti comunque.
1: Grazie.
0: Tante cose. Visto che si possono fare. Oggi si può fare.
1: Sì,
0: tutto.
1: Ma vatti là pigliando un male.
0: Lo so.
1: Io
0: speravo in uno scambio merci, sai, noi ti abbiamo telefonato.
1: È tu che ci si manganillo tu.
0: No.
1: Tu parli con un manganillo.
0: Ho ancora molta strada da fare.
1: Ma se era certo il manganillo, chi lo mandava 10 tirri.
0: Ah no, se era la certa di manganillo, la gelateria così ce l'aveva sotto la radio praticamente, gli arrivava per direttissimo. Ci fermiamo un attimo, ragazzi. 3420000. No, sono le olive, non è il gelato.
1: Ah, sono le olive.
0: Madonna, ma come devo fare col tuo? Allora, dicevo, mandate i vostri messaggi, magari a questo punto raccontateci il gusto di gelato più strano che avete potuto assaggiare mai, o se siete stati appunto in questa gelateria a Pescara. Torniamo fra pochissimo. Oh, baby, we should be old and think about the stories that we could have told.

0: Sì.
1: Ma se hanno mai in due bagno tutti i giorni.
0: Non tutti lo sanno, ma noi abbiamo a Napoli il nostro Asaf Avidan, che è Rosario Verde. È uguale.
1: Ci siamo conosciuti appena uscì questa canzone. Vai,
0: è vero, 2012, ragazzi, quanto tempo.
2: Oh, sentiamo. Lo so, i tacci che vanno a parlare dei cianco appena dove. Ah, cosa che sa da convincere, ma dai, ciao, ma rimarvi ciucco. Non mi arrivi giù a Rima, come la cozza si andare a picchiare? La cozza si andare a convincere? Ma come ti fai?
1: Stavo dicendo Marchetello, vai.
0: Oh, stanno arrivando anche un po' di messaggi, adesso sentiamo anche dei vocali. Ragazzi, a Sorrento ho mangiato un gelato, vino e percoca, buonissimo. Beh, però qua.
1: La percoca è già dolce, frutta.
0: Ma poi tu metti la percoca, la lasci un po' nel vino, poi la prendi e ci fai il gelato. Ed ecco che ti viene quella percoca avvinazzata, molto buona tra le altre cose. Ci sono altri messaggi di gusti particolari, sentiamo.
3: Si può avere un cono a Molignano Sottuoggia?
0: Buono.
4: Non ci mangiate un gelato a gusto frittura di pesce, mamma mia, che bello. L'unica cosa che sta a corte spinto.
5: Buongiorno, sono Ugo da Cesa. È arrivato a questo punto il gusto più strano che ho assaggiato è fragole e limone.
0: Effettivamente
5: è proprio un'esperienza,
1: proprio
5: che
1: strano,
5: una cosa straordinaria, perché lo sa già, è troppo saporito.
6: Guarda, sa come stai bello sti capillo, parallotte coppe.
1: Ma quando bellissimo, subito avrà ragione.
0: No, perché
1: avrà ragione.
0: Già ieri, quando ti ho visto dopo il periodo di ferie, mi ricordavi qualcuno, ma non ricordavo, non c'entravo chi. E lui invece mi ha dato l'asse. La decrescenza adesso organizza il pullman per andare a mangiare il gelato a Pescara.
1: Zitto,
0: dopo Roccaraso.
1: Pronto?
7: Pronto?
1: Oui, Enzo, ciao.
0: Ciao Enzo.
7: Buongiorno ragazzi, una cosa non avete notato.
1: Dimmi.
7: L'unica cosa sensata, carità, di un signore che quando ha fatto gelato una volta e poi leva mano.
0: Ah no, vabbè, perché cambia gusti. Buongiorno Paolo da Minturno, ma avete chiesto dei gelati ai fiori per Rosario? Porca miseria, hai ragione.
1: Ma me lo fecero là. No, non Pure proprio già. Con i fiori, ma con le erbette, perché loro usavano tutte queste erbette, tutti questi aromi, tutte queste cose, le mettevano assieme.
0: Hanno fatto un sorbetto.
1: A scena infamità, mi diedero una caramella che faceva la gelatina, sai, quella là, okay. Con che c'erano queste erbe dentro, diurne, che è la cosa molto bella.
0: Sì.
1: Due giorni.
0: Ma tipo di mentolo o di altro?
1: Cosa no, avere? Proprio spezie, cioè cose che tu usi nel cucinare.
0: Pensa sai. Che persistenza di gusto che c'era lì dentro.
1: Un Listerine non ce la faceva, vai.
8: Cosa a chi se mondo gli do a te, ma se questo fa gusto.
1: No,
0: un gelato olive e capperi. Ciao da Pietro.
1: Guardate, tutto si può fare. Da che ho capito, si può fare tutto.
0: Allora, buongiorno ragazzi, sono Paolo da Stoccarda. Questi gusti a Lancusi, vicino all'università, ci sono da 20 anni: pasta e fagioli, genovese, eccetera. C'è un'altra gelateria che fa anche di queste cose. Buongiorno ragazzi, Claudio il pizzaiolo, ho un mio amico mastro gelataio, lui nel periodo di San Giuseppe propone il gelato al gusto di calzone di San Giuseppe, una pietanza tipica di Riccia, un paese molisano che per devozione prepara questi calzoni fritti con pasta sfoglia e crema di ceci. Bello.
1: Pasta sfoglia, crema di ceci, rindù gelato.
0: Però fatta a gelato forse sì, un po' strong, effettivamente.
1: Strong che è forte,
0: no
1: che è strong.
0: Forte, strong, strong. C'entra...
1: strong.
0: Allora, ci mandano foto. Ragazzi, buongiorno. A Santa Maria Capodetere c'è una gelateria sul corso che fa il gelato con latte di bufala e basilico. Spettacolare.
1: Ci sta, latte di bufala, sì, ci sta.
0: Sì, qua, sai,
1: basilico quando, è bello aromatico. Cioè.
0: Quando tu ti fai la caprese, no? Sulla pomodoro,
1: siamo in ma che dici? Cioè, a quest'ora. Quando tu ti fai la caprese, ma qualcuno di capri può dire: ma che
0: caprese.
1: Dici? Ma
0: che non te la fai la caprese? Ma
1: chi sai tu la caprese? che la conosci?
0: Ma certo che la conosci.
1: Se è brutto,
0: certo.
1: Che fa?
0: Ma come fa a essere brutta la caprese? La caprese è sempre bellissima.
1: Dipende, ho conosciuto capresi che non erano proprio.
0: Vabbè, c'hai ragione, se ti prendi quella che ho mangiato io su quella piscina quella volta, quella era
1: buttissima.
0: Ma
1: la mozzarella.
0: Ma che tu che stai parlando?
1: Ma
0: ce l'hai proprio qua, ce l'hai, vedi? Qua ce l'hai, qua. Vabbè. Andiamo ancora, abbiamo tempo, quindi 081 546 6873, ma vedo Nellino che ascolta messaggi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Ciao.
9: Buongiorno ragazzi,
0: ciao
9: Angelo, sono un pizzaiolo.
1: Ah, ciao caro.
0: Benvenuto caro.
9: E questi gelati si fanno da che mondo è mondo?
1: Sì.
9: Da anni.
0: E dove?
9: Io proponevo una pizza fritta fatta con gelato al pomodoro.
1: Però invece lo furna passi in due congelatori, come fai?
0: La palla in
9: domani? Sì. Dal congelatore al piatto.
1: Ma dai, è la pizza fredda, non si può mangiare, ma come si fa?
9: No, ma quando mai la pizza era calda e sopra c'era il gelato freddo.
0: Però è bello il contrasto.
1: Il contrasto caldo. Già l'hanno fatta i cinesi, sta cosa. Vabbè.
0: Senti, scusami, dato che la gelateria ci ha dato il pacco perché stava a Pescara, ma tu due pizze ce le puoi far arrivare?
9: Quando vuoi, però stasera, adesso no.
0: Allora so, no, noi siamo in onda la mattina.
1: Ma per quando ci trasferisce una sì. Vabbè, ciao amico mio, ciao.
0: Mo ce le manda durante la replica, ti immagini. Fermi lì, torniamo subito. Stop.

0: Facete un cono panna e fragola.
1: Banale. Avete mai mangiato il gelato con la foglia d'oro 24 carati, Fabio?
0: Questa è un'altra assurdità, che spuriamo in assurdità.
1: L'oro edibile.
0: L'oro è edibile, però l'oro è in sapore. Solo più c'era. Dateci i soldi contanti, evitate pure col coso fregato, no?
1: Ma dammo lingotto, cioè non mi dare la fogliolina.
0: No, ma proprio se ci puoi voi tassi i soldi, buttali così.
1: Gelato, caffè e cozze.
0: No, dai, no.
1: Questo spero sia intelligenza artificiale, ragazzi.
0: Spero pure io. Cioè, perché... c'è la ciotola, il gelato a caffè sopra le cozze con la
1: scorza. Così no. Vi ricordate lo sketch di Biagio Izzo, che approfittiamo e salutiamo, nel personaggio di Vincenzo Valai, sui succhi di frutta Valà dai gusti improbabili, Francesco da Bacoli. Poi, buongiorno ragazzi, sono Carmine Savas da Gragnano, un gelato al gusto di Purpet Casarsela Rumminica. Bella gusto.
0: Ma guardate, con il ragù si potrebbe fare, perché ci sta il pomodoro che è dolce, quindi con il gelato si può pure fare. Pure si faccio una bella tiana di ragù freddo, piglio pezzi di pane, cavolo.
1: Bello. Mi hai fatto venire fame. Non si fa.
0: Grazie.
1: Sei veramente scorretto.
0: Pronto?
2: Voi.
0: Buongiorno, chi sei?
2: Buongiorno.
1: Chi salve.
2: Sono nonna Gio.
0: Ui, ciao, nonna. Ciao.
2: Allora, voglio... Vi ricordate l'austerity?
0: Sì. Ah, prima stavi dicendo, sì.
2: E perché non togliamo tutto da mezzo, le macchine, questo e quell'altro, e facciamo l'austerity?
0: E perché? Ma fa sta cosa, già stiamo guaiati.
1: Vabbè, sparagniamo sulla benzina, però c'ha ragione.
2: Sparagniamo sulla benzina. E facciamo l'austerity.
0: Vabbè, ma ci pensavo.
2: Va tutto in coppa.
0: Perché vuole fare
1: perché lei vuole, cioè, vuole fare un austerity al contrario, secondo me, se ho capito bene. Cioè, non è imposta dal governo perché dobbiamo stringere la cinta, ma evitare di consumare per far capire a chi ci
0: sarebbe
1: fa consumare
0: una grande rivoluzione.
1: Che si devono dare una regolata.
0: C'è un film su questa cosa qua. Sì.
1: Ho capito bene,
0: pronto.
1: Nonna?
0: Sì, pronto. Beh,
1: però penso che sia
0: rivoluzione.
1: Quello il pensiero.
0: Lo sciopero del consumo. Sì, pronto.
3: Pronto.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi, sono il fotografo.
0: Oui, fotografo,
1: come stai?
3: Buongiorno, tutto bene, sono tornato domenica.
0: Che se diciamo fotografo, quando sei arrivato?
1: Sì.
3: No. Allora, no, riguardo i gelati, no.
0: Sì.
3: Io faccio ogni tanto i nuovi prodotti per una... per un'azienda che produce cornetti, no, ma cornetti però vuoti, i coni,
0: sì.
3: che praticamente loro li trasportano in tutta Europa, no? Che sono buonissimi. Allora, ogni tanto io, quando mi danno da fare una cosa di un catalogo nuovo, mi danno una scatola che all'interno ce ne sono tipo 200, no? Poi diventano quelli grandi, piccoli. Però io dopo quelli lì li posso tenere, perché loro non possono accettare roba che ci sta. E allora io, quando vado pure in giro in gambero, comunque a casa, si compro la scatola e me li faccio. Però ho provato alcune cose, a volte quando non ne faccio la colazione con la... Però, per esempio, ho fatto, parlando di cose strane, ho fatto... che ero una settimana scorsa, ho fatto i cannellini, i pomodori, li ho frullati con il basilico dentro su quello, li ho fatti fare ancora un po' più freddi e poi l'ho messo sul cono. Era buonissimo.
0: Invece di fare scarpette, hai usato un
3: non è una cosa.
0: Ho messo un pane, ho usato
1: invece del puzzotiello.
0: È una cosa, no,
3: a posto di quella avevo questa cosa di diciamo arancino dolce, che perché
0: è amico di tui,
3: fresca viene.
0: Sei amico di Pensacane,
3: era
0: sì.
3: Buonissimo.
0: Sì. Sei fan di Pensacane, tu?
1: No, quando i pezzi avevano le intro,
0: Balsam,
1: non lunghe, Balsam. Lunghissime. No, non è
0: Balsam. Balsam.
1: No. Whatever you want.
0: Chi è? Dieci pezzi è Mimmo Dani, che poi ci ho detto Alberto Sella, se mi sbaglio.
1: Ma sono gli status quo.
0: Sì.
1: Whatever you want. Che significa?
0: Sì, prima si chiamava così, poi cambiò il nome perché i matrimoni non chiamano buono. Quando chiamavo, diceva, ma chi va? Chiamammo scuro, no.
1: Ma si chiama sempre così, si chiama.

0: Vedi, mi sono ricordato, anni fa ne parlammo e tu mi lanciasti la sfida, io andai a assaggiare il gusto pizza.
1: Mi ricordo, uno Zulietta là, uno Zulietta.
0: Non è vero.
1: Si muovono, Marichis, uno Zuliettista.
0: Non è vero, eravamo un bel po' di noi e non era nemmeno male.
1: Vedi, la dammela, è finita.
0: Ragazzi, buongiorno. Si può avere un bel cono gusto capretta cacciatore, Gaetano il Corriere?
1: Capretta cacciatore è buono.
0: Un po' piccante anche, se mi va. Pronto?
1: Pronto.
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao. Come va?
2: Niente, volevo sapere dove si trova questa gelateria.
1: Pescara, questa gelateria sta a Pescara. Però dici che ce ne sono anche qua, di gelaterie che fanno questo.
2: Non è tanto fatto per arrivare a Pescara, ma se vado ci deve ricotto trovo.
1: Ma sì, come hai sentito l'intervista, no, te lo può pure fare, sì. Lo riciclo nostro né tenere.
2: Me lo fa al momento, ho capito. Il panino lo devo passare, io lo trovo.
1: Sale e pepe, mio suo panino, dare qui, sì. Dai. L'altro giorno mi facetto. Ciao fratello, ciao ciao.
0: Vabbè. Allora andiamo a vedere qualche altro messaggio. Mi confermate che già molti anni fa in provincia di Salerno, se non erro, a Baronissi, c'era una gelateria che faceva gusti tipo pasta e patate? Sì, ragazzi.
1: Sì, ma anche al Vomero, aprì poi ha chiuso. Cioè,
0: non... No, al Vomero no.
1: Ma tu hai visto Vomero? Che
0: ma è, no, era una gelateria che esiste ancora.
1: E fece questo. E tu fece l'esperimento da COVID,
0: con la collaborazione.
1: Instagram, esatto, cari amici, sì, mi sto mangiando il gelato. Sono tutto quanto da buffare le parole.
0: Nessuno mi ha buffato di parole. Ma quando
1: buffare le parole su.
0: Questa è diffamazione.
1: Io
0: ti denuncio. Non ho tolto niente, sta ancora là.
1: Facendo la cronaca.
0: Non è nessuno.
1: Facendo la cronaca.
0: Stai
1: il diritto di cronaca.
0: Ma stai dicendo cose false. Nessuno ha mai scritto cose.
1: Lì.
0: Cazzi qua da Rally, no.
1: Facciamo audience. Un biscotto a te. Dopo che panna coppe?
0: No. Tarallino con la panna però è sempre invitante, fai attenzione.
1: Ma
0: sto facendo
1: brava lei, sto facendo pettorale.
0: Vabbè, fin quando si vede Rosario ci vuole tempo. Allora 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, qui a Firenze in alcuni ristoranti servono il gelato all'olio d'oliva vergine.
1: Buono.
0: Sì, o anche ai ceci, vi garantisco che è una cosa spaziale.
1: Sì, immagino di sì.
0: Anna da Firenze. Beh sì ragazzi, poi chi sta nel settore e sa, oggi si lavora molto, no, sull'alterazione della forma dei cibi fondamentalmente. Noi quando mangiamo una vellutata di ceci fondamentalmente.
1: Pensa, alterami il tarallino.
0: Ma uno non può dire un vocabolo un po' diverso.
1: Il gusto del tarallino.
0: Dai, io no, veramente. Vabbè. Sono senza parole, sono uno speaker radiofonico. Guarda, è una roba veramente incredibile. Rosario, Marco, se non vi è di disturbo, potete portare una vaschetta di gelato al gusto di puparuola a buttunate.
1: Non state dicendo una sciocchezza.
0: Seguendo la logica che ha usato il gelataio per fare i vari gusti, si può fare veramente di qualsiasi cosa. Buongiorno, già negli anni '80. La gelateria Baronissi, il gelato a pasta e fagioli. Sì, ok, confermiamo allora, anche noi qua a Salerno.
1: Ma che la pasta e fagioli fritta, poi alla fine. Bella azzeccata. Allora io una roba.
0: Ma quella proprio... è buona, quando c'ha pure quel sentore leggero di bruciato.
1: Mangio pasta e fagioli, ci buttato pure due cozza indo, un po' di gelato, un po' di latte.
0: Ma perché riduci le cose sempre?
1: Assaggia, pisa cane, assaggia. Due fiori per coppa. De margherite,
0: cioè. La domanda è che fiore metti su una pasta?
1: Margherite.
0: Stanno bene su tutto. Gelato nel beverino!
1: Dai,
0: vai. 081 546 6873 per dire la vostra. Ragazzi, un gelato per me tre gusti. Per il mousse e un po' che scende pelle. Grazie, Antonio. Gelato nel beverino!
1: Dai, vai.
0: 081 546 6873 per dire la vostra. Ragazzi, un gelato per me tre gusti. Per il mousse e un po' che scende pelle. Grazie, Antonio D'Amaro. Mamma mia, questo è terribile, ragazzi.

0: Poi per esempio una cosa, avete mai assaggiato l'anguria con il sale?
1: Sì.
2: No, io no, questa no.
1: Sì.
0: L'anguria con il sale è molto molto buona e serve anche molto, perché l'anguria è tutta acqua.
1: Sì.
0: Però essendo povera di sodio, mettendoci il sale, voi andate a regolare.
1: E una volta scherzando ho preso un pezzo di anguria e un pezzo di salsiccia alla brace. Cioè, ti voglio assaggiare con me? È buono, pensa che. Salsiccia e qua è anguria. Una bella insalata, salsiccia.
2: Io so che l'anguria anche con il limone si mangia. Cioè
0: con il limone sì, però faccio istruttore personal trainer e quindi diciamo nel periodo estivo l'anguria aiuta, però non aiuta perché è tutta acqua. Però essendo povera di sodio, allora con un pizzico di sale va a aiutare molto quello che
1: senti,
2: ma il sapore si altera, scusami, poi cioè come.
0: Sì, si sente un pochettino più alterato, però comunque va a fare quel contrasto fra dolce e salato che è molto buono.
1: Senti, ma tu che sei un personal trainer, quindi sei trainer. Sì.
2: Ecco, c'è un personal
1: trainer. Senti, ma per far scendere la panza che sa fare?
0: Giuravuc, lo so, è facile.
2: Devi correre.
0: No, vabbè, ovviamente per ogni soggetto c'è una dieta diversa, c'è un allenamento diverso. Bisogna vedere tu, diciamo, i problemi fisici che hai avuto.
1: Fratello caro, mi tengo manco fisica, sono problemi. Sì, sì.
0: Quindi è una cosa soggettiva, non ti posso dire a te serve questo, vabbè, a te serve quello.
2: Vabbè. Lo vuoi visitare che magari il suo tarallino ti potrà dire qualcosa sul suo stato fisico?
1: Mi butti così. Sì.
0: Sicuro, però.
1: Mi butti in mano agli estranei, va bene. Ciao amico mio, ciao.
0: Ciao caro.
2: Quindi l'anguria a casa ce l'ho, dopo un pizzico di sale ce lo metto e l'assaggio e questa la provo sicuramente.
3: Qua Rosario. Un melone che ha un salsiccio, non si può proprio sentire, che buono secondo me. Comunque si sente che andava a ciulo, uno pacco, che
1: squaglia buio e tutto il gelato. Cioè, ma non ci stai sentendo.
2: Grande cannavacciolo. Con il limone va bene anche la mozzarella di bufala, beh sì.
1: Come no, sì, sì.
2: Anche secondo me, più che però un limone premuto, una zesta di limone biologico.
1: Che
2: la zesta.
1: Che è la zesta?
2: Mamma mia, Rosario, ma proprio l'ignoranza.
1: Con il limone si spreme o saratta, tu come fai?
2: Arattato.
1: Chiama arattata zesta e limone.
2: Si chiama zesta.
1: Ma che c'è la grattatella e limone, si dice.
2: Ma scusami, te lo immagini uno chef che fa adesso una bella grattatella di limone?
1: Adesso una grattatina.
2: Si dice una zesta di limone.
1: Ma perché? Teni la parola, Luciamo, la grattatina.
2: La grattatina.
1: Grattatina.
2: Ferma tutto, ti prego.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non c'ho un fiore, come devo fare? Come devo fare questo fiore? Mi sa che...
2: Il fiore è bello perché veramente lo puoi fare dolce e salato, insomma, lo puoi.
1: Provo assaggiare.
2: 80 euro al momento no.
1: Ma te lo do gratis, mi sa che...
2: Il tuo fiore mi dai gratis? Non mi volevi dare il tarallino, se lo
1: in onda, hai capito? Facimi chiamare avanti. Che cazzo è stato? Che è questo tarallo? Dimmi.
2: Allora, ragazzi, bentrovati. Perché ci si meraviglia di anguria e salsiccia se già usiamo mangiare il melone giallo col prosciutto crudo, binomio dolce salato? Buon anno lavorativo, Francesco da San Nicola, la strada Caserta.
1: Sì, devo dire la verità, lo feci così goliardicamente per dire che schifo, qualcosa, però non si può mai, è buono. Sì, è dolce con sì, un agrodolce.
2: Per esempio, una cosa che si sta portando molto, sai, io seguo alcuni profili di alcuni show.
1: Poi vi posso stare insalati in marena, mi metto un melone.
2: Guarda che si fa l'insalata con la frutta. Per esempio la mela verde con la sua proprietà.
1: Proprio in marena, quando salato faccio proprio in marena, ciclo, ricotta e melone.
2: Vabbè, qual è quel panino che si fa con i fichi?
1: Prosciutto crudo e fichi, c'ha zicca.
2: Ci sono tante altre variabili che si possono fare. Abbiamo messo la fragola sul sushi, ragazzi, possiamo fare quello che vogliamo.
1: Ma qua c'è la fragola polacca.
2: No, qua fragola polacca. Ma torna al microfono. Non ti devi avvicinare.
1: È una fragola tanto, mi sa che.
2: Ma chi ce l'ha sta fragola?
1: Tarunghi, la fragola polacca è così grande.
2: Allora, ma se tu me lo dici con questa testa che si inclina, tarunghi, cioè incuti timore, capisci?
1: Ma che ti incuto?
2: È un intercalare fisico.
1: Ma chi ti vuole incutare a te? Ma chi ti incuta? Da, mi sa che.
2: Ma perché sbaglio sempre?
1: Ma tu dici delle cose.
2: 081-546-6873. Il sale da cucina fa male perché oltre al sodio ha anche il cloro, il cloruro di sodio, dice un amico.
1: Vabbè, però... poco a poco, frate, non è che c'ha buffamme.
2: Sale serve, ragazzi, comunque abbiamo bisogno di integrare un po' di sale.
1: Iodio, dove lo prendiamo? Iodio, dove lo prendiamo? Iodio, come lo... No, dico lo iodio, dove lo prendiamo? Dove lo... non lo so, se non lo prendiamo dal sale, dove lo prendiamo?
2: Dal sale?
1: Appunto.
2: Ma che iodio stai dicendo?
1: Non venno cinese, no.
2: L'insalata d'arancia si mette
1: buona,
2: anche
1: buona, ma anche il pesce. Abbiamo mangiato il pesce con la frutta, per esempio.
2: All'arancia?
1: Come no? I cicenil, come buono.
2: La famosissima anatra all'arancia, mai mangiata, sì. Però è una ricetta molto famosa, per esempio, anche quella. Rosario, il tuo tarallino con il limone sopra farà la fine del cannulicchio. Si ritira.
1: Faccia festa, questa canna non sa luce.
2: Gelato al cioccolato.
1: Poco quando lì c'è male, va bene.
2: No, perché dai a me certe immagini di me stesso?
1: A gratin te lo faccio, questa canna, va bene.
2: A zesta.
1: A gratin con pochi. Come si chiama? Pane grattato.
2: Questo è bello, ragazzi. Chiedete se elabora zeppole e panzarotta. Zeppole e panzarotta.
1: Gelato. Ma sa per uoggio, no.
2: Sì, questo forse è un po' pesante come.
1: Va bene, signori, ultimi tre minuti del programma, ancora di più. Minimi cinque.
2: Lui dice così perché così dice: io dico tre minuti, ne faccio tre. No, te le devi fare tutti e cinque. Rosario, inutile che mangi i fiori per farti intervistare da Fanpage, ti devi comprare una scimmia.
1: Sì. Guardate che bello cammello, ma ci fa da casa.
2: Hai capito?
1: Poi viene che l'animalista dice: ma come ti sei portato il cammello a casa? Cose che sapendo che succederà la critica. Okay?
2: Allora, lo iodio viene spruzzato sopra prima di inscatolarlo, il sale iodato. Dice che si fa.
1: Penso
2: così.
1: Che fa parte proprio del sale, no?
2: Non lo so, ragazzi, non ci interessa.
1: Allora pigliano iodio, se non pigliano il rosale, scusa.
2: Allora, una cosa che non hanno ancora fatto, ma che secondo me popolerebbe: sorbetto al limone con all'interno pezzi di pere mousse.
1: Ma ci può stare, perché sai, il limone, però chi schifo. Cioè,
2: se tu mangi una genere di gelato al limone è un po' sempre sorbettato, no? Cioè, c'ha quel sentore un po'. Se tu ci.
1: No, poi il sorbetto è bello perché ti sciacqua la bocca, no? Te lo danno sempre a fine pasto perché tu fai sembra puluzzate, capito? Uno spurgo, ecco. Uno spurgo, una pulita.
2: Si fa dopo il pesce in genere, no? Viene servito dopo il pesce un bicchierino. Un bicchierino di sorbetto al limone. Sì.
1: Guarda come le capisci.
2: Che poi ci sono alcuni ristoranti che fanno delle variazioni del sorbetto molto interessanti.
1: Che Pesacano, voi non lo sapete, ma fa parecchi matrimoni. Talmente dei matrimoni che fa Pesacano. Il Vaticano, o fa diventare cardinale. talmente rimasto, mori del comunione che ha fatto, quando fa passare dentro da parroco a cardinale. L'ha fatto ciuissero che mi sgabbi.
2: Mi devi chiedere un favore una volta che sto là, me lo devi chiedere un favore.
1: E ci siamo sono sposato, quando vado a mangiare sposato.
2: Sai? Vabbè, che ne sai? Mai dire mai nella vita, amico mio.
1: Vogliamo sciogliere la sacra rota?
2: No. In Turchia?
1: Oh, brandizzato!
2: Oh, bene!
1: Come azienda, quello
2: però
1: azienda.
2: Mi prendo collera se vieni a farci queste cose mentre sei al telefono, Diego. Io voglio l'esclusiva. Scusami.
1: E parla con lui.
2: In Turchia, al ristorante messicano, ho mangiato il gelato fritto. Vabbè, questo è.
1: Tu in Turchia hai mangiato messicano un gelato fritto che è cinese. caro fratello, devi decidere, prendi una decisione.
2: Ragazzi, in Turchia si mangia turco, a Napoli si mangia napoletano, in Cina si mangia cinese. Si devono mangiare i piatti locali quando si va all'estero, no? Ste cose un po' mischiate.
1: Apportici qual è il vostro piatto, mi sa caldo, dite niente.
2: Tradizione napoletana.
1: Allora è napoletano, non è porticese.
2: Sai che mi devo informare di questo?
1: Ah, a proposito, la c'hai ce lo fa.
2: Bello blu.
1: Hai persa. Vabbè, roba, roba.
2: Cioè, chi se mi dà le notizie è shock così, hai perso.
1: È andato rosso di nonno, non parlo brutto.
2: Allora non accendarlo nemmeno.
3: Sembra brutto,
2: non...
3: sembra brutto.
2: Ho capito che sembra brutto, ma non iniziarlo nemmeno,
1: dai,
2: no?
1: No, quasi fu detto di. Pronto?
4: Pronto, ragazzi!
1: Chi sei?
4: È sto Pap!
1: Uè, Pepe! Come si.
2: Sto Pap!
1: Ne beh, che dice di?
4: Venite a Rossongo di mezzo e terra.
1: Sì. Terra tu?
4: A provincia di Salerno.
1: In da provincia, in nord e sud.
4: Tutto come Androgia.
1: Che voi facete che Controgia?
2: Perché ha chiamato
1: che
2: suore?
1: Che ne ho Controgia? Che ne
4: ho con mazza pizza.
2: Ci vuole una sappippa.
1: Attacca chi? Si attacca chi?
2: No, lascialo in onda.
1: Attacca chi?
2: Sono i 30 secondi migliori della puntata.
1: Attacca chi?
4: Ho salame in Androgia. Oh,
1: chi lo si pensa che sono personaggio?
4: Mangiamo tutte cose,
1: cazzo. Scusami,
2: sei originale o.
4: Hai no, bro, e mazza capretta. Caga boccia.
1: Zitta! Chiama di marmi,
2: Nello. No, che chiamalo? Segnati il numero, lo chiamiamo noi, Nello.
4: Faccio tutto a menù e fai.
1: Babbo, ti chiamo di marmi,
2: mi
1: devi... giuro.
2: Ma
1: non
2: sei vero oppure no?
4: No, ragazzi.
2: Che peccato, per un attimo ci ho sperato.
1: Salame in due cerchi. Ciao, vai giù. Ciao.
2: Ce ne andiamo così, ridendo, cari amici e cari amiche. Vi lasciamo a Diego C'è, lui è Rosario Verde.
1: Lui è Marco Pesacani.
2: Grazie a Nellino Iorio che ha curato la parte tecnica. Ma grazie a voi.
1: La parte vecchia.
2: La
1: parte vecchia.
2: La parte tecnica. Ma soprattutto grazie a voi che rendete grande questo programma. A domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, aiuto.